0: gli appartamenti a Monte Carlo come i politici italiani o i politici australiani, perché più o meno non è che c'è tanta differenza tra la corruzione degli italiani e la corruzione degli australiani, ma mettendoli questi fondi in Svizzera, quindi hanno creato questa riserva, eccetera, che dicono che se anche tutti i norvegesi adesso finissero di lavorare completamente, loro potrebbero vivere di rendita per 380 anni. Caspita. Hai capito? Senza fare nulla, perché c'hanno talmente tanti soldi che hanno accumulato. Quindi è il classico esempio delle formiche contro le cicale e la corruzione, per cui sono persone non solo molto civili, ma non corrotte, ovviamente, che vanno d'accordo tra di loro e sono organizzate. Quindi è un paese, come le persone che vedi sono di una civiltà incredibile, sono organizzate, ma non sono così pedantiche dolorosamente come i tedeschi o i giapponesi. Ti lasciano fare un po', per esempio quando andavamo in questo whitewater rafting, queste cose, la sicurezza, sì, facevano le cose, ma non erano così ossessivi, sì, eccetera, che non puoi vedere, dovevi leggere tutte le istruzioni, eccetera.
1: Ma io mi ricordo sempre, parlavano appunto di questi paesi scandinavi, soprattutto lui parlava della Svezia.
0: Allora, cercando di portare la cosa alle nostre terre, alla nostra situazione locale, la mia idea è che noi abbiamo enormi ricchezze naturali. L'Australia ha ricchezze naturali di più della Norvegia, molto di più della Norvegia, perché abbiamo l'uranio, abbiamo i diamanti, abbiamo il minerale di ferro, abbiamo la bauxite, tutte queste cose nuove di questi minerali, così, whatever come si chiamano, che si usano per i telefonini, per i computer, eccetera, eccetera. Siamo un paese dal punto di vista politico relativamente stabile, abbiamo l'isolamento dovuto agli oceani che ci protegge dall'immigrazione, che è uno dei problemi della Scandinavia, perché ovviamente come tutti i paesi d'Europa hanno problemi di immigrazione, di coesione sociale con i nuovi immigrati. Quello che gli australiani hanno bisogno, che è quello che tutti abbiamo bisogno, è di avere un governo che sia efficiente e onesto. È il problema che noi nel nostro Stato al momento purtroppo non abbiamo né efficienza né onestà, e per cui buttiamo questi soldi dalla finestra e alla fine i nodi verranno al pettine, come nel Victoria, perché cosa devono fare? Devono aumentare le tasse perché non c'hanno soldi, perché li hanno buttati, come la cicala e la formica. Hai capito? Finisce l'estate, la cicala comincia a avere freddo, va dalla formica e gli dice: ma allora mi dai un po' di chicchi di grano, eccetera. La formica dice: appios, io dovevo lavorare tutta l'estate quando tu cantavi, facevi party, adesso vuoi i miei chicchi di grano, e prenditeli te. E sta povera cicala muore di fretta.
1: Il problema è che noi cittadini non possiamo ribellarci, perché a un certo punto ci aumentano le tasse, cosa vai a dire? No, non te le pago, no, devi pagare.
0: Allora, il problema, come ho detto tantissime volte, mi ripeto per l'ennesima volta, poi parliamo di qualcosa un po' più divertente, è che tu questi politici li devi mandare in pensione regolarmente, massimo ogni 8 anni, per cui hanno 2 termini di 4 anni, mandali in pensione dopo 2 termini, perché sennò sono...
1: amari. Come dicevano, si sta vedendo Pauline Hanson, tutti questi partiti che vengono
0: fuori. Ma il problema della Pauline Hanson è che lei come credibilità non è che ce n'abbia tantissimo, perché anche lei va al Dolce Gabbana a Taormina con la Gina Reinhardt, che credibilità,
2: tutti lì.
0: Sono tutti lì al Dolce Gabbana, un po' più di decoro. A me, tu c'hai tutti questi soldi che ti diamo noi come
1: Christian
0: politici.
2: Cambiamo marca.
0: Dolce & Gabbana, non sono mai stato un grande appassionato di Dolce & Gabbana.
1: Puoi mettere addosso quello che vuoi, sempre.
0: Alla fine ognuno fa quello che gli pare.
1: Devo
0: dire però, per essere un po' più onesti, devo dire la verità che a Roma, quando andavo con la mia, adesso sono un po' più,
1: quando andavi,
0: siamo andati in tutti questi negozi fancy, eccetera, eccetera, il negozio di Dolce & Gabbana a Roma, come styling, eccetera, è fantastico. Anche il marmo, i colori, perché c'hanno sempre questi temi dei carretti siciliani con i colori.
1: Il
0: negozio, devo dire la verità, mi è piaciuto moltissimo, molto meglio di Gucci o di Bottega Veneta o di Fendi o di Prada, di questi altri.
2: è un... Beh, perché gli altri sono più minimal, invece
0: beh,
2: loro
0: ma anche sono un po'
2: più
0: pacchiani, e ci sono queste cose pacchiane, perché appunto abbiamo questo schifoso presidente degli Stati Uniti che gli piace tutto l'oro, eccetera, la volgarità, e allora tutti si buttano su questa cosa volgari, e c'era tipo il Versace, che secondo me è un po' sul volgare, il Dolce Gabbana è sempre stato un po' in bilico, ma... il negozio di Roma, devo dire la verità, chi l'ha fatto, adesso non so chi è lo stilista che ha organizzato questo negozio, mi ha fatto una ottima impressione. Se tu dici hai comprato, no, non ho comprato nulla, perché il vero problema adesso con queste case di moda è che non è che sia solo lo stile dei vestiti, la qualità dei tessuti che è incredibile, bla bla bla, è che devono sempre metterci le loro... Graf dappertutto, e allora tu ti compri le scarpe di Gucci, ci deve essere Gucci dappertutto, è come se fa la pubblicità.
2: Alcuni marchi sì, altri no.
0: Devi andare sulle cose un po' più sottili. C'era un negozio che adesso non mi ricordo, in Piazza di Spagna, dalla parte della scalinata di Trinità dei Monti, che ovviamente deve essere un negozio di una fashion house italiano, che dico è di Firenze, adesso non mi ricordo, un nome di una persona, di un maschio, come nome e cognome è il negozio. E la qualità dei vestiti era incredibile, vestiti da donna, non credo che avevano cose da uomo, bellissimo, e senza tutti sti nomi dappertutto, però no, i Gucci, Dolce Gabbana, Prada, Fendi, eccetera, no, te li mettono dappertutto, non puoi comprare nulla senza avere 50.000 etichette, che secondo me è completamente stupido, perché la ragione per comprare... un vestito di Gucci o un vestito di Dolce Gabbana non dovrebbe essere il nome, dovrebbe essere la qualità e lo stile, i colori, certo, eccetera eccetera. Però che devi fare, alla fine loro devono vendere, devono fare soldi. Poi l'altra questione è che
1: se non
0: sapete
1: i nomi, dopo non la gente
0: lo sapete che le case di moda praticamente il 70% adesso sono controllate da una persona, da questo francese, adesso non mi ricordo, Bernard, come si chiama, che ha praticamente il controllo di un... No, adesso hanno comprato anche Versace, quindi parte dalla loro scuderia. Non solo case di moda, ma hanno champagne, gioiellerie.
2: Il nuovo trend delle case di moda è avere gli stabilimenti balneari.
0: Perché no?
1: Guarda!
0: La pioggia,
1: Madonna, scusate,
2: dicevamo
1: che non pioveva, guarda qui, scusate, era un intervallo, proprio sul momento guardando fuori ho visto questo...
0: Pioggia a ciel sereno, che ci sarà un arcobaleno bellissimo,
2: esatto,
0: anzi quando venivo qua con la macchina c'era un arcobaleno a metà. Allora, tornando, non so perché parlavo della moda.
1: No, ma è interessante, perché la moda penso che interessi a tutti, ma
0: per
1: anche l'Italia, i prezzi sono esageratamente alti, insomma.
0: Dove?
1: Beh, a Roma, per le mode.
2: Paola, è alta moda, devono essere alti i prezzi, non è che devono...
1: No, capisco, adesso gli abiti di alta moda, ma quelli prêt-à-porter tutti i giorni...
2: Ah, vabbè, quello è un altro discorso.
0: Allora, prezzi, come dicevamo prima...
2: Secondo me in Italia puoi trovare di tutto, tutti i prezzi.
0: Sì. I prezzi, come dicevamo prima, per la corsa della benzina e del petrolio, è che la gente cerca di approfittarsene, per cui se loro possono chiedere per un vestito 5.000 euro, lo fanno. Se c'è la gente che è disposta a pagare 5.000 euro per una camicia di Gucci, allora perché non devono chiedere 2.000 o 1.500? Il problema è che tu in Italia puoi prendere bellissime camicie da uomo di cotone per 30 euro,
2: esatto,
0: non 2 euro, ma 30 euro. E poi le puoi prendere a 60 euro, le puoi prendere a 150 euro.
2: Ci sono tutti i prezzi, a differenza di quello che io capisci? Perché o vai a comprare le robe che fanno schifo o devi andare a comprare dei marchi che appunto costano.
0: Infatti,
2: in Italia, secondo me, riesci a vestirti anche con un
0: prezzo
2: medio.
0: E poi devi fare il tuo stile, devi cercare di avere la tua cosa.
1: Senz'altro.
0: E io ho sempre detto, adesso non parlo per donne, ma parlo per gli uomini, che per essere ben vestito per un uomo, tu prima di tutto devi farti la doccia e pulirti,
2: è la base,
0: e secondo cercare di mangiare bene, cercare di mangiare bene e dormire almeno 6 o 7 ore alla sera, perché se fai così tanto male non guardi, e poi non importa cosa ti metti, poi cercare di non mettersi sempre queste cose da ginnastica, perché adesso tutte queste persone che girano
2: è
0: sempre
2: vero,
0: qui abbiamo
2: tuta,
0: i nostri volontari
2: tutti
0: sempre con le tute, e mettiti un paio di pantaloni, una giacca o qualche cosa.
1: secondo me la tuta serve, ma serve quando vai in palestra, non che tu vai fuori
2: la tuta
1: alla
2: serve la domenica mattina quando ti devi svegliare alle 8 e portare tuo figlio al campo di calcio, che non hai voglia di vestirti.
1: Quella è la tuta.
2: Per me la tuta è quello,
0: ma nemmeno perché tu in campo di calcio ci gioca lui, non ci giochi te.
2: No, per dire che lo devi accompagnare, ti infili sulla tuta.
0: No, perché vuol dire che sei pigra.
2: No,
0: perché
2: vabbè, però,
0: tu l'esercizio.
2: No, Orso, la domenica mattina alle 7:30 quando lo devo accompagnare, ti posso assicurare che pigra o non pigra, io mi fido.
1: Tutte hanno la tuta.
0: Tu fai quello che ti pare.
1: Padre,
0: non è che ti controllo, però tu non è che hai l'obbligo di metterti la tuta perché tuo figlio gioca a pallone.
2: No, era nella comodità.
0: Certo, la comodità allora è di stare a letto senza nemmeno alzarsi.
2: Vabbè, ho capito, però non mi inghiero per andare a questi campi da calcio dove piove. C'è il fango poi.
0: Allora, la vita è un equilibrio tra disciplina e self control e sacrificio. Lo so che
1: sì,
0: è una parola
1: certo
0: che la gente non gli piace troppo.
1: Essere,
2: ti do ragione, ma non mi sento una che non si veste bene dal lunedì al sabato.
0: C'hai un giorno di riposo.
2: No, perché poi magari torno a casa, devo fare qualcos'altro, allora mi cambio. Però ci sono dei momenti, secondo me, dove la tuta è opportuna.
1: È una necessità.
2: Non dal lunedì al venerdì, quando devi uscire, andare al lavoro, tornare e andare nei luoghi. Insomma,
0: uno dei problemi. Ovviamente che esistono negli esseri umani, che noi siamo, no, questo è il mio telefonino che comincia a fare questi messaggi, forse la gente che
2: poi
0: si
2: quello di
0: le
2: Paola
0: scatole,
2: anche
0: il discorso è che noi siamo persone come esseri tribali, per cui se c'è questo trend che allora la gente si mette la tuta per andare allo sport dei bambini, se tu sei l'unico che è vestito come se andava al matrimonio della principessa d'Inghilterra, ti guardano come se tu sei un marziano o che vuoi fare che sei arrogante o che sei differente.
2: No, ma lì te ne devi fregare, perché
0: te ne devi fregare fino a un certo punto.
2: No, però come quando vivere qui, no? Che spesso noi italiani arriviamo un attimo vestiti, che per noi è normale, ti dicono: "Ma dove devi andare a un battesimo?" No, cioè mi vesto così tutti i giorni. E poi però secondo me il problema è che è una volta e due volte, tre volte, 10 anni e 20 anni, quando vivi qui poi alla fine io vedo la gente
0: sbraca.
2: Sbracare. Mi raccomando, un appello, non sbracate.
0: Allora, il discorso della sbracatura è, come detto, un misto di pigrizia e di comodità. Sono
1: ma d'accordo. Io penso che più comodità, non è tanto pigrizia. Perché
2: è anche pigrizia.
1: Sì, ma
0: vabbè, ti ricordi gli Ugg boots?
1: Una maglia, un paio di calzoni.
0: Sì, ti ricordi?
2: Però se uno non ha dentro di sé un po' lo stile e l'eleganza, fa fatica anche a mettere insieme un paio di pantaloni e una camicetta.
0: Sì. Beh, io dico sempre che le cose sono talmente semplici, secondo me sono talmente semplici, perché alla fine i colori uno li riesce a vedere, i colori, la tavolozza dei colori.
2: No, alcuni
0: poi
2: non li vedo,
0: i tessuti li vedi. Allora cercare prima di tutto di favorire tessuti naturali, cercare di non sempre mettere roba sintetica, poi cercare di avere un minimo di considerazione per i colori che uno si mette. Allora, senza parlare, questa donna che aveva questo vestito relativamente rosa, si mette le scarpe da ginnastica, di queste sneakers però fancy, capito? Perché adesso ci sono queste sneakers che costano di più dei miei stivali di coccodrillo, ed erano rosa anche loro, ma è un rosa diverso. Allora gli ho detto: ma se, secondo me, se tu c'hai dei calzoni rosa, non metterti queste scarpe rosa che sono un rosa un po' più
2: fanno
0: elettrico.
2: Un po' pugni,
0: mettiti le cose verdi o blu, eccetera.
2: Bianche magari.
0: No, è una bianca, non sono un grande un tifoso delle scarpe bianche, a meno che non giochi a tennis. Ma il discorso per me è sempre di avere una certa, come dire, attenzione ai colori.
2: Un certo decoro.
0: Un certo decoro. Poi ricordatevi, cosa più importante è essere sani, in buona salute
2: Puliti.
0: Se sei pulito e sano, ti perdono anche
2: quindi
0: le scarpe rosa.
2: Ecco,
0: però
2: allora,
0: se te sei sporco e
2: non vi vogliamo, fatevi la doccia e facciamo una piccola pausa.
0: O il bagno.
2: Intanto fatevi la doccia mentre noi ascoltiamo la pubblicità.
1: E poi mettetevi le scarpe rosa.
2: Brava.
0: No.
2: A dopo.
0: No, rosa.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Eccoci qua. Allora, tornando ai soldi, io sono abbastanza soddisfatto delle mie decisioni, perché quando sono ritornato dalle vacanze, dal viaggio, c'era questo periodo, come non di tregua, ma è un po' di, come dire, di confusione della guerra tra gli americani e l'Iran e Israele, perché poi la gente si dimentica che Israele è una delle ragioni principali per via di per questa guerra, e quindi i prezzi della benzina erano relativamente stabili. E ricordatevi che in Europa la benzina costa di più che qua, okay? Perché in Italia costa così, come qua, però in euro, che vuol dire che costa almeno un altro 30-40% di più. Per cui in Italia era un euro e 50, un euro e 60, qui era un dollaro e 60. L'euro, come sapete, vale quasi il doppio del dollaro australiano. E quindi io mi sono fatto il pieno di tutte le mie macchine e anche della Vespa. Due giorni dopo il cretino presidente manda un altro 4 missili e la benzina subito di colpo da $1.60 va a $1.80 e il diesel, la nafta, da $1.80 a $2, adesso $2.10, $2.20. Allora stiamo tornando a quello che era successo all'inizio di quest'anno. Stamattina venendo qua, sentendo la radio, il nostro caro treasurer, come dire, cancelliere, come si chiama, il ministro delle finanze, ministro del tesoro, forse sarebbe il ministro del tesoro laburista federale Chalmers, ha detto che il costo della benzina non lo rimettono e quindi la benzina continuerà sempre a aumentare. Per cui preparatevi, che sta benzina nello spazio di un altro settimana, io sono stato, ho preso decisioni sbagliate un sacco di volte nella mia vita, però credo che sia relativamente sicuro che sta benzina continuerà a aumentare nello spazio breve. Poi, siccome il problema di Trump e dell'America è che loro hanno delle elezioni a novembre, al momento i risultati, le previsioni sono che i repubblicani prenderanno una mazzata terribile per via del costo della vita, della benzina, eccetera, eccetera, eccetera, anche che questi americani cominciano ad avere delle perdite, per cui ci sono stati una dozzina di soldati americani che sono morti nell'ultima settimana. Quindi a un certo punto un accordo dovranno riuscire a trovarlo, però nello spazio breve questo continuerà, per cui la benzina continuerà a aumentare nello spazio breve. Allora uno dice, ma cosa succede se la benzina aumenta? I prezzi aumentano, perché tutto deve essere, purtroppo noi non abbiamo un sistema in Australia di ferrovie o di cose elettriche, è tutto basato sul diesel e sulla nafta, i trasporti di merci in Australia sono tutti sui camion, per cui abbiamo tutti questi camion come vediamo nel Port Rush Road, uno dopo l'altro, questi camion enormi, quando ci sono i bambini che vanno a scuola, eccetera, eccetera, le biciclette, una cosa incredibile. Questo è quello che il governo dovrebbe fare, non queste stupidaggini delle cose. Questi sono i problemi. Perché vogliono continuare a ingrandire Manbacca? Non c'è ancora una ferrovia per andare a Manbacca. Perché non costruiscono una ferrovia per andare nella collina? Dimmi. Perché a Melbourne ancora non c'è una ferrovia dall'aeroporto?
1: Perché deve essere ancora intasata quando potrebbero fare sui colli una deviazione che va direttamente a
0: Melbourne? Perché non hanno fatto la ferrovia dall'aeroporto di Melbourne alla città? Dopo non so quanti decine di anni.
1: Perché dicono che l'aeroporto è vicino, è in città praticamente.
0: E allora è ancora con più ragione avere una ferrovia invece di avere tutte queste macchine. Non c'è senso, non c'è senso. Qualsiasi paese civile, tu vai in Norvegia, adesso lo so che la Norvegia, la Norvegia,
1: ma che Norvegia, palle, sta Norvegia. Andate in Norvegia, andate in Norvegia.
0: Allora, perché, come succede, è successo a me un sacco di volte, ma perché non te ne vai in Norvegia? Rompe le scatole, dai che poi ti rompe le scatole anche in Norvegia. Il problema è che tu, ti dico, arrivi, c'è il treno, ti lascia proprio, c'erano questi alberghi.
2: Sai qual è il problema di questi paesi? Io l'ho visto in Germania. Allora, siccome ero lì mentre loro hanno costruito, per esempio, lo stadio nuovo, non so se ti ricordi.
0: Ma dove? Dove?
2: A Monaco di Baviera.
0: A Monaco, sì.
2: Prima di costruire lo stadio è stata fatta la metropolitana, stata allungata fino ad arrivare allo stadio. Ok? Ecco, questo è un paese che pensa.
0: Ma non è che bisogna essere degli Einstein.
2: Esatto.
0: È un paese che poi la Germania, come sai,
1: non abbiamo problemi.
0: Appunto, qui non è che ci voglia grandi furbizie.
2: Ma l'esempio è quando hanno costruito Malpensa.
0: Certo.
2: Una cattedrale nel deserto. Ancora ad oggi non si riesce a raggiungere Malpensa da Milano in un tempo normale, perché c'è solo il treno, che le ferrovie si rompe, il ritardo, e la rava e la fava. Cioè, ragazzi. Questo
0: infatti,
1: è l'Italia. È l'Italia. Andiamo in Norvegia. Ma
2: in Norvegia!
0: In Norvegia. Lì in Norvegia vi dovete preparare che da ottobre fino a maggio il sole non lo vedete.
1: Sì, ma ti possono prendere, cioè ti prendono
2: e ti suicidi. Perché non
0: no, suicidare no, ti mangi una bella.
2: Beh, però scusami, quei paesi. Sì, c'è un alto tasso di suicidio però, in quei paesi.
0: Adesso quelle statistiche non si sa mai con questi suicidi
2: no, però,
0: e non suicidi.
2: Però
0: il paese credo che abbia più suicidi, gli ascoltatori possono correggermi perché ogni tanto io parlo a vanvera, poi siccome parlo con una certa, come dire, decisione, autorità, la gente mi crede. Credo che sia il Giappone. Il Giappone ha il tasso di suicidio più alto, ma l'Australia non è tanto
2: diversa,
0: tanto bene.
2: E
0: l'altra cosa che io posso dire, che credo che sia corretta, è che i suicidi, soprattutto tra i giovani, sono aumentati moltissimo quando i telefonini hanno cominciato ad avere le social media sul telefonino. Quindi dal 2005-2006, dal 2005-2006, quando la gente ha cominciato ad avere Facebook, eccetera, WhatsApp sul telefonino, il parabola di questi del tasso di suicidio dei non dei minorenni, ma diciamo dai 15 ai 30 anni è salito rapidamente, perché fino allora era relativamente stabile, anche se c'erano anni dove c'era un po' più di suicidi di altri. Allora, se uno dice, ma cos'è la prevenzione migliore per il suicidio? Suicidi sono ovviamente dovuti a depressione, ma è una questione di contatto sociale, è relazioni sociali. Se uno ha supporto dalla famiglia, dagli amici, eccetera, è molto più difficile che commetta un suicidio. E come al solito succede quando uno è isolato, nelle vacanze, la gente è fuori, uno sta da solo, non riesce a telefonare,
1: ma anche per
0: non
1: motivi,
0: gli risponde.
1: Sai, per esempio, un giovane con la scuola non va, per esempio, tante
2: cose.
1: Ci
2: sono tanti.
1: Sì, non è solo questione dell'isolamento, è questione anche della mentalità di questi giovani che poi sono. Ma scusa, io sentivo un caso l'altro giorno di quella pilota. istruttore di...
2: Ah, che si è buttato giù dall'aereo?
1: Sì, ha detto con la ragazza... Io,
2: tu sai cosa fare?
1: Tu sai cosa fare, ha aperto lo sportello e si è buttato giù. Voglio dire...
2: Non mi ricordo dove era, anche qui.
0: In America. No, in America. Era tipo nel Texas o Utah. In una cosa. E la cosa incredibile è che sta poveraccia non aveva ancora la licenza per il pilota.
2: Però ha portato giù l'aereo,
0: ma lui ha avuto... Probabilmente aveva ragione, che forse lei ce la sarebbe... avrebbe fatto, però insomma è una cosa
1: un po'...
0: penso
1: che gli hanno dato le istruzioni.
2: Sì, ma tu pensa a sta povera ragazza.
1: E poi avrà guardato giù. Ops. Questo qui è sceso.
0: Cerchiamo di non atterrare sul corso. La Norvegia, probabilmente con adesso col Google possiamo fare, se la Norvegia ha un tasso di suicidio più alto dell'Australia. Secondo me ho l'impressione che la Norvegia come tasso di suicidio sia più basso dell'Australia, però può darsi che sia...
1: Ma io volevo dire un'altra cosa, dimmi. Le tasse in Norvegia le pagano...
0: Altissime. Altissime, per cui se c'è un sacco di soldi diventi cittadino o cittadina, residenza in Svizzera. Ma non è che solo la Norvegia, il nostro Yannick Sinner, simpaticissimo, bravissimo, è residente a Monte Carlo. E allora chiamalo fesso.
2: Allora, lo sai che l'Australia ha un tasso di suicidio leggermente più alto della Norvegia.
0: E infatti, vedi che ho sempre ragione. È una cosa incredibile che non posso mai essere...
1: C'è anche più gente in Australia, è considerando.
0: Ma che vuol dire? Questo è il tasso relativo, non è il numero assoluto.
2: È il tasso relativo, dice circa 14 suicidi per 100.000 abitanti in Australia.
0: Infatti, secondo me l'Australia, questo paese del Bengodi, non è...
2: Norvegia 12,6 suicidi per 100.000 abitanti.
0: Quindi molto meno.
1: Però ascolta, tu vedi anche le persone che vivono qui, insomma, a un certo punto.
2: direi che i centri di mental health
0: ti guardi intorno, I rest my case. Guardi a me e dico
1: non
0: tutte le ex mogli. Devo dire la verità, Paola.
1: L'autobus, vai sull'autobus, te la fai sotto, che vedi questa gente, uno che urla, uno con tutti i capelli.
0: Allora, parliamo più seriamente, cerchiamo di parlare più seriamente. Prima di tutto, vi ricordatevi che nonostante tutte le mie malefatte, io non ho mai causato un suicidio. Forse potrei... una delle ragioni anche per il tasso di suicidi più alto, può darsi, non so adesso se c'è una relazione, è la qualità dei servizi sanitari per le persone con problemi mentali.
1: Appunto.
0: Voi te lo ricordate la riforma Basaglia della psichiatria in Italia, che tutto di colpo, siccome avevamo questi psichiatri molto alla moda che dicevano che gli istituti psichiatrici erano terribili, criminali, tutto di colpo chiudono i manicomi senza avere nessuna struttura, diciamo, ambulatoriale per guardare queste persone con depressione, psicosi, cioè schizofrenia, eccetera, e tutto di colpo, non solo i suicidi, perché il suicidio è triste, ma almeno ti ammazzi te. Il problema sono gli omicidi. C'ha il figlio che accoltella la mamma perché c'ha la crisi psicotica, eccetera. E allora, il problema dell'Australia è che i nostri sistemi sanitari, come vi ho detto un paio di volte, o forse un po' più di un paio di volte, i nostri sistemi sanitari stanno crollando. Sono sempre peggiori. Ci si mette sempre più tempo per vedere il medico di famiglia. Il medico di famiglia non ti fa più nulla, ti manda da qualche altra parte, ti organizza dei dati. Se c'è bisogno di una psicologo o psichiatra, devi aspettare, tua generazione, tre generazioni. Devi pagare l'ira di Dio.
2: Io trovo che i tempi di attesa sono veramente...
0: Sono ridicoli. Ma è una cosa completamente di inefficienza, perché come vai al caffè, al coffee shop, e devi aspettare un'ora per avere il caffè. E allora mi dice, ma perché in Italia tu arrivi lì, ti fanno il caffè subito, e qui devi aspettare 10 minuti?
2: Facciamo una piccola pausa sul caffè.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 10:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480-427-575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
11: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Ok, allora la signora, senza dire nomi, voleva un'informazione sui problemi di persone come lei che hanno una proprietà immobiliare in Italia che non è utilizzata, praticamente è vuota ed è non abbandonata ma senza inquilini e senza reddito, però dove deve pagare le tasse. Dice, ma perché devo pagare le tasse per uno immobile in Italia dove non viene, che non viene usato?
1: Se io vivo
0: vivo in Australia e pago le tasse in Australia. Allora, il problema degli immobili in Italia, adesso parlo un po', prendo un po' alla lontana, è che i mobili in Italia, dipende dalle zone, possono essere relativamente come investimento poco produttivi, perché io avevo ereditato un appartamento a Roma quando mio padre morì nel 2012, sì, perché aveva 92 anni, quello è nato nel 1920, quindi 2012, sì, corretto. E grazie a Dio l'ho venduto a uno dei miei fratelli un anno dopo, e credo che abbia fatto un ottimo affare, perché dal 2012-2013 fino a un anno fa il prezzo degli immobili a Roma, soprattutto se non erano al Foro Romano o alla Fontana di Trevi,
1: cioè,
0: ma non solo al centro storico, ma in composizioni, con viste dove c'erano questi di Hollywood o i mafiosi russi che gli piaceva avere una casa con la vista sulla scalinata di Trinità dei Monti, i prezzi erano molto statici, anzi erano diminuiti in un certo senso, e i redditi, se uno li affittava questi appartamenti, a meno che uno faceva Airbnb, che allora a Roma è abbastanza sviluppato perché ci sono miliardi di turisti, e insomma, quindi io l'ho venduta, ho comprato una delle proprietà qui a Adelaide, e ovviamente 10 anni dopo io credo che sia molto abbia fatto un ottimo affare. Il problema a Roma adesso i prezzi stanno aumentando di nuovo, i prezzi a Milano sono ottimi. Tu hai questa proprietà a Bologna, non ti posso parlare di Bologna, ma credo che Bologna forse sia quasi in between.
1: No, forse più alta.
0: Non è come alta come Milano, no, però forse più alta di Roma.
1: Ma perché per l'università sai quanta gente cerca case per i ragazzi che studiano?
0: Allora uno deve affittarla, deve organizzare, deve avere qualcuno che può... Cioè, però il vero problema dell'Italia è che come capital growth non c'è granché. E se queste case sono in paesi relativamente isolati, piccoli come questa signora, e sono case relativamente in condizioni relativamente povere, dove non c'è, bisogna spendere un sacco di soldi per fissare, eccetera, i prezzi sono bassissimi. Quindi uno può comprare delle case vecchie in questi paesi, in collina, anche nelle Marche, anche nel Veneto, per una frazione di quello che pagherebbe qua. Però che te ne fai di sta casa? Se non ci vivi, non è capital growth, e poi ti devi sempre fidare di altri una middleman per cercare di organizzare le cose, c'è bisogno delle pulizie, c'è bisogno dell'elettrice, l'elettricista, eccetera.
1: Ma no,
0: eccetera.
1: Soprattutto le tasse che ci mettono.
0: Devo dire la verità, che se tu hai una casa in un paese vecchio, dove c'è questo problema della mancanza di persone e svuotamento, ci sono delle agevolazioni notevoli per chi mantiene la casa in una certa condizione, soprattutto se sono residenti all'estero. Per cui quello che ho detto alla signora è, number one, se non c'è un reddito, la casa non gli dà un reddito e quindi solo un patrimonio immobiliare. Secondo, se è in condizioni buone, per cui loro spendono per la manutenzione della casa, e se in una località, in una zona dove c'è stata notevole emigrazione, per cui c'è il problema che sono paesi
1: rimangono vuoti.
0: E allora io penso, e uno si deve informare, che ci sia la possibilità di non solo di evitare le tasse, ma anche di avere dei sussidi. Per esempio mio fratello in questa casa di Bolsena, lui per rifare la casa del contadino ha avuto più di 100.000 euro di finanziamento dalla comunità europea per cose di agriturismo, e l'unica cosa che doveva fare, doveva promettere o doveva firmare un contratto con l'autorità europea che gli dava tutti questi soldi, perché per almeno 5 anni la casa era disponibile come agriturismo. Hai capito? Quindi ci sono notevoli agevolazioni per persone che mantengono proprietà in zone dove la popolazione è diminuita, però uno si deve informare e deve avere persone che possano fare queste cose burocratiche.
1: Dove ti informi? Qui non c'è niente, nessun ufficio, niente.
0: Senza parlare male delle persone che sono i nostri vicini. Uno si deve informare in Italia. E allora uno dice, ma che devi fare? Beh, ovviamente cercare di capire nel paese dove uno ha la proprietà, sì, se c'è un ufficio, il sindaco, eccetera, e di informarsi, perché ci sono leggi, le leggi sono ufficiali, vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi ci saranno persone che possono essere... Però io ho l'impressione non solo che uno possa evitare di pagare le tasse, ma anche di riuscire ad avere finanziariamenti per mantenere la proprietà. Però dipende dalle zone. Ovviamente se è una zona spopolata, dove non c'è più, e quindi stanno cercando disperatamente di mantenere il paese, può darsi che riescano. Io, come ho detto, ho avuto la possibilità di ricomprarmi una proprietà in Italia, ci ho pensato, non a lungo, ma ci ho pensato per un po'. Però la mia idea è che se uno non passa almeno 3 mesi o 4 mesi in Italia,
1: non vale la pena.
0: Non vale la pena,
1: poi,
0: perché,
1: come ha detto un tuo amico, non vai a Rob, che
0: è in 3 ore di macchina,
1: e vai poi in Italia a fare le vacanze. Sì.
0: Poi l'altra questione delle seconde e delle terze case, che voi sapete che anche in Australia hanno cambiato le leggi, questo nostro governo federale laburista, per cui tu non puoi scaricare la tua seconda casa dalle tasse a meno che non sia fisicamente occupata, come affittata, 6 mesi all'anno, hai capito? Quindi se tu c'hai Airbnb o c'hai le cose come Arobe, dove c'hai qualche settimana all'anno. Tu non puoi più scaricarla dalle tasse.
1: Ma che cosa scarichi dalle tasse?
0: Cioè, tutte le cose, le spese, l'elettricità, il telefono, la manutenzione, quello che ti taglia l'erba.
1: Se l'affitti, prendi i soldi, quindi vale.
0: Ma se l'affitti, prendi i soldi, devi pagare le tasse. Allora, fino al 1° luglio, fino al 30 giugno del 2026, quindi passato 2 o 3 settimane fa, io potevo scaricare un sacco di soldi da Rob. Perché era sui books, perché era affittabile, anche se non era affittata, ma era affittabile, io la potevo scaricare come un investimento.
1: Adesso
0: non lo posso fare più, perché non è che è affittata per 6 mesi, a meno che non l'affitto tutto il tempo, like, permanentemente, che non voglio farlo, perché alla fine allora
1: ce
0: l'ho.
1: Esatto.
0: Allora ho pensato, la mia cosa machiavellica, di cambiare residenza, per cui divento residente a Robe. E affitto Beulah Park. Mm. Però alla fine poi devo vivere al West Beach Caravan Park. O in una tenda.
2: Infatti, poi dove vivi?
0: Infatti. Allora, Rob non ci vado, ovviamente. Che ci vado a fare a vivere a Rob? Allora, devo fare finta. Devo fare finta di vivere a Rob.
2: Sì,
0: e devo avere una
2: qualche giorno.
0: Ma se mi faccio una bella capanna nel Parklands.
1: Vabbè, fatti così, dai.
0: Oppure come i barboni che mi faccio.
2: C'è tanta compagnia.
0: Tanta compagnia, però se mi trovo una nuova fidanzata.
2: Ma tutto può essere.
1: Ma quindi, se fa tutto fa brodo.
2: Tutto fa brodo.
0: Tutto fa brodo.
2: Lanciamo un po' di pubblicità. A fra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Mamma, il frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Santina!

0: solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
1: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
2: Eccoci qua. Allora, il pigiama day per il foster care. Beh, la foster care è una delle cose più tristi, terribili, questi poveri bambini che vanno da un posto all'altro, e poi questi foster parents, ovviamente ci sono dei santi, ma ci
3: sì,
2: sono,
3: anche
2: come,
3: secondo
2: purtroppo
3: me sono dei
2: ci
3: santi,
2: sono anche quelli come la Dickens, dove i nostri poveri bambini vengono trattati come delle bestie. Quindi è una cosa solo così triste. Ed è una delle tante cose di questi governi, non solo laburisti, adesso non voglio sempre dare la colpa ai laburisti perché gli altri non è che siano tanto meglio o peggio, che un paese civile si vede da come assiste le persone più deboli.
4: Direi che adesso sta cominciando a muoversi un po' di più, insomma, da quello
2: non
4: che ho
2: visto. Non lo so,
4: da
2: perché grazie a Dio
4: volta,
2: io non mi sono mai
4: che
2: coinvolto. Io mi ricordo che a un certo punto con la mia ex moglie, quando avevamo queste belle grandi case, tutti questi figli che crescevano e avevamo questa vita estremamente privilegiata, una delle cose che mi è sempre non solo preoccupato, ma che mi sarebbe piaciuta essere utile, era di aiutare bambini in condizioni molto meno favorevoli delle nostre. Allora ho detto all'amica, perché non ci prendiamo un bambino, una bambina e le cose? Che allora, esponendoli a questa vita non solo privilegiata,
4: familiare,
2: ma con questi figli
4: famiglia,
2: che vanno le cose, giocano a sport, che vanno a scuola, che hanno ambizione, eccetera, può darsi che uno li possa creare questa cosa di rompere le catene della mancanza di privilegi.
3: Beh, l'obiettivo poi
2: è anche della salute mentale, perché ovviamente come puoi aspettarti che questi bambini crescano normalmente se vengono
4: sani,
2: sbattuti da una parte all'altra, eccetera. Poi avevo pensato, seconda cosa, di prendermi dei giocatori del Port Adelaide, perché lo sai che questi giocatori professionisti molti vengono scelti o selezionati dalle cose quando sono molto giovani. E quindi hanno 17, 18, 19 anni, e quindi arrivano a Adelaide, ma vengono da Perth, vengono da Brisbane, e quindi non hanno una casa e non hanno una famiglia. E allora il club era molto interessato che persone come noi, che ovviamente avevano certe disponibilità, potessero accudirli. E allora ho detto, ma perché non ci prendiamo un paio di giocatori? L'amica, che quello c'era paura che poi andavano con le nostre figlie che erano allora avevano tipo 14,
3: no,
2: 15,
3: no,
2: 16
3: no,
2: anni
3: okay,
2: e quindi l'amica ha detto no, non mai, e poi mai ci prendiamo dei giocatori,
4: quello, però se lo prendi da piccolino e lo allevi,
3: no, ecco,
4: com'è?
3: Quell'età lì no.
2: E io pensavo fosse divertente avere un diciottenne,
4: no, però mi ricordo che mia figlia, insomma, quando si stava laureando, ha trattato queste cose e diceva: mamma, se tu vedessi le realtà, c'è da piangere, dei bambini che mangiano per terra, ma delle cose, guarda, che no, sono inconcepibili, cioè uno se non lo vede non ci può credere.
2: E succedono qui, Adelaide.
4: Sì, sì, no,
2: e abbiamo tutta questa cosa, tutto questo spreco, questo sperpero di cose, queste che ti costruiscono il golf. Allora, questa è una cosa oscena.
4: Cosa puoi fare? Anche quei bambini che sono stati, insomma, aiutati, alcuni sono morti, alcuni sono spariti. C'è il servizio sociale che penso che sotto controllo, perché ultimamente ci sono state delle cose.
2: Beh,
4: veramente
2: sotto controllo fino a un certo punto, perché continuano ad esserci. Ma quello che io voglio dire, adesso non voglio sembrare ancora più moralista di quello che io sia, perché poi tu dici: ah, metti sempre la chiesa, la religione, eccetera. Ma come puoi fare tu a approvare la costruzione di un campo da golf che costerà 80 milioni, whatever, o del motociclismo, quando c'hai bambini a Adelaide? Non parliamo del Biafra, non parliamo della Muranda Burundi, parliamo di Adelaide, parliamo di 10 minuti in macchina dal Parlamento, che muoiono di fame o che vengono seviziati sessualmente. Sì, sì. Amine, questo è lo scandalo. E vanno in chiesa e si mettono le cose, il petto, no? Mea culpa, massima culpa.
4: Lì ci sarebbe da fare una rivoluzione.
2: Questi devono fare l'esame di coscienza e devono dire quali sono le priorità della nostra società. Cosa sono le cose che contano alla fine?
4: Ma io le cose che contano anche sono le persone che sono nei sistemi sociali, dopo un po' diventano integrate, non le frega più niente, diventa un lavoro come un altro.
2: Beh, il problema è che questi public servant non è

0: sono quelli che fanno quello che i politici gli fanno fare, perché uno dei problemi è la mancanza di fondi e forse la disorganizzazione,
1: forse
0: eccetera,
1: perché
0: eccetera.
1: Ce ne sono troppi e non riescono a
0: ma io non credo che sia un problema che non si possa, non dico risolvere completamente, perché ovviamente
2: no, ma va sempre avanti, diventa sempre peggio.
0: Una delle cose che volevo dire è il problema, quando parlavamo dei suicidi e del rischio, no? Quando dici quali sono i fattori di rischio dei suicidi, parlavamo della solitudine, ovviamente le cose dell'immigrazione, quindi c'è una percentuale di suicidi più alti in persone che emigrano e per cui perdono la loro, come dire, tribù e la loro
2: identità,
0: strutture di supporto, eccetera, eccetera. Ma l'altro problema, che è enorme, è il problema delle droghe, incluso l'alcol. E allora, se tu metti il consumo di alcol e il consumo di droghe, noi in Australia siamo il paese che consuma più droghe illecite di tutto il mondo. Ah, e l'altra cosa che ci dobbiamo, non ci dobbiamo dimenticare, che anche questa è una cosa, la colpa di questi governi, è le scommesse. Ok? Le scommesse e l'industria delle scommesse, che è un'industria enorme, con enorme potere, che causa la distruzione finanziaria di famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. E i nostri governi? Pappa e ciccia. Tu, dopo ogni secondo c'è il TabCorp, Game 360, quello e quell'altro, un bombardamento di pubblicità per le scommesse. E allora come fanno queste persone?
2: E poi ti dicono, gioca coscienza responsabilmente.
0: Come fanno queste persone?
1: Se hai bisogno di aiuto, chiama questo numero.
0: Sì. Vabbè, un secondo, come fanno nelle cose della radio? Tutto chiaro, ho capito perfettamente. Ok, questa notizia tristi. Ipocrisia.
1: Però adesso vi do una bella notizia: non piove più, quindi c'è il sole. Speriamo che
2: non piove più per i prossimi 10 minuti.
1: Lascia perdere.
0: L'ultima cosa: adesso parlando di cose diverse, adesso due piccoli aneddoti che forse non vi ho detto. Prima di tutto, mi sono comprato un libro sulla l'elezione di Papa Leone XIV. Lo sapete, sti preti che non parli. Allora, un bel libretto di Papa Leone XIV, l'elezione di Papa Leone XIV. Forse ve l'ho già detto, forse non ve l'ho detto. Se ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Una delle cose che non sapevo, come non sapevo che la Norvegia era sempre stata sotto i danesi o i tedeschi, le cose, una delle cose che non sapevo è che ci sono adesso più di 200 cardinali. Okay? Sono 230-240 cardinali, ma i cardinali che votano per il Papa sono 138, credo, all'ultima elezione, nell'ultimo conclave erano 138. Di questi 138, la ragione è perché devono essere sotto gli 80 anni, per cui se tu hai più di 80 anni, che ovviamente sono più di 100 di cardinali che hanno più di 80 anni, non puoi votare per il Papa. E allora, che forse allora potrebbero farlo anche per popolazione normale, quindi io ho altri 10 anni e poi smetto di votare, che forse sarebbe una cosa buona per le elezioni parlamentari. Allora, togliamoli così non votano più,
2: votano.
0: 80 e basta. Allora, i cardinali dopo 80 non possono votare. Di quelli che avevano il diritto del voto, lo sai che più di 100 erano stati selezionati dal Papa Francesco. Quindi il Papa Francesco, che è l'ultimo Papa prima del Papa Leone, era quello che praticamente ha deciso l'elezione del nuovo Papa.
1: D'altra parte anche è giusto.
0: È giusto o non è giusto, è una cosa che non sapevo.
1: No,
0: allora, è un
1: per
0: libro...
1: me è giusto, perché lui sceglieva qualcuno che secondo lui poteva andare avanti con la sua
2: dottrina. Tu stai dicendo che lui ha scelto questi cardinali?
0: Sì, ha scelto Papa i cardinali Francesco. E no, ovviamente il problema anche che scegliendo tutti questi cardinali in un periodo relativamente breve e scegliendo questi cardinali da tutte le parti del mondo, perché lui ha cercato di... se vogliamo rimodernizzare la Chiesa, non solo la Chiesa ma la struttura di potere del Vaticano, e cercare di togliere potere alla curia tradizionalmente dominata dagli italiani. Il problema, un altro degli problemi che si sono posti, che questi cardinali non si conoscevano tra di loro e non parlano l'italiano, perché fino all'ultimo conclave la lingua franca dei cardinali era l'italiano, perché erano tutti non cresciuti, ma avevano passato periodi lunghi a lavorare nel Vaticano, per cui conoscevano. Invece, siccome erano tutti cardinali che venivano dall'Africa, Sud America, dall'Asia, eccetera, eccetera, l'italiano non lo parlavano.
2: Capiva, no?
0: E allora l'inglese, qualche cardinale non è che lo parla granché bene. E per cui c'è stato questo problema nell'ultimo conclave, che la comunicazione tra cardinali, soprattutto quando hanno fatto le cose relativamente rapidamente, perché volevano avere un piccolo periodo dove la gente si poteva, i cardinali si potevano, come dire, incontrare, parlare, eccetera. Però è stato un periodo relativamente breve, che è durato tipo 3 settimane. Per cui questa è una cosa interessante che forse la gente non sapeva. E la, sì, l'influenza di Francesco nell'elezione del nuovo Papa, che nel mio modo di vedere, ovviamente essendo una persona che ha un interesse, ma un interesse positivo per la Chiesa, non un interesse negativo, è una elezione estremamente buona, perché è un Papa non estremista, di destra o di sinistra, più a centrista, ma un Papa ovviamente che ha un grande interesse per
1: l'umanità,
0: il dialogo e cercare di mantenere, e è americano, per cui parla perfettamente l'inglese, eccetera eccetera, e quindi una, questa è la cosa. La seconda, il secondo aneddoto o seconda cosa che posso raccontare è che quando ho portato la mia compagna, tra virgolette, forse non troppo compagna adesso, ma vediamo, a Orvieto, perché stiamo vicino a Orvieto,
1: sì,
0: a Bolsena, e Orvieto, dico, beh, allora vediamo il Duomo di Orvieto, che è un Duomo spettacolare, la città che è costruita su questa roccia di tufo, eccetera eccetera.
1: È molto bello Orvieto.
0: Siamo andati al Duomo, che bisogna pagare il biglietto, una cosa incredibile, adesso tutte queste chiese che avevano questi ricordi che uno andava in, adesso tutti bisogna pagare il biglietto, ma il biglietto lo paghi in questo negozio che sta di fronte al Duomo, nella piazza centrale di Orvieto, dove vendono cose sacre. Perché ovviamente parte della, dell'opera religiosa di Orvieto. E c'erano questi rosari e altre cose fatte a mano da delle suore di clausura. E la compagna sempre c'ha un rosario nella sua borsa, non so perché, ma allora ho detto compriamo. Erano rosari di legno fatti a mano con questa croce, piccola croce di legno, eccetera. Allora compriamo un paio di rosari. Poi ci avevano delle cose di pelle fatte anche loro dalle suore a mano, con delle piccole iscrizioni. E io a un certo punto, senza nessun mi metto a piangere, singhiozzo, come sempre la cosa. Ed era perché, non so perché, c'era una cosa con la cosa di San Francesco, laudato sì, mi signore, capito? L'inizio della sua famosa, dei fioretti di San Francesco.
2: Nel cantico.
0: Che era una specie di bookmark, capito? Che tu lo mettevi con la cuoio, che lo metti nel libro, eccetera. E mi sono messo a singhiozzare. Non si capiva per bene. La povera donna che stava al negozio, che non era una suora, ma forse sarà una mezza suora, si è ovviamente
1: preoccupata.
0: Un po' preoccupata. Io ho cercato di controllare il mio singhiozzo, a un certo punto me ne sono andato, abbiamo pagato la cosa, questa poveraccia è venuta fuori quando andava nella piazza e mi ha dato questa cosa di pelle, un regalo, che ha detto mi ha impressionato, lo so che ci sarà stato un bisogno, pensava che fosse stata una cosa tipo qualcuno che era morto, eccetera, eccetera. E quindi mi sono preso questo gratis, questo specie di astuccio di cuoio dove mettere il rosario. E allora io ho detto ai miei figli, quando, ricordatevi che se voi non avete soldi nel portafoglio,
2: potete piangere. Ecco,
0: mettetevi a piangere improvvisamente e vedete cosa succede, che può darsi che la gente si commuove e vi fa le
2: domande. Però non è un bel insegnamento.
0: No, è cercare di prendere la cosa, perché alla ovviamente lettera. Mi ha commosso la sua
2: il suo gesto,
0: eccetera, e non volevo dire, senta, io non so perché
2: non lo
0: sono messo a piangere, perché sono un vecchio cretino.
2: Mi sono un po' rinco oggi, tardo, non lo so.
0: Come uno dei miei fratelli.
1: No, ma forse ti è venuto in mente la tua gioventù.
2: Magari sì.
1: Il cantico delle creature è una cosa che si studia alle medie,
2: E giovedì prossimo intervisteremo questa signora che fa parte della Dante Alighieri, perché ci sarà un bellissimo evento su San Francesco ad agosto.
0: San Francesco è sempre stato uno dei miei santi favoriti. San Francesco e San Lorenzo, perché San Lorenzo, il mio nome, il mio middle name è Lorenzo, e Lorenzo è quello
1: Santa
0: con la graticola.
1: Ecco, vedi. Ognuno c'ha i suoi
2: santi.
1: Non che l'interprete molto.
0: Beh, Francesco è il classico esempio della persona, del nobile, come i soldi, eccetera, che a un certo punto ha questa
2: ha mollato tutto.
0: Molla tutto, è un ribelle. Ok, ci vediamo tra un po', perché
2: tra un paio
0: non sarà,
2: di settimane col dottore.
0: Tante settimane,
1: mi
0: tante
1: raccomando, non piangere.
2: No, non piangere.
0: No, adesso vedi, non piango.
1: No, okay. No, no, ma perché per due settimane non piangere.
2: Noi ti aspettiamo qui comunque.
0: No, per me venire qua è un grandissimo piacere, un onore, eccetera, eccetera. Però non è, no, io piango adesso molto più spesso di senza nessun
1: motivo.
0: Vabbè,
1: sei un po' depresso allora, penso.
2: su questa con questa ci
0: botta,
2: salutiamo
0: con questa botta,
2: nota di autostima al dottore. Ci salutiamo,
0: allora, vediamo cosa succede.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockley, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
6: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services, all while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
7: Il mondo della donna
8: è sponsorizzato da
7: CFC Australia.
9: Felce azzurra, profuma la tua vita.
10: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Buongiorno Paola.
1: Buongiorno Sara, ritorniamo a noi.
0: Ritorniamo a noi, buongiorno, buongiorno. Giovedì mattina sono le 10.39 e sulla nostra sigla ci salutiamo. Buongiorno Paola e benvenuta al mondo della donna.
1: Buongiorno Sara e benvenuta al mondo della donna, dove sei sempre stata comunque qui dall'inizio della
0: dall'inizio della mia giornata sono qui seduta.
1: Alla console, è veramente console. Devo dire che sei fantastica alla console, e ti dobbiamo anche ringraziare perché Orso non ti ringrazia mai, ma io devo ringraziarti perché ma fai un lavoro eccezionale.
0: Ci mancherebbe, insomma. È un piacere, ci facciamo sempre delle grandi risate, devo dire, con il nostro dottore.
1: Veramente sì, c'è da ridere, c'è da piangere, c'è da prenderle in allegria.
0: Prendiamole in allegria. Poi stamattina sei arrivata prestissimo, io in macchina sento la tua voce alla radio con Marco, ho detto cosa Paola, mezza in
1: perché,
0: radio.
1: No, stamattina ti ho detto, no, caso rarissimo, non ho trovato traffico da Beulah Park a venire qui, non ho trovato un semaforo rosso, cioè ciao, tutti verdi.
0: Quindi, hai beccato quella che si dice l'onda verde.
1: L'onda verde.
0: Sì, si dice l'onda verde.
1: L'onda verde.
0: Sei arrivata alla radio.
1: Erano le 8.35, ho detto my God, com'è presto, ma ormai ero qui. Ho detto spero che ci sia qualcuno, infatti sono arrivata su, c'era
0: Marco stamattina in diretta,
1: quindi ha detto vieni dentro che mi fai compagnia, perché la Vanessa come voi sapete non c'era, quindi è ancora in vacanza, per cui niente, sono entrata, sono stata un po' qui con lui.
0: Infatti ho acceso ero in macchina, quindi ascoltavo, ho detto cosa fa Paola?
1: No, non è stato, hai capito, un coinvolgimento, è proprio perché sono, come ho detto, un caso stranissimo, mai successo da quando.
0: Ma in effetti sì, io ho trovato traffico, ma non quello come al solito troppo.
1: Dopo
0: devo
1: sai
0: dire,
1: cosa? Passando davanti al distributore di benzina, ho visto $1.81, dico ah, forse è quello che la gente adesso
0: guida meno.
1: Guida meno, si cerca
0: sì, però da Adelaide se non guidi, come fai?
1: È
0: l'altro problema.
1: Quelli che puoi prendere, ci sono infatti gli autobus.
0: Infatti adesso non so se fare benzina o aspettare un attimo, come diceva il dottore che poi sale, non lo so, vedremo.
1: Beh,
0: vedremo.
1: Io faccio sempre queste speculazioni, però ci rimetto sempre perché aspetti,
0: poi
1: invece di calare cresce
0: e poi a un certo punto la devi fare per forza
1: e dico ma vedi che scema, la potevi fare ieri a $1.50, adesso è $1.68.
0: Ma sai che cosa, a me mi fa una pigrizia far benzina.
1: Ti fa pigrizia?
0: Non ci ho mai voglia, è una roba che mi urta l'anima, soprattutto perché qui, vabbè, lo dico, un po' da viziata, arrivando dall'Italia dove, non so se qua lo sapete, ma ci sono ancora i benzinai che stanno
1: servono
0: lì fermi alla pompa e tu arrivi, non fai niente, non scendi dalla macchina, non fai nulla.
1: Ti fanno loro, dice quanto, e tu dici quanto vuoi spendere.
0: Quanto vuoi spendere, ti fa la benzina, tu semplicemente tiri giù il finestrino, ti fai pure quattro chiacchiere, io ho il mio amico benzinaio dietro casa, ci facciamo sempre quattro chiacchiere. E qui invece ogni volta che devi scendere e sta benzina
1: e
0: aprire
1: sì.
0: E vai dentro a pagare, poi ogni volta faccio fatica a chiudere la pompa, c'è la gente dietro che aspetta e io mi agito.
1: Sì, no,
0: mi fa fatica proprio, però vabbè.
1: Perché noi siamo un po' pigri, noi italiani siamo abituati troppo bene. Tu vai in spiaggia, c'è il bagnino che ti porta.
0: Vabbè, certo, lo chiami e lui ti porta l'ombrellone,
1: lo sdraio, la sedia, ti porta anche da bere, da mangiare.
0: Certo,
1: se vuoi.
0: Tu lo chiami e ti porta tutto.
1: Qui dov'è che tu vai in spiaggia, ti devi portare tutto, dall'asciugamano all'ombrellone,
0: alla sedia.
1: Te lo devi montare. Poi niente montare, quando è il solco cente che vai a casa che lo devi smontare.

0: e portartelo in macchina.
1: 10 minuti di terrore, esatto, in cui devi smontare.
0: Poi
1: tutto.
0: Hai sete e devi andare al barettino più vicino, che in genere è 1 chilometro, perché tu sei
1: come
0: in
1: minimo,
0: libero,
1: perché esatto, come o se no ti devi portare giù quei 10 kg di borsa frigo con dentro il ghiaccio, perché sennò
0: i panini, le patatine, la frutta,
1: patatini, frutta, ecco, esatto, che disastro.
0: Quindi noi, vabbè, italiani siamo abituati troppo bene, perché tu vai in spiaggia, c'è quello che ti mette tutto, addirittura ti stende anche l'asciugamano,
1: fa anche il massaggio, Paola,
0: anche se non stai attenta. Sì.
1: Comunque, a proposito di questo, ci attacchiamo a questo articolo che avevo, che ho letto l'altro giorno sulla BBC, e la BBC ha stilato sette regole per gli inglesi che vanno in vacanza in Italia.
0: Ma
1: perché
0: tutti, inglesi, americani,
1: sì,
0: australiani?
1: Sì, sarebbero per tutti. Adesso la BBC ovviamente parlava per gli inglesi, inglesi. Sì, sì. E voleva appunto questo articolo all'intento di aiutare gli inglesi o comunque gli stranieri a evitare di fare figuracce. Entrando in Italia, quindi con la cultura italiana, che, esatto, sappiamo, noi abbiamo diverse cose a cui non rinunciamo, facciamo fatica a rinunciare.
0: Mai.
1: E allora mi sono soffermata, perché ho sorriso mentre lo leggevo. Allora dice, dunque, la prima regola è, vabbè, questa la sappiamo tutti, niente cappuccino dopo colazione.
0: Ecco, a proposito questo, c'è un aneddoto corto,
1: oh, signore,
0: corto,
1: dimmi cosa è successo.
0: Io avevo un amico qui in Australia, che aveva un'agenzia di viaggi, lui italiano, sposato con un inglese. Porta la moglie in Italia, una delle prime volte che la porta in Italia, naturalmente lui romano, va a Roma una serata con tutti gli amici, tutto quanto, quindi alla fine della serata, no, ovviamente viene il cameriere e dice: caffè signori, caffè amaro, sì sì, tutti ordinano, arrivano dalla moglie di questo signore che era inglese e lei: signora, cosa prende? Un cappuccino.
1: E lui, e sono svenuti tutti?
0: No, e il cameriere vuole anche la brioche. Perché per noi, come hai detto tu,
1: il cappuccino si beve a colazione.
0: Ah, solo a colazione.
1: A colazione. Ed è una cosa, io adoro il cappuccino a colazione.
0: Con la brioche è la cosa migliore al
1: mondo.
0: Con
1: la brioche, ovviamente. Se non vuoi mangiare la brioche, anche solo il cappuccino. Però, ecco, deve essere quel momento della giornata in cui tu non hai ancora pranzato. Te lo puoi bere anche a mezzogiorno quando ti alzi tardi, ma non hai pranzato ancora. Quindi per te è ancora colazione.
0: È ancora colazione.
1: Io, quando esco e vedo dopo cena, dopo pranzo, questi cappuccini...
0: te l'ho detto!
1: Io sto male, cioè io sto male. Ma come si fa? Quindi... inglesi, americani, australiani, se volete immergervi nella cultura italiana e quindi non fare brutte figure, perché il cameriere sviene quando gli si chiede un cappuccino,
0: no,
1: dopo cena, dopo pranzo.
0: Detto.
1: No, non bevetelo, bevetevi un espresso, magari macchiato. Io
0: che
1: sono una
0: fare,
1: che lo beve macchiato, però ecco, il cappuccino no.
0: Solo alla mattina, solo alla mattina.
1: Esatto.
0: Se no vi sentite dire: vuole anche la brioche, signora? O
1: perfetto. No, solo alla mattina, e state con noi perché adesso vi raccontiamo le altre 6 regole. A fra pochissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers 2 types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Ciao, sono Anna, di Amarin Hair and Beauty Salon.

Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Allora, eccoci qua, fuori onda, qua si discute sempre di tante cose simpatiche. Per esempio, ci chiedevamo se all'aeroporto alle 5 del mattino sono aperti i bar. Boh.
1: Non lo so, io non mi ricordo, non mi sembra, però può darsi che adesso, visto che i voli sono molto presto e bisogna andare via 2 ore prima, può darsi che qualche...
0: Può darsi di sì.
1: Può darsi... Ma per sicurezza portati la brioche, come ha detto lui, da casa.
0: Da casa!
1: E te la mangi lì, poi in aereo...
0: Cioè muoio, capito? Se devo aspettare le 11 del mattino, dalle 4 del mattino
1: appunto,
0: che uno è sveglio.
1: No, appunto.
0: Comunque, vabbè. Cose simpatiche delle partenze intelligenti.
1: Bene.
0: Allora, dicevamo, quindi, cappuccino abbiamo detto
1: solo alla mattina.
0: Solo alla mattina, a proposito.
1: Solo di mattina, se lo trovate aperto.
0: Un'altra cosa che mi ha fatto sorridere, cara Paola,
1: sì,
0: è rispettare l'ordine delle portate.
1: Sì, esatto.
0: Perché tu lo sai che noi abbiamo un ordine ben preciso,
1: sì,
0: sono regole
1: senz'altro
0: non scritte, ma che sono dentro di noi. Quindi, antipasto, primo, secondo, con contorno, dolce, caffè e amaro.
1: Non cappuccino, caffè.
0: Caffè.
1: Che può essere espresso, può essere doppio,
0: macchiato,
1: può essere macchiato,
0: doppio,
1: che
0: corretto.
1: Vuoi. Corretto, però sempre caffè.
0: Esatto.
1: Solo caffè.
0: Solo
1: non
0: caffè.
1: Esatto.
0: Quindi la regola dice, allora, potete saltare una portata, perché non è che noi ogni volta che usciamo mangiamo antipasto, primo, secondo, contorno e tutto. Magari se mangiamo il primo non mangiamo il secondo, se mangiamo l'antipasto prendiamo un secondo. Ma l'importante... è che non bisogna stravolgere l'ordine
1: delle cose.
0: Delle cose. Non è che è come un'addizione che se stravolgi l'ordine degli addendi poi
1: il
0: risultato,
1: uguale.
0: Il risultato è uguale. Esatto. Cioè non è che potete ordinare pane, pizza, carne, pesce, gelato tutto insieme.
1: No.
0: Ragazzi, ci vuole un attimo di cognizione di causa.
1: Esatto. Anche
0: godetevi.
1: Perché se no in cucina vanno giù di testa.
0: In cucina, questo... in Italia escono di testa. Perché...
1: Ve lo posso assicurare avendo avuto un ristorante.
0: Brava,
1: che è una
0: tu
1: cosa
0: lo sai.
1: Normalissima. Esatto.
0: Quindi, e questo, sai perché ho fatto questa riflessione? Questo è, loro sono portati a mischiare, a stravolgere questo ordine, perché la loro idea di uscire a mangiare è sempre questo sharing, quindi tu ti siedi, ordini 200 cose e questi li portano tutti insieme e loro mangiano dal primo al secondo al dolce tutto insieme, questa è la verità. E io ogni volta che faccio queste cene arrivo a casa e dico, io non so cosa ho mangiato. Perché nel piatto mi ritrovo dallo shrimp alla bistecca, alla pasta, alla pizza.
1: No.
0: Odio.
1: E anche il dolcetto.
0: E il dolcetto all'ultimo. Odio.
1: Il
0: sappiate che io
1: dolce.
0: Odio questa cosa qua, la odio. Io voglio ordinarmi il mio antipasto, il mio primo o il mio secondo. Insomma, adesso non è che di solito si mangia sempre per
1: 4
0: carità,
1: o 5 course. No,
0: esatto. Però... mi raccomando, ricordatelo, perché i ristoranti italiani sono settati per servire in questo modo. Ricordatevelo. Un'altra regola era non mescolare mare e montagna, che non è non andare in mare e in montagna, ma...
1: mangiare.
0: Domanda del secolo. Il parmigiano sugli spaghetti alle vongole, Paola, si mette?
1: No.
0: No.
1: Però ti posso garantire una cosa, siccome io il parmigiano lo metterei dappertutto, anche nel caffè a volte.
0: Vabbè, ma perché tu sei emiliana.
1: Lo so. Allora delle volte mi viene, sai, così proprio di nascosto, di dare
0: una spruzzatina
1: di parmigiano, che non tocchi il pesce ma gli spaghetti.
0: Ma come fai? Stanno di pesce gli spaghetti.
1: Lo so.
0: Vabbè,
1: però...
0: vabbè, questa ve la buono, ma giusto... solo perché il parmigiano è troppo buono.
1: No, il parmigiano è troppo buono.
0: Però di regola,
1: quello che costa adesso il parmigiano,
0: quello che costa,
1: possiamo anche mangiare gli spaghetti con le vongole senza il parmigiano.
0: Va bene, però di regola, insomma, sul pesce si evita di mettere.
1: Sì, assolutamente. Se no vi battezzano subito che siete
0: come stranieri. Ecco, esatto. Non fatevi riconoscere quando arrivate nel ristorante italiano.
1: Appunto, se non volete fate questa
0: esatto. Dopodiché abbiamo la quarta regola che dice evitare di modificare i piatti. E qui c'è un po' di silenzio.
1: No, effettivamente, perché vi posso garantire che proprio a me, quando avevo il ristorante, è successo più di una volta che il cliente mi rivoluzionava tutto il piatto. Proprio cambiava tutto, insomma, voleva i tortellini col sugo di pesce, che è una cosa che per noi è fuori.
0: Ma
1: dal...
0: tu dici che lo fanno per gusto o perché ci sono delle allergie alimentari?
1: No, perché se uno ha un'allergia
0: certo,
1: alimentare
0: è un altro
1: lo dice, è un altro discorso. Ma no, è proprio perché pensano che siccome il tortellino vino è pieno di carne, così immagina con un sugo di pesce che bontà è, che fa schifo.
0: Oddio, svengo.
1: Proprio schifo, hai capito?
0: Svengo.
1: Allora io un giorno mi permisi di dire a un signore, che poi non posso fare il nome perché è uno che
0: non lo facciamo,
1: fa pubblicità nella nostra radio, quindi non posso dire, mi permisi di dire che non si poteva fare una cosa del genere, perché assolutamente, perché il tortellino è una pasta che va mangiata o in brodo o al massimo con un po' di panna e burro,
0: certo,
1: e parmigiano, non puoi, capito? Non ci sta proprio. E noi non mi capivo, dico, allora senta, le faccio un esempio, io se le porto un bel gelato con la panna montata sopra, poi le dico ci voglio un po' di sugo di pomodoro, lei lo mangia? No.
0: No, ecco, allora, la stessa cosa. Guardo,
1: è la stessa cosa, per me è come se io le portassi il gelato con il sugo di pomodoro, con la matriciana o con qualsiasi.
0: Anche perché, ricordiamolo, insomma, i nostri piatti hanno comunque sempre tutti dietro una tradizione.
1: Esatto.
0: Hanno dei sapori che si accostano insieme, quindi rivoluzionarli non è mai insomma un ristorante italiano,
1: ma lo chef
0: spesso si rifiuta, perché il suo lavoro è creare dei piatti,
1: appunto,
0: insomma,
1: che vanno e se li creano è perché sono
0: quindi
1: adatti.
0: Questo poi non è che voi non potete mangiare quello che volete a casa vostra, però ecco, se andate in un ristorante italiano è buona norma
1: mangiare all'italiana,
0: perché io comunque quando vengo qua in Australia e vado in un ristorante australiano non è che ti chiedo la pasta al sugo o la pasta,
1: esatto,
0: al ragù, mi mangio
1: il pie and pasty, l'arrosto,
0: fish and chips, è quello che è. Un po' fatica, però.
1: Vabbè, perché
0: però
1: è diverso
0: non è
1: dal
0: che,
1: nostro, però.
0: Certo, non è che gli dico, allora me lo fai rivisitato all'italiana, insomma. Quindi bisogna sempre un po' essere pronti ad abbracciare le altre culture. In questo caso, quando si va in Italia, la cultura del cibo si sa.
1: E allora io
0: che
1: mi ricordo sempre, a proposito di questo, che avevamo una ragazza bellissima, molto bella, sembrava un'attrice, ma come cameriera, no? Però insomma era un po', come posso dire, non era proprio tutta lì, cercavamo di... Allora Vincenzo, prima della serata, quando eravamo pieni o busy, diceva, mi raccomando Sara, stasera, si chiamava Sara. Stasera non fammi una delle tue, non fa...
0: Perché lei accettava tutte le modifiche.
1: Sì, allora lei arrivava... spaghetti marinara no fish, allora lui dice, Sara, cosa ti devo mettere qui? Vai a chiedere al cliente cosa ci vuole sopra.
0: Bianchi, gli dovevi allora, dare bianchi.
1: Ma spaghetti al burro scrivi, no? Minestrone, no carote. Ma dice, ma come faccio? Cioè, hai capito? Non, era proprio, guarda, era spettacolare. Solo gli perdonavi tutto perché era talmente
0: simpatica,
1: talmente carina, che proprio ingenua, sai quelle cose. Ma questo lo posso capire perché era qui.
0: Non
1: ma
0: era
1: se lo,
0: italiano.
1: Ma se lo fai
0: no,
1: in Italia,
0: ma
1: non lo puoi
0: ma il cameriere già, che italiano, ti risponde subito. Non porta neanche la comanda in cucina, credo.
1: Sì,
0: va bene. Allora, rimanete con noi che poi continuiamo a capire le altre regole, quali sì, sono, cara Paola.
1: È simpatico perché simpatico. Vi serve moltissimo. Se andate
0: brava,
1: in Italia...
0: adesso che poi è il periodo che quasi va in vacanza.
1: Appunto,
0: eh? A tra
1: appunto.
0: Poco, a tra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'8238-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Il mondo della donna
7: è sponsorizzato da
6: CFC Australia.
8: Malizia, profumo d'intesa.
9: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 24 luglio. Apriamo con una notizia che riguarda il futuro economico del Sud Australia. Sono iniziati ad Adelaide i lavori per la nuova sede di BAE Systems a Lot 14, un investimento da 100 milioni di dollari. Il premier Peter Malinauskas ha spiegato che il progetto rafforzerà il ruolo del Sud Australia nel programma AUKUS e contribuirà a creare migliaia di nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel settore della difesa. Restiamo ad Adelaide, dove si è aperta la conferenza nazionale del Partito Laburista. Il tesoriere Jim Chalmers ha indicato le principali sfide che l'Australia dovrà affrontare nei prossimi anni: aumentare la produttività, sviluppare l'intelligenza artificiale, accelerare la transizione energetica e affrontare le tensioni internazionali. Il primo ministro Anthony Albanese ha ribadito che il governo continuerà a lavorare per sostenere l'economia e le famiglie australiane. Passiamo ora alla sicurezza. Le autorità australiane hanno confermato che nei prossimi giorni verrà effettuato un test nazionale del nuovo sistema di allerta d'emergenza, chiamato OSA Alert. I telefoni compatibili riceveranno un forte segnale sonoro e un messaggio di prova. Le autorità ricordano che non si tratta di una vera emergenza, ma di un test per verificare il corretto funzionamento del sistema. Chiudiamo con una notizia dal Riverland nel Sud Australia. È stata aperta un'indagine dopo che uno scavo non autorizzato ha danneggiato un sito contenente resti ancestrali aborigeni. Le autorità stanno accertando le responsabilità dell'accaduto e valutando l'impatto sul patrimonio culturale della comunità locale. Per il meteo di oggi, nel Sud Australia, Adelaide è prevista una mattinata fredda con possibili banchi di nebbia e gelate nelle zone interne. Nel corso della giornata, il cielo sarà in prevalenza sereno, con una temperatura massima intorno ai 18 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Il mondo della donna
1: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
4: Marizia, profumo d'intesa.
5: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: E salutiamo il nostro Tony che ci ha appena telefonato e raccontato la sua storia, e appunto stava dicendo che la marinara va mangiata in bianco e non piena di sugo, praticamente
1: le fisse di noi italiani alla fine.
0: Le fisse di noi italiani, infatti, però come dicevamo prima, parlavamo appunto dei peccati che non si possono fare quando vai in Italia, soprattutto per i turisti che non sono abituati, esatto. Non sono mai andati, è vero. Quindi siamo arrivati al punto che non puoi cambiare il menù.
1: Sì, bisogna evitare di non cambiare il menù, proprio modificare questi piatti e quindi esatto. le ricette. Ecco, però adesso sulla marinara salutiamo Tony, sì, che Tony ha chiamato. Salutiamo, grazie per averci chiamato. Ricordiamo che potete chiamarci all'83407700
0: e darci le vostre ricette.
1: Dateci le vostre ricette. Paola è qui pronta a rispondervi al telefono. Dicevamo, allora Paola, andando avanti, che cosa non bisognerebbe fare?
0: Beh, un'altra cosa è soprattutto
1: o fare,
0: bisognerebbe assaggiare i piatti regionali, cioè se girate un po' per l'Italia e vi trovate a Genova, mangiate gli spaghetti col pesto,
1: le trenette oppure le trofie
0: che sono proprio particolari, sì. E poi il loro quel pane fatto con i ceci, mi sembra molto buono.
1: Ah, la farinata. No, allora Paola, apriamo una parentesi, scusate, doverosa, cioè la farinata con le cipolle
0: è da svenire,
1: è una roba da andare fuori di testa, esatto. Ed è il mio momento preferito della mia vacanza in Liguria, quando io mi alzo la mattina e vado al panificio e vedo questa che sfornano.
0: Sfornata.
1: Perché hanno queste teglie enormi e la farinata con le cipolle mi fa andare giù di testa. Se volete conquistarmi, non mazzi di fiori, ma farinate di cipolle.
0: Magari lasciate stare le cipolle.
1: No, la cipolla proprio è la morte sua. Cioè la farinata normale è buona, ma con la cipolla, ragazzi, poi appena fatta, calda, che ti danno il sacchetto e ti dicono... È calda, eh? Aspetta,
0: stai
1: un
0: attento,
1: attimo.
0: Sì, stai attenta. Comunque puoi mangiare tutto il giorno.
1: Esatto,
0: insomma,
1: una cosa esatto. Buonissima, buonissima. È ceci e acqua. Sì, esatto.
0: Però solo loro la sanno fare.
1: Sì,
0: però,
1: no, come la fanno loro non ce n'è. Però sulla trofia ti dirò, sì, molto tipica, infatti buonissima. E in effetti quando io ogni tanto trovo le trofie qui... In qualche posto qua ad Adelaide mi commuovo sempre, le compro.
0: Ti commuovi?
1: Sì, perché la trofia.
0: E le fai col
1: pesto? Col io pesto. Faccio il pesto tutte le settimane, faccio il pesto, l'ho fatto anche ieri sera, perché ai miei bambini piace molto, poi è facile se sono da soli, se lo cucinano.
0: È un piatto facile,
1: sì,
0: appunto.
1: Sì, sì.
0: Però non potete dire voglio il pesto col pomodoro.
1: No, ecco.
0: Perché insomma è la stessa cosa.
1: È normale, ma perché ricordiamo in Italia noi abbiamo queste regioni e ogni regione ha davvero i suoi piatti tipici. Quindi
0: come la pizza a Napoli.
1: Esatto, se volete mangiarvi la pizza andate a Napoli, gli spaghetti o le tagliatelle al ragù andate a Bologna.
0: Non gli spaghetti, perché ti mandano fuori dalla
1: trattoria. aiuto.
0: Infatti mi ricordo che un giorno entrai in questa trattoria.
1: Hai ragione.
0: E dici, ho appena mandato via 5 inglesi perché mi hanno chiesto gli spaghetti con le meatballs. E ho detto, signori, qui non si mangia le meatballs.
1: No.

0: no, sì, perché è buono,
1: ne fai tanto,
0: è certo.
1: Buono, sì.
0: Da quando sono qui, mio figlio piccolo, ogni volta si fa sto piatto unico, mi dice, no, no, dammi le meatballs che me le metti insieme alla pasta. Ma no, e lì noi sveniamo, però è così, vedi, è poi così. Tu ti abitui alla cultura in cui sei e questo è il dramma, però vabbè, ricordiamo sempre che noi avendo queste... Questo
1: e non voglio parlare problema. Della carbonara.
0: No, no,
1: a
0: no,
1: parte
0: no,
1: il carbonara. Fatto che la mangiate a Roma, però la carbonara qui ci mettono panna. No. Tutti i cristi che ci possono
0: che
1: mettere.
0: Che poi less is come si dice?
1: È,
0: no?
1: Meglio.
0: È meglio, quindi
1: sì,
0: ma... pochi ingredienti. Voi se potete togliete gli ingredienti, non aumentate, togliete. Meno ne mettete, meglio è.
1: È così tipico, guanciale,
0: uovo
1: e pepe,
0: basta,
1: sale, ah, pepe, no, basta. No, crema, cioè, panna,
0: niente.
1: No,
0: no, cioè, no. E il guanciale, mi raccomando, adesso lo trovate anche qua in Australia,
1: sì,
0: il guanciale.
1: Si trova.
0: Lasciate stare sta pancetta, usatela per farvi la mattina l'uovo.
1: Come la bistecca alla fiorentina, ma dove la puoi mangiare?
0: È in Toscana.
1: In Toscana.
0: E
1: sono
0: basta.
1: In Toscana.
0: E basta.
1: Però la carne che è,
0: esatto, sì.
1: Si taglia con la forchetta. Immaginate una bistecca
0: come un burro.
1: Che la potete tagliare.
0: Bella al sangue, fame. Paola.
1: Mamma mia, che bello, che bello. Una roba ti fa venire fame anche se sono solo le 11.
0: Sono le 11:20, Paola. Noi parliamo di bistecca alla fiorentina.
1: Sì, perché quello che vogliamo dire è che dove andate ci sono piatti particolari.
0: Sì, quindi
1: assaggiate quei piatti.
0: Non è difficile, documentatevi su dove andate e vedrete che ogni città, ogni regione ha il suo piatto tipico. Quindi,
1: tipico, è vero.
0: E vi consigliamo di assaggiarlo perché davvero fa parte della vacanza e del mood dell'essere lì e di immergervi nella cultura italiana.
1: Io anni fa entrai in un ristorante italiano qui in Adelaide, non faccio nome, poi forse non esiste neanche più quel ristorante, e siccome noi facevamo il risotto con i funghi, vidi sul menù risotto alla milanese, dico porca miseria, questo me lo
0: mangio,
1: devo fare,
0: certo.
1: Lo mangio. Mi è arrivato il risotto, io per
0: col
1: la prima volta nella
0: vita,
1: no, per la prima volta nella mia vita ho pianto. Su questo piatto ho pianto perché ho detto possono rovinare tutto, ma rovinare un risotto alla milanese. C'era di tutto e di più, dai piselli, ai funghi, alle carote, al pollo pestato, se era pollo non lo so, poteva essere anche pesce. Insomma, guarda, ti dico, ma il risotto alla milanese, che è il piatto più semplice che si può fare, va fatto solo con lo zafferano. E se volete proprio...
0: Sì,
1: ma
0: Paola,
1: tu dimmi, che cosa ci mettete ancora? Lo zafferano e...
0: È così. Vi lasciamo su questo risotto alla milanese che mi viene un po' da piangere anche a me per te, Paola. Adesso mi scenderà una lacrimuccia.
1: È la prima volta che ho pianto in vita mia.
0: A fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia. divertimento e solidarietà.

0: Prenota ora chiamando l'ufficio radio 83 40 2806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
1: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83 67 9099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Eccoci di nuovo in onda. È il mondo della donna, è giovedì. Paola, mamma, sono già le 11:30.
1: Ah sì,
0: è volato stamattina.
1: Parlando poi di cucina,
0: parlando
1: si fa
0: di
1: presto,
0: cucina,
1: eh?
0: Poi fra un sole, un acquazzone, perché
1: siamo
0: mi sembra
1: arrivati,
0: che
1: appunto, siamo arrivati quasi alla fine della giornata, insomma.
0: Siamo quasi arrivati. Allora, le ultime due regole, Paola, quali sono?
1: Le ultime due regole sono che quando si termina il pasto, dopo il caffè, gli italiani amano avere l'amaro, il famoso digestivo, appunto, che è quello di prassi.
0: Digestivo sempre, no?
1: Esatto, quindi è un liquore amaro che serve appunto alla digestione, in genere preparato con erbe aromatiche.
0: Certo, ce ne sono di diversi tipi.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Più che bere l'amaro è proprio il gesto, no? Secondo me, di fine pasto in cui si continua questa convivialità.
1: Sì.
0: E sì, beve
1: un amaro
0: o un limoncello anche, no?
1: Per digerire. Che poi digerite ugualmente, ma insomma.
0: Esatto, digerite ugualmente. Che poi si lega un po' all'ultima regola, che è quella di non avere fretta.
1: Ecco appunto, perché in Italia, sapete, quando si va fuori a cena o a pranzo, deve essere una cosa abbastanza lenta, non è una cosa veloce che mangi.
0: Perché noi usciamo a cena non per nutrirci, ma lo facciamo proprio per il concetto di stare insieme, di condividere un momento gioioso con gli altri, quindi non importa se ci mettiamo un'ora, due ore, tre ore, il bello è stare lì a chiacchierare con un caffè, con un amaro.
1: E aver degustato un buon pranzo, una buona cena, insomma.
0: Esatto, anche perché spesso le cene, soprattutto quelle quando si è in vacanza o comunque al weekend, iniziano dopo le 9 di sera. Questa è la verità.
1: E vanno avanti.
0: Io ho fatto cene in cui mi sono alzata dal tavolo all'1 di notte.
1: Sì, vabbè, insomma, quelle cene erano bacchanali. Insomma, a un certo
0: punto. Però sai, se vai con gli amici.
1: Sì. Poi sai che cosa? Anche la gioventù vuol dire molto. No, veramente i giovani sono più veloci a mangiare.
0: No, perché non è vero. Guarda, ti dirò questa cosa, che sabato scorso sono uscita con degli australiani. E siamo andati a cena molto tardi perché non c'era posto, erano le 8:30, quindi immagino che per un australiano è molto tardi. Sì. Sai che ci siamo alzati alle 11:30? Mm-hmm. È stato anche loro, siamo rimasti lì, un bicchiere di vino, abbiamo bevuto un limoncello, era un ristorante greco, quindi sicuramente un po' più magari abituato a fare orari diversi.
1: Per i giovani c'è più fretta, non penso che si dilungano così tanto.
0: Ma dipende, secondo me,
1: la compagnia,
0: dipende il motivo della cena.
1: Però il giovane ha più fretta di andare
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, beh, sicuramente, perché dopo deve uscire. Ma il giovane è inteso come
1: la pizza e vai.
0: Sì, se deve uscire a mangiare, ma mangiare la pizza, poi altre cose da fare. Invece quando poi si cresce un po' con l'età, la cena diventa l'uscita, no?
1: Perché diventa la serata particolare o la giornata particolare.
0: In effetti sì, mi rendo conto che se io devo uscire il weekend, poi ogni volta si organizza la cena.
1: Esatto.
0: Dove andiamo a mangiare,
1: vai a bere un caffè poi dopo vai a casa.
0: No, due settimane fa sono andata a vedere un concerto con mio marito, molto carino, questi concerti candlelight che si usano adesso, dove ci sono tutte le candele e suonano della musica. Sono andata tra l'altro al Town Hall, in centro della, molto carino, e poi alla fine siamo andati a mangiare.
1: Beh, logico, alla fine noi non
0: anche
1: possiamo.
0: Perché no, io ogni tanto mi faccio queste riflessioni, no? Il concerto iniziava alle 6:30, insomma, una roba del genere, insomma, andati lì che erano le 6. E guardavo, c'era tanta gente, e guardavo le persone. Io già avevo prenotato il ristorante per le 8:30, perché ho detto usciamo da là e andiamo a mangiare. Però dentro di me dicevo: ma queste persone che sono qua, no?
1: Han già mangiato?
0: Che orario della giornata è per loro? Hanno già mangiato?
1: Sì,
0: e poi questa è l'uscita serale, poi vanno a casa?
1: Penso di sì.
0: Vero? Anche secondo me. E invece noi alle 8:30 siamo usciti, siamo andati a mangiare.
1: Infatti uno mangia prima, dice mangio prima, poi vado al concerto.
0: Ma io avevo pranzato tipo alle 3. 2:30, 3, non so, al sabato.
1: Beh,
0: poi sai, si prende sempre tardi.
1: Sì. Gli australiani a mezzogiorno devono mangiare, gli australiani, insomma,
0: sì, poi
1: la
0: gli
1: gente
0: stranieri.
1: Che vive qui a mezzogiorno mangia, alle 5:30,
0: però
1: 6, quando deve c'è il telegiornale,
0: mangiano. Io quando esco a quegli orari lì un po' strani e faccio qualcosa, mi chiedo sempre, ma che orario della giornata sarà per loro?
1: No, in genere mangiano prima.
0: Mangiano
1: prima, almeno che sappia io poi. Perché, come dico, alle 6 qui lo sai che si cena.
0: Sì,
1: ci
0: no,
1: sono
0: certo,
1: molti
0: però
1: locali addirittura dove ristoranti dove dopo le 8:30, 9.
0: Sì, però sai, allora, in settimana uno, vabbè, fa una vita diversa, ovviamente, il lavoro, eccetera, quindi devo dire che anche a me forse piacerebbe mangiare un po' prima per poi andare a letto un po' prima. lo trovo salutare, devo dire. Non,
1: ah, senz'altro, non è. Senz'altro.
0: Anche se penso sempre che si perdano una parte della giornata. Perché questi mi dicono, vanno a letto alle 9, ma cavolo, ma io alle 9 ho ancora davanti 2-3 ore, non so come dire. Mm-hmm. E poi perché ti devi svegliare alle 5? Cioè, io dico sempre, la notte è fatta per dormire, svegliati alle 7, e invece hanno questo fuso orario per cui si svegliano molto presto, fanno tante cose prima, eccetera. Però poi mi dico, ma il weekend, no? Non hai voglia di goderti un po' più la giornata, andare a cena un po' più tardi, no?
1: Non lo so, guarda, veramente.
0: Però un po' di cose stanno cambiando, perché molti ristoranti sono aperti anche più tardi,
1: Sì, infatti, rispetto quando avevo il ristorante si chiudeva
0: non solo
1: prima,
0: quando tu hai tempi, ma io anche 4 anni fa, quando sono arrivata, si faceva fatica anche il weekend a prenotare un ristorante alle 8 di sera, invece adesso si riesce.
1: Anche perché ci sono molti ristoranti che fanno i due turni. Una cosa che mi diceva Tony al telefono prima, che non ci sono più ristoranti italiani in Adelaide, ma io non sono d'accordo, ce ne sono tanti, forse sono ristoranti italiani che hanno un po' revisionato la
0: ma
1: cucina.
0: Ma secondo me c'è stato un po' di riciclo, cioè molti hanno chiuso,
1: sì, molti hanno chiuso
0: e hanno aperto nuovi ristoranti. Allora, adesso, no dai, ce ne sono dei ristoranti italiani, adesso per carità, io se mi devi dire il ristorante italiano, non vado a mangiare proprio perché è ristorante italiano, vado a mangiare perché mangio bene, però so che non mi posso aspettare quello che mi aspetterei in Italia. Secondo me, come mangiamo noi in Italia e un ristorante esattamente italiano, qua non c'è. Perché è normale, e tu me lo confermerai, arrivi in un paese nuovo, devi comunque adattarti anche ai gusti locali, perché se no non lavori.
1: Se no non lavori, quindi devi adattare ai gusti locali. Ma non solo, secondo me oggigiorno anche la cucina italiana si è un po' revisionata, nel senso che il ristorante può essere italiano, però come già nel mio non trovavi gli spaghetti con le meatball, adesso non trovi più determinati piatti che sono tipici piatti nati qui. Non,
0: sì, certo, perché è sempre la cucina è comunque come tutte le cose in evoluzione, quindi
1: esatto,
0: si cambia,
1: evolve, quindi si evolve. Da quello che era una volta adesso, però esistono i ristoranti italiani, esistono ristoranti che fanno piatti italiani molto buoni,
0: sì, assolutamente. Anche se poi non sono perfetti. Io una cosa che mangio molto bene qui è la pizza, per esempio.
1: La pizza sì, è cambiata molto.
0: Ci sono
1: da quando sono arrivata io
0: posti.
1: C'era pizza
0: sì, esatto.
1: Adesso
0: ci sono tantissimi posti che fanno delle pizze buonissime, ed è una cosa che non mi manca. Non è che dico quando vado in Italia, oddio, devo mangiare la pizza perché mi manca.
1: No.
0: No, è molto buona, è molto buona.
1: Secondo
0: sì.
1: me
0: nostri
1: la cucina italiana
0: hanno fatto
1: esiste ancora. C'è Ambrosini,
0: lavoro.
1: Per esempio, che fa una buonissima cucina del nord. Ma sono
0: no,
1: tanti,
0: no, ci sono. Ci
1: sono tanti
0: sì,
1: italiani
0: sì,
1: dove,
0: sono.
1: Appunto. Oppure sono italiani che si sono un po' evoluti, quindi non trovi il solito, come dico, spaghetti meatball, ma trovi
0: qualcos'altro. E fanno bene, fanno bene.
1: Al nero di seppia,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: dire. Ecco,
0: vabbè, meno male, almeno si fa conoscere.
1: Appunto.
0: Va bene, allora chiudiamo un attimo l'argomento culinario, sennò qua ci alziamo e andiamo a mangiare. Volevo dirvi che dobbiamo parlare dell'House Alert.
1: Sì.
0: Allora, cosa succede? È un nuovo sistema di allerta e di emergenza che verrà inviato a tutti i cellulari in tutta l'Australia.
1: In tutta l'Australia.
0: Allora, intanto se ascoltate la nostra radio, forse lo sapete già perché c'è la pubblicità che lo spiega bene. Uh-huh. Però, di che cosa si tratta? Si tratta di un emergency alert che verrà utilizzato dalle autorità per avvisare rapidamente la popolazione in caso di situazioni di pericolo, come possono essere degli incendi o delle inondazioni o delle emergenze, terremoto per carità, delle emergenze proprio che ci possono essere immediate. Allora, funziona che il sistema invia un messaggio direttamente al tuo telefono, anche se il numero non è registrato, cioè a tutti i telefoni viene inviato il messaggio.
1: Esatto.
0: E è un forte segnale acustico, quindi sentirete un forte segnale acustico. Però, ripeto, se ascoltate la pubblicità nostra,
1: sapete,
0: sulla radio si sente, perché deve attirare immediatamente la tua attenzione.
1: Esatto.
0: E l'obiettivo appunto è quello di avvertire
1: in caso di
0: la popolazione, di tenere la popolazione in sicurezza, ovviamente. Soprattutto qui in Australia sentivo durante la stagione degli incendi che
1: appunto
0: comunque,
1: gli incendi ma anche le alluvioni
0: ragazzi,
1: guardate,
0: esatto.
1: In giro quando piove ci sono zone addirittura allagate, insomma, quindi la gente se si trova lì all'improvviso con l'acqua che gli
0: ma è un po' un messaggio, beh, non è la stessa cosa, però a differenza dell'Italia qui quando va via la corrente a me arriva un SMS. Sì. Nella mia, cioè io, se va via la corrente nella tua zona, ti dice, l'altra sera mi è arrivato e mi dice, è andata via la corrente.
1: Sì, anche a me.
0: In Italia non so se succede questa cosa.
1: No, forse in Italia.
0: E poi ti fa vedere, arriverà fra, lo stanno, insomma,
1: sì,
0: hai tutto.
1: È come quando ti manca l'internet e dicono sempre la tua
0: compagnia. Sì, sì, però la corrente mi ha lasciato, ho detto, vabbè, comodo, almeno uno sa.
1: No,
0: e l'altra sera sono rimasta perché è arrivato questo messaggio e dice, ah, è 2 ore che manca la corrente nella vostra zona. Io dicevo, ma io ero a casa tranquilla.
1: No, perché ci sono le zone.
0: Sì, le zone, però vedevo la cartina e la mia casa era proprio nella zona. Evidentemente a casa mia non aveva...
1: Le torri, dipende dalle
0: esatto,
1: torri.
0: Esatto, dipende dalle
1: infatti
0: torri.
1: Infatti la Elena, che è vicina a casa mia, mi ha telefonato. Io se
0: non la
1: corrente.
0: Vedi.
1: No, io ce l'ho.
0: Dipende
1: oppure
0: dalla...
1: volte non ce l'ho io e lei...
0: Sì, sì, è vero.
1: E siamo vicinissimi, 500...
0: Sì, cambia, dipende da dove è attaccata.
1: Però, appunto,
0: quindi allora, rimanete in allerta, così si dice, perché il messaggio di prova... di questo sistema verrà inviato lunedì 27 luglio alle ore 13:30.
1: E quindi non vi spaventate.
0: Non vi spaventate.
1: Non chiudete perché non potete chiudere, il messaggio va avanti lo
0: no,
1: stesso.
0: Il messaggio vibra, emette una sirena molto forte per 10 secondi e arriverà sullo schermo un messaggio che specifica, in questo caso specificherà che si tratta di una prova. L'avviso... arriverà su tutti gli smartphone, tablet, smartwatch, ma la cosa importante è che non si può disattivare perché anche funziona se il telefono è in modalità, sai, silenziosa o notturna o non disturbare, è fatto proprio apposta perché deve suonare, perché voi dovete ovviamente
1: vederlo
0: e perché in caso ovviamente di emergenza ci sarà il messaggio, quindi mi raccomando.
1: È interessante, è importante, soprattutto appunto come dici tu, quando arriva l'estate, le zone...
0: Sì, soprattutto per gli incendi.
1: Gli incendi, ma anche gli alluvioni, ma anche l'acqua, il terremoto, se dovesse arrivare, che possono,
0: sì, che può
1: possono
0: succedere.
1: Non avvertirlo, ma se cominciano a avvertire le le scosse, ti avvertono. Infatti io una notte mi sono svegliata.
0: Hai sentito? Ah, cavolo!
1: È venuto giù un albero enorme lì dalla chiesa protestante, che abbiamo noi, in Beulah Park. Ed è ha fatto un busso che io mi sono svegliata e qui è scoppiata la guerra, pensavo, perché invece no, la mattina dopo ho visto, era un albero ammalato, però infatti l'abbiamo fotografato.
0: Ma è venuto giù per il terremoto, cioè c'è stata una scossa?
1: Sì, una scossa di terremoto forte.
0: Pensavo che,
1: che
0: non ci fossero scosse.
1: No, anch'io pensavo, perché invece ultimamente stanno avvenendo un po' queste scosse.
0: Quindi,
1: e questa qui è stata talmente
0: sarà
1: forte.
0: Un'altra conseguenza del cambio climatico,
1: del
0: cosa
1: cambio
0: dici?
1: Climatico, non lo so, è questa... Ancora adesso l'albero, il tronco, hanno tagliato tutto il tronco, l'hanno tenuto, gli hanno fatto proprio una come si dice, un'iscrizione, l'hanno attaccata dicendo appunto che è caduta con il terremoto di quella notte, ma io l'ho sentito perché ero a 200 metri da... forse anche di più.
0: Io l'ho sentito solo un paio di volte il terremoto quando ero a Milano, uno quello del 2009, quello che è successo giù...
1: All'Aquila
0: e io mi sono svegliata di notte e mi sembrava che girasse tutta la casa, me lo ricordo perché ero incinta e mi sono svegliata e mi sono spaventata e ho detto Dio, prima ho pensato ci fossero i ladri, che ci fosse un rumore e poi ho capito, cioè la mattina dopo ho capito leggendo accendendo il telegiornale, sì, e un'altra volta ero a Milano, lavoravo in questo palazzo al 10° piano e l'abbiamo sentito, sì, siamo scappati giù tutti ovviamente, poi per fortuna scosse che non hanno creato danni, però è una sensazione
1: brutta.
0: Non piacevole, devo dire, sì. Va bene, allora cara Paola,
1: cancellando il terremoto e tutto il resto,
0: esatto, però ricordatevi che lunedì non vi spaventate quando vi arriverà questo messaggio. Detto ciò, allora sono le 11:41 di giovedì 23 luglio,
1: sì.
0: Allora intanto questo weekend, sabato, ascoltateci perché siamo a Cairns con tutto il team per l'Italian Festival. Saremo in diretta tutto il giorno.
1: Quindi non è che fai un tuffo?
0: Allora, a parte che a Cairns io i tuffi non è che proprio mi fiderei a farli perché...
1: No, è bella Cairns,
0: sì, però,
1: posso garantire.
0: Zone
1: se
0: di coccodrilli.
1: No,
0: andiamo là a lavorare, Paola, no, non andiamo a fare i tuffi.
1: Se prendi una bella barca con i fondali, ti vedi
0: ciao,
1: dei fondali stupendi, puoi andare sotto a fare il sub, è meraviglioso.
0: Allora, non sono mai stata a Cairns, ma...
1: È bella, molto.
0: Adesso non vedrò niente perché andiamo lì per fare, però vorrei tornarci. Ma soprattutto sono molto felice perché il tempo è bellissimo, ci sono 27 gradi e quindi così un paio di giorni al caldo.
1: L'acqua è calda e bella. Cioè, e
0: no,
1: poi
0: non lo facciamo il bagno, Paola. Andiamo a lavorare all'Italian Festival.
1: Guardate, perché vale la pena. Guarda,
0: però tu sono... ascoltaci sabato. Siamo
1: tutto il giorno con la radio.
0: Brava, mi raccomando, ascoltaci. Siamo lì con Stefano, Marco, ci sarà Irene, le nostre due volontarie, Irene e Marisa. Siamo lì, quindi ascoltateci. Giovedì prossimo riascoltateci, Orso non ci sarà, ma io e Paola faremo una bellissima intervista alle 9:15 con un membro della Dante Alighieri, che ci racconterà che cosa succederà il 21 di agosto. Ci sarà un evento in ricordo di San Francesco in collaborazione con il Consolato, quindi mi raccomando, vi voglio numerosi, state in ascolto. E basta. Ah no, poi vi ricordo Pigiama Day il 12 agosto.
1: Ma il 12, ah sì,
0: 12 agosto, iniziamo a dirlo, è un mercoledì, ci sarà un carinissimo morning tea qui alla radio. Se volete venire in pigiama, venite in pigiama, se non volete venire in pigiama, non venite in pigiama. Però è il National Pigiama Day, che raccoglie fondi per i bambini, come si dice in italiano? Foster care.
1: I bambini che vanno in affidamento.
0: In affidamento, non mi veniva la parola, per sì. I bambini in affido, quindi raccogliamo anche... pochi dollari, però li diamo a loro. Tutto verrà dato al National Pigiama Day Foundation. Venite, ci sarà una persona che ci spiegherà che cosa si tratta il foster care, poi ci sarà una raffle, caffè, biscottini e vediamo quante persone ci sono in pigiama. Vorremmo premiare anche il pigiama più bello.
1: O più originale.
0: Allora, chiamate per prenotarvi perché i posti sono limitati. Siamo qui nel salone della radio. Solo $20 a biglietto e tutto andrà devoluto alla Pigiama Day Foundation Foster Care. Detto questo, Paola, allora io ti saluto.
1: Anch'io. Ti auguro una buona vacanza, cioè un buon weekend.
0: Sì,
1: non vacanza.
0: Però
1: lavori.
0: Lavoriamo.
1: Schiavetta.
0: Tu ascoltaci e un buon weekend a te. E ci vediamo allora. Rimanete con noi.
1: Ci
0: rimanete sempre con
1: prossimo.
0: Noi. Se volete riascoltare la puntata, vi ricordo che è sul nostro sito, programma giovedì, riascoltateci. Scaricate la nostra app, telefonateci. Vi auguriamo una splendida giornata e un splendido weekend a tutti. Un
1: ciao,
0: bacione, ciao.
1: Ciao
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Ciao, sono Anna, di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 837 6799099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.
8: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era, insomma.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusci.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: È mezzogiorno.
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia. Malizia, profumo
4: d'intesa. Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 24 luglio. Apriamo con una notizia che riguarda il futuro economico del Sud Australia. Sono iniziati ad Adelaide i lavori per la nuova sede di BAE Systems a Lot 14, un investimento da 100 milioni di dollari. Il premier Peter Malinauskas ha spiegato che il progetto rafforzerà il ruolo del Sud Australia nel programma AUKUS e contribuirà a creare migliaia di nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel settore della difesa. Restiamo ad Adelaide, dove si è aperta la conferenza nazionale del Partito Laburista. Il tesoriere Jim Chalmers ha indicato le principali sfide che l'Australia dovrà affrontare nei prossimi anni: aumentare la produttività, sviluppare l'intelligenza artificiale, accelerare la transizione energetica e affrontare le tensioni internazionali. Il primo ministro Anthony Albanese ha ribadito che il governo continuerà a lavorare per sostenere l'economia e le famiglie australiane. Passiamo ora alla sicurezza. Le autorità australiane hanno confermato che nei prossimi giorni verrà effettuato un test nazionale del nuovo sistema di allerta d'emergenza, chiamato OSA Alert. I telefoni compatibili riceveranno un forte segnale sonoro e un messaggio di prova. Le autorità ricordano che non si tratta di una vera emergenza, ma di un test per verificare il corretto funzionamento del sistema. Chiudiamo con una notizia dal Riverland nel Sud Australia. È stata aperta un'indagine dopo che uno scavo non autorizzato ha danneggiato un sito contenente resti ancestrali aborigeni. Le autorità stanno accertando le responsabilità dell'accaduto e valutando l'impatto sul patrimonio culturale della comunità locale. Per il meteo di oggi, nel Sud Australia, Adelaide è prevista una mattinata fredda con possibili banchi di nebbia e gelate nelle zone interne. Nel corso della giornata, il cielo sarà in prevalenza sereno, con una temperatura massima intorno ai 18 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

0: Questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port Road Heimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Ciao Antonia, buongiorno.
1: Grazie Giovanna, buongiorno e buongiorno a tutti in ascolto.
0: Bene, iniziamo oggi con il compositore Mozart. Dal Don Giovanni ascoltiamo la sinfonia. L'orchestra è quella sinfonica della Tasmania, diretta da Ola Rudner.

0: abbiamo ascoltato dal Don Giovanni di Mozart la Sinfonia, l'orchestra è quella sinfonica della Tasmania diretta da Ola Rudner. Ma prima di passare ad altri brani, voglio leggervi qualcosa su Mozart. Chi era Mozart? Mozart Wolfgang Amadeus, compositore austriaco nato a Salisburgo, una delle maggiori figure nella storia della musica. Raccolse ancora fanciullo successi trionfali in Germania, Italia, Francia e Inghilterra. Scrisse oltre 600 composizioni di tutti i generi, sacri e profani, vocali e strumentali, affermandosi come la perfetta incarnazione del classicismo musicale. Della musica italiana accettò le conquiste, coltivò le forme e approfondì lo stile. Tra i suoi numerosissimi capolavori ci sono le opere in italiano, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, La clemenza di Tito e su testo tedesco Il ratto del serraglio, Il flauto magico, per orchestra 41 sinfonie, le più celebri in Mi bemolle maggiore K543, in Sol minore K550 e via di seguito. Ma la cosa anche bella era che ha scritto, ha composto strumenti per orchestra e quindi nelle serenate, divertimenti, musica da camera, sonata per vari strumenti e la messa in Do minore e il celebre Requiem. Ed ora ascoltiamo un brano dal primo atto, Madamina, il catalogo è questo, e il basso qui è basso baritono Teddy Tau Rhodes.
1: Madamina, il catalogo è questo, delle

Anfle queste contadine, camerieri cittadine, anconcesse baronesse, artesane principesse, e vantaggi d'ogni caso, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Albania 231.

E sempre dal Don Giovanni abbiamo ascoltato l'acida ren la ma, no, banamina, il catalogo è questo, scusate, e il basso baritono era Teddy Tau Rhodes, l'orchestra sempre quello della Tasmania. Ancora un brano di Mozart. Ascoltiamo il duetto L'acida ren la mano, il soprano è Lucia Pop nel ruolo di Zerlina e il baritono Tom Kraus in quello di Don Giovanni. L'orchestra è quella Haydn di Vienna, diretta da István Kertész.

Abbiamo ascoltato il duetto dal Don Giovanni sempre, l'acida re in la mano, il soprano era Lucia Pop nel ruolo di Zerlina e il baritono Tom Kraus in quello di Don Giovanni. L'orchestra era Haydn di Vienna, diretta da István Kertész.

Ora, sempre un'opera di Mozart, ma questa è Dalle nozze di Figaro. De vieni non tardar. Il soprano è Ileana Cotrubas, l'orchestra quella New Philharmonia, diretta da John Pritchard.

E dalle nozze di Figaro di Mozart abbiamo ascoltato De Vieni Non Tardar. Il soprano era Eliana Cotrubas, l'orchestra New Philharmonia diretta da John Pritchard. E oggi ci fermiamo qui con Mozart. In futuro avremo altre opere di Mozart. Ora abbiamo un coro. Dal Faust di Gounod ascoltiamo Gloria Immortale, ovvero il coro dei soldati. Il coro è quello dell'opera di Dresda e l'orchestra quella di Stato, diretta da Silvio Varviso.

Dal Faust di Gounod abbiamo ascoltato il coro Gloria Immortale, ovvero il coro dei soldati, e il coro e l'orchestra erano dell'Opera di Dresda, il direttore d'orchestra Silvio Varviso. E ora ascoltiamo, sempre dal Faust di Gounod, Salve di mura casta e pura. Il tenore qui è Jonas Kaufmann, l'orchestra è quella filarmonica di Praga, diretta da Marco Armiliato.

Dall'opera Faust di Gounod abbiamo ascoltato Salve di Mora Casta e Pura, il tenore era Jonas Kaufmann, l'orchestra quella filarmonica di Praga diretta da Marco Armigliato. Ascoltiamo ora un brano per soprano. Il soprano, sapete che Maria Callas che canta questo, solo lei lo sa cantare così bene. Allora, da Dinora di Meyerbeer ascoltiamo Ombra leggera. Come ho detto, il soprano è Maria Callas, l'orchestra è quella del Teatro alla Scala di Milano, diretta da Tullio Serafin.

È sempre lei, la mia, il mio soprano preferito. Allora, dall'opera Dinora di Giacomo Meyerbeer abbiamo ascoltato Ombra leggera, il soprano era Maria Callas, il brano era dal secondo atto, come ho detto, e l'orchestra è quella del Teatro alla Scala di Milano, diretta l'orchestra da Tullio Serafin. Ed ora andiamo a un brano di musica senza canto, e dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli, dal terzo atto, ascoltiamo la danza delle ore. L'orchestra è quella del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Gianandrea Gavazzeni.

E abbiamo ascoltato dal terzo atto della la danza delle ore, dalla Gioconda, scusate, dal terzo atto della Gioconda abbiamo ascoltato la danza delle ore di Amilcare Ponchielli, era la Gioconda, e l'orchestra era quella del Maggio Musicale Fiorentino e il direttore d'orchestra Gian Andrea Gavazzeni. Ora ascoltiamo sempre un brano da... allora, sempre di Amilcare Ponchielli, sempre dalla Gioconda, ascoltiamo Cielo e Mar. Il tenore è Marcello Alvarez, l'orchestra quella di Dresda, diretta da Marcello Viotti.

0: E dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Cielo e Mare. Il tenore era Marcello Alvarez, l'orchestra quella di Dresda, diretta da Marcello Viotti. State ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia.
1: Sono Ennio Mercuri, direttore dell'azienda vinicola Mercuri Estate. La nostra è un'azienda vinicola di famiglia, dalla forte tradizione italiana che si trova al nord della Clare Valley. Con la nostra clientela condividiamo i nostri vini che esaltano i profondi valori di qualità e integrità dell'azienda. Per la produzione del nostro vino utilizziamo uve di altissima qualità, della Clare Valley e delle colline di Adelaide. I nostri vini, dall'unione di tre diversi vitigni, soddisfano ogni palato. Vini Mercuri Estate. Qualità e varietà al giusto prezzo. Distribuiamo in tutta Australia nei migliori negozi. Per informazioni e ordini chiama Bruno al numero 0437-744-729 oppure visita il sito internet www.mercuriestate.com.au.
0: Adesso vogliamo mandare in onda alcune canzoni o brani cantati dal tenore Mario Lanza, perché oggi ricordiamo la sua morte avvenuta il 7 ottobre del 59. Mario Lanza, pseudonimo di Alfred Arnold Cocozza, era nato a Filadelfia il 31 gennaio del 1921, deceduto poi a Roma il 7 ottobre del 1959. E Lanza è stato un tenore e attore statunitense di origine italiana, dotato di un bell'aspetto e di una grande voce, in grado di interpretare svariati generi musicali. Con le sue interpretazioni, in particolare nel film Il Grande Caruso del 1951, ha avuto il grande merito di far conoscere e amare ai giovani la musica lirica. Infatti, molti furono coloro che intrapresero lo studio del canto lirico dopo aver ascoltato le sue interpretazioni. I suoi dischi sono ancora oggi oggetto di collezione da parte di molti intenditori, e io sono una di loro. Dunque, ascoltiamolo ora dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, La donna è mobile.

E questa era La donna è mobile dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, e stiamo parlando un pochino di Mario Lanza. Allora, Lanza, chiamato familiarmente Freddy, nasce da una famiglia di emigrati italiani. Il padre Antonio, emigrato negli Stati Uniti in giovane età, era originario di Filignano in provincia di Iserna, mentre la madre Maria Lanza era originaria di Tocco da Cassuaria in provincia di Pescara. Freddy cresce nella casa del nonno materno, proprietario di una drogheria, il quale coltiva la passione per la pittura, che possiede una ricca raccolta di dischi di Enrico Caruso. Freddy diventa presto un grande ammiratore del cantante e ascolta spesso tutti i dischi del nonno, divertendosi a cantare le romanze con la sua naturale voce tenorile. Ma qui lo vogliamo ascoltare. La interpreta così bene che ho messo questo prima di tutto il resto. Allora, lo vogliamo ascoltare nell'Ave Maria di Gounod.

E questa è la L'Ave Maria di Gounod, cantata sempre da Mario Lanza. La madre, che possiede una bella voce da soprano, non intraprende l'attività di cantare perché il padre non glielo permette, ma guarda un po'. Ma visto il naturale talento del figlio, pur di riuscire a fargli studiare canto, non si risparmia di lavorare per diverse ore al giorno. Ed ora lo vogliamo ascoltare in un altro brano, che è famosissimo il modo in cui lo canta: Vesti la giubba e la faccia in farina da pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

E abbiamo ascoltato, sempre dalla voce di Mario Lanza, Vesti la giubba e la faccia in farina, da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Ascoltiamo ora un ultimo brano, ed è una canzone, ascoltiamolo anche nelle canzoni, non soltanto nei brani d'opera. Funiculi, funicula. Funiculi, funicula.

0: Nikuli, Nikula.
1: E dalla voce di Mario Lanza abbiamo ascoltato la canzone napoletana Funiculi, Funicula, e con questo chiudiamo questa parentesi sulla vita e il canto di Mario Lanza. Andiamo ora a una voce di soprano, da Rinaldo di Handel ascoltiamo Lascia che io pianga. Il soprano qui è il soprano australiano Yvonne Kenny e l'orchestra è quella Brandenburg diretta da Paul Dyer.

E abbiamo trasmesso da Rinaldo di Handel Lascia ch'io pianga. Il soprano era Yvonne Kenny e l'orchestra è quella Brandenburg diretta da Paul Dyer. Ora andiamo a Pietro Mascagni. Da Cavalleria Rusticana ascoltiamo Voi lo sapete o mamma. Il mezzo soprano qui è Giulietta Simeonato e l'orchestra è quella dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, diretta da Sir George Scholti.

Da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni abbiamo ascoltato Voi lo sapete o mamma. Il mezzo soprano era Giulietta Simeonato nel ruolo di Santuzza. L'orchestra era quella dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, diretta da Sir George Sholti. Passiamo ora a un brano per sola orchestra. Ascoltiamo l'Adagio di Albinoni. L'orchestra qui è quella di St. Martin in the Field e il direttore d'orchestra è Neville Mernat.

abbiamo ascoltato questo bellissimo brano, mi ricordo che l'ho anni fa, quando ritornavo dall'Italia sull'aereo, e ho messo questa musica, ho detto ma io non lo conosco questo brano, e saranno 40 anni che l'ho scoperto. Allora, questo era l'Adagio di Albinoni, l'orchestra era quella di St. Martin in the Field e il direttore d'orchestra era Neville Merena. Adesso andiamo a Tito Gobbi. Allora, dalla voce di Tito Gobbi e dal secondo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, ascoltiamo di Provenza Il mar, il suol, chi dal cor ti cancellò. Come ho detto, il baritono è Tito Gobbi e l'orchestra è quella del Teatro alla Scala di Milano, diretta da Tullio Serafin.

Dal secondo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Di Provenza, Il Mar, Il Suol, Chi dal Cor ti cancellò. Il baritono era il baritono più bravo in Italia, Tito Gobbi, e l'orchestra quella del Teatro alla Scala di Milano e il direttore d'orchestra Tullio Serafin. Ora vogliamo passare ad alcuni brevi brani, cori. Il primo è dal secondo atto dell'opera Ida, sempre di Giuseppe Verdi. Ascoltiamo il coro delle schiave, Chi mai fra gli inni e i plausi, poi la danza dei piccoli mori, schiavi mori, e ancora le schiave nel coro, Vieni sul ciglio ti piovano. E ascoltiamo questo.

0: mistero fatale si squarcia al fine.
1: E dal secondo atto dell'opera Ida di Giuseppe Verdi abbiamo trasmesso alcuni brevi brani, coro delle schiave, danza dei piccoli mori e l'altro coro vieni sul crin ti piovano, e l'orchestra era quella dell'Arena di Verona. E con questo chiudiamo il programma di oggi, grazie per averci seguito e per tutte, per il vostro ascolto. Grazie a Antonia per la sua assistenza tecnica. Grazie da Giovanna, ci risentiremo la prossima settimana. Ciao.
2: Grazie Giovanna, grazie a tutti in ascolto e buon ascolto con Radio Italiana 531.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto del programma italiano, l'italiano allo specchio con Michele Giglio, e speriamo fra poco anche che verrà la nostra Albina. Al momento siamo soli, e abbiamo detto che il programma precedente era stato registrato e quindi praticamente voi sapete che non c'era né Giovanna né Antonia. Per quello che ci riguarda oggi faremo un po' di grammatica, un po' di storia, poi parleremo anche di qualcosa di interessante riguardo la poesia. Nel frattempo delicciamoci con questa bella canzone, Che fantastica storia la vita.

0: Nel frattempo vogliamo salutare i nostri assidui ascoltatori come Santino, che forse sarà a Vita Haba oggi, poi abbiamo Antonio Damiano e poi tutto il gruppo, Vincenzo, Michele, Giovanni, il gruppo del Findon, e poi abbiamo Antonio Lavista, a quale auguriamo tanti auguri, facciamo tanti auguri perché fra poco compie un'età molto molto interessante. E poi abbiamo tutti gli istriani con Aldo Tonon, e poi abbiamo Luciana e Franco Leo e tutti coloro che vengono da Lecce, un bel posto molto interessante, Angelo, Mario, Maria Teresa, Olga, Cosimo e naturalmente Martino e tutti i calabresi, mia moglie Fenicia e Assunta e Filippo.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per giovedì 23 luglio: Brooker Terrace, Richmond; Churchill Road, Prospect; Main North Road, Enfield; Port Wakefield Road, Jepps Cross; and Raglan Avenue, Edwardstown.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
4: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Song Men, una band di 10 musicisti, con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana 531!
8: Radio Italiana 5!

0: Allora, gentili ascoltatori, abbiamo anche Albina con noi. Allora, Albina, ben trovata.
1: Grazie, Michele.
0: Abbiamo il programma che sta in corso. Adesso mettiamo la canzone, poi torniamo a noi. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Italiana 531. Il numero di telefono è sempre quello, 8340 7700. Adesso mettiamo un'altra canzone che sicuramente sarà molto gradita.

0: Allora, eccoci qua, Albina, come vanno le cose?
1: Non c'è male, grazie. E tu come vai?
0: Fino adesso andiamo tutto bene. A oggi parliamo di una cosa molto interessante. Tu sai che una delle cose più interessanti, quando tu vai a una conferenza, vai a un posto, oppure ascolti qualcuno, alla fine devi domandarti, ma che cosa ha detto? Non mi ricordo. Allora, perché
1: succede,
0: succede, vero? Allora, per evitare questo, che cosa bisogna fare? Se uno veramente è interessato in quello che dice una persona, perché tutti noi abbiamo sempre qualcosa da imparare da chiunque parli.
1: Sempre, continuamente.
0: Io imparo tanto da te, per esempio. Per esempio, arrivare in ritardo per me è una cosa normale adesso. Sto scherzando, Albina.
1: È vero,
0: sono cattivo.
1: Io sono in ritardo.
0: Imparo pure io adesso. Comunque, abbiamo detto che uno degli esercizi più frequenti, sia nel lavoro, diciamo, di tutti i giorni, sia nel lavoro anche, diciamo, anche per prestigio personale, è quello di fare un riassunto di quello che noi ascoltiamo. Riassunto è un restringimento, una riduzione di un testo o orale o scritto che noi facciamo in maniera che poi lo possiamo ricordare. Se non facciamo riassunto non possiamo ricordare tutto quello che abbiamo ascoltato o tutto quello che abbiamo letto. Quando eravamo a scuola era importantissimo fare riassunto, perché non potevi scrivere tutto quello che diceva il professore, sia all'università sia nella scuola. Allora dovevi fare un riassunto, e anche quando leggevi un libro sottolineavi le cose più importanti, anche quello è una forma di riassunto.
1: Sì, mi ricordo che si faceva questo.
0: Lo faceva pure tu.
1: Sì.
0: Hai visto che hai fatto pure te? Hai imparato pure tu a fare, ma non c'è problema. Allora, il procedimento del riassunto o della sintesi, o come la vogliamo chiamare restringimento, ha una specie di scaletta. Per esempio, bisogna attentamente leggere il testo o ascoltare attentamente il discorso. Non è che tu ascolti, poi ti metti a guardare il telefonino e poi cerchi di ricordare quello che ha detto. No, devi ascoltare o leggere attentamente. Poi devi memorizzare il maggior numero di cose fondamentali. E qui viene fuori l'esperienza del giornalista, perché il giornalista deve memorizzare le cose più importanti per poi ripeterle o sul giornale oppure la radio oppure in televisione. Questo è importante, questo è lo stesso lavoro che hanno fatto i nostri ragazzi quando sono andati a Sanremo e hanno fatto le loro trasmissioni, hanno memorizzato e riassunto quello che hanno ascoltato. Questo è molto importante ed è un'arte questa del riassunto. Poi bisogna accertarsi che abbiamo capito quello che abbiamo ascoltato. Quello è importante,
1: certo.
0: Perché ascoltare è una cosa, capire un'altra. Quindi bisogna ascoltare attentamente e capire esattamente quello che le persone hanno detto. E poi naturalmente bisogna individuare le cose più importanti. Quando si parla per mezz'ora, di questa mezz'ora le cose importanti, fondamentali, sono minime, saranno forse 5 minuti, 10 minuti, il resto è riempitivo, è per riempire, diciamo, allungare il brodo,
1: allungare il brodo.
0: Quindi dopo che abbiamo capito, dopo che abbiamo fatto le cose principali, bisogna naturalmente mettere giù, scrivere tutte queste cose e semplificare quello che è un po' complicato, perché ovviamente noi andiamo a ascoltare un discorso, la persona parla col suo gergo e nel suo gergo ci sono delle definizioni che noi non conosciamo e quindi bisogna trascriverle e poi andare a cercare che voleva dire, che cosa c'è, perché anche un politico parla una lingua sua particolare. Si chiama anche politichese.
1: Sì.
0: Anche un dottore parla la sua lingua, anche un linguista parla il suo tipo di. Quindi quando dobbiamo fare riassunto bisogna togliere tutto ciò che non conosciamo e quindi semplificare ciò che la persona ha detto, in modo che tutti coloro che vogliono ascoltare il nostro riassunto possono capire quello che ha detto una persona. In altre parole, noi non facciamo altro che tradurre in lingua più semplice tutto ciò che abbiamo ascoltato. Questa è una grandissima arte, è molto importante, se la sapete fare è una delle cose più importanti della lingua italiana. Nel frattempo, mentre siamo così, vi facciamo ascoltare la pubblicità e poi, se volete telefonare, 8340 7700.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io. Peter,
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: L'Anzano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.

0: Allora speriamo che questa canzone sia rimasta gradita. E naturalmente, Albina, torniamo un attimino al nostro riassunto, o sintesi, o riduzione, o come la volete chiamare, perché è molto importante. Voi quando sentite i giornalisti che parlano in televisione, in genere reggono dalla giraffa davanti a loro, dal testo che gli mettono davanti. Quel testo è già stato rimesso a posto come riassunto, altrimenti dovrebbero parlare per ore.
1: Sì.
0: E perciò quindi i corrispondenti, che sono appunto quelli che poi trasmettono da diverse parti del mondo, anche loro hanno lo stesso sistema e spesso devono riassumere tutto ciò che hanno ascoltato. Quindi ridurre una notizia di 100 righe in 40 righe, addirittura in 10 righe, è molto importante. Ora, non è semplice

0: chiudere in 10 righe il contenuto di Scienza, di 100, senza trascurare tutti gli elementi del messaggio in modo chiaro e rispondente. E quindi bisogna, quando si fa un riassunto, bisogna farsi delle domande molto importanti. La prima è chi, cioè praticamente chi è la persona che ha parlato, quando ha parlato, dove ha parlato, che cosa ha detto e perché. Queste sono le 5 cose che bisogna ricordare, le domande fondamentali dei resoconti giornalistici. Chi, appunto la persona che, di cui si sta parlando, quando è successo, questo è importante perché non si sa mai quando è stato fatto la registrazione, dove è stato fatto, di che cosa si tratta e perché è successo questo. Queste sono le domande fondamentali, quindi è praticamente importante ricordare chi, quando, dove, che cosa e perché. Un'altra cosa molto importante è la sintesi di un romanzo, perché non si può dire in poco rigo quello che dice un volume. E quindi per riassumere un romanzo io direi lasciate stare, leggetevelo tutto, perché sì, non è il caso, almeno che non è un esercizio che vi richiede qualcuno. Perciò naturalmente è possibile anche riassumere un romanzo in poche righe, però leva il romanzo tutte le cose più belle. Adesso ascoltiamo la canzone e poi passiamo alla prossima, un po' ai romani. Nel frattempo volevo farvi ascoltare una canzone, come ho detto, ma se volete telefonare, telefonate al 8340 7700. Spero che anche un giorno ci telefoni anche Filippo è Assunta, perché sì, gli dobbiamo dare un messaggio.
1: Sì.
0: Allora, ho capito che ti amo, Nicola Di Bari. Nicola Di Bari.

0: poi mi son lasciato andare nell'amore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
7: Allora, torniamo a noi. Solamente volevo concludere la parte grammaticale parlando dei soprannomi. A me mi successe che quando finivo il militare, sono andato a trovare il sergente che era con noi a Pozzuoli. Pozzuoli, ho fatto il militare pure, sì, a Pozzuoli. Allora, che è successo? Che quando sono andato a trovarlo, lui era di Ischia, era ischitano, aveva un albergo lì, gestione familiare, era della famiglia. Allora siamo arrivati, io e l'altro commilitone, quello che faceva il soldato con noi, e abbiamo chiesto, dice: guarda, Gigino Patalano. Ma non lo conosco. Come sarebbe di non lo conosci? C'è un albergo qua? Ah, c'è un albergo dove? A Forio. Ah, ho capito, tu dici o Saracino. Lo chiamo io Saracino. E allora mi hanno portato proprio su là, su queste motociclette che c'hanno loro,
8: sì,
7: buttati uno di dietro, uno davanti. Purtroppo a Ischia è un'isola e non è che puoi andare da... Il soprannome, quindi, è il nome che viene imposto a qualcuno tirandolo fuori dalle caratteristiche fisiche, dai difetti, dalle virtù. Per esempio, l'imperatore Federico I era chiamato Barbarossa perché aveva la barba rossa, riccia, e poi ci sono altri che avevano le stesse cose. Per esempio, il pittore Giovan Francesco Barbieri fu chiamato il Guercino perché c'aveva un occhio solo, era ciecato da un occhio. Era un soprannome. Poi nei paesi quasi nessuno si chiama col cognome.
8: Del cognome, se non dice quel soprannome non sanno di chi parla.
7: Non sanno chi è. E i romani avevano lo stesso sistema, cioè avevano il nome che era dato alla persona, per esempio Michele, poi c'avevano il cognome che era la famiglia e poi c'avevano quello che praticamente era il nome con cui veniva chiamato. Per esempio Gaio Giulio Cesare, Gaio Giulio Cesare, era chiamato appunto Gaio, Giulio era la famiglia, Cesare era il nome che gli era stato dato perché aveva vinto molte battaglie. Allora, abbiamo detto, per esempio, vi faccio alcuni esempi. Il Beato Angelico, che era un grande pittore, si chiamava in effetti Guidolino di Pietro, Beato Angelico, ed era un prete anche lui, un monaco. Botticelli, grande pittore, si chiamava Alessandro Filippi. Tu figurati un po', se uno doveva chiamare uno Alessandro Filippi, non suonava bene. No, non chi può... l'ha fatto questo? Un certo Filippi, per carità. Beato Angelico, allora sì. Buffalo Bill, famoso, era chiamato Buffalo Bill, ma in effetti questo colonnello era William Cody. Poi Giuseppe Balsamo era Cagliostro, era chiamato Cagliostro. Caravaggio era Michelangelo Merisi, ma se tu chiami Michelangelo Merisi la gente non sa chi è. Caravaggio tutti lo conoscono. Collodi, Carlo Lorenzini, era chiamato Collodi, quello che ha fatto Pinocchio. Donato De Bardi era Donatello, quindi tutti questi nomi erano importanti. Giorgio da Castelfranco era il Giorgione. E perciò Vladimir Ujanov era Lenin, e quindi sappiamo chi è. Tommaso Guidi era Masaccio, perciò tutti questi sono appunto soprannomi. Ma adesso metto questa canzone di Totò Cotugno e poi passiamo alla storia romana.

0: Bello, questo è il nostro Totò Cotugno, sempre grande. Allora, vogliamo parlare un attimino dello stadio che c'è a Roma e che è ancora usato oggi per comizi, riunioni, manifestazioni. È uno stadio che ha avuto sempre un record ed è addirittura stato fondato insieme a Romolo e Remo. Allora, è lo stadio appunto del Circo Massimo. E c'è qualcuno che vuole entrare.
1: Sì, se schiacci il bottone lì.
0: Ecco qua. Ci siamo. Allora, dovremmo parlare adesso del Circo Massimo. Perché è importante il Circo Massimo? Perché forse è l'opera dei romani che è resistita dalla fondazione di Roma fino ad oggi. È lunga, è lunga 620 metri, 150 è larga, è una pista che occupa una superficie di 45 metri quadrati. Chi non è stato mai a Roma e non è mai stato al Circo Massimo, dovete andare. C'è appunto la metropolitana che arriva lì, non ci sono problemi. Le tribune del Circo Massimo allora avrebbero avuto una capienza massima di 200.000 persone. Non so se mi spiego. 200.000 persone a quei tempi.
2: Lo deve dire piano piano perché entra in testa.
0: Se uno ci pensa, 250.000 persone è due volte e mezzo quello che abbiamo visto agli stadi dei campionati del mondo. Quindi per i romani il Circo Massimo era uno dei posti dove andavano più volentieri. Perché? O eri ricco o eri povero, la prima cosa che facevi era andare a scommettere, che i romani scommettevano sui cavalli, sulle corse delle bighe, perché le corse delle bighe non erano una corsa, c'erano diecine, e quindi ognuna di queste tu potevi scommettere ciascuna. Poi quando tu entravi al Circo Massimo c'era tutto, c'erano le osterie dove potevi mangiare, c'erano i posti dove potevi scommettere, c'erano i bagni, i gabinetti, c'erano anche i bordelli, c'era un po' di tutto, quello che volevi, più ti vendevano anche i cuscini per sederti.
2: L'organizzazione.
0: Perché ovviamente era tutto duro. Addirittura dicono che in alcuni casi arrivavano addirittura a 300.000 persone. Comunque, sembra che il Circo Massimo abbia ospitato anche fino a 300.000 persone. Comunque, la cosa importante non è questa. La cosa importante è che il Circo Massimo è stato costruito e inaugurato nel 600 avanti Cristo. Stiamo parlando noi 600 avanti Cristo.
2: Mamma mia.
0: Sono tanti anni. Perché fu proprio all'inizio della storia di Roma, agli inizi addirittura fu Numa Pompilio, il secondo re di Roma, cioè anzi Tarquinio Prisco, lo mise in funzione. Esisteva già prima, ma Tarquinio Prisco, che era uno dei re di Roma, lo mise in funzione al 540 e quindi fu in funzione come stadio fino al 600 d.C. Quindi cominciò il 600 prima di Cristo e il 600 dopo di Cristo. Furono spettacoli di giochi, di corse, fu sempre un posto dove la gente poteva andare a divertirsi. Torniamo fra un attimo, restate in linea e se volete chiamarci il numero è sempre quello 8340 7700.
3: Radio Italiana 531.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rossever.
0: Torniamo a noi. Allora, dicevamo, parlavamo del Circo Massimo, che esiste addirittura dal 600 prima di Cristo, praticamente dalle origini di Roma, il che è una cosa eccezionale. E quando ci sono delle manifestazioni, il Circo Massimo è il luogo dove si radunano le persone che oggi vogliono fare una protesta, fare una riunione generale, i sindacati soprattutto, oppure fare uno spettacolo al Circo Massimo. O quando c'è una manifestazione importante come la vittoria campionata del mondo dell'Italia, succede una volta ogni morte di tre papi, non di uno. Perché se fosse ogni morte di papa sarebbe un po' meglio, si fa un po' prima. Invece qui l'Italia, campione del mondo, ogni morte di tre o quattro papi. Speriamo di no.
2: Speriamo di no, sì.
0: Allora, come dicevo, il Circo Massimo è anche legato a un'altra leggenda. Sembra, non è sicuro, è una curiosa leggenda che Romolo fu il primo a organizzare al Circo Massimo, o in questo perimetro, perché all'inizio era un perimetro soltanto, poi naturalmente fu costruito gli spalti, le sedie e tutto quanto. All'inizio era solamente un tracciato. Allora, sembra che Romolo fu il primo a organizzare le corse dei cavalli, alle quali invitò gli uomini sabini che abitavano vicino, che furono ben felici di partecipare, perché per loro era importante. Loro non avevano in montagna uno stadio così. E nel frattempo i romani, mentre i sabini partecipavano, rapirono le loro mogli e le loro figlie. E così nacque la città di Roma, appunto, perché queste donne poi naturalmente partorirono altre persone, eccetera, eccetera. Questo fu un celebre episodio noto come il ratto delle Sabine. Il ratto delle Sabine ci fu, non sappiamo esattamente se è successo in questa maniera. Alcuni dicono che organizzarono una festa, se questa festa fu organizzata, must have been here, doveva essere qui. Che poi avessero rapito tutte queste donne non lo sappiamo, però il ratto delle Sabine è qualcosa che appartiene alla leggenda, alla leggenda di Roma, e quindi dobbiamo in qualche maniera vedere se ci fosse qualche verità. Comunque il Circo Massimo fu importante anche in questo caso. Va bene, allora adesso mettiamo un'altra canzone che sicuramente a voi piacerà.

0: Allora ringraziamo coloro che ci hanno telefonato, soprattutto Tony. Allora torniamo a noi, Albina, grazie delle telefonate. Per quello che volevo dire è che volevo concludere praticamente. Sì. A quei tempi Roma era la città più grande che esisteva, c'era più gente a Roma che in tutta l'Italia messa insieme. Un 1,5 milioni di persone, una cosa incredibile. Allora, come fa la gente, una città di 1,5 milioni, come fanno a vivere e a muoversi? Perché purtroppo non c'erano servizi in casa, la maggioranza delle persone non aveva i servizi in casa, non aveva l'acqua corrente, non aveva i gabinetti, non aveva la cucina e quindi quando si alzava per forza doveva andare fuori, perché doveva andare al bagno, doveva andare a fare colazione, doveva andare a fare le sue faccende, quindi praticamente Roma la mattina era un disastro e difatti non potevano circolare a Roma i mezzi pubblici che portavano i carri, eccetera. Perché? Perché altrimenti avrebbero, non avrebbero fatto neanche un metro. E quindi la gente abita in abitazioni piccole, buie, scomode, praticamente erano dormitori.
1: Solo
0: e che quindi,
1: dormivano,
0: e quindi il momento che tu ti svegliavi dovevi uscire a pigliare un po' d'aria, perché le stanze erano chiuse e poi erano, diciamo, non erano molto ben aereate. E perciò per lavarsi si doveva andare alle terme, per mangiare doveva andare alla taverna e per fare i propri bisogni bisognava andare alla toiletta. E che ce n'erano 150 latrine a Roma, 150 latrine, ma erano a pagamento. Non si pagava molto, ma intanto tu per andare al bagno dovevi pagare. E chi non aveva i soldi non so quello che faceva e non lo voglio sapere.
1: No. Come ancora si paga pure.
0: Ma se tu ci pensi, una volta in campagna, voi che... Io sono vissuto in una città, quindi non avevo problemi, ma quelli che prima di me vivevano in campagna andavano in campagna, certo, si portavano la pala e andavano dove, ma non so che cosa facevano col freddo, non ho la minima idea. Forse qualcuno me lo può dire, mi fate una telefonata. Comunque, per i romani abbiamo detto questo era un problema, quindi erano percorsi a fare dei tragitti lunghi, anche per le necessità più immediate, dovevano uscire e andare a fare i loro bisogni, mangiare, fare le proprie, fare i propri massaggi, quello che volevi. Allora, molti praticamente vivevano la giornata e contavano sulle frumentazioni, sulle distribuzioni mensili di grano. Ogni mese tutti i cittadini romani, naturalmente quelli più meno abbienti, ricevevano una era una razione di frumento che gli spettava solo per essere cittadini romani. Avevano una specie di tessera con la quale avevano diritto a questo e con quella dovevano campare. Ogni tanto davano anche delle razioni di carne. Un poeta romano che si chiama Marziale diceva, appunto, e già l'ho detto un'altra volta, che i romani vivevano di panem et circensem, di pane e feste. Bastava che mangiavano e si divertivano, erano tranquilli.
1: Stavano bene.
0: Ascoltiamo adesso qualcosa di molto interessante.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Speed camera locations per giovedì 23 luglio. Brooker Terrace, Richmond, Churchill Road, Prospect, Main North Road, Enfield, Port Wakefield Road, Jepps Cross and Raglan Avenue, Edwardstown.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Allora, gentili ascoltatori,
1: quando
0: adesso
1: c'è Radio Italiana 531, non sei mai solo.
0: Ecco, è vero, non sei mai solo. Allora, gentili ascoltatori, come vi dicevo, siccome pensiamo che non siamo mai soli, ci ricordiamo anche di Santino, a cui vogliamo far ascoltare una canzone che sicuramente gli piace.

Allora speriamo che questa canzone mi sia rispondere ai nostri ascoltatori che ci telefonano. Un attimo solo, mettiamo.

0: Bene, spero che anche questa, poi, questa diciamo, questa bella canzone sia rimasta gradita. Adesso, gentili ascoltatori, volevo in qualche maniera Allora, siamo in onda con Tom Padula, adesso parleremo con lui. Un po' di pazienza, gentili ascoltatori, adesso ci organizziamo e vediamo un po' se appunto riusciamo a metterci in contatto con lui.
1: Mi scusate, però oggi vi do...
0: Allora, Tom, mi senti?
1: Posso?
0: Mi senti, Tom? Sì, puoi parlare, dimmi.
1: Posso cominciare?
0: Puoi cominciare, che vuoi, cosa vuoi fare, Tom? Leggi le poesie.
1: Sì, io sto leggendo da Amica Poesia di Tom Padula, un po' alla volta.
0: Un po' alla volta, hai fatto tutto, bene, benissimo, i nostri ascoltatori lo gradiscono, senz'altro. Allora, comincia pure, comincia, vai.
1: Questo si chiama Speranza di Poeta.
0: Dopo che hai finito quella poesia devo mettere la pubblicità, ma tu resta in linea, ok?
1: Questa poesia è stata scritta 50 anni fa, quindi è un bel po' da giovane.
0: Ma l'importante è che hai campato 50 anni, che ancora sei vivo, quello è importante.
1: No, non solo, ma questo è per i giovani. O musa bella, o tempo mio mortal, risvegli in questo cor che ha tanto amato l'alito poeta, le note musicali di quella corda.
0: Vai piano!
1: Or alto al ciel questa preghiera muta, questo vano piacere d'un fugace, che osa guardar nell'infinità quell'anima immortale di mortale. O musa mia, fammi compagnia in notti insonni, in giorni di bisogno. Offro a te un mondo d'allegria, pieno di fantasia e capo e compagnia, un bicchier colmo di vin di casa mia. Era di quello di mio padre.
0: Ah, lo faceva il vino.
1: Ti dirò di cose che a me fanno gusto e ti farò sentire la pompa di quel maestro nostro che nella storia di 2000 anni fa scrisse sul papiro della gioventù perduta quell'enigma famoso che ancora oggi la gente disputa. Vorrò fra l'altro parlare di questo posto ai posteri nostri, per loro con grazia e umiltà, che è una fegatura il parlare altrui quando il pensiero nostro manca. La grandezza di chiunque sia è un prodotto della vanità che va cercando lode e l'orgoglio se la gode.
0: Bello, senti, adesso metto un po' di pubblicità, non andare via.
1: No, dobbiamo far fare solo questa poesia, poi mi puoi mandare.
0: Sì, resta in linea, prima devo mettere la pubblicità.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
0: Allora, torniamo a noi, Tom, abbiamo fatto la pubblicità e quindi possiamo continuare. Allora, vai.
1: Va bene, questa si chiama poesia. Non c'è più sicura via all'allegria che la certezza d'aver per compagnia la bella voce di questa vita mia. Sentir soave le note, alimentar le corde sonore dell'intelletto mio, che ogni tanto si degna a farmi sognare di poesia. Bella corsa. La prossima? Bella.
0: Va bene, non ti preoccupare, noi siamo qua con te. Hai ascoltato la pubblicità?
1: Io l'ho ascoltata tutta.
0: La pubblicità, noi abbiamo un posto che si chiama Panini Brothers, che fanno dei cannoli alla siciliana, che sono fantastici.
7: Sono buonissimi, sì.

0: distrugge a volte un senso vero della vita. Mi sembra che lo schizzo poi ti adorna di un pensiero, un ricordo, un qualche cosa. E nel vedere i grandi schizzi dei poeti di molti secoli fa, dal Dante all'Ariosto a Leopardi, ti rendi conto che la vanagloria ti porta un po' ovunque con la fantasia. Però se ci pensi ancora di più, tante sono le ore ben passate insieme al tuo animo, amico mio, e scopri nel fermare le tue idee, i precisi pensieri che poi leviti, tu sei proprio un avventuriero, un viaggiatore seduto a tavolino, e da questo punto fermo tu miri il tuo binocolo sulla natura umana, o sui sentimenti o su temi svariati. Non dire agli altri con parola sonora tutto l'amore che senti nel tuo cuore, perché le righe scritte parlano chiaro, come si vede nel fondo di un ruscello. Chi sai non lo nascondi a nessuno, perché quando fai l'introspezione si vede apertamente quel che hai di dentro. Ho cominciato a scrivere queste righe senza sapere dove andavo con la mente. Forse lo scrivere è come passare per una foresta oscura di alberi con ciome che non fanno passare i raggi del sole. Però è bello rivedere quel che hai detto, un po' per curiosità e un po' per simpatia, perché sto passatempo, amica mia, ce l'hanno quelli che sognano di giorno.
1: Allora, amica poesia, abbiamo ascoltato Tom Padula, una delle sue poesie più antiche, di 50 anni fa, molto interessante ovviamente. Caro Tom, le tue meditazioni poetiche sono veramente gradite. Adesso ti devo lasciare, torno al programma e ci risentiamo fra due settimane.
0: Michele, voglio soltanto dirti che ho anche le poesie di recente, quindi uno di questi giorni vi leggo quelle più
1: vicine. Sì, la prossima settimana la radio sarà all'Altavilla Club, quindi giovedì della prossima settimana non ci saremo, come non ci sarà neanche il programma precedente, vabbè, che sarebbe quello di Giovanna dell'Opera. Yes. Quindi ci dobbiamo sentire ad agosto. Grazie Tom, all the best, e mi raccomando, continua la tua attività di libraio, perché è un'attività molto importante soprattutto per i libri italiani.
0: Sono là, anche se qualcuno a Melbourne che ci ascolta vuole
1: ci ascoltano dappertutto, perché
0: ti posso aiutare con la pubblicazione dei libri.
1: Benissimo,
0: venite a trovarmi.
1: Grazie Tom. Ciao allora, grazie di tutto. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Saluti a tutti nel Sud Australia. Ciao.
2: Ciao.
1: Abbiamo ascoltato appunto Tom Padula, che da Melbourne ci ha letto delle sue poesie. E adesso abbiamo Angelo Mario con Quel russo nell'Isba. Ascoltiamo questo racconto tratto appunto dai racconti del nonno.

0: Se avessi saputo che un giorno avrei scritto dei racconti del mio amico Pierin, l'alpino barbone, avrei preso degli appunti. Quella panca della stazione ferroviaria, dove spesso ci sedevamo, aveva sentito raccontare diversi episodi da lui vissuti durante la sciagurata campagna di Russia e la successiva ritirata del gennaio 1943. Dopo oltre mezzo secolo i miei ricordi stanno svanendo o restano sfocati, ma qualcuno resta indelebile, e se chiudo gli occhi lo sento nella mente con le parole e la voce stessa di Pierin, col suo accento piemontese delle Langhe, e rivedo anche il suo eterno sorriso sulle labbra, appena celato dalla sua barba bianca. Lo rivedo calcarsi in testa il vecchio e liso cappello d'alpino, mentre con voce calda, appena un sussurro, inizia un suo racconto.
1: Mormorando, stremata, 100.000 voci stanche di un corpo.

0: tarda fino al cielo.
1: Durante la ritirata avevo partecipato a diversi scontri a fuoco e vere battaglie contro i russi che attaccavano da ogni lato la colonna di disperati lunga decina di chilometri, allo scopo di chiudere la sacca e prenderci tutti prigionieri. Infine mi ritrovai sbandato. Avevo perso, non so più dove o quando, il contatto con i miei compagni della divisione cuneense. Mi ritrovai così insieme a molti altri sbandati, con gli alpini della Tridentina e della Iulia. Non ricordo i nomi delle varie località dove avvennero gli scontri a cui presi parte, ma non dimenticherò mai il nome di Nikolaevka per più motivi. Lì si consumò l'ultima battaglia, forse la più cruenta, prima di uscire finalmente dalla sacca. Lì perse la vita il nostro amato e valoroso generale Martinat. Quel giorno fu una vera carneficina, con migliaia di morti, e lì rimasi ferito alla gamba da una scheggia di mortaio. Attesi coricato nella neve per varie ore, finché venni raccolto e posto su una slitta insieme ad altri feriti. Conservo di quel maledetto giorno un altro ricordo di cui ancora oggi non riesco a darmi una spiegazione logica. Le isbe, case coloniche russe, venivano immancabilmente saccheggiate e ripulite di tutti i viveri, quando avevamo la fortuna di trovarne. Quel giorno, prima della battaglia, io ed un alpino della Iulia scorgemmo una piccola isba semi nascosta in un boschetto. Sperando di trovarvi dei viveri, aprimmo la porta e ci gettammo dentro con le armi in pugno. All'interno trovammo una giovane donna in piedi presso la stufa accesa e due bambini sui 6-7 anni di età spaventati e stretti alle gambe di sua madre. Abbassammo le armi con un senso di vergogna. La russa ci sorrise ripetendo più volte «Karasho, Karasho, buono, buono», e lentamente si recò, seguita dai bambini tremanti di paura e prossimi al pianto, ad aprire una piccola botola nel pavimento. Dall'apertura estrasse un vasetto di terracotta che conteneva ancora un po' di miele sul fondo e due barbabietole che ci offrì sorridendo. Posammo le armi e divorammo quel po' di cibo come due belve affamate. Quindi ci accostammo alla stufa per scaldarci. Fu solo allora che notai, seduto all'ombra dietro la stufa, un soldato russo. «C'è un russo!» gridai forte al mio compagno e rimanemmo sorpresi e immobili. Ma il nemico restò fermo, continuando a rosicchiare la barbabietola che aveva in mano con un sorriso bambinesco. Aveva il mitra appoggiato di traverso sulle gambe. Indossava il pastrano bianco con pelliccia come quello che io portavo sotto il pastrano da alpino e i valenchi di peltro ai piedi come i miei. Rimanemmo tutti fermi, interdetti, senza parole, increduli in quella situazione assurda. A chi toccava fare la prima mossa? Ci pensò il russo, sicuro nella voce. Talianski tovarish karasho, italiani compagni buoni. Avrebbe comodamente potuto ucciderci quando facemmo irruzione nell'isba. Perché non l'aveva fatto? Sapeva già che pure noi lo avremmo risparmiato? Guardammo la donna, i ragazzi e il russo, e più volte ripetemmo insieme, perfino commossi: Ruski Karasho, Ruski Tovarish Karasho, Russi compagni buoni. Poi raccogliemmo le nostre armi e senza neppure voltarci uscimmo dall'isba. Non sapevamo ancora che fuori ci attendeva l'ultima grande battaglia di Nikolaevka, con una scheggia pronta per me e chissà quale pallottola per l'alpino della Iulia, che non rividi mai più. A questo punto del racconto, Pierin si fermò a fissare un punto nel vuoto. Il sorriso, alquanto nascosto dalla folta barba, traspariva dai suoi occhi, ridotti a due fessure, come per mettere a fuoco quell'episodio, e dopo un lungo silenzio che non osai interrompere, ancora con lo sguardo fisso, riprese con voce appena udibile, come se parlasse a se stesso: ma quel russo nell'isba, così tranquillo e sicuro di sé, chissà, perché pure noi, dopo l'eccitazione iniziale, eravamo calmi, come immersi in una pace intima, ma che durò solo pochi attimi. La risposta potrebbe essere che in quell'isba c'era una madre con due bambini spauriti, una famiglia, la comunione del poco cibo diviso con carità cristiana. C'era il caldo buono della stufa, un'oasi di umanità. Non c'era posto per l'odio e per le armi. Purtroppo era anche la quiete che stava precedendo la tempesta dell'ultima grande battaglia di Nikolaevka.

0: quel russo nell'isba.
1: Radio Italiana 531.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
8: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
10: Allora, la prossima canzone la dedichiamo, Bella Italia, la dedichiamo a Maria, che lei parte per fare una vacanza.
11: La facciamo ascoltare. Sì. Quindi Maria, fai buon viaggio. E naturalmente Vince Palumbo, che è stato uno dei pilastri della radio ed anche un grande artista. Devo dire che era un grande artista.
10: Era bravo,
11: e anche
10: bravo,
11: un bravo gentleman.
10: Sì. Buon viaggio Maria.

0: E questa è una canzone appunto interpretata da bravissimo Vince Palumbo, compianto Vince Palumbo, che ci ha lasciato qualche anno fa ed era anche molto coinvolto con la radio italiana. E parte questo, ma è stato sempre nel mondo dello spettacolo, molto ma molto interessante quello che faceva. Ha portato anche cantanti qui in Australia. Io lo conoscevo abbastanza bene. Comunque, la cosa importante è che noi possiamo parlarne e quindi resta nella nostra memoria, ecco, quello è importante. Ricordiamoci che per lasciare qualcosa del nostro mondo bisogna o scrivere o lasciare qualcosa che resta per i posteri a lungo termine, quindi non sappiamo, perché i soldi, le parole volano, ma quello che resta sono gli scritti e il bene che facciamo alla gente. Right. Questo è molto importante. Adesso voglio leggere una poesia che è un po' qualcosa di eccezionale, che a me fa sempre piacere, anche perché questo che vi leggo è uno dei primi esempi di lingua italiana, quindi la maniera che lo leggo è una maniera che è scritto nel dialetto umbro del tempo, che era come si parlava in Italia, appunto al tempo di San Francesco, perché questa poesia, secondo la tradizione, fu dettata da San Francesco a uno dei suoi discepoli o colleghi, e che la lesce e che la lasciò a noi. E questa canzone è un inno anche alla natura, non solo un inno al Signore, ma anche un inno alla natura. Non dimentichiamo che San Francesco è probabilmente anche il patrono di coloro che si occupano dell'ambiente, è un grande ambientalista ante litteram. Ascoltiamo. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confana, e nullo uomo è ne digno temento vare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messorlo frate sole, lo quale è giorno ed allumini per lui, ed ello è bello e radiante, con grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sii, mio Signore, per frate vento, e per aure, nubilo e sereno, ed ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mio Signore, per soracqua, la quale è molto utile, è umile, è preziosa e casta. Laudato sii, mio Signore, per frate fuoco, per lo quale l'allumini la notte, ed ello è bello, è iucundo, è robustoso e forte. Laudato sii, mio Signore, persona nostra, madre terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sii, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sii, mio Signore, persona nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali, beati quelli che troverà nelle sue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilitate. E questa è una poesia veramente da ricordare e da leggere come una preghiera.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Bene, gentili ascoltatori, con Renato Zero, Cerca Me, una bellissima canzone. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento io vi do appuntamento a domenica con Nicola Moffa, Paradossi, dalle 6 alle 8. E Albina vi dà appuntamento al prossimo mercoledì.
1: Mercoledì, sì, con Lorenzo, tutte dediche.
0: Ora, noi la prossima settimana non possiamo fare il programma perché la radio è collegata con Altavilla.
1: Sì, trasmette per, di fuori.
0: E quindi
1: sì,
0: né noi e neanche Giovanna con il suo sì, programma dell'opera, Giovanna e Antonia, sì, saranno qui. Quindi ricordatevi che il prossimo giovedì non si farà il programma dell'opera né quello nostro dell'Italiano allo Specchio, appunto perché la radio italiana c'ha un outside broadcast con Altavilla Erpina. Con questo vi saluto, vi abbraccio, ringrazio tutti quelli che ci hanno telefonato, arrivederci e naturalmente passate una buona settimana. E se potete vincete pure all'otto se vi capita. E se vi capita date qualcosa pure a Radio Italiana.
1: Ciao a tutti, grazie. La prossima.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 23 luglio. Brooker Terrace, Richmond, Churchill Road, Prospect, Main North Road, Enfield, Port Wakefield Road, Jepps Cross and Raglan Avenue, Edwardstown.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Ciao a tutti e bentornati sulla Mangusta. Io sono Marco Birra e come ogni settimana vi terrò compagnia per la prossima ora con un viaggio nel mondo del rap italiano e non solo. Qui si parla di musica, di storie, di artisti che hanno lasciato il segno e di tutto quello che gira intorno alla cultura hip hop. Ma non ci fermiamo lì, perché ogni tanto ci concediamo anche qualche incursione nel mondo della box, delle curiosità, di tutto ciò che merita di essere raccontato. L'idea circa è sempre la stessa, niente lezioni, niente discorsi troppo impostati. Immaginate di essere in macchina insieme a un amico, seduti al bar a parlare della musica che ci ha accompagnato per anni e di quello che continua a farci emozionare oggi. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e preparatevi ad ascoltare buona musica e qualche storia interessante. Questa è la Mangusta e noi siamo pronti a partire per il viaggio. Sigla!

0: dite, partiamo subito con la box, subito con la nobile arte del pugilato?
1: E andiamo.
0: Eh sì, perché se parliamo di tecnica, pure nella storia della box c'è un nome che viene sempre fuori: Pernell Sweet Pea Whitaker. Non era il classico pugile che cercava il KO spettacolare. Lui faceva qualcosa di ancora più difficile. Prendeva pochissimi colpi e faceva sembrare semplice quello che semplice non era affatto. Whitaker nasce a Norfolk, in Virginia, e inizia a boxare da bambino. Da dilettante costruisce un palmarès incredibile: oltre 200 incontri, oro ai giochi panamericani del 1983 e soprattutto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. È il trampolino di lancio verso una carriera professionistica destinata ad entrare nella leggenda. Una volta passato professionista, conquista titoli mondiali in 4 categorie di pese diverse. Un'impresa che racconta molto della sua grandezza, ma non spiega fino in fondo cosa lo rendeva così speciale. La sua vera arma era il controllo del ring. Whitaker combatteva da mancino, aveva riflessi incredibili, un gioco di gambe eccezionale e una capacità quasi sovrumana di schivare i pugni. Guardando i suoi incontri, si ha spesso l'impressione che gli avversari colpiscano il vuoto. Non era fortuna, era studio, tempismo e una lettura del combattimento fuori dal comune. Molti allenatori, ancora oggi, mostrano i suoi video ai giovani pugili per spiegare cosa significhi davvero la difesa. Perché difendersi non vuol dire semplicemente arretrare, significa far sbagliare l'avversario e rispondere nel momento perfetto. Naturalmente, una carriera così importante è piena di grandi sfide. Ce n'è una che ancora oggi fa discutere gli appassionati: quella contro Julio César Chavez nel 1993. Da una parte c'era Chavez, ancora imbattuto e considerato da molti il miglior pugile del pianeta, dall'altra Whitaker, che rappresentava l'eleganza tecnica. Era praticamente la sfida tra due filosofie opposte della box. Sul ring, secondo gran parte dei giornalisti e degli esperti presenti quella sera, Whitaker controllò il match grazie al jab, agli spostamenti e ai contrattacchi. Chavez avanzava continuamente ma faticava a trovare il bersaglio. Quando arrivò il verdetto, però, il pubblico rimase sorpreso: pareggio a maggioranza. Ancora oggi quel risultato è considerato una delle decisioni arbitrali più controverse della storia della box. Molti ritengono che Whitaker meritasse chiaramente la vittoria. La sua carriera proseguì ancora ad altissimi livelli, affrontando campioni come Félix Trinidad e Oscar De La Hoya, continuando a dimostrare un livello tecnico straordinario. Dopo il ritiro si dedicò ad allenare giovani pugili, cercando di trasmettere quell'intelligenza pugilistica che l'aveva reso unico. Nel 2006 entrò nell'International Box Hall of Fame, un riconoscimento inevitabile per uno dei più grandi interpreti della noble art. Purtroppo la sua vita si concluse tragicamente nel 2019, quando fu investito da un'automobile mentre attraversava una strada nella sua città natale. Aveva soltanto 55 anni. Ma il suo lascito è ancora vivo. Ogni volta che vedete un pugile schivare un colpo per pochi centimetri e rispondere con precisione chirurgica, c'è un po' di Pernell Whitaker in quel movimento. Per tanti esperti rimane il più grande pugile difensivo della storia. E ora ascoltiamo Kid Yugi con Lilith.

0: Wow, grande, grandissimo Kid Yugi, è uno dei ragazzi tra l'altro anche molto giovane in Italia, molto molto giovane, che davvero ha delle qualità nel rap uniche, un livello di scrittura davvero davvero alto. E sicuramente questo ragazzo ti fa venire voglia di parlare di rap sano, e quindi io tornerei di nuovo al nostro viaggio, quello che stiamo facendo sulle varie regioni italiane, e diffondere, ecco, il rap regionale e i suoi esponenti, diciamo, più storici, quelli più underground, ecco. E ora, appunto, io vi parlerei di Abruzzo, perché se si parla di Abruzzo, questo nome lo devi conoscere se ascolti davvero il rap. E lui è LuX. Oggi voglio parlare di uno di quei nomi che forse il grande pubblico conosce meno rispetto ad altri, ma per chi ama davvero il rap italiano rappresenta una colonna portante. Ladies and gentlemen, vi sto parlando di LuX. Quando si raccontano le origini dell'hip hop in Italia, si citano spesso i grandi nomi degli anni 90, ma LuX merita un posto speciale. Nato artisticamente all'inizio del decennio, è stato uno dei pionieri dell'hardcore rap italiano, un artista che ha scelto fin da subito di usare il rap come strumento di denuncia, di riflessione e di racconto della realtà. La sua carriera parte con il demo Represalia, ma è nel 1993 che arriva il disco destinato a diventare un classico, Dal Basso, realizzato insieme a DJ Disastro. Già dal titolo si capisce la filosofia del progetto: parlare dal basso, dalla strada, da chi spesso non ha voce. I suoi testi affrontano temi come l'emarginazione, la politica, la disinformazione e le contraddizioni della società, con uno stile duro, diretto e senza compromessi. Due anni dopo pubblica A Volte Ritorno, un album che, pur uscendo con una major, BMG, mantiene intatta la sua identità. Anzi, il disco amplia ancora di più il suo linguaggio musicale, inserendo influenze dub e trip hop, senza perdere quella rabbia che l'aveva reso uno degli MC più rispettati della scena. Brani come La Rai diventano uno dei punti di riferimento per il rap italiano degli anni 90, ma c'è una cosa che rende LuX diverso da tanti altri artisti: non ha mai inseguito il successo a tutti i costi. Dopo il terzo album, La Realtà e Lo Scontro, decide di allontanarsi progressivamente dall'industria musicale. Addirittura chiede alla casa discografica di non promuovere il disco con singoli o videoclip, una scelta praticamente impensabile per qualsiasi artista. Per lui venivano prima la coerenza e il messaggio, poi tutto il resto. Nel corso della sua carriera ha collaborato con nomi fondamentali della scena come Assalti Frontali, Cuba Cabal e il progetto Costa Nostra, contribuendo a costruire quel movimento hip hop che ancora oggi ispira tantissimi rapper italiani. E non è un caso che artisti delle nuove generazioni continuano a citarlo come punto di riferimento. Il suo stile, la sua scrittura e il suo atteggiamento hanno lasciato un segno profondo. Forse LuX non ha mai cercato i riflettori, ma è proprio questo il bello della sua storia. Ci ricorda che il rap nasce come espressione autentica, non come ricerca della popolarità. E se oggi tanti artisti parlano di indipendenza, di credibilità e di rispetto delle proprie idee, è anche grazie a pionieri come lui che hanno dimostrato che si può lasciare un'eredità enorme senza dover per forza stare sempre al centro della scena. E ora pubblicità!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana 531.

italiana 531, ritorniamo a parlare di box e parliamo del simbolo del Messico, perché ci sono campioni che vincono tanto, ma poi ci sono campioni che diventano un simbolo nazionale. Julio César Chavez appartiene decisamente alla seconda categoria. Nato a Culiacán in Messico, cresce in una famiglia molto umile. La box diventa presto la strada per cambiare la propria vita e quella della sua famiglia. Fin dai primi incontri professionistici dimostra una caratteristica che lo accompagnerà per tutta la carriera: una pressione costante, quasi soffocante. Chavez non lasciava respirare gli avversari, avanzava senza sosta, colpiva al corpo, lavorava con il sinistro e sembrava non accusare mai la fatica. Era il classico pugile che round dopo round consumava psicologicamente chi aveva davanti. Nel corso della sua carriera conquista titoli mondiali in tre categorie di peso e costruisce una delle strisce di imbattibilità più impressionanti della storia del pugilato. Per anni il suo record rimane praticamente perfetto, trasformandolo nell'idolo assoluto del pubblico messicano. Uno degli aspetti più incredibili di Chavez era il mento. Prendeva colpi durissimi e continuava ad avanzare come se nulla fosse. Molti grandi allenatori hanno sempre considerato la sua capacità di assorbire i pugni una delle migliori mai viste. Ma non era soltanto resistenza. Chavez possedeva un'intelligenza tattica enorme. Sapeva accorciare la distanza, tagliare il ring e costringere gli avversari a combattere dove voleva lui. Tra le tante battaglie della sua carriera, quella contro Pernell Whitaker, il pugile di cui abbiamo parlato prima, è sicuramente una delle più discusse. Nel 1993 affronta l'americano in un incontro che mette di fronte i due migliori pugili pound per pound del momento. Chavez cerca continuamente di imporre il suo ritmo, ma Whitaker riesce spesso a neutralizzarlo con la sua mobilità. Il verdetto ufficiale è un pareggio, permettendo a Chavez di conservare l'imbattibilità. Ancora oggi, però, tantissimi appassionati ritengono che Whitaker avesse vinto chiaramente ai punti. È uno di quei risultati che continua a essere oggetto di dibattito anche dopo oltre 30 anni. L'imbattibilità di Chavez termina poi contro Frankie Randall, ma questo non cambia la percezione della sua grandezza. Con oltre 100 vittorie in carriera, decine di incontri titolati e record ancora oggi difficili da avvicinare, Chavez rimane uno dei pugili più importanti di sempre. Ancora oggi, in Messico, il suo nome viene pronunciato con un rispetto quasi religioso. Ha ispirato intere generazioni di pugili latinoamericani e il suo stile aggressivo continua a essere studiato da chi ama la box offensiva.

per molti è semplicemente il gran campeón messicano, un soprannome che racconta perfettamente il posto che occupa nella storia dello sport. E ora per un pugile così arrabbiato ci vuole un rapper altrettanto arrabbiato, e ascoltiamo Noisy Narcos con Locals Only.

nasce nei primi anni 2000 ed è formato da Supremo 73, Il Turco, Simo e DJ Fester Tarantino. Fin dall'inizio la loro identità è molto chiara: raccontare la vita delle borgate romane, il lavoro, le difficoltà quotidiane, il riscatto sociale attraverso un rap diretto e autentico. La loro musica è profondamente legata alla cultura hip hop classica, beat essenziali, scratch, testi ricchi di contenuti e pochissimo spazio per l'apparenza. In un periodo in cui il rap iniziava ad avvicinarsi al mainstream, i Gente de Borgata hanno continuato a rappresentare una scena più underground, fedele alle proprie radici. Tra i loro lavori più importanti troviamo Terra Terra e soprattutto Manifesto, pubblicato nel 2013. In quest'ultimo album collaborano con alcuni dei nomi più rispettati dell'hip hop italiano, come i Colle del Fomento, Suarez e Eder Costa. Brani come Operaio o Per Tutti raccontano storie di vita reale, parlano di lavoro, periferia e dignità, temi che ancora oggi risultano molto attuali. Un altro aspetto interessante è il forte legame con la scena romana. Negli anni hanno condiviso concerti e collaborazioni con gruppi come Colle del Fomento, Broken Speakers, contribuendo a mantenere vivo un movimento che ha sempre privilegiato i contenuti rispetto alle classifiche. I Gente de Borgata non hanno mai cercato il successo facile, hanno scelto invece di raccontare la realtà delle persone comuni, trasformando il rap in uno strumento di racconto sociale. È proprio questa coerenza che li ha fatti diventare un punto di riferimento per molti appassionati dell'hip hop italiano più autentico. E ascoltiamo il loro pezzo super figo che si chiama Non c'è giocate.

0: E parliamo sempre di rap, parliamo sempre di Roma, perché loro non possiamo non citarli, perché sono i maestri del rap romano. Quando si parla di pop italiano è impossibile non citare i Colle di Frumento, tra l'altro ne avevo già parlato in una delle precedenti puntate. Uno dei gruppi più influenti e rispettati della scena nazionale. Nati a Roma nel 1994, il gruppo è composto dai rapper Danno e Masito, affiancati inizialmente da Ice One e dal 1999 da DJ Baro. Fin dagli esordi si distinguono per uno stile completamente diverso da quello commerciale. I testi profondi, grande attenzione alla scrittura e una forte identità legata alla città di Roma. Il loro primo album, Odio Pieno, diventa rapidamente un disco di culto. Seguono Scienza WH, Anima e Ghiaccio e, dopo una lunga attesa, Adversus, pubblicato nel 2018. Ogni progetto conferma la loro capacità di evolversi senza perdere autenticità. I Colle del Frumento hanno sempre raccontato temi come la vita quotidiana, la crescita personale, le contraddizioni della società e il senso di appartenenza dal proprio quartiere. Nei loro brani non troviamo ostentazione o provocazioni gratuite, ma riflessioni mature e un linguaggio ricco di immagini e riferimenti culturali. Nel corso degli anni hanno collaborato con artisti fondamentali della scena italiana come Caos, Corbeleno, Gente de Borgata, che abbiamo citato prima, e molti altro, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di rapper. Ancora oggi vengono considerati tra gli artisti più credibili e rispettati dell'hip hop italiano. La loro forza è sempre stata la coerenza. In oltre 30 anni di carriera hanno scelto di rimanere fedele alla cultura hip hop senza inseguire le mode del momento. Ed è proprio questo che rende Colle del Frumento una vera istituzione del rap italiano, un gruppo che ha dimostrato come si possa costruire una carriera lunga e autorevole restando sempre se stessi. E di nuovo pubblicità!
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.

Torniamo alla box perché è l'ora di parlare di Evander Holyfield, il guerriero che non si tirava mai indietro. Quando si parla di cuore, determinazione e coraggio sul ring, pochi nomi possono competere con quello di Evander Holyfield. La sua carriera è particolare perché nasce nei pesi massimi leggeri, i Cruiserweight. Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984, passa professionista e domina completamente quella categoria diventando campione indiscusso. Molti pugili si sarebbero accontentati, Holyfield no. Decise di salire nei pesi massimi dove lo aspettavano avversari molto più grandi e potenti. Una scelta rischiosa ma che cambierà la storia della box. Negli anni 90 affronta praticamente tutti i grandi campioni della sua epoca. George Foreman, Reddick Bove, Lennox Lewis, soprattutto Mike Tyson. Il suo stile era un mix di tecnica, aggressività e resistenza mentale. Holyfield non era il più grosso dei pesi massimi ma compensava con una preparazione fisica eccezionale e una forza di volontà incredibile. Ogni volta che sembrava in difficoltà riusciva a trovare energie che nessuno pensava avesse ancora. Il capitolo più famoso della sua carriera resta inevitabilmente quello contro Mike Tyson. Nel primo incontro nel 1996 molti pensavano che Tyson avrebbe dominato, invece Holyfield disputò una prestazione straordinaria e vinse per KO tecnico, sorprendendo il mondo della box. La rivincita l'anno successivo è passata alla storia per un episodio diventato leggendario. Tyson, frustrato dall'andamento del match, morse due volte l'orecchio di Holyfield, venendo poi squalificato. È uno degli episodi più famosi nella storia dello sport mondiale, ma ridurre Holyfield a quel momento sarebbe profondamente ingiusto. Evander è stato il primo pugile a conquistare per 4 volte il titolo mondiale dei pesi massimi, un record che conferma la sua longevità ai massimi livelli. La sua preparazione atletica era quasi maniacale, curava ogni dettaglio dell'allenamento, dalla forza alla resistenza, fino all'alimentazione. Era convinto che il lavoro quotidiano facesse la differenza molto più del talento. Anche caratterialmente era diverso da molti campioni della sua epoca. Fuori dal ring era calmo, educato e molto riservato. Dentro le corde, invece, diventava un combattente instancabile. Per questo, tanti appassionati lo ricordano come The Real Deal, il vero affare, un soprannome perfetto per un pugile che ha affrontato ogni sfida senza mai cercare scorciatoie. Ancora oggi, Evander Holyfield viene considerato uno dei più grandi pesi massimi della storia e uno degli esempi più completi di professionalità, disciplina e spirito combattivo che il pugilato abbia mai conosciuto. Per un pugile così stiloso ci vuole un rap altrettanto di stile. Ascoltiamo Lifestyle di Nice Skinny, Vale Lambo, Lele Blade, Coco e Geolier.

0: Rime su rime. E parliamo di Nesli. Torniamo a parlare di regioni, rap in regione, queste sono le Marche. Parliamo di un artista che ha avuto il coraggio di cambiare pelle più volte, Nesli, all'anagrafe Francesco Tarducci. Molti lo conoscono come il fratello minore di Fabio Fibra, ma ridurre la sua carriera a questo sarebbe davvero ingiusto. Nesli nasce nell'hip hop underground di Senigallia, i primi passi li muove proprio insieme a Fabio Fibra con il demo Fitte da Latte, quando i due fratelli collaborano fianco a fianco. Negli anni successivi continua a pubblicare rap di qualità come l'album come Ego e soprattutto Le Verità Nascoste, molto apprezzato dalla critica. Poi arriva una svolta che divide il pubblico. Nesli si avvicina al pop e al cantautorato, qualcuno storce il naso ma lui tira dritto per la sua strada. Brani come La Fine, resa ancora più celebre dall'interpretazione di Tiziano Ferro, dimostrano che sa scrivere canzoni capaci di emozionare ancora fuori dal mondo hip hop. Uno degli aspetti più discussi della sua vita è sicuramente il rapporto con il fratello Fabio Fibra. I due non hanno più rapporti dal 2008 e negli anni entrambi hanno raccontato versioni diverse della loro rottura, lasciando intendere che dietro ci fossero divergenze personali e lavorative. Proprio nelle ultime settimane però è successo qualcosa che ha colpito molto i fan. Dopo alcune dichiarazioni di Fibra sul difficile rapporto con la famiglia durante un podcast legato a Nuova Scena, Nesli ha pubblicato una lunga lettera aperta su Instagram accompagnato da fotografie di famiglia. Non era un attacco, ma un messaggio di riconciliazione. In quella lettera scrive che la famiglia non ha mai cercato di ostacolare il fratello, lo invita a lasciarsi alle spalle rabbia e dolore e conclude con una frase che ha emozionato tanti: forse un giorno ci ritroveremo. Che questo possa essere davvero l'inizio di un riavvicinamento lo dirà il tempo, ma una cosa è certa: al di là delle differenze artistiche e personali, vedere due fratelli cercare un dialogo dopo quasi 20 anni di silenzio è una storia che va oltre il rap. Un piccolo break pubblicitario, ci vediamo fra pochissimo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
1: Radio Italiana 531.

0: Andiamo ad ascoltare proprio Nesli con Strano Italiano.
1: Vai, non farlo, conta solamente dove vuoi arrivare. Tutto il resto, lascialo stare. Oggi non mi va di essere niente di diverso da quello che sono, da quello che in realtà è me stesso. È il tempo che ho messo per arrivare fino qui. Non ho rimorsi per ora, sono soltanto

0: dalla realtà di ogni giorno troppo lontano, fuori dagli schemi, dalle regole che abbiamo, ed è per questo che pensate noi non ci fidiamo.
1: E anche se ho già parlato di lui, non posso non citarlo quando si parla di Marche. E sì, perché lui è stato un po' il rapper che ha cambiato la scena italiana. Se oggi il rap italiano riempie gli stadi e domina le classifiche, una parte del merito va sicuramente a Fabri Fibra. Partito dalla scena underground con Gli Uomini di Mare, Fibra costruisce la sua identità attraverso album ormai diventati dei classici come Turbe Giovanili e soprattutto Mister Simpatia. Ma è con Tradimento nel 2006 che porta il rap al grande pubblico senza rinunciare al suo stile diretto, provocatorio e spesso scomodo. Fibra ha sempre fatto parlare di sé perché nei suoi testi racconta anche gli aspetti più difficili della propria vita. Tra questi c'è il rapporto complicato con la famiglia, tema che ritorna spesso nelle sue canzoni e nelle interviste. Fabri Fibra continua a essere uno dei punti di riferimento assoluto del rap italiano, un artista che ha influenzato generazioni di rapper e che, nel bene o nel male, continua a far discutere ogni volta che prende posizione. Ed è anche questo il segno di chi nella musica ha lasciato un'impronta difficile da cancellare. Ascoltiamo Fabri Fibra con B.I.3.

Radio Italiana 531, è finita questa puntata, devo proprio volare via, devo scappare. Grazie a tutti per essere stati con me, ci vediamo il prossimo giovedì, sempre dalle 4 alle 5 con la vostra Mangusta. Ciao a tutti.

0: signori ascoltatori, stasera Giovanni è arrivato a 10 minuti di ritardo, con 10 minuti di ritardo. Io lo chiamavo, non mi rispondeva al telefono e adesso si è deciso di arrivare per mettere mandare in onda la canzone di introduzione dei Non Tregge Più. E Giovanni, stasera Non Tregge Più proprio, hai capito Giovanni?
1: E infatti hai perfettamente ragione, vogliamo salutare tutti i nostri amici dall'altro lato che ci stanno ascoltando.
0: Appunto.
1: Eh sì, dobbiamo pure ricordare ai nostri amici che il programma che non è registrato, è direttamente dal vivo, non da morto, dal vivo si dice.
0: Proprio dal vivo?
1: Dal vivo.
0: Io ti vedo mezzo morto.
1: Vabbè, una giornataccia può esserci, carissimo
0: ammiraglio.
1: No, no, pensavo che mi hai fatto segno. Che
0: no, devo dare il numero telefonico, in caso mi fai dimenticare.
1: No, vai, va.
0: Che tu sei capace. Il numero telefonico per chiamare nello studio è 83 40 77 00. E io vi risponderò e non Giovanni, non abbiate paura che lui non tocca il telefono stasera, ok?
1: Ma mi fa tantissimo piacere, beh, l'unica cosa che possiamo ricordare anche ai nostri amici se casomai vogliono intervenire,
0: sì,
1: il numero di telefono hai già dato, anche a quelli che ci ascoltano dall'altro lato del mondo, dell'equatore. E allora, sai, può darsi vogliono mettersi in contatto con noi, non ci sono problemi.
0: Dall'equatore.
1: Dall'altro lato dell'equatore.
0: E non è freddo.
1: Ma che è caldo dall'altro lato? Che mi stai qua? Hai visto in Italia che temperature sta facendo, che li sta bruciando?
0: Vabbè, ma tu l'altro lato ti puoi anche dirigere da un'altra nazione. Perché sei arrivato in Italia? Non lo sai perché hai parlato dell'Italia? Perché al telegiornale fanno sapere che stanno morendo di caldo, no?
1: Il tempo veramente, un tempaccio veramente, da quello che dicono stanno trascorrendo, passando un'estate veramente caldissima e con tanti problemini pure, con acqua in particolare a sud, altre cose, ci sono tanti problemi e quello è qualche cosa che purtroppo veramente, ma anche in Inghilterra stanno avendo delle temperature che non si sono mai registrate.
0: Ma come si vede per televisione in tutte le parti del mondo è cambiato, tutte le nazioni del mondo la temperatura è cambiata, diciamo ci sarà un motivo, io non te lo so spiegare.
1: Se tu avevi questa possibilità di non stare qui con noi. Sicuramente che ti tenevano alle Nazioni Unite, più o meno
0: Ma che stai mezzo ubriaco, tutto ubriaco?
1: Aspetta, tu hai detto così, non so, non posso spiegartelo, ho capito, perché se tu lo potevi spiegare non stavi qui con noi.
0: Ah, così hai capito. Ma che capisci tu? Spiegati bene.
1: Vabbè, carissimi amici, questa sera vogliamo pure ricordarvi che siamo soltanto in due, G&G questa sera, la M non c'è perché è impegnata con il lavoro, lo salutiamo se ci sta ascoltando e sicuramente il prossimo giovedì saremo di nuovo tutti quanti insieme. E adesso passiamo, prima di passare alle canzoni, vogliamo sempre ricordarvi che trattiamo argomentini di quello che si sono discussi qui questa settimana, ce ne sono parecchi importanti, per cui vi invitiamo a restare sintonizzati, a passarci le vostre opinioni, qualche richiesta anche di qualche canzone particolare, abbiamo il nostro carissimo ammiraglio che lui certamente è capace di provare perché ha dei libri pieni di canzoni scritte e troviamo quella che veramente sia più giusta. Allora passiamo alla prima canzone della serata, ascoltiamoci questa qui che veramente è una cosa bellissima di Fiorella Mannoia, Mariposa.
0: Qual è?
1: Mariposa. Il fucile,
2: una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchy Road, Prospect.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Allora, Giova,
5: dimmi.
4: Noi dobbiamo cominciare a mandare in onda le canzoni a richieste pure, Non è che possiamo stare ad ascoltare il telegiornale se piove o se fa freddo domani,
5: No, quelli sono dei break che dobbiamo fare, non possiamo, le canzoni a richiesta verranno un pochettino alla volta perché dobbiamo pure trovarle. Però ora voglio prendere la palla al balzo, infatti abbiamo sentito l'annuncio alla radio di questo Odds Alert, che verrà questo segnale che verrà provato, questo soltanto per adesso provato, se funziona diventerà effettivo verso ottobre.
4: Ho capito.
5: Cioè questo segnale, che è veramente un qualcosa a livello nazionale per tutta l'Australia, viene emanato e viene per lunedì verso le 13:30 qui, 1:30 PM.
4: In Australia?
5: In Sud Australia. In Sud Australia.
4: In Sud Australia.
5: Perché ogni stato hanno gli orari differenti.
4: Sì, sì.
5: Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci sarà un disastro, un incendio, un alluvione o qualche cosa abbastanza serio, allora questo arriverà, manderà un segnale. Però dobbiamo dire che il segnale viene soltanto per quella zona dove è interessata. Facciamo un esempio, se ci fosse un incendio qui in Sud Australia o nelle colline, facciamo un esempio, non è che va a Sydney, a Melbourne oppure in città dove, sempre in Australia, che sono a 100-200 chilometri, perché non è quello, va soltanto nella zona per avvisare più o meno le persone quello che sta succedendo. Però c'è una correzione da quello che hanno detto, che infatti ascoltando anche i telegiornali, anche altre interviste, che ci sono delle situazioni dove consigli a spegnere il telefono o a metterlo in airplane mode, sulla modalità di quando vai sugli aeroplani. Sono quelle persone che si trovano in una condizione di violenza domestica.
4: Oh, addirittura.
5: Che se queste persone che si trovano in questa condizione qui, da come ho capito, loro avranno dei dispositivi un pochettino sparticolari. Allora, per non far sapere a quello che ha perpetuato questa violenza, che sono, allora loro

0: cioè che può essere donna,
1: sì, sì.
0: Insomma, anche di sesso maschile, che si trovano in condizione di violenza domestica, allora loro suggeriscono di spegnere il telefonino oppure di metterlo in quella modalità di aeroplano, nel senso che le persone, come ho detto pure prima, non sentono, non si accorgono che queste persone hanno un telefonino differente.
1: Ho capito.
0: Perché forse da come posso capire io che queste persone qui gli viene dato un dispositivo nascosto dalla persona, sa, che si trovano in questo.
1: È quello che volevo sapere, Giovanni, perché chi lo sa, può succedere proprio quel giorno che hanno bisogno di un aiuto e loro non hanno il telefono per chiamare un aiuto.
0: Sì, questo lunedì non è che tu li chiami un aiuto, no. Quello che succede con questo odds alert è che se casomai, per dirti, ci sarà un'alluvione potente, oppure ci sarà un incendio, ci sarà qualche altra cosa che può veramente interessare la comunità, questo manda il segnale. Cioè, perché tu però, per dirti, se tu vuoi mandare il segnale, tu non puoi farlo. Tu puoi soltanto riceverlo, questo segnale.
1: Ho capito.
0: Poi, quando tu l'hai ricevuto, lì ci saranno tutte le indicazioni per dirti nella zona, diciamo, di Porta Adelaide, facciamo un esempio, ci sarà un'alluvione, pioggia fortissime, oppure c'è qualche allagamento, allora ti dicono la zona e tu più o meno sai quello che sta succedendo. Però per la prova, quello che ripetiamo di nuovo, per la prova di lunedì, queste persone che si trovano in una condizione di violenza domestica è consigliato di tenere, almeno per quella giornata, il telefonino spento oppure metterlo in modalità di aeroplano.
1: Ho capito, Giovanni.
0: Ho capito.
1: Sì. Adesso si è spiegato meglio, prima invece non capivo niente.
0: No, e penso che veramente sia una cosa abbastanza buona, perché da quello che stanno ormai sono parecchi, vediamo, facciamo un salto anche per dirti nella nostra Italia, ci stanno succedendo incendi, che è una cosa terribile.
1: Sì.
0: Allora, tante volte, da quello che dicono, che pure qui la cosa, proprio per questa ragione qui, questo tipo di avviso può veramente aiutare tante persone, per dirti, a renderti conto se puoi stare o poi ti devi spostare da quella zona, oppure prepararti per quello che può succedere. E questo penso che sia una cosa veramente buona. Speriamo che tutto va bene per lunedì.
1: Appunto.
0: L'unica cosa, non vi preoccupate se sentite, come avete sentito dall'annuncio, quel suono, che non è niente di particolare, però è soltanto una prova. Se tutto va bene, a ottobre diventerà effettivo.
1: E vabbè, aspettiamo ottobre cosa succederà. Per adesso vediamo lunedì, così avremo una piccola idea di ciò che può succedere. Ok, Giovanni?
0: E va bene, ora a questo punto qui passiamo un altro stacco musicale, dopodiché ritorniamo con altre informazioni e dopo anche qualche pubblicità. La canzone che andiamo a farvi, a passarvi. Ormai tante persone a quest'ora hanno già finito cena.
1: Beati loro
0: e sono pronti per un caffè.
1: Il caffè della Peppina?
0: Pigliate un caffè.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 23 luglio. Brooker Terrace, Richmond, Churchill Road, Prospect, Main North Road, Enfield, Port Wakefield Road, Jepps Cross and Raglan Avenue, Edwardstown.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
7: E va bene, abbiamo ascoltato anche un suggerimento commerciale, un piccolo break, per cui se casomai volete partecipare o supportare i nostri sponsor, mi raccomando, fatelo. E poi potete pure partecipare a questi eventi che vengono organizzati nella comunità. Abbiamo parlato un pochettino di questo OS Alert, abbiamo spiegato più o meno come l'abbiamo capita noi. Tu l'hai capita?
8: Io l'ho capito, allora fino alla fine sì.
7: Dov'è? L'abbiamo capita in due, non c'è nessun problema. Adesso passiamo a un altro, una cosa veramente che ci può far pensare. Hai capito?
8: No.
7: Te lo spiego dopo. No, guarda, questo è veramente una qualche cosa che la Fiat e la Peugeot hanno deciso di non esportare più veicoli qui in Australia. Motivo perché veramente il mercato è bassissimo e si vede che non riescono a vendere i numeri di macchine che potrebbero tenere il mercato un pochettino vivo. E non so da quando, ora hanno deciso di esportare macchine qui in Australia.
8: Non è una bella cosa, però, vabbè,
7: Fai un pochettino, sì, tirati un pochettino il coso a te.
8: Ma dico, non è una bella cosa, Giovanni.
7: Sono macchine, cioè, penso che sono ditte che vogliono fare pure loro un certo guadagno. Però, guardi, io penso la cosa, perché io ho avuto una Fiat appunto turbo diesel, era una cosa fenomenale. Il guaio è, secondo me, è che sia i meccanici, che quelli che vendono i pezzi di ricambio, secondo me ci guadagnano parecchio sopra. Cioè, io ricordo che ogni volta che portavo a fare il tagliando la Fiat ti costava veramente un occhio della testa. Se poi c'era qualche cosa che si era rotto, non ne parliamo. E anche al momento c'ho uno scooterone, il Piaggio X9 500 e 600, uno grosso. Eppure quello, io andavo da Peter Stevens alcuni anni fa, perché era l'unico, lui e c'era un altro verso Findon che facevano, che toccavano i Piaggio. Nessun altro meccanico oppure riusciva a farlo, cioè non volevano farlo. E ti dico la sincera verità, molte volte andavi lì, se c'era qualche pezzo da cambiare, era veramente una via crucis con quelle persone lì.
8: Sì.
7: Infatti una volta ho fatto il service, hanno cambiato alcune piccole guarnizioni, mi hanno fregato $800, era più...
8: Quant'è, scusa?
7: $800.
8: 800.
7: Per cui era più buon mercato fare i servizi, un tagliando una macchina che uno scooter. E io penso che veramente che queste cose qui, oltre può darsi giustamente il mercato cinese, malesiano, giapponese, che arrivano queste macchine a un costo bassissimo, però io penso che anche per queste macchine, perché ci sono le persone che vorrebbero comprare questo marca italiana, perché abbiamo visto qui c'è pure un club, Italian Made Cars, per cui tutte persone che hanno già, sono già in possesso di una Fiat, di una Lancia, di un Alfa Romeo, di queste cose qui. Però penso che se veramente fossero un pochettino più a buon mercato, può darsi che le persone decidessero di comprarsi qualche macchina italiana pure.
8: Non so cosa risponderti, Giovanni, ti dico sincera verità. Di quel club che tu hai parlato l'ho visto quando hanno fatto l'esibizione di tutte queste macchine, ma erano una più bella dell'altra, devo dire la verità, perché le macchine italiane, anche vedersi, ti danno un certo... cosa voglio spiegare? Ti danno un certo modo di gradirle.
7: No, guarda, capire. Le macchine europee, dobbiamo dire, finché vengono costruite, per dirti, in Italia, in Francia, in Germania, come qualità di costruzione, precisione, sono le migliori. Però purtroppo, giustamente, tanti di noi non possiamo permetterci macchine del genere. Quando tu, per dirti, vuoi comprare una macchina, diciamo, più o meno della stessissima cilindrata, lo stessissimo modello, se tu ne compri una fatta in Cina, diciamo, ti costa $10,000, se la compri che viene direttamente dall'Europa, te ne costa 20, 30, e allora certamente le persone devono, oggi come oggi, il costo della vita è altissimo, per cui tutti cercano di fare cassa. Però secondo me uno anche dei problemi è proprio questo, è che purtroppo sia la manodopera per poter fare i taglianti e anche sia i pezzi di ricambio te li fa. Cioè, per dirti, se tu in Italia lo trovi a $1,000, facciamo un esempio, qui sicuramente te lo faranno pagare 2,000 o qualche cosa in più.
8: Sì, perché a volte, Giovanni, diciamo, comprare una macchina, si sa che tu devi spendere 20 milioni, diciamo, no? Però è la manutenzione che poi alla fine ti farà bruciare un po', hai capito? Ecco perciò la gente si è incominciata a comprare quelle cinesi, perché potevano risparmiare. Poi alla fine, quando uno diventa un po' più anziano, non ha bisogno di una macchina sportiva, basta che vada là alla B o da quelle parti là. Ma avere una macchina italiana è stata sempre uno sport, una gioia, specialmente per noi italiani, avere una macchina italiana fra le mani.
7: Hai perfettamente ragione, perché pure te l'ho detto, infatti dopo io per fortuna la mia macchina l'ho dovuta vendere, perché io ho preso un altro cane e non andavano troppo da... Cioè, quando andavamo spesso in giro con le macchine, due femmine non sapevano chi doveva andare. E l'iniziare, allora decisi di prenderne una un pochettino più grossa. E per fortuna, perché non è per fortuna, perché poi se l'ha comprato il figlio del mio datore di lavoro. E dopo ha avuto un sacco di problemi, ha avuto aria condizionata, freni, all'ultimo successe pure che si è bruciato lo sterzo elettrico, perché ci volevano $4,000 per cambiare un aggeggio del genere. E tu dimmi tu, se tu veramente non hai a disposizione quella moneta lì, a guidare non la puoi guidare, devi per forza metterlo nel garage finché non riesci a racimolare quel costo. Ed ecco perché anche per l'aria condizionata, nessun pezzo qui, per dirti, se volevi prendere, facciamo un esempio, una delle Holden o del... ci andava bene, per cui doveva essere per forza importato dall'Italia.
8: Quello importato deve essere dalla Fiat, sì, diciamo, dalla Fiat o Alfa Romeo.
7: Se tu ti trovi in Italia un macchine del genere, tu vai dal primo scassa carrozze,
8: sì, sì,
7: te le trovi, te le buttano, per dirti, forse ti pagano loro a te se tu te lo prendi.
8: Sì.
7: E invece qui le cose sono un pochettino differenti. Per cui facciamo un recapping della notizia, è che la Fiat e la Peugeot hanno deciso di non esportare più macchine in Australia. Però al momento può darsi che quelle persone che ce l'hanno ancora, cioè hanno le Fiat o altre cose, ci saranno dei meccanici che fanno questo tipo di lavoro. Certamente se hanno bisogno di un pezzo devono vederlo per forza comprarlo direttamente dall'Italia.
8: E anche, a parte il costo, anche la durata, diciamo, dalla richiesta e al ricevimento di quel pezzo passerà un bel po' di tempo pure, Giovanni.
7: Sì, poi tutto dipende da se non fanno errori, perché io ti dicevo che ho avuto problemi con il mio scooter che hanno dovuto sempre per una cattiva manutenzione fatta da loro, perché solo loro lo hanno toccato, si vede che quando lo hanno aggiustato lo hanno fatto, non hanno bullonato bene la ruota di dietro,
8: addirittura.
7: Allora la ruota girava, si muoveva un pochettino, si rovinò l'asse, i cuscinetti, tanto è vero, ci sono voluti quasi 4-5 mesi per prendere i pezzi, perché anche quando hanno fatto loro l'ordinazione avranno sbagliato, perché quando sono arrivati i pezzi non andavano bene. O non sa se hanno sbagliato loro a ordinare o hanno sbagliato veramente loro dall'Italia a spedirli qui.
8: Ma Giovanni, è meglio che compriamo una Vespa e andiamo.
7: Quello sì, perché pure per la Vespa devi trovare qualcuno che le sanno aggiustare queste cose qui.
8: Ah, no, la Vespa è un po' più facile, Giovanni.
7: Allora ragazzi, siete sempre sintonizzati sulla 531M Radio Italiana a tenervi compagnia questa sera. GNG, ci manca la M. Numero di telefono, ammiraglio, qual è?
8: Non lo vedo più, Giovanni.
7: Grazie, scusa. L'ammiraglio. Allora 8340 7700 se volete partecipare al programma, ci farà piacere. Se poi volete, anzi, se casomai avete una macchina italiana come la Fiat, volete passarci una vostra opinione, siete benvenuti. Prossima canzone che andremo.
8: Ma di Menacoschi, ti ha dato il permesso di dare il numero telefonico? Quello è il mio dovere.
7: Vabbè, ma tu hai detto che non ci vedevi.
8: Ma aspettavi fino a quando schiarivo un po'.
7: Scusami,
8: allora. Chiedimi scusa adesso, Giovanni.
7: Chiedi scusa mia.
8: Non l'ho sentito bene.
7: Passiamo alla prossima canzone. Tammurriata a Margellino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: E va bene, noi non andiamo lì a Griffith, ok? No, non iniziare a fare le valigie, mi raccomando, perché tu già ti conosco bene, già ti stavi preparando. No, noi a Griffith non ci andiamo.
5: E mi stai deludendo,
4: cioè. Io ti deludo, no, per dirti, perché se già ti vedevo, già che avevi fatto le valigie, stavi facendo le valigie, no, non ci andiamo.
5: Cioè,
4: no,
5: ho prenotato col barbiere, fa la barba,
4: pure,
5: i capelli, sì. Ah,
4: buone. Allora, non devi rimandare.
5: Anche la doccia.
4: Che sei fatto? La doccia?
5: Sì, quelle con i massaggi, no? Con le spalle, così ti
4: rilassi un pochettino. Beh, ci fa piacere. Allora, ragazzi, casomai volete anche ascoltare tramite la radio questi eventi che vengono da altri stati, beh, siete sempre benvenuti. Basta sintonizzarvi sulla 531 AM. E va bene, carissimo ammiraglio, adesso continuiamo con le notizie, per cui se volete partecipare al programma mi raccomando, numero di telefono 83 40 77 00, siete benvenuti. Beh, passiamo a un'altra, dicevi?
5: Di nuovo l'hai fatto.
4: Ma tu devi essere veloce.
5: Quello è compito mio.
4: Ho capito, però tu devi essere veloce.
5: Ma che è che mi vuoi togliere un lavoro pure?
4: Vedi
5: che ti licenzio, Vedi allora, che ti licenzio.
4: Senti questa notizia,
5: sicuramente.
4: te lo ricordi questo giorno importantissimo.
5: Dimmi.
4: Nel 1969 il primo uomo, il 21 luglio, ha messo piede sulla
5: Luna.
4: Sì. Armstrong è stato uno di quelli, sì, che è stato il primo a scendere. Però su questo fatto qui, tu ci hai visto, abbiamo sempre ci sono state sempre quelle persone che hanno sempre negato che sia successo. Dicevano che erano un tipo un film fatto in questi centri cinematografici americani, perché sai, c'erano un sacco di problemi qui lì sotto e sopra. Però io ti dico la sincera verità, secondo me era un periodo in cui c'era la corsa allo spazio, e se veramente c'era stato qualche cosa del genere sicuramente i russi l'avrebbero già divulgato.
5: Sì, ma no, hai perfettamente ragione, perché io ricordo benissimo che è stato durante prima mattina in Italia, diciamo, a Molfetta, uh-huh, dove abitavo io nel 69, e non sono andato a letto appunto per vedere lo sbarco sulla Luna, no? E diciamo, non vedo la ragione per cui hanno dovuto trovare dei...
4: Vabbè, però allora dobbiamo ricordare, Giuseppe, che allora c'era la corsa allo spazio. Sì. Uno dei primi uomo veramente a uscire fuori dallo spazio è stato Yuri Gagarin.
5: Yeah.
4: Che infatti non so quante rivoluzioni fece in giro la Terra e dopo atterrò. Mm. Però dobbiamo dire, uno è veramente... il primo essere vivente a essere spedito nello spazio è stata, dai russi, è stata la cagnolina. Laika,
5: sì.
4: Che invece che
5: ti ricordi il nome
4: lì,
5: pure.
4: Sì, mandarono lì per provvedere. Mm. Da quello che dicono, che poi, sai, ogni tanto ne fanno di questi documentari, veramente che poi ha avuto un periodo veramente traumatico per questa cagnolina. Perché sa, le temperature, tante cose qui, da come diceva, veramente che è stata una morte non tanto
5: piacevole,
4: bella per lei. Però, mm, come abbiamo visto, per la scienza umana, anche per, diciamo, per le tanti esperimenti che fanno, utilizzano tante animalucci che lo fanno. Dopodiché ci sono quelle persone che si danno per poter fare un esperimento sul, sai, quelle persone che hanno già più o meno, sono i malati terminali, vogliono dare il corpo oppure dare la loro vita per poter provare questi nuovi medicinali, e certamente lo fanno. E così anche per lo spazio, ci sono stati tanti animali, può darsi, che sono partiti.
5: Sì, hai perfettamente ragione, Giovanni. Io ricordo vagamente, perché il 69, diciamo, è troppo lontano, e ripeto a dire che a vedere atterrare uno spazio, diciamo, di una, sulla Luna, è stata una cosa emozionante, però non riuscivo a capirci tanto, perché ero ancora giovane, e fino a quando ho visto il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, perché è sceso dalla scala, ricordo, che ha messo il piede destro sulla Luna, poi l'ha ritirato, avevo un po' di timore di lasciare il piede, hai capito, in quell'impronta, quella roba, però dobbiamo pensarci che uno ci può rimettere la vita, perché non si sa mai cosa può succedere.
4: Hai perfettamente ragione, perché poi immagini che sono a tanti milioni di chilometri lontano, non è come qui che tu puoi correre da un dottore o un qualche altra cosa, lì se ti succede qualche cosa devi soltanto pregare il Padre Eterno che ti aiuti. Però adesso vogliamo pure ricordare che negli ultimi periodi stanno veramente, anche la Cina è interessata, da quello che si dicono che sono interessati anche a creare una stazione spaziale lì, perché sembra che sulla Luna ci siano dei lavori, utilizzare anche come giacimenti per estrarre materiale che ci potrebbe servire qui sulla Terra.
5: Vabbè, ma la Cina, come il Giappone, sono anni che ogni volta che una nazione fa qualcosa, loro devono trovare il loro rimedio per farlo anche loro, hai capito?
4: Però dobbiamo pure ricordare che è stato alcuni mesi fa che infatti una missione dell'America hanno fatto, sono arrivati, non sono scesi sulla Luna, hanno fatto dei giri intorno alla Luna.
5: Circumnavigazione si chiamano.
4: No, quello sarebbe sulla Terra, la circumnavigazione.
5: No, anche sulla Luna.
4: Sì, vabbè, lo dici tu sulla Luna, però sta pure così. Insomma, che veramente hanno fatto questi giri intorno alla Luna, però non sono scesi e sono rientrati direttamente sulla Terra sani e salvi. È stata una prova per il prossimo viaggio che faranno, e allora lì il prossimo viaggio che faranno sicuramente avranno nei progetti anche l'atterraggio lunare.
5: Almeno abbiamo quell'orgoglio che c'era un italiano in mezzo a quel gruppo, no? E, well, in modo da come si sono presentati, cosa hanno fatto, era una cosa più che altro leale a vedere, no? Sembrava una cosa che non hanno avuto problemi, non hanno subito altre divariazioni, una cosa del genere.
4: La cosa pure buona adesso che dobbiamo ricordare, carissimo, è che ci sono stati, cioè ormai hanno un'esperienza abbastanza... voglio dire, abbastanza vasta, perché le tante volte che sono andati fuori vediamo che anche c'è la stazione spaziale che gira intorno alla Terra non so da quanti anni, ci sono sempre degli astronauti lì che di tutte le nazioni che fanno degli esperimenti che possono, che poi aiutano anche quello che succede qui anche sulla Terra, e per cui hanno veramente un bagaglio di informazione grossissimo, per cui sicuramente sarà anche nei prossimi viaggi che faranno avranno realmente una buona possibilità di non avere nessun problema, sia meccanico sia per altre cose che possono succedere. E va bene, allora a questo punto, ragazzi, vogliamo ricordarvi sempre che siete sintonizzati sulle 531M Radio Italiana, programma diretto dagli studi Sanremo G&G questa sera.
5: Ma continua, Giovato.
4: Mi sono fermato, visto che sono casomai già ti stava scendendo la lacrima, che dico pure il numero di telefono, dillo tu.
5: Aspetta che mi devo prendere il fazzoletto per asciugarmi le lacrime.
4: Asciugati la lacrimuccia e poi dici...
5: Allora il numero telefonico è 83 40 07 00.
4: E va bene, passiamo a una bella canzone, Il pescatore.
6: Buona pesca ci sarà e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò e tuo amore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
4: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
6: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
8: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
9: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
10: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
11: E benissimo, siete sempre in compagnia del programma Nov Reg Chiu, condotto da GNG questa sera. La M è... arriverà la prossima settimana.
12: Vabbè, stasera ci aveva da fare.
11: Vediamo sempre se casomai volete ascoltarci, volete tenerci compagnia. Il numero di telefono 83 40 77 00 e ci trovate sulla 531 AM. Ti è piaciuto il baffone? Ha visto il baffo pure mio?
12: Ah. Io non lo vedo più, ti dico se c'è la verità.
11: Devi fare gli occhiali perché voi sai. E va bene, continuiamo con le notizie, per cui se volete partecipare siete i benvenuti. Passiamo a quest'altra notizia veramente importantissima. C'è questo 1800 Medicare.
12: Scusa, ma tu che facevi il giornalista da borghese?
11: Da borghese, perché io non ho fatto neanche il militare.
12: No, così si suol dire.
11: Ah, sì, mi è sempre interessante. Anche quando stavo con la zia facevamo sempre notizie di quello che si discuteva.
12: Vabbè, ma tua zia riusciva a capire ciò che diceva. Ma tu
11: aspetta un pochettino, secondo tuo nipote lì c'è una voce radiofonica e sono preparatissimo, per cui poi adesso sì, mi sono un po' rincoglionito, ma immagino.
12: Quanto l'hai offerto per far dire così?
11: Caffè.
12: Un caffè.
11: Quello della radio, però.
12: Quello della Peppina.
11: Quello della radio, il caffè della radio.
12: No, non è buono per te, Giovanni.
11: Vabbè, lasciamo stare, non dobbiamo dire tutte quante le cose nostre, quello che succede.
12: Va bene,
11: qui. Ritorniamo a noi, 1800 Medicare, sarebbe Medicare, ogni lettera della Medicare è un numero. Perché tu sai, quando vai sui, ci sono i numeri, poi sotto ci sono le lettere dell'alfabeto.
12: Vabbè, ma quelle danno sempre i numeri, cioè va.
11: Vabbè, questa è una cosa seria, sì, facciamo così, Medicare 1800, dopodiché facciamo la scansione del nome con i numeri e lo diamo per completo. Questa infatti è una linea telefonica che vi mette in contatto con infermieri, tante volte sai, sempre per qualsiasi tipo di problema, a meno che non sia un qualche cosa dove uno sta in pericolo di vita e di morte, qualche cosa seria, allora a quel punto lì uno si parte, va direttamente, chiama l'ambulanza e va direttamente al pronto soccorso. Questo lo hanno fatto per non ingolfare i pronto soccorsi e in particolare pure se tu per dirti ha un dolorino, qualche cosa, un po' di febbre, qualche cosa, allora tu ti metti in contatto e loro ti danno delle indicazioni come gestire la situazione. Motivo perché l'hanno fatto pure è per evitare che non si utilizzi Dottor Google.
12: Ok.
11: Per cui nel senso che tu per dirti c'ho un mal di testa, vado lì, metto su Google che mi devo prendere, io non l'ho fatto mai, però è soltanto la mia immaginazione, può darsi che dice prendi due o tre Panadol, se facciamo un esempio, che il dolore passa, che può darsi, può essere qualche altra cosa. Per cui, mettendovi in contatto con questo numero telefonico, parlate direttamente con dei professionisti, degli infermieri specializzati, per cui loro possono dirti veramente cosa fare e ti possono consigliare pure se qualche cosa che tu puoi... farlo a casa, oppure puoi andare e dici, beh, domani vai direttamente dal tuo dottore, oppure ti dicono, beh, penso che sia una cosa seria, vai direttamente in ospedale.
12: Vabbè, ma questo, diciamo, si sapeva, ma però si stanno migliorando adesso, Ti dico la sincera verità, perché a volte... Sai cos'è che mi piace dei dottori a volte, Giova? Quando tu c'hai un appuntamento, però devi aspettare un paio di mesi, no? Però, nell'avvicinarsi della data, ti mandano quello che loro chiamano reminder, che ti dicono, non dimenticare, questo è il giorno, c'hai l'appuntamento con tuo dottore, a quest'ora, roba va. Però ti chiedono di dire sì o no, perché se dici di no, loro possono darle quell'appuntamento a qualcun altro. Invece se tu metti sì, mi sono spiegato, Giova, è una buona idea.
11: Sì, no, questo veramente sta succedendo da parecchio tempo, anche se tu pensi che sia una cosa buona, perché può darsi tante persone o non per una ragione o per un'altra non possono partecipare, non possono usare quell'appuntamento lì, e automatico, come hai detto tu pure prima, può darsi che può essere passato al prossimo cliente. Dice, guarda, ti chiamano, dice, abbiamo, a me mi è successo alcune volte con il dentista, dice, Giovanni, per dirti, il tuo appuntamento era, viene giovedì, facciamo un esempio, abbiamo una cancellazione, vuoi venire oggi? Allora dici, beh, sì, no, poi queste cose qui.
12: No, ma per me è un buon sistema.
11: È un buon sistema, però ritornando di nuovo alla notizia, è questo, è che è una linea telefonica, per cui se casomai uno ha problemi e vuole avere maggiori informazioni, avere delle indicazioni come, o delle direzioni come gestire la cosa, qui telefonata 1800 Medicare e parlare direttamente con un infermiere, una persona che è capace, specializzata a darvi delle indicazioni precise e buone, non sono quelle lì che uno vede su internet. E va bene, allora passiamo un altro stacco musicale, dopodiché ritorniamo con altre informazioni. Beh, ascoltiamoci questa bella canzone, La terra dei ricordi.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Una bella canzone, questa scelta dal nostro carissimo ammiraglio, mannaggia l'uvinuvinuvin, è pugliese, com'è? Perché tu sai che tu vuoi sempre ascoltare le canzoni pugliesi, adesso te l'ho messa così.
1: È finito. No, perché
0: sì,
1: però,
0: vai vicino. Accostati,
1: però il fatto sta è che te lo devo dire 2 ore prima, perché tu vuoi ascoltare quelle napoletane che piacciono a te.
0: Vabbè, quello ormai lo devi sapere. Che
1: è logico.
0: No, no, dopo ce n'è un'altra. Vabbè, quella scelta tu, dopo ne mettiamo un'altra anche di questo. Perché veramente, ti dico la sincera verità, mi sto ascoltando parecchie di queste canzoni con questi ritmi che sono sicuramente dall'intelligenza artificiale, molte volte viene fatta. Ed è una cosa veramente abbastanza divertente, in particolare poi quando vedi che ci sono queste in Italia, che adesso è il periodo delle sagre, delle feste.
1: Oh, sì.
0: Sai, quei tipi di canzone che ne senti pochissimi, senti tutte queste balle di gruppo dove la gente veramente si diverte, salta e poi si va a fare il bicchiere di vino.
1: Un altro bicchiere di vino.
0: Bene, passiamo a un'altra notizia. Un'altra notizia, guarda, dobbiamo ricordarci che il 20 luglio del 2021.
1: Oh.
0: 20 luglio del 2021, 5 anni fa, in Australia andammo in lockdown per il Covid. Questo è il secondo lockdown, perché ce ne fu uno pure prima, però era soltanto a livello statale, però questo è quando siamo stati una settimana chiusi in casa, perché a meno che non avevi delle ragioni ben precise, ma non potevi uscire per il Covid. Tu ti ricordi qualcosa di quel periodo?
1: Sì.
0: Beh, sì,
1: perché vicino dove abito io, diciamo, te lo spiego.

0: l'ha preso e è stato portato direttamente in ospedale, gli altri invece l'hanno mandato direttamente a casa.
1: No, ma quello, in quel periodo lì veramente non si poteva uscire, a meno che non avevi qualche cosa importante da fare. Era che dovevamo stare chiusi in casa proprio per questa ragione qui, in modo che non c'era, non si mischiava, non si passava il Covid a altre persone. Perché allora in quel periodo lì bisognava fare pure attenzione a usare le mascherine quando andavi nei supermercati, dovevi fare attenzione a sciacquarti bene le mani, tutte queste cose. Abbiamo trascorso veramente un periodo non tanto bello, però per fortuna ce la siamo cavata, perché abbiamo visto che in Italia, in particolare i primi giorni, le prime settimane del Covid, dove lì i morti veramente venivano una continuazione e non riuscivano anzi molte volte ascoltando anche dopo, diciamo, le interviste che hanno fatto con dottori e anche con infermieri, dovevano, molte volte hanno dovuto scegliere anche chi dare l'ossigeno, perché se tu ti vedevi, ricordiamo benissimo che vedevamo queste persone che erano intubate, in più avevano questo casco trasparente dove veniva lì messo l'ossigeno, perché non riuscivano veramente
0: a respirare
1: pure. E ringraziando Dio ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche il vaccino, tante persone sono state contrarie a questa cosa del vaccino, però dobbiamo pure dire, in quel periodo lì dove veramente già è stata una fortuna che la scienza, i dottori, i tecnici non sono riusciti a venire fuori con un vaccino in così breve tempo. Però in quel periodo lì anche molte volte, guarda, se uno immagina un pochettino, noi qui in Australia, seppure siamo stati chiusi dentro una settimana in lockdown, se non abitavi in questi palazzi, allora sì. Però se tu stai a casa tua, puoi uscire nel giardino, puoi spendere tempo a fare qualche cosa o a fare piccoli lavoretti in casa. Però immaginiamoci veramente in Italia, dove la maggior parte delle persone abitavano in questi palazzi, per loro veramente è stata una cosa non tanto bella da poter passare.
0: Sì, ricordo quei giorni, Giovatti, dico la sincera verità, ma però sono stato uno di quei pochi che... Uno di quei pochi che, vedi, io ti dico anche questo, che stavo in casa io c'avevo mia moglie, la figlia, un partner che c'avevano un Covid. Io stavo a contatto con loro, perché io li servivo più che altro, no? Io non l'ho preso. Niente.
1: Io veramente l'ho preso due volte. La prima volta l'ho preso per... E avevo fatto il vaccino, ti dico la sincera verità, la prima volta che ho preso il Covid, dopo il vaccino, è stato come un raffreddore. Tanto è vero che non mi sentivo niente, infatti perché se lo avevi dovevi restare 7-8 giorni finché i risultati non uscivano, che era passato, se non potevi uscire. E io veramente sono stato abbastanza, non ho avuto nessun tipo di problema. La seconda volta che l'ho preso il Covid, veramente lì è stato veramente terribile, perché sono stato 3 o 4 giorni sempre a tossire, anche di notte pure, tossivi sempre, perché quello era come si manifestava. E però poi anche con medicine e altre cose sono riuscito a cavarmela. E quello veramente è stato un pochettino peggio della prima volta, la seconda volta che l'ho preso.
0: Immagino, Giovanni, perché vedevo tanta di quella gente che rimaneva in casa chiusa, che non uscivano, ma io pensavo, poi ci sono stati quelli che loro che non volevano il vaccino, che non ci credevano per niente proprio, no? Ma quella per me è una fesseria, una grande fesseria. Se un dottore ti dice che lo devi fare, fallo, non aspettare. Beh,
1: ci sono tante persone che purtroppo hanno deciso di non farselo, e infatti mi ricordo in quel periodo lì che se tu casomai lavoravi in una ditta o anche in polizia o in qualche altro coso, e lì la legge era che tu dovevi fare il vaccino, se non lo facevi allora dovevi lasciare il posto di lavoro. Tante persone non l'hanno fatto. Però adesso, con il senno di poi, ci sono state tante persone, anche a livello mondiale, che dicono che il vaccino che hanno fatto gli ha portato dei postumi, nel senso, sendo stanchezze, cioè

0: hanno avuto degli effetti collaterali. Però diciamo ci sono state tante milioni di persone che questi problemi non li hanno avuti. E mannaggia, vogliamo ricordare di nuovo che sono passati dal 20 luglio del 2021, sono passati ben 5 anni dal Covid, ormai sembra una cosa che ricordiamo soltanto.
1: E Giovatti, devo dire una cosa, quando stavo a Taranto per servizio militare, no? Allora è successo un qualcosa di leggero su quella... Però non potevamo dire di no e ci hanno fatto i vaccini, come si chiamano. Sai dov'è che le facevano, Giovanni? Lo vuoi sapere? Dove pensavi che facevano?
0: Ma tu dici a livello della leva.
1: Quando stavo facendo il servizio?
0: Sul petto facevano le siringhe.
1: Appunto, sul petto. Che poi diciamo con un side effect, come che si dice, il petto diventava per 3 volte quello che normalmente era.
0: Ma quel periodo lì era perché per potersi assicurare che non succedesse niente, che non si tramandasse niente tra i commilitoni, perché tu lo hai fatto. E in particolare vedi che poi sia in caserma che quando eravate uno vicino all'altro, si dormiva nelle camerate,
1: sì,
0: per cui se uno aveva
1: sì.
0: un problema se lo passava automaticamente.
1: No, hai ragione, era così, però non potevamo dire di no, Giovanni.
0: No, quello è vero, perché poi dobbiamo pure ricordare che abbiamo visto, almeno si sentiva che tanti di questi commilitoni, una volta che avevano fatto, tante volte svenivano pure, perché
1: sì.
0: era come venivano fatte
1: le punture,
0: la siringa, l'iniezione, tante persone avevano paura, tante persone sono stati male e dopo si sono ripresi perché erano i postumi del vaccino.
1: Ma c'erano quelli, diciamo, coloro che ti davano quell'iniezione che volevano scherzare, diciamo, al posto di mettere l'ago nel petto delicatamente, roba, è come se ti dava un colpo di una coltellata, così, no? Poi quando siamo andati il giorno dopo a sparare, tu dovevi sparare proprio sul petto dove ci stava l'iniezione. E le stelle si vedevano quei giorni là.
0: Quello è pure verissimo. Va bene, ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531M Radio Italiana. Passiamo ad uno stacco, un break commerciale, cioè diciamo degli annunci, dopodiché ritorniamo con una bellissima canzone, sempre scelta dal nostro, ormai le sceglie lui, dal nostro carissimo ammiraglio.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: 10 rotola de xeràs, 15 la frase, 15 la vas, 9 bota de vina, l'ula pasta la gandina, 8 formarà de pena, 11 bota sancier, 7 vaca ben cresciuda, 12 pecora rastu, 5 piatta maccherone, li braciole e cannellone, 4 colomba che vanno volando, 4 pesce che vanno natale, e 2 lepre ben corrente, 9 nana da bere galante, 9 nana da bere galante, sempre il dito da valanà.
1: Spiegazione.
2: 16 kg di salsicce.
0: Se le mangia secche a secche.
2: 15 kg di vermicelli.
0: Questa la veste e lo sonariello.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: E va bene, siete sempre in compagnia con Radio Italiana e con il programma Novreg Q per altri 10 minuti, e dopo di noi vogliamo ricordarvi che vi lasciamo in un'ottima compagnia con i Campani, programma condotto da Di Fede, Domenico, Tony, e questa sera sempre al timone c'è Tilde. Programma che sapete benissimo, parlano di tante notizie che si sono susseguite questa settimana. Certamente vi invito sempre a, se volete spiegazione, vi trovate in difficoltà in qualche cosa, sicuramente che vi possono aiutare pure. Bene, passiamo all'ultima notizia con noi. Qui veramente una cosa che sono rimasto ieri sera ascoltando un programma italiano, ho sentito questa notizia. È l'ultimo film che ha fatto Checco Zelone, Buen Camino, dice che in Italia ha battuto tutti i record di incassi.
7: Di incassi,
6: io l'ho visto su Netflix, ti dico la sincera verità che è veramente una cosa, mi piace, ti fai un sacco di risate, è un qualche cosa, un coso leggero, cioè sono quei film che non devi smemorarti a capire che cosa, è una cosa leggerissima, infatti da quello che dicono ha battuto tutti gli incassi.
7: Io ricordo i primi tempi che è uscito fuori questo Checco Zelone, non si riusciva a capire da che parte veniva, no?
6: Sì, perché lui le prime battute le ha fatte su Zelig, sul programma Zelig.
7: Sì. E poi piano piano, e anche quella volta che è andato in ristorante italiano, e poi tutte le sequenze che abbiamo visto, no? No, è bravo.
6: E va bene, dobbiamo salutare e lasciare spazio ai che si preparano i Campani, e vai agli onori, e dopo io aiuto, come al solito.
7: Sì. Allora, non ci rimane altro che ringraziarvi per tutti coloro che ci hanno telefonato, ci hanno chiesto anche che. Allora, ringraziarmi del vostro ascolto e per coloro che ci hanno seguito e ci hanno telefonato. Allora, ci risentiamo la prossima settimana. Con, se viene Mickey di nuovo, saremo in tre, se no, sempre in due.
6: E va bene, anche da parte mia un salutone, risentirci il prossimo giovedì, vi invito sempre a restare sintonizzati perché passiamo il testimone ai campani, vi auguro un buon weekend e cercate di starvi nel caldo perché veramente fuori sembra che sia un tempo da lupi, si dice.
7: Lupi, da lupi, freddo, sì, ecco, sì, sì.
6: Vi lasciamo con questa bellissima canzone calabrese, Nonni e Ditti Calabrisi. Da capito?
7: Ma... non lo so.
6: Vabbè. Ciao, ciao, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao, ciao. Buonasera a tutti.
7: A risentirci.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. 12ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano. Al termine delle operazioni, Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia, le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, lo indicano i nuovi dati di ACEA. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto oltre 191.000 veicoli, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il servizio della redazione.
4: Secondo il magistrato, non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Roggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
3: Autonomia differenziata, la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e governatori del Nord. Se le preintese verranno approvate così come sono scritte, sarà la fine della sanità pubblica per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili. Mezzogiorno per primo, le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Un appello accompagnato dall'annunciata intenzione, sempre da parte del governatore pugliese, di presentare ricorso alla Consulta. La presa di posizione di De Caro ha però provocato le reazioni dei presidenti di Regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati in particolare il lombardo Attilio Fontana e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, 2 delle 4 regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia, San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo un altro collega si sarebbe sentito male, soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sgomberi ed evacuazioni in provincia di Agrigento, dove un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state più sgomberate in via precauzionale. In Sardegna, a Cagliari, evacuato l'ospedale Brozzo. Lo sport, il calcio, la Serie B prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95ª edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e 3 delle retrocesse dalla Serie A, promettendo fin dall'avvio l'equilibrio e lo spettacolo. Il campionato servirà 3 soste per gli impegni delle nazionali, 4 turni infrasettimanali, 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
5: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: L'Anziano Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 26 luglio a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 26 luglio, pranzo all'Anziano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh.
7: Rubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppa troppa trippa.
7: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 5, 3, 1.

0: Buonasera, buonasera a voi tutti a casa, a dove vi trovate in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 e ce n'è solo uno Sanremo in Sud Australia che esporta la pasta 43 nazioni per tutto il mondo. La pasta Sanremo, una delle migliori. Ok, allora diamo subito il buonasera alla nostra bravissima Tilda, che la dobbiamo ringraziare perché il nostro Francesco ancora non è con noi, e Tilda, dopo che fa il lunedì, il martedì, il venerdì, viene anche a fare il lavoro le prossime due ore con noi. Ma stasera...
1: Buonasera John, come stai?
0: Buonasera Tilduccia. Stasera
1: tutto bene?
0: Si è messo una maglietta molto bella.
1: Ah, mi fa piacere che ti piace, e sai anche il colore, scommetto.
0: So anche il colore, stasera allora il colore non lo devo dire perché lo so.
1: Ecco,
0: so, non devo chiedere a te o gli amici che colore.
1: Bravo.
0: Se lo vuoi dire tu, così io non mi imbroglio.
1: Ah, vabbè, è rosso.
0: Rosso.
1: Ok.
0: Bellissimo, però... come si dice, ti accade, no? Ti suzio, come...
1: Ti sta bene.
0: Ti sta bene.
1: Mi sta bene, grazie.
0: Congratulazioni. Okay. Well done. You always get a good choice.
1: Sì, come no.
0: Very good. Ok, andiamo subito a salutare alla mia destra il cavaliere presidente Domenico Zollo. Buonasera, buonasera Domenico.
2: Giovanni, buonasera. Buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa. Che ve ne fate stasera? Fuori fa freddo, ma qua mi sembra che l'aria si sta riscaldando. Dunque, se volete invocarvi pure voi, ascoltate, restate con noi per le prossime due ore. Fateci compagnia, 83407700, e magari manteneteci aggiornate nel giardino che crescemo, besides, diciamo, al di fuori dell'erbapaccia, c'è tanta di questa in giro adesso. Io stamattina mi ho goduto 10 minuti nel giardino per scippare un po' d'evra. Intanto restate con noi per le prossime due ore. 83407700.
0: Grazie Domenico. Salutiamo la nostra bravissima Maria.
1: No, non c'è Maria.
0: No, la salutiamo dove sta.
1: Ecco,
0: perché
1: brava.
0: Tutte le sere nel passato avevo questo fascicollo dei Cross, e allora stasera lo deve usare perché è freschino. La salutiamo e gli auguriamo che i Cross... Domenico, tu già c'hai il risultato?
2: Siamo a metà tempo. Cross 48, Collingwood 40. Dunque sono 8 punti di differenza. Siamo a metà strada per la partita di stasera. Restate con noi, ogni tanto vi aggiorniamo ai risultati.
0: Grazie. Ok, salutiamo Maria. Ma stasera la sedia la siamo affittata a Tony Giuliano. Ora Tony è a capo tavola stasera. Tony Giuliano, tutti sanno che è stato il pastaio più importante della Sanremo. Per tantissimi anni la pasta che produceva doveva essere passata tutti sotto le sue mani e sulle sue occhi. So, dopo di un poco, una settimana mi sembra, di riposo, diamo il buonasera a Tony Giuliano. Buonasera Tony.
3: Buonasera John, buonasera qua nello studio, Domenico, Tilde, altrettanto salutiamo Francesco e Maria. E mi fa piacere John sentirti veramente parlare del pastaio eccetera. Che poi una cosa vi posso dire, che io sono stato il primo pastaio in Australia locale, perché negli anni 50 i pastai venivano dall'Italia. E io sono stato i primi che ho imparato, e ho imparato anche tanti ragazzi dopo di me.
0: Mamma mia.
3: E ne sono orgoglioso anche di nominare Sanremo, perché ancora adesso sono in contatto, ancora adesso ho quella grandissima rispetto e amicizia.
2: Allora sei un masto. Sei un masto.
3: Saluto a tutti e, come ho detto, sono orgoglioso di quello che ho fatto e quello che ho ricevuto anche.
0: Benissimo, a noi ci fa sempre piacere, perché la cosa più bella che quando uno lavora dove lavora rimane sempre quell'amicizia. Tu l'hai mantenuta quell'amicizia, è molto importante perché quando vai in giro vi incontrate, vi salutate, è importante di mantenere l'amicizia. Ok, allora.
3: Sì, sì, fa molto piacere, come ho detto pure prima, che avere un record di rispetto e amicizia è rimasta per sempre.
0: Benissimo, andiamo al nostro sponsor, restate con noi, non andate via.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Tempo di salame da Banquet Food!
6: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John, sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
7: Veneto,
6: abruzzese,
7: calabrese,
6: dolce o piccante.
7: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
7: sale,
6: pepe,
7: finocchio,
6: spago per legare
7: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 826 81652.
5: È tempo di salame da Banquet Food.
8: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
9: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
10: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.

0: Ok, va bene, stavamo Tilluccia, volevamo parlare delle varie feste, delle varie cose. La nostra comunità ora è molto interessato di uscire, di stare insieme, perché quando è stato quella Covid non potevamo uscire.
1: È vero, hai ragione.
0: E a noi proprio italiani ci piace di andare in giro, di stare insieme. So, non ci interessa, perché noi siamo tutti belli rimessi, non è, dice, ma quanta portata. No, a noi ci interessa andare a una parte e stare tutti insieme.
1: E socializzare, va bene, pure a me fa molto piacere. Anzi, io c'ho la settimana scorsa, ho avuto tre, ogni sera uno.
0: Oh, e non ti sei stancato.
1: E questa settimana ci abbiamo ancora due, sabato e domenica.
0: Oh, non ti stanchi, allora, continui.
1: John, l'amicizia mi piace, sei imbicciato e allora è bello essere assieme, beh.
0: No, ma è molto importante di stare insieme, perché noi scherziamo, tante persone che sono come dottor De Pasquale, che lui è dottore per la dimensione,
1: sì.
0: E ora ultimamente stiamo noi comitato insieme, parlando, ascoltando lui, e ogni tanto io ci domando, lui dice, è molto importante pensare insieme, sociale, perché tu pensi, tu stai là, ti dimentichi tutte cose.
2: Come fate, Giovanni, guarda, adesso che diciamo ci troviamo in una età che uno non va al lavoro, non c'ha quella cosa di esprimere il lavoro, di chiacchierare, tante volte ti viene un soprappensiero e non ce la fai ad esprimere cosa pensi, avrei fatto così se avevo di nuovo la mia vita, ma se ci pensi sopra, così come hai detto tu, eppure Tony qua, stare insieme ti porta un'altra occasione, parli di diverse cose, chiacchierai di diverse cose. Dici, hai parlato prima di queste occasioni, sia il nostro lancio di Mondovergine, sia San Giorgio la settimana passata, e uno c'ha più cose da chiacchierare, domanda uno come sta, hai visto questa persona, che se ne fanno, sono ancora in giro, eccetera, ti risveglia la mente, ti dà opportunità di magari esprimere un'opinione, pure se tante volte come me è sbagliata.
0: No, ma poi, sicuramente voi che fate i giardini, la prima cosa, quando vi incontrate, cosa hai piantato, cosa è mo, so vuol dire la serata non vi mai stancate, perché andate e ritornate a casa con tanta novità, perché ogni persona c'ha una novità. So, it's fantastic. Noi la novità che stasera ci siamo dimenticato, che la bravissima Immacolata ha fatto questa tor-

0: torta con
1: una frittata, patate, cipolle, asparagi, c'era pure un po' di rape.
0: Ah, ecco.
2: La rape era stato detto.
0: Il fatto delle rape. Ora anche mia figlia ieri è andata a una parte, ha detto: mi sono mangiato pasta con le rape. Ciò vuol dire che noi le rape le davamo alle mucche. Ma noi avevamo 40 tomole d'erba, 40 acres. Piantavamo tanta rape, sopra tagliavamo i broccoli per noi e quello di sotto che era così.
2: Ah, quelle ce l'avevamo anche noi, ce l'avevamo quella là, le rape come barbabietole,
0: Le tagliavamo e le mucche le mangiavano.
1: Ma, signori, guardate, se uno ci pensa, la rape è un vegetable verde. Il verde contiene assai ferro. Tante volte se uno ci manca un po' di ferro nel sangue, non è che deve mangiare solo carne rossa, però può mangiare queste spinach, rape, eccetera, roba così, che là contiene tanto ferro che uno si rinforza.
0: Noi, Domenico, noi non sapevamo né che ci stavamo ferro o no cemento, noi sapevamo. E poi le mucche, le galline, i capretti, l'agnello, quello erano per i signori di Benevento. Noi che crescevamo questa roba, la trovavamo solo curare.
1: Giovanni, perciò le mucche quando facevano il latte, tu dici, ti devi mettere sotto la vacca per zuccare.
0: Un latte.
1: Allora, là, guarda che conteneva tutto questo bene di Dio che la mucca si mangiava. E perciò uno, benedica, è cresciuto bello.
0: Ma noi mangiavamo le rape e le fave, tutto quello che cresceva, ma mica sapevamo che erano buoni. Noi solo quello sì. Poi i zucchini, mamma mia, io e un altro cugino andavamo lì, allascavamo il zucchino, la radice, dopo due settimane vedevi che tutti i zucchini seccati tutti quanti,
3: perché non ti piacevano.
0: Ma tutto di mattina,
3: perché c'avevi solo quello, non solo c'avevi quello. Scelta.
1: A quei tempi però era stagione. Oggi non è più stagione. Ma sul supermercato e te li compri quello che vuoi.
0: I broccoli, sa quanta broccoli, ma solo quei buoni, ma dopo non ci piacevano più completamente. E poi a noi ci piacevano anche freddo colonio, mezzo pane. Sì. Ok, andiamo ai nostri sponsor, state con noi.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
7: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
8: Visiti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
9: qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
10: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
9: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
10: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
9: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
10: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
9: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Ok, siamo a ritorno, carissimi ascoltatori, dove voi siete, 83407700, Tilda, Tony, Domenico e John, siamo con voi le prossime due ore, fateci compagnia, vediamo chi ha il coraggio di telefonarci. Ok, Domenico, dove iniziamo? Cominciamo a dare delle novità, può darsi che la gente aspetta le novità e poi
1: vediamo
0: parlare pure loro.
1: Ok, allora, io stasera c'ho un pezzo di giornale che parla proprio dei cagnolini. Tilde, mi stai ascoltando?
2: Ah, i cagnolini.
1: I cagnolini, sì. Tu ce n'hai uno, noi ce ne abbiamo uno.
2: No, io non ce n'ho, guardo, babysit.
1: Babysit, è la stessa cosa. Okay. Invece di fare la mamma, fai la nonna.
2: Ecco, eccoci. La bisnonna.
1: Qua parla dei cagnolini che hanno dei giocattoli e si ci attirano talmente che diventano, like drugged, di questi giocattoli. Scegliono uno, gli giocano giorno e sera, te lo portano accanto a te, te lo portano fuori. Junkie dogs hooked on toys. Dunque parla hanno fatto uno studio, un'indagine a vedere perché questi cagnolini fanno queste cose qua. Tanti di loro dicono che sono appassionati a questi giocattoli, tanti di loro hanno un po' di stress e la loro via di stressare, rilassarsi, anzi, e dunque, però c'è il fatto che noi a casa con il nostro cagnolino c'è sempre due o tre diversi giocattoli in giro, ne prende uno e ne lascia un altro e gli piace c'è un tennis ball, ce lo meni, te lo va a prendere, lo porta indietro, come on, giochiamo un altro poco, corre up and down e sta sempre contenta. Invece vedo tante volte i cani più grandi, magari si mettono là e non tanto si muovono. Il tuo nipotino come...
2: No, lui c'ha un toy che è così vecchio, così malfatto, che non vuole nient'altro, ce n'ha tanti di altri giocattoli, però va sempre a quello, è affezionato a quello e basta.
1: Mia moglie stava dicendo oggi che ci deve comprare un dummy al cagnolino, non so se li fanno o no, però questo nostro cagnolino si mette sto bamboloccio in bocca e va girando dappertutto.
2: Quel bamboloccio.
1: Guarda a me. E poi se lo vai a prendere, no, questo è mio, non toccarlo.
2: Sono difensivo.
1: Però credo che, non so se ci sono questi dummies, come diciamo noi.
2: Non ti saprei dire, non l'ho visto mai, non ho mai cercato.
1: Non so se qualcuno in giro c'è qualche cane così che magari ha lo stesso abitudine, se hanno trovato qualche giocattolo che gli piace più di altri giocattoli. John, tu non ce l'hai cani, allora può darsi che non troppo ti
0: non ho io il cane direttamente. Però c'ho, nella mia famiglia c'hanno un bellissimo cane che lo chiamano Bruno, e questo cane, quando io arrivo che suono, lui già se ne accorge, perché io gli dico Bruno, Bruno, comincia a suonare, Bruno, where are you? Dico, devi fare am alle gambe di mia moglie. Lui apre vicino alla porta, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, che non si ferma sotto sopra, no. Allora dice mia moglie, non mi toccare! E io dico, Bruno, fa un bello fare i mozzi, amma, così ti ingrassi vicino alla gamba.
2: Non hai cambiato niente da quando eri giovane, eri cattivo e sei ancora cattivo.
0: No, aspetta, allora questo Bruno, ciao. Questo giocattolo in bocca e non te lo lascia, poi lui corre dentro, si siede, c'ha il lettino suo lì che là deve stare, si siede là, poi corre di nuovo, poi io lo chiamo, Bruno viene qua sulle gambe, So, il fatto è che quando lui c'ha, però quando, se io mangio qualcosa, allora lui viene vicino, appoggia le gambine, un po' per gambe mie di Luca, e lui fa qua godo, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Ma c'è, poi loro c'è, mi dicono, non ci dà pane, non ci dà pizza,
2: questo, non ci dà latte, non ci dà ham,
0: questo
2: non
0: cane
2: ci dà,
0: è avviziato, deve mangiare solo. Però ti dico, quando noi arriviamo, quando io suono, che faccio un mare suonato, lui sta avanti a porte in andi.
1: Già se ne accorge. No, Giovanni, con noi il cane nostro mangia, mangia tutto. Però, se, come hai detto tu, se vede che noi ci sediamo e viene accanto a noi, le gambe sulle nostre gambe, e vuole assaggiare pure, pure essa, femminuccia, quello che mangiamo, mele, pere, carote, celery, roba di verdure, si mangia tutto, basta che vede che tu te lo mangi, se lo mangia pure essa. Dunque, la pasta, basta che ce la tagli fine fine, un po' di burro, no salsa.
0: Guarda là.
2: Viziato anche.
3: Viziato, perché... parlate, vada adesso.
2: Andiamo un piccolo stacco.
0: Ok, ok.
4: Radio Italiana 531.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Ok, ci vediamo lì. Tony, tu c'hai delle... dei compleanni, cosa c'è?
3: C'è una carrellata di compleanni.
0: Okay.
3: Una carrellata, sai?
0: Forza, vogliamo ascoltare.
3: La prima, salutiamo la nostra cognata Antonietta, che fa il compleanno proprio oggi.
0: Antonietta
3: Corbo. Ah. Tutti la conosciamo?
0: Sì, ma se non ci dici che è Corbo.
3: Ma io credo che te lo sapete, va bene. Un'altra, pure oggi fa il compleanno, l'altra mia cognata Maria Giuliano.
0: Ecco.
3: E poi la figlia fa il compleanno due giorni, proprio due giorni, Anna. Il figlio Romeo fa il compleanno due giorni dopo ancora. Dopo di quello c'è la mia nuora Coli, che fa il compleanno domenica. Che allora abbiamo tutti insieme e diamo tanti auguri. Ho detto oggi, più di una telefonata abbiamo parlato, ci ho detto che io gli auguro ancora 100 di questi giorni. Però ci ho raccontato che quando ero giovanotto sentivo dire 100 giorni, pensavo che 100 giorni erano pochi, ma non avevo capito che erano 100 anni di questi giorni. Sì. abbiamo fatto una bella risata. Comunque faccio tanti auguri a tutti, e siccome tutti sono una bella famiglia grande, abbiamo scelto la canzone per tutti quanti, Tavola Grande.
1: Ok, vogliamo associarci anche noi ai nostri complimenti, agli auguri per queste festeggianti. Auguri, buon compleanno.

0: Ok, siamo sempre in ritorno. Vuoi dare aggiornamento
1: per la partita, Giovanni? Sì. Allora, ci troviamo al third quarter, terzo punto. La nostra squadra è The Crows, 54, Collingwood 62. Datevi da fare, signori, non abbandonatevi.
0: Benissimo. Allora, noi ci abbiamo qui i nostri colleghi Gianni e Giuseppe. Diamo il buonasera a loro. Iniziamo con Gianni, giusto di microfono. Appena hanno assaggiato il vino di Tony Giuliano con la salsiccia bella preparata da Tony con tutti i suoi collaboratori. Gianni, com'era sta salsiccia?
2: No, veramente squisito bicchiere di vino, la salsiccia e poi anche la frittata che dobbiamo
3: pensare. Veramente, hai ragione.
2: Era buona anche la frittata. Frittata
3: benissimo.
2: Tutto combinato, John, è una cosa fenomenale. Ecco perché noi non lasciamo più il giovedì, perché venite voi dopo di noi.
3: È una bella...
0: No, ma noi veniamo perché siete voi prima di noi.
2: Azza, allora è un buon team, come dicevo.
0: No, come facciamo i due compari?
3: Sì, ho già capito.
0: Un bicchiere ancora, un altro bicchiere e se faceva un weekend.
1: Si faceva mattina.
2: Si faceva un briacavone, no?
0: Allora,
2: dimmi,
0: come va? Tutto bene? Are you settled down? Ti sei ristabilito? Perché noi sappiamo che hai fatto un bellissimo viaggio, un bellissimo ritorno. È sempre bene quando si ritorna alla terra nativa, anche che non era troppo tempo che ci mancavi, però è sempre bello di visitare e rifrescarti la mente.
2: Guarda, John, devo dirti la sincera verità, cioè io, sai, sono single, non ho famiglia, non ho... Se avessi avuto un income, un qualche cosa che viene dentro mensilmente o settimanalmente, ma io sarei lì, mi fermerei al mio paese.
0: Tu vuol dire che stai dicendo, John, tu che fai qua? Devi andare al tuo paese a Benevento.
2: No, tu no, perché tu
0: quello c'hai... sta dicendo Peppi, è vero?
4: Ma non lo so, io, quello c'ha due valori col discorso.
0: Quando lui parla, lui l'ha organizzato, l'ha orchestrata, ma direttamente quello voleva dire.
4: Ma vuol dire che tu l'hai capito come quello
0: che no, perché lui te l'ha girato in quel modo.
4: Da farlo capire.
2: No, veramente io quello che volevo dire era questo. Se avessi i soldi e non ho nessun legame familiare, ti dico la sincera verità, io passerei 7-8 mesi all'anno al mio paese.
0: Benissimo, allora vuol dire quello che tu devi fare, il tuo futuro, devi plan, devi progettare, che quando arrivi un certo momento, non proprio quando sei anziano col bastone, ma ancora quando puoi girare.
2: Allora, io ti dico la sincera, ho fatto più o meno i miei piani. Se dovessi ancora restare single ancora, allora quando arrivo all'età...
0: Ma c'è sempre la speranza per quel ragazzo?
2: Sempre qualcuno.
0: Allora, carissimi ascoltatori, se conoscete una brava ragazza, Gianni è un carabiniere, una persona seria, una persona alto, snello,
2: con baffo, non ricordo,
0: con baffetto, c'ha tante qualità. E allora potete telefonarci, noi ve lo facciamo conoscere, anche se dobbiamo organizzare una cena.
2: No, se casomai dovesse succedere, tu sei un esperto in matrimoni, per cui
0: sì.
2: Siamo in una botte di ferro.
0: Possiamo darvi dei consigli come fare bella figura con poco soldi.
2: Sì, meglio è questo. Sì. No, adesso veramente, ritornando alle cose serie. Sì.
0: Quello è serio.
2: No, voglio dirti, uno dei miei progetti è questo. Casomai vendo la casa, compro un piccolo unit qui in Adelaide, finisco la casa dei nonni che ho già cominciato a fare anni fa a mio paese e mi sposto lì per 7-8 mesi all'anno. Poi quando arrivo a un'età che ha bisogno di aiuto perché uno diventa anziano, allora l'Australia qui veramente è meglio.
0: È meglio. Benissimo. Ok. Allora, andiamo, se Giuseppe si avvicina un poco di più. Giuseppe, questa sfida che ha fatto il tuo collega Gianni Silvestri, tu la faresti?
4: Prima di tutto vorrei sapere a quando sarà quel momento, quel benedetto momento che lui ce ne andrà, così non mi dà più fastidio.
0: Ah, ok. Allora tu lo faresti con un'altra idea.
4: Lo accompagnerei anche all'aeroporto. Vedi?
0: Oh, ho capito. Allora,
1: i bagagli.
0: Non deve prendere Uber, non deve prendere taxi.
4: No, niente.
0: C'è già chi l'accompagna.
4: Non so se vuole andare con la Vespa o con la macchina.
0: Quelle... Oh, perché c'hai pure la Vespa?
4: Sì, era di mio papà.
0: Ui, Madonna.
4: Davvero, non sto scherzando.
0: No, io penso che la macchina è più sicura.
2: E poi c'è le valigie, Giovanni, dimmi di
0: capire. Allora, voi due avanti, le valigie di dietro.
4: Ci mettiamo un trattore. Là, tutto. No, si scherza.
0: Da quanto tempo non sei ritornato in Italia? Giusto?
4: Sono stato 2 anni fa, 9
0: allora,
4: settimane.
0: Allora, quante settimane?
4: 9 settimane.
0: Nove settimane? Mm. Ti sei proprio stabilito?
4: Sì.
0: Ristabilito?
4: No, nessuno mi è mancato, hai capito? Come stavo là, stavo bene. Venendo qua, hanno cominciato la Via Crucis.
0: Vuol dire di ritornare... Tu consigli ai nostri ascoltatori, è importante di ritornare.
4: È logico che devono ritornare, perché se hanno la famiglia è qua quello che c'ha.
0: No, ritornare in Italia. Che tu...
4: Oh, yeah.
0: E quante volte sei ritornato?
4: Io sono ritornato 4 volte, 3 volte da solo e 1 volta con la moglie.
0: Ah, ho capito.
4: Perché non potevo lasciare la 4ª volta la moglie, se no mi facevo il divorzio.
0: Se capisci, dice 1, 2, 3, ora...
4: Dice quello che c'avrà qualcuno...
0: Pura paesana tua la moglie?
4: Sì.
0: Ah,
4: sì. È nata qua.
0: Sì, però è bello che l'hai portata a vedere il suo paese e il tuo paese.
4: Sì,
0: è fantastico. Perché quando vai e ritorni, vieni sempre con tantissime idee. Io sono stato tantissime volte, però non mi mai stanco. A già ora, soltanto che mia moglie dice: non ti prometta nata volta, come a quella canzone napoletana. E allora devo stare zitto, poi all'ultimo momento, ma c'è una speranza, perché mia nipote, la prima nipote, si è sposata, hanno fatto il giro e poi ci siamo trovato. Quando mia moglie ha detto, mia nipote va in Italia, vogliamo andare in Italia, tutto in accordo. Sì, noi ci siamo trovati lì e abbiamo fatto un paio di settimane con tutti i parenti. Hanno conosciuto, abbiamo fatto questa bellissima... Ora la seconda nipote ha detto, tu l'hai fatto? Allora quando io ho detto, quando tu basta che cominciamo a tua nonna. Ora le cose. Ok, allora restate con noi perché ci abbiamo i nostri sponsor. Diamo il saluto a Anna che ci ha mandato un messaggio. Andiamo ora ai nostri sponsor. Restate con noi.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 21
7: e un minuto.
8: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma, o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo street party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio. Voglio ringraziare questa bravissima ragazza che ci ha mandato un messaggio. Ha detto: John, c'hai tante cose da fare, ora ti metti a fare anche matchmaker. Ma io sono ancora licenziato agenzia Land Agent. Land Agent è uguale per fare un matrimonio, poi 20-30 anni a fare i sposalizi, n'hanno accordato matrimoni quando si lasciavano, poi noi per non perdere la festa andavamo lì, le mettevamo in accordo, di queste cose ne ho passate. Però voglio dire ai nostri ascoltatori, cari amici, voi qui, Tilda, non so se tu ti ricordi, noi un paio di settimane fa siamo parlato che queste date, una signora ha avuto 3.700 persone e si sono sposate 37 persone. Sembra che ora questa signora che mi ha detto, dice, John parla di matchmaker è importante, perché tante volte ci vuole. Io mi ricordo da ragazzino, anche in Italia, dalle parti nostre, dicevano: là c'è sta una bella ragazza, allora tu bello uomo. E noi alla sera dicevano, quelli che fumavano: per favore, c'avete un fuoco per la pippa? Ma no, io pensavo, ma se chi non fuma, quale fuoco per la pippa? Quello era per andare in casa, buonasera, come state? Perché la signora più anziana in casa, abitavamo noi un paio di famiglie insieme, alle ragazze sempre vicino un fuoco, con la paletta a mano. Allora io, per andare a fare il delinquente, ho preso bella una palettata in fronte. E la paletta appena l'avevo messa in da braccia. Allora ritorniamo, carissimi ascoltatori, quello che ho detto prima. Gianni Silvestri, diciamo il nome, è una persona molto conosciuta. Se c'è qualche ragazza, si mette in contatto, io faccio il matchmaker.
2: Okay. Infatti, fai un zanzone, allora.
0: Faccio un zanzone.
2: Ma fa piacere, va?
0: Va bene. Allora, cos'altro, Domenico, tu cosa puoi aggiungere?
1: Giovanni, io tante volte uno ci pensa se la vita era diversa, no? Sono contentissimo della mia vita e mi dispiace che tanti, senza offendere Gianni,
2: no, non ti preoccupare,
1: non si sono sposati, non hanno vissuto una vita, perché la compagnia accanto a una persona la sera, la mattina, il giorno, è sempre un'altra cosa. Puoi esprimere un'opinione, puoi dare un consiglio, ricevere un consiglio, è un'altra cosa. Per me, ringrazio Dio che mi ha messo mia moglie davanti e sono più quasi 55
0: poi
1: anni.
0: Ogni tanto fai pure sciarra, sì, fai pace.
1: Ma là sta il fatto che c'è qualcuno, se uno fa sciarra con cane, guarda, faccio.
0: No, a me ci ha detto quel Bruno, ma muzzica. Non ti posso togliere. No.
1: C'è sempre quel pochino di opinioni diverse. Dunque, però, alla fine, disse uno: basta che quando ti vai a letto, non mi andate a letto culo e culo.
3: Questo diciamo anche da noi, così veramente
1: passo tutto.
0: Questa è una vecchia, quando non c'era l'aria condizionale, quando non c'era, è una vecchia esempio che gli anziani dicevano: perché loro dicevano, una volta che tu ti vai a riposare, si facevano le preghiere. Io quando andavo con Giuseppe Cavuoto, professore Cavuoto, in Italia alle conferenze, quando io, lui nel lettino, l'altro lettino, guardate che lui cominciava le preghiere, io già dormivo. Allora gli diceva, e lui ogni tanto diceva, John, si capì, fatti questo lavoro per me, la preghiera.
1: Lui era un carattere così.
0: Mamma mia.
1: Però, gli auguriamo ancora centri di questi giorni, che può continuare ancora di dire le sue preghiere. John, io, per me è una bellissima cosa, come ho detto prima, avere una compagna accanto a noi che la sera magari ci aspetta quando torniamo a casa dalla radio, ci prepara qualcosa da mangiare, ci lava i panni, ci li stira.
2: Ma da me, scusa un pochettino, adesso tu stai parlando della tua generazione. Hai perfettamente ragione. Con le generazioni moderne, queste cose qui che tu vai a casa, te stiri i panni, te lavi i panni, ma se, forse li troverai sul 50-30-40%, il resto
1: se tu incominci a cercare, la troverai una persona che ti fa questo lavoro.
2: Guarda, io penso che le cose sono cambiate, io penso che secondo me anche gli uomini adesso, parliamo in modo, anche gli uomini di oggi, gli uomini di questa generazione sono, non sono più come, come siete state voi. Le persone, gli uomini sono più propensi, i mariti o i fidanzati oppure le persone che stanno insieme, di aiutare la compagna. Molte volte io ne so parecchie perché parlo con tante persone, ci sono tante che anche cucinano, fanno più loro il lavoro da donna che la donna il lavoro da donna. Per cui le cose sono state ormai sono totalmente cambiate, non è più la generazione con cui avete siete state così fortunate, sia John, tu e il nostro carissimo Tony, pure Tilde. Queste cose qui, oggi come oggi, sono un pochettino cambiate.
0: No, c'hai ragione, le cose sono cambiate, perché ora non c'è più supporto fra uno all'altro. All'ultimo minuto, fra poco minuto, ha visto, mi sono divorziato. Mamma mia, ma se no, se noi, allora 60 anni, ma sai quante volte ci fossimo dovuto divorziare? Perché non di pensare che tutto dalla mattina alla sera.
2: Hai ragione, Gio.
1: La strada
0: noi tante volte non ci troviamo sui vari canali del. Quello vuole guardare MasterChef, io voglio guardare altre cose, Carantafea. So, anche su quello lì, alle volte noi non facciamo questione niente grave, ma per le cose. Pure tante volte viene qualcuno alla porta, dice vai a aprire la porta. Io dico no, ma chi ne vanno a te? Vacci tu. E allora dopo.
2: Chi le se ne chiude? Nessuna rapa.
0: Nessuna rapa. E allora quando è dopo fai che allora, ma e rimani per un paio di ore ognuno per zitto per fatti suoi. Allora io tante volte crepo ma la televisione non la cambio. Poi mia moglie dice io è meglio che me ne vada sopra, io guardo i programmi che mi piace a me. So, essa se ne va, perché abbiamo casa a doppio piano, se ne va sopra, guarda il programma e io quando io arrivo a già dormendo, so dire, vuol dire che siamo a posto, la mattina dopo già è tutto dimenticato.
2: Eh no, per quello voglio dire, sono generazioni totalmente differenti, per cui oggi come oggi, come dicevo pure prima, conosco un sacco di ragazzi che si sono sposati da pochissimi, qualche annetto, due, poi si lasciano perché vogliono indipendenza, anche la donna non è più come diciamo tua moglie oppure la sua moglie, era attaccato all'uomo, oggi come oggi sono totalmente indipendenti che basta una piccolezza, dici beh te saluto perché tempo non ne vogliono perdere, né mai.
3: Ma sono, sì. Ci sono quelle sono tanti,
2: sì,
3: che
2: hai ragione,
3: bisogna cooperare uno con l'altro, se no come fai veramente?
2: E vabbè, senti Johnny, noi ci dobbiamo andare, domani devo andare a lavorare. Io vabbè, ti ringrazio.
0: Noi ti salutiamo, grazie per la richiesta. Speriamo di prendere tante persone interessate.
2: E mi raccomando, guardi il video di quando facevi il cantante, no?
0: Va bene, lo facciamo. Grazie Gianni, Giuseppe.
2: Buonasera.
4: Grazie di tutto. Vi ho ascoltato bene stasera di questo, sì, perché ognuno di noi ha un'opinione sua personale,
0: sì,
4: no?
0: Giusto.
4: Appunto, diciamo. Avrei tante cose che avrei potuto dire, ma meglio di no, perché le cose sono così cambiate che non... Se la tua moglie non ti voleva far vedere la televisione, tu la televisione oggi non la vedevi proprio. Ok.
0: Arrivederci. Ciao Gianni.
1: Buonanotte signori.
0: Ciao Giuseppe.
4: Ciao.
0: Andiamo ai nostri sponsor, poi un piccolo break. Restate con noi.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
12: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
13: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
14: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
15: Dino Show Night al Sicilia Club. Sabato 25 luglio dalle 6 di sera, cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Va bene, siamo in ritorno. Salutiamo a Gianni e a Giuseppe che ci hanno lasciati. È stato molto, molto importante. Non vi dimenticate, l'offerta sta lì. Se qualcuno ci telefona, noi le facciamo incontrare, anche se ci dobbiamo pagare una cena.
1: Ah, pensavo che volevi un commission.
0: No, no, no commissione. Lo facciamo, sono colleghi, allora se non
1: per amicizia si fa allora.
0: Se non ci aiutiamo noi, come fai? Ora, tu c'hai delle novità?
1: Sì.
0: E poi restate con noi che ci abbiamo la canzone delle bocce e vi diciamo coloro che hanno vinto questa settimana, dove ha giocato anche la nostra bravissima Tilda.
1: Grazie Giovanni, vogliamo passare una notizia diciamo un po' più seria. Il governo australiano sta facendo un'indagine, anzi l'hanno già preparata, un Oz Alert, dunque lo proveranno, faranno un test questo lunedì, l'orario del Sud Australia a 1:30 del pomeriggio. Faranno un test che tutti i telefonini, mobile telephones, suoneranno, faranno uno squillo come un'allarma. Non vi preoccupate, perché è solo una prova, questo Oz Alert viene in vigore in ottobre, però questo lunedì faranno una prova per vedere se funziona dappertutto. Dovrebbe sorpassare anche i telefonini magari che sono in solid mode o che si trovano tante volte, tu non dici non c'ho l'ondate, non prendo
0: senza elettrico, tutti
1: tutto. Sì, dunque allora parla del Oz Alert, è un allarme come un Se avete sentito qualche volta
0: una cosa informativa,
1: quando suona l'allarme del
0: fuoco
1: nelle nostre vicinanze di montagne, si sente tale quale questo è un allarme, però allo stesso tempo ti manda un messaggio, dice non vi preoccupate, questo è un test, è una prova per far sì che per tutta l'Australia funziona questo sistema, e lo metteranno in vigore ai principi di ottobre, però per noi nel Sud Australia questo qua verrà questo lunedì a 1:30 del pomeriggio, dunque dove vi trovate non vi preoccupate, è solo una prova, un test.
2: Che fanno come te, sì,
1: sì. Sì, devono provarlo per far sì. Questo qua dicono che arriverà pure dove magari tante volte il segnale dei telefonini non arriva, deve sorpassare ogni ostacolo.
0: Ogni limite.
1: Sì.
0: Fantastico.
1: Beh, guarda Giovanni, è una cosa che piuttosto quando c'è un incendio qualche parte,
0: emergency.
1: Devono far sapere, dunque spostatevi, uscite, restate là, eccetera, emergenza, dunque è una buona cosa che stanno facendo, così tutti quanti siamo informati. Giovanni, per questo punto qua io lascio questo, può darsi che più tardi ne prendo un altro foglietto e ne parliamo di altre cose.
0: Andiamo a vedere, Tony ci aveva qualcosa che voleva, se ci dai il succo dei problemi.
2: Dato che la settimana scorsa non ero qua, però vi sentivo parlare a riguardo si guida, l'età e tutte le regole eccetera. Avevo visto sul giornale la settimana prima, che credo l'avete visto anche voi, che uno che è stato sul giornale diverse volte, che questo è successo nel 2023, che guidando vicino a Portobello là ha usato il telefono 55 volte durante che guidava, sia per messaggi sia per comprare,
0: parlarci, per tutto,
2: per tutto. Anche detto comprare delle cose online. Quando è arrivato a un certo punto ha fatto un incidente, ha buttato sotto uno con la bicicletta e l'ha ammazzato. E questo qua, se vi legge la storia proprio, è una cosa che fa pena, che dice la moglie di questo che ha ammazzato, ha detto ha distrutto una famiglia intera e mai più potrà rimpiazzare la sua felicità.
1: Certamente.
2: E l'ho letto, adesso non posso neanche un po', quello che capisco io abbastanza. Nello stesso tempo...
0: vuol dire tu quelle che consigli assolutamente non usate il telefono.
2: Il telefono no, è la cosa peggiore che si può fare. Nello stesso tempo...
0: Di stare attenti quando si guida.
2: Quando si guida, con concentramento. Nello stesso tempo... tutti noi, per esempio, io personalmente, se devo guidare faccio un paio di bicchieri di vino, non più dopo, perché so che quando hai fatto un bicchiere o qualcosa in più può succedere qualsiasi cosa,

0: che 160 bambini ha abusato nei nursing home, non nei child care. Yeah. Come fanno, io personalmente leggo la storia qua, come fanno a diverse scuole, questo Sydney era questo e poi da una all'altra passato, come fanno una persona a avere quel fiducia, diciamo, e mantenerlo nel scuola.
1: Quando Tony, io credo che oggigiorno uno deve mettere l'applicazione dentro per prendere il lavoro. Allora la verità non sta scritto sull'applicazione. Ok?
2: Sì, ma dopo, anni fa non succedeva.
1: Giovanni, anni fa non succedevano.
2: No, ma non succedevano che dovevi fare tutto,
1: no,
2: quell'applicazione. Sì, ci davano il lavoro.
0: Perciò... No, John, sorry, io ho preso anche gli operai tante volte, ne ho preso ma centinaia di operai ho preso. E prima che prendevo qualcuno a lavorare io, prima cosa telefonavo dove hanno lavorato, cosa mi dicevano, eccetera.
2: Ma no, come ora, che devi fare police check.
0: Quello là, ma io non facevo quello, ma gli altri le facevano.
2: Sì.
0: Ma come fa adesso questo qua? Se... uno è andato a una scuola, ha fatto questo.
2: Ciò vuol dire che
0: mettiamo che ne ha fatto 5 a 6, diciamo.
1: Scusate, questo signore che è stato preso per questo qua, se ha lavorato a un posto e ha fatto dei danni a qualsiasi ragazzi o magari se nessuno ha reclamato, lui non ha fatto niente. Ma dopo, quando è stato preso, dopo esce tutto fuori, tutto il passato, la gente che magari di anni fa rendono conto, dice guarda, questa è la stessa persona, allora si fanno avanti pure loro a dichiarare siamo state vittime pure noi.
0: Sì, ma 160 domenica una, a differenti scuole.
1: Sì. C'hai ragione. Queste persone... Perciò adesso oggigiorno ci sono queste regole, queste licenze, diciamo, di fare police checks, come ha detto Giovanni. Pure noi che lavoriamo, facciamo parte della Chiesa, volunteers, non abbiamo pagato, però lo stesso ogni 5 anni dobbiamo fare questo police check.
0: Io ce l'ho quello là, anch'io. Però adesso che sto a giocare le bocce e mi sono offerto anche io aiutare, diciamo, se voglio aiutare i giovanotti che vogliono apprendere. Quando abbiamo fatto in ottobre lo scorso per incoraggiare i giovanotti, io ho portato i miei nipotini, però per prendere, che vado a prendere gli altri, devo andare a fare il police check anche per quello.
2: Sì.
0: E allora quello là io sono d'accordo, se mi prendo responsabilità, io vado.
2: Sì. Però ora ci sono tutti questi controlli. Grazie per l'informazione. Andiamo a vedere chi ha giocato e chi ha vinto le bocce domenica scorsa. Allora, domenica scorsa al Campania Club è stata giocata la cappa del Sol Apeno Company, Solment, è stata vinta. Lasciamo grazie a Gennaro che ci manda tutte le informazioni. Primo Olindo De Jesu ed Angelo Gallisto. Secondo il grande fotografo, un altro, Rocco Tropepe ed Erminio Ronaldo. Terzo Angelo Adabbo e Raffaele Zollo. Quarto Antonio Zotti e Tony Maio. Tilduccia, tu hai vinto qualche partita, ma
0: la settimana prima, brava.
3: Sì, ma questa settimana niente. Però
2: okay.
3: Antonio ha vinto, vedi?
2: Antonio
3: la mia
2: vinto.
3: Compagna.
2: La tua compagna. Allora, andiamo a ascoltare questa canzone.
3: No, andiamo ai...
2: prima Sponza,
3: sì.
2: E poi la nostra canzone delle bocce.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte

0: Patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
1: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
0: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
1: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
0: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
1: sì?
0: Tu, ci vai tu.
1: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
0: A Taste of Italy Griffith.
1: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
3: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
2: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
3: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
2: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
3: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
2: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
3: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre nello studio Sanremo, 8340 7700. Se volete partecipare, stare con noi, darvi qualche novità, se state lì al pallone ci informate, così possiamo darvi gli auguri. Tilda, Tony, Domenico e John. Domenico, che novità c'hai?
1: Vedo, Giovanni,
0: c'hai tante novità.
1: Siamo quasi alla fine del nostro football. Per voi tifosi del Cruyff, se non volete sentire i risultati, allora chiudete le orecchie. Cruyff 67, Collingwood 100.
2: Uè,
1: 33
2: mia.
1: Punti davanti e quelli del Vittoria. Torniamo a noi. Rotting Bird Poo causes a big stink in the city. Il nostro council di Adelaide ha speso quasi 25 milioni di dollari per cercare di pulire il danno che fanno i piccioni in Adelaide. Io non so, piuttosto per pulire i loro poops, dove vanno a fare il loro business. 23.6 million dollars tra consultants e più di 70.000 dollari per chiamare degli esperti per vedere come meglio pulire e cercare di non farli fare più questo danno in tutto
0: di allontanare i piccioni dalla
1: mamma mia, bella Giovanni,
0: da Randomo, no, it's a top end of Randomo, mi sembra.
1: Yes. Ma là, guarda, i piccioni
3: l'hanno fatto sempre prima o no, solo adesso incominciano a farlo, com'è?
1: Adesso
3: è un problema,
1: è un problema,
3: anche
1: perché
3: prima.
1: Là vanno, escono fuori la gente a prendere un sandwich, a prendere
3: sì,
1: qualcosa,
3: capisco.
1: E i piccioni che ci camminano.
3: Ma è stato sempre così?
1: Loro si abituano,
3: certo.
1: Tornano giorno dopo giorno, e dopo, con tutto il rispetto, devono cacare, Samuel. E là sta il fatto che uno deve vedere dove mette i piedi per camminare, in particolare le donne con un po' di tacco alle scarpe, e costa monete per avere la gente che va spazio cammino
3: a pulire sì,
1: i pavimenti, sì. Però mai a pensare che costava tanto per fare questo lavoro. Io, come fanno in Italia, in particolare a Milano,
2: Venezia, volevo dire anch'io, come fanno veramente?
1: E come fanno questi piccioni che vanno dappertutto? Su questo punto devo dire una cosa: noi davanti a casa nostra c'è un piccolo pond, una fontanella, c'è sempre acqua là. Ci abbiamo due papere che vengono mattina e sera. È nostro male abitudine che ci diamo da mangiare, ok? Però ieri mattina mi ho messo là con a sciabola, a scopo, acqua per pulire la veranda, i pavimenti davanti a casa. Ci ho messo un'ora perché quella roba
3: si attacca,
1: contiene acido, dunque sa, ma ho fatto fatica, l'ho pulita. Stasera sono tornato ugualmente, dunque siamo da capo un'altra volta. Però sì, i piccioni che sono tanti fanno ancora più danni. Non so.
0: No,
3: è un problema, è un po' difficile sapere cosa
0: che
3: fare,
0: vanno.
3: Sì.
0: È un problema, è difficile di allontanarli. Però mi piace questo fatto che le due papere...
2: E quelle sono belle papere.
0: Hanno venute, vengono da...
1: Thornton Park.
0: Vengono da lontano.
1: Thornton Park. Sì,
3: loro vogliono.
1: Ma io, tante volte la mattina non li vedi. Da un tratto senti... e stanno là. Ma da dove è venuto? Volano, sì, come gli uccelli.
0: Ah, volano pure?
1: Sì. Volano.
3: Anch'io venivano a casa, io mettevo sempre da mangiare il pane, qualcosa, ma adesso non faccio più perché ho visto quello che fanno, come hai detto te, e allora non do più da
1: sporcano,
3: mangiare.
1: Sporcano,
3: sì, sì, sì. Anzi, non vengono più da
1: mangiare. Anche mia moglie ha detto: ma basta, io la mattina esco fuori per prendere il giornale, guardare dove metti i piedi.
3: Infatti, sì.
1: Così, sa, tante volte è pure bello vedere ste, la gente passa, sì, guarda, ma... guarda che bella papera, è venuta a pulizzare poco.
0: So, ok, cos'altro abbiamo? Abbiamo qualche cosa importantissimo?
3: Se non ci avete niente, io metto musica.
0: No, no. Abbiamo tantissimo.
3: E lo so.
0: Io ho una novità qui. Sì. Il governo mette 134 milioni. Perché? Per creare ancora 268 letti che questa gente sta nell'ospedale e non ci hanno posto dove metterli. Sono 134 milioni per tutta l'Australia, il Sud Australia ha preso 34 milioni, l'hanno dato a 4 case di riposo per fare questi,
1: per aumentare i posti,
0: i posti letti.
1: Ma Giovanni, in questo riguardo, guarda, oggi abbiamo avuto una notizia di un nostro che ci ha lasciato. L'hanno portato all'ospedale questo signore, hanno trovato il problema, e dopo hanno detto: guarda, non possiamo fare niente, portatevelo con voi di nuovo. Non so se viene fatto per diciamo ragioni di facilitare tutto il reports, o magari dice avere un letto libero là per la prossima persona. Intanto sto signore se n'è andato a casa, ci ha lasciato. Mi dispiace, perché quasi quasi vengono trattati come
0: un numero
2: di business, trend business.
0: Allora, ma poi su un altro pezzo del giornale l'altro giorno dicevano, il ministro della salute dicevano, ci vorrebbero che il governo federale costruisce 3 case ogni 3 giorni, una casa per gli anziani, per coprire a tutti. Ma noi quello che dicevamo con Tilda lunedì: preparatevi, non lasciate all'ultimo minuto, perché oggi per rientrare a una casa di riposo è il problema, che poi non possono trovare neanche persone che per lavorare, so, ci mancano anche queste che assistono.
1: Questo è un altro fatto che nurses eccetera vengono a mancare, nessuno vuole fare il lavoro. Anche poco tempo, pochi giorni fa, ho letto nel giornale che una clinica Meambaka, del porto là, chiudevano perché ci mancavano i dottori, non c'avevano i dottori abbastanza per continuare a mantenere le porte aperte, perché i dottori a un certo punto, sa, si stancano pure loro, non possono lavorare 7 giorni a settimana, 24 ore al giorno, mi capisci?
0: Tilda, portaci a qualche parte un po'
1: gioiosa,
0: contenta, così ci allontaniamo di queste cose che non vogliamo partecipare. Noi vogliamo stare sempre buoni.

0: Ok, siamo in ritorno. C'è un'altra novità, ragazzi, che questi che vendono l'alcolico, ora l'alcolico, il governo federale aumenta, a parte che c'è già che l'aumentano due volte all'anno, l'aumentano di più. Allora, qui ci sono questi che vendono, dicono: caro governo, stiamo attenti perché succede con il tabacco, uguale succede la bevanda,
1: l'alcol, sì,
0: succede,
1: sì,
0: uguale come il tabacco, perché lo cominciano a vendere contrabbante, senza pagare le tasse, e poi vedi quanti posti stanno andando in problema, perché la gente ogni tanto rompono, bruciano, fanno. E lui dice: se voi aumentate questi alcolici, ci sono tanta gente che beve e non si controlla. No, come ha detto Tony, io mi controllo.
1: Devi controllarti, sennò come fai veramente?
0: Sì, ma la persona che arriva a controllarsi, buonissimo, ma qui c'è la paura, aumentando questi prezzi, dà più occasione a questa gente andando rubando.
1: Quello è vero,
0: Perché lo va a comprare, lo va a rubare, perché tu quando vuoi bere, io ho stato tanti anni a servire questi alcolici e ti devo dire che alle volte era molto pericoloso, perché quello che beveva e non si fermava. Poi noi che avevamo la licenza eravamo responsabili, perché se uno beveva troppo ci dovevi dire: per
1: hai
0: favore,
1: bevuto abbastanza,
0: bevuto abbastanza. Mamma mia, quanta questione quello faceva. Allora noi avevamo l'obbligo di chiamare i genitori dei sposi e a dire: cari amici, guardate qui, il vostro invitato non è nostro, parlateci voi, perché se no... E allora quelle si arrabbiavano fra di loro e io me ne vado. E va a te, basta che tu non ti imbriachi.
1: Disturbi l'altra gente, quello è il problema.
0: Ora, ma questo problema, vedi, di aumentare queste tasse,
2: Giovanni, è un problema grande, perché già il governo aumenta automaticamente secondo l'inflation due volte all'anno, e non è un aumento, diciamo, di 10 cents, un dollaro, è una percentuale. E man mano che aumenta questo prodotto, la percentuale resta sempre uguale, però arriviamo a un punto che magari una bottiglia di birra ti costa 10 dollari. Ma come facciamo? Dove arriviamo? Certamente la gente, anzitutto le persone che gestiscono questi locali, vanno in cerca di risparmiare, e se trovano contrabbando incominciano pure loro e vanno a finire come le sigarette, e dopo succedono i guai come sta succedendo alle sigarette, che vanno bruciando, fanno danno, perché quelli del contrabbando.
0: Ma tu sai che questi negozi, Domenico, hanno problema che le assicurazioni non vogliono assicurare.
1: Quella è un'altra cosa,
0: non è
1: veramente
0: facile che tu trovi. Oggi tu devi pensare, che parlavamo noi prima, tanta persone in commercio, allora tu cominci Lentex, cominci Cancel Rights, poi questi aumenti che ci sono, come fai tu a pagare tutte le spese? È molto molto difficile, perché poi ora vedi, il problema è che ti aumenta l'interesse di nuovo.
1: Eh sì.
0: Tanta gente dice: ma sai, quello padrone della casa è aumentato. Ma se ti aumenta l'interesse, vuol dire che alla fine è un giro, va a finire sempre sul consumatore.
2: Ma è come il gatto che si corre attorno cercando di acchiappare la coda stessa. Sì, c'è sempre l'aumento, alla fine qualcosa deve cedere. Giovanni, e come hai detto tu, è sempre il consumatore che se ne va per sotto, perché dice: guarda, non ce la faccio più. Adesso i comuni, una volta si dava un avviso, magari un po' di mettere paura, ti vendiamo la casa se tu non ci paghi le tasse. Invece oggigiorno vedo che i comuni scrivono sui giornali: tale case sono in vendita perché mancanza di pagare le tasse. Yes.
0: Non è facile. Antonio, tu vai sempre spesso lì
1: a Carling.
0: Come sono le cose in giro?
1: Ma io là veramente
0: nelle zone, da quando passi Oldinga e vai avanti,
1: ma là non vedo tanto.
0: La gente ha raccolto l'uva, ha raccolto le olive.
1: Sì, là, là c'è poca uva e c'è poche olive veramente.
0: Ma da Olding in poi?
1: Olding sono ancora tante sulle piante, non so perché.
0: Ah.
1: Ho visto, oggi sono andato a prendere un po' di olio veramente, la New Back. E meditando anche sulle piante. Come la parte di Virginia mi è stato detto che se voleva andare a raccogliere le olive, prima ha detto che non le raccogliono, che non vale la pena, che l'olio costa una cosa fenomenale adesso.
2: Per farlo?
1: L'olio, vedi che per comprare l'olio costa molto di quanto costava anni fa. Però le olive, tanto quelle dicono che non le raccolgono perché non vale la pena. Mi ha detto uno che conoscevo la parte del vicino: se vuoi raccogliere le olive, come faccio l'ambiente a raccogliere le olive? Però prima ha detto che se le vuoi spendere le puoi raccoglierle.
2: Certa gente, Tony, ti spezzo parola, certa gente che conosco io sono andati a raccogliere stesse loro due o tre buckets, non è per fare olio, però hanno raccolto giusto
1: per mangiare.
2: Mangiare un dollaro al chilo.
1: E dipende dove vai. Io so che quello mi ha detto uno che è là vicino, che abita là, che tante olive non le ha raccolte, che non vale la pena. Però ha detto se uno vuole puoi raccoglierle, e dopo ha detto se qualcuno le vuole facciamo metà per ciascuno.
0: Ah.
1: E se fai metà per ciascuno non vale la pena poi,
2: dipende,
1: perché no, tu devi, prima ci vuole chi va a raccoglierle e poi devi pagare per frantoi, oggi è caro anche, sai, e poi deve prima lui ha detto che non vuole niente prima. E dopo no, se vuole venire metà per ciascuno.
2: Va bene, ma almeno lui, il padrone, ci ricava l'acqua, la concime.
1: Quello è anche il problema.
2: Magari quello là. Noi che andiamo, voglio raccogliere, non ci costa altro che tempo. Mi capisci? Guarda, è difficile oggigiorno, ci dobbiamo stare attenti perché, come ha detto Giovanni, fra poco aumenteranno le interest rates di nuovo per cercare di mantenere giù l'inflation, però non va bene.
0: Ok, ora non va bene, noi dobbiamo andare a casa. Tony, un saluto a tutti i tuoi amici.
1: Veramente, ringrazio anche voi stasera la compagnia, mi fa molto piacere. Saluto tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, tante volte mi dicono che fate un bel programma, da sapere che io non vengo ogni tanto. Salutiamo anche la mia compagna che essa avete fatto i complimenti per la salsiccia, che essa mi ha dato la mano a cucinarla.
0: Oh, benissimo, grazie, allora, grazie Maria.
1: E tutti amici, famiglie, tutte, buon weekend e buone cose.
0: Ciao Tony. E Domenico.
2: Sì, anche da parte mia voglio ringraziarvi a tutti quanti per la vostra compagnia. L'ultimo aggiornamento per la partita del football: Cruyff 74, Collingwood 108.
1: Ui.
2: Dunque siamo state prese a calci pure noi.
0: La partita è finita?
2: Finita partita. Andate bene a casa, dormamo. Ci risiederemo giovedì prossimo. Ciao ciao.
0: Ciao Domenico, da parte mia voglio ringraziare la bravissima Tilda che è sempre a disposizione. E Tilda, grazie, grazie, e ci rivediamo con te lunedì. Senz'altro. Ciao ciao.
3: Grazie John, grazie a tutti voi e buona serata a tutti. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: I Wish nell'interpretazione di Fabrizio Bosso, che sarà tra i protagonisti del festival Degusta in Jazz. Immagino che c'è un po' come il mangiadischi, no?
1: Sì, è come il mangiadischi.
0: Il baby jazz.
1: C'è il baby jazz.
0: Come funziona Degusta in Jazz, caro direttore artistico?
2: Guarda, funziona così, che siamo giunti alla quinta edizione. Come tanti festival jazz, nasce dall'entusiasmo di due comuni cittadini, Elisabetta Marro e Alessandro Sabatini, che hanno avuto la fortuna di essere seguiti poi dall'amministrazione comunale, che ringrazio, di San Gimignano, che ha creduto in questo progetto, e quindi uniamo la buona musica al buon cibo e al buon bere. Non a caso c'è anche la vernaccia di San Gimignano come sponsor, su nella rocca di Monte Staffoli, di un posto meraviglioso di San Gimignano dove si svolgono i concerti, ci sono vari stand gastronomici, e quindi quasi tutti i concerti che saranno quest'anno fra il 7, l'8 e il 9 agosto sono gratuiti. Tu puoi ascoltare della buona musica, mangiare dell'ottimo cibo e bere dell'ottimo vino.
1: Ci saremo.
0: E dormire a San Gimignano, è un posto bellissimo.
2: Magico, assolutamente.
0: Infatti. C'è intanto chi dice Luciano da Genova e mamma mia, ascoltando I Wish nella versione di Fabrizio Bosso, che puntata meravigliosa, dice Yvonne, grazie al trio più fantastico dell'estate in radio, quindi ci teniamo Ferruccio nel trio.
1: Sì,
0: facciamo,
1: ci teniamo
0: fuori
1: Ferruccio. Possiamo fare un quartetto.
0: Vabbè,
1: quando c'è
0: Dedo.
1: Sì.
0: Ma soprattutto The Windmills of Your Mind, nella tua versione con Giovanni Ceccarelli e Cristina Renzetti, sta avendo una quantità di reazioni. Giacomo dice mi è piaciuta molto, stavo leggendo che ne ha inciso una versione anche Sting, vedi?
2: Sì.
0: Roberto dice che va subito a cercare il disco nel negozio di dischi di Aversa e poi è entusiasta di questa cosa e vuole offrirci delle polacche, che è il dolce,
1: è il dolce di cui parlavo prima. Bravo.
2: Fantastico.
1: Roberto, che si è ricordato il nome del dolce.
0: Esatto. Scrive anche Gino dalla Tunisia e dice che bellissima interpretazione del genio di Michel Legrand, I'm Heaven. Quindi è proprio bellissima questa storia, sta piacendo a tutti. E poi Massimiliano da Pescara racconta un aneddoto molto bello, perché dice intanto quanto sono belli festival musicali nel nostro territorio. Pensare che anche un David Bowie giovanissimo nel 67, con chitarra a tracolla e già con grande carisma, partecipò a un festival a Monsummano Terme e arrivò primo con Space Oddity.
1: Pensate chi c'era
0: in realtà,
1: quel festival.
0: In realtà, caro Massimiliano, da questa storia nasce l'idea di Paolo Fresu di mettere insieme la formazione che fa ormai in tour da 3-4 anni il tributo a David Bowie, che è Heroes, perché proprio la prima data fu a Monsummano per celebrare un anniversario di questo evento, e quindi nascono,
1: tutto torna.
0: Poi da David Bowie nascono solo cose belle.
1: Sempre,
0: no?
2: Assolutamente.
0: Assolutamente. Allora io tornerei un attimo virtualmente ad Aversa, visto che anche con i messaggi di Roberto ci siamo rimasti molto.
1: Chissà se Bowie è mai stato ad Aversa.
0: Chissà, forse sì, lo possiamo chiedere a Gaetano da Ponte, che magari c'era un concerto di Bowie ad Aversa o anche solo a mangiare le polacche. Gaetano, che ci sta ascoltando e che salutiamo. Dicevamo prima che una canzone di Bianca da questo disco, che è uscito l'anno scorso, è arrivata sorprendentemente tra le migliori canzoni dell'anno, cioè sorprendentemente, meritatamente
1: però
0: non era una cosa che ci si aspettava,
1: prevista, certo,
0: nelle cosiddette cinquine del premio Tenco.
2: Esatto.
0: Te l'aspettavi?
2: No, assolutamente, e sono davvero felice che sia arrivata con questa canzone, che poi insomma ha una tematica anche che dire attuale, dir poco, insomma.
0: Sì.
2: E l'arrangiamento è stato fatto da Bungaro, da Tony Bungaro, che ringrazio, come del resto tutti gli altri amici che hanno collaborato al disco.
0: Sì, e allora noi ce l'ascoltiamo, si chiama Straniero, e ancora la voce di Bianca da Ponte al Mangiadischi.

0: Bianca da Ponte. Bianca da Ponte era una cantautrice che stava per arrivare alla pubblicazione del suo primo disco e purtroppo se ne andò improvvisamente un giorno, giovanissima, e un po' di anni dopo, 20 anni dopo, si è deciso di prenderle quelle canzoni che erano dei provini e di farle diventare di fatto delle canzoni vere e proprie, finite, e in questo caso ci ha messo le mani Bungaro. Esatto. È venuta una cosa bellissima.
1: Un'altra cosa molto particolare è che nonostante Bianca ci abbia lasciato a 23 anni, aveva scritto tantissima musica, perché queste 10 sono state scelte fra una rosa di oltre 40 brani.
2: Ma con una scrittura anche molto matura.
1: Sì.
2: Sì.
0: C'è Fabio che dice: Bianca da Ponte e Bungaro, li amo, bellissima questa canzone, bellissima puntata. E poi ancora c'è chi dice: impressionante quanti festival ci siano in Italia, ci vorrebbe una guida. Effettivamente ci vorrebbe.
2: Allora, pensiamoci, facciamo una guida dei festival migliori del nostro paese.
0: Esatto, facciamo l'app.
2: facciamo un'app.
0: Sì. A proposito, ricordiamo le date del premio Bianca da Ponte, che arriva alla 22ª edizione e sarà il 23 e il 24 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa. Abbiamo svelato anche la madrina,
2: Marina Rei.
0: E tra qualche giorno si saprà anche chi saranno le 10 finaliste o vincitrici, chiamiamole così, perché in fondo tra 230 iscritte. Il bando di solito quando apre? Pochi giorni dopo l'evento?
1: Sì, diciamo a novembre, si chiude di solito fine marzo. C'è una bella finestra.
0: Quindi, insomma, subito dopo la 22ª edizione, se c'è qualche cantautrice all'ascolto o parente, zio, mamma di cantautrice,
2: inviate.
1: Volevo ringraziare anche Tosca, che con le sue officine Pasolini è vicino al premio oramai da tanti anni, da quando è stata madrina, e ogni anno si può dire che facciamo una tappa anche alle officine, che come sapete è questo spazio molto bello che c'è qui a Roma.
2: Da proteggere.
0: Sì. Allora, dicevamo che questo brano l'ha arrangiato Bungaro. Nella nostra playlist c'è proprio un brano di Bungaro, che è uno degli artisti che non mancano quasi mai al premio Bianca da Ponte, fanno parte ormai della famiglia allargata di Gaetano e Giovanna, e questa è la sua Brisa Morena.

0: Brisa Morena, Bungaro.
1: A me mette allegria questa canzone, la trovo piena di luce.
0: Fa il suo effetto, no? Sì, questo deve fare. A te, Ferruccio, pure.
2: Beh, tu lo sai, poi c'è un debole per il Brasile. Quindi.
0: Sì. Questo ragazzo si farà, dice Luciano da Genova, non so se è riferito a Bungaro.
1: O a Ferruccio.
0: A Ferruccio, a David Bowie. non lo so. Vabbè, comunque. Tra le abbiamo detto in apertura di puntata che Ferruccio fa molte cose.
1: Tante.
0: Il musicista, il direttore artistico, il compositore,
1: il gastrosofo,
2: tifoso della Juve Caserta,
1: esatto. il tifoso della Juve Caserta.
0: Gravissimo che non abbiamo ancora parlato di basket, io e Ferruccio Spinetti quando ci incontriamo la musica proprio non la tocchiamo. Parliamo solo di basket, però oggi abbiamo fatto un'eccezione.
1: Sì, infatti prima vi sentivo fuori onda, ma le squadre romane, io già ero pronta a scendere in campo dicendo no, a Roma ce n'è una sola,
0: non si parla. Di questo sarà felice Giacomo da Mestre, che infatti vedo che sta scrivendo perché è un super appassionato di basket. Quindi sì. Allora, tra le altre cose dicevamo, sei anche docente di conservatorio.
2: Sì, è una cosa che mi piace molto, oramai sono quasi 13-14 anni, prima ero a Perugia, adesso dal 2022 alla Spezia, e quindi fra l'altro tornando ai festival jazz, pensate che la Spezia è uno dei festival jazz più antichi d'Italia, prima di Umbria Jazz, ora non ricordo l'anno esatto, ma prima degli anni 70. E quindi
1: motivo in più per andare alla Spezia, esatto. Tra l'altro da lì poi si possono vedere dei posti meravigliosi come le 5 Terre. Sì.
2: E quindi da qualche anno, come sapete, esistono questi dipartimenti jazz e anche adesso pop rock in molti conservatori italiani, e devo dire che è una cosa molto stimolante avere il rapporto con i giovani. Io dico sempre che imparo molto anche da loro, no? Perché è sempre uno scambio, insomma.
1: Cosa ti chiedono di più i tuoi ragazzi?
2: Ma soprattutto, diciamo, la mia, fra virgolette, specializzazione nella sottrazione. Io amo tanto questa parola, voi per il progetto Musica Nuda, ma hai sentito anche gli arrangiamenti che abbiamo ascoltato prima del brano, certo, di Michel Legrande. Quindi sono sempre più vado avanti con l'età, a settembre sono 56, e poi penso che è meglio fare poche note ma buone, insomma.
0: È vero, sono assolutamente d'accordo.
1: Tra l'altro la semplicità credo che sia una delle cose più difficili in assoluto.
2: Esatto,
1: quindi
2: in tutte le arti poi, fra l'altro.
0: Comunque sì, vedi, abbiamo chiamato Giacomo che subito scrive: ah, Caserta promossa in A2.
2: Esatto, finalmente.
0: E poi cita, dice: che ricordi cestistici, Shackle Ford, Tellis Frank.
2: Quindi purtroppo tutti. Quest'anno ci ha lasciato anche Oscar Smith.
0: Leggenda assoluta di Caserta e non solo. Andiamo ad ascoltare un'altra delle tante cose belle che ha fatto Ferruccio Spinetti. Questo è un progetto che io chiamo sempre inventario, lui lo chiama inventario, non lo sappiamo com'è.
2: C'è lo zampino anche del vostro collega Max De Tommasi,
1: certo. Allora sarà inventario.
0: C'è Ivan Lins e nel brano che ascoltiamo ci sono anche Fausto Mesolella, che ha un assolo di chitarra bellissimo sul finale, e Chico Buarque. Niente male come formazione. Con me

0: Poi c'è l'estate in onda, noi ringraziamo intanto Ludovico Suppa in regia, Stefano Velli in console, oggi
1: Federica Forni in redazione,
0: grande maestro oggi Stefano Velli. Federica Forni in redazione, Ferruccio Spinetti.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Ferruccio.
0: Anche Raffaele Casarano che è stato con noi.
1: Raffaele Casarano.
0: E insomma seguitelo Ferruccio che è in giro in tutta Italia con mille progetti diversi. Noi chiudiamo questa puntata con una dedica al grandissimo Fausto Mesolella.
2: Che voglio solo dire che più che un chitarrista era un artista.
0: Sì, è vero, era un artista straordinario, uno dei suoni di chitarra più belli che io abbia mai sentito. Questa canzone si intitola Tulipani e allora chiudiamo così. Ciao Marcella.
1: Ciao Duccio, a domani.
0: A domani 13:30.
1: Con Dedo.
0: Il Mangiadischi con Dedo. Questo è Fausto Mesolella.

silenzi soffiano come il vento. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano.

rapido fu il tempo, necessario, lento, violento.

0: 15.
1: GR1.
0: Nicole Ramadori in studio. In primo piano la morte di un bambino di un anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro e il ricovero di altri quattro piccoli. Tutti presentavano sintomi da contaminazione gastrointestinale. All'origine del malore probabilmente un batterio. I bambini frequentavano lo stesso asilo privato a Tropea. Ed è in fin di vita la donna gravemente ferita stamattina dal marito che, dopo il tentato femminicidio, ha ucciso il fratello vicino a Cagliari.
2: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5:30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Quei vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente.
3: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tranquillissimi.
4: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai.
2: La donna, ricoverata al Brozzo, versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Cagliari, Rossella Romano, GR1.
0: Rapina in banca a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, con clienti e dipendenti chiusi nel cavò. Immediato l'intervento dei reparti speciali, dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare a soccorrere le persone. Ancora in fuga i tre rapinatori, ricerche in corso. Gli auguri al capo dello Stato Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Messaggi dei presidenti delle Camere, telefonata dalla premier Giorgia Meloni al presidente a nome personale dell'intero governo, sottolineata, fa sapere Palazzo Chigi, la profonda considerazione e riconoscenza per il suo costante impegno al servizio della nazione. Auguri anche dalle forze politiche e dei diversi schieramenti. E il presidente Mattarella ha espresso vicinanza alla famiglia del capo reparto dei vigili del fuoco Alessandro Marchi, morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio vicino a Caltanissetta. In Sicilia, infatti, nonostante il calo generalizzato delle temperature, continua l'allerta per i roghi. Critica la situazione soprattutto in provincia di Agrigento.
5: Chi era stato evacuato è rientrato in casa, ma sono ancora 5 i fronti attivi. A Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, resta alta l'allerta. 1.000 ettari di terreno sono già andati in fumo. Due operatori della protezione civile poi sono rimasti lievemente intossicati. Per uno di loro è stato necessario il ricovero nell'ospedale di Corleone. A Divona il comune ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Il capo della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, parla di circa 350 incendi nelle scorse ore. Tra questi ce ne sono di gravi.
6: Mi riferisco agli incendi del gruppo dei Monti Sicari, quindi Castronovo, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Divona, Monreale, e poi situazioni sull'Etna, ma un po' diffuso ovunque.
5: La macchina è ormai satura, dice Cocina. Il raddoppio della flotta aerea, 9 mezzi in azione e la decina di elicotteri regionali nelle scorse ore ha faticato a tenere il passo di sempre nuovi focolai. Da Palermo, Valerio Penna per il GR1.
0: Disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale del gruppo FS Italo e Trenord, in programma dalle 21 di stasera fino alla stessa ora di domani. Per il trasporto regionale ci sono domani le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Informazioni più dettagliate sui siti di Trenitalia ed Italo. Presentata stamane a Venezia l'83esima mostra del cinema, che dal 2 al 12 settembre vedrà in concorso 20 film, 5 dei quali di autori italiani, con il ritorno in gara sul Lido di Nanni Moretti e tanti altri nomi di prestigio. L'inviata.
7: Danny Boyle, Herzog, Coreda, Il ricordo di Marilyn, Quello lungo 7 ore di Bernardo Bertolucci, firmato Guadagnino. È un programma ricchissimo, quello presentato stamane nell'archivio della Biennale a Venezia, dove Alberto Barbera ha raccontato quel che vedremo durante la prossima mostra del cinema. 5 gli italiani tra i 20 film del concorso: Marco Bechis, che torna nell'Argentina che raccontò in Garage Olimpo, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, e poi poi Andrea Pallauro e Paolo Strippoli, Nanni Moretti che torna a Venezia dopo molti anni, Alberto Barbera.
1: Errano di Palombella Rossa, c'è da augurarsi che questo attesissimo ritorno possa servire in qualche modo a far dimenticare, a farci perdonare l'errore compiuto 37 anni fa.
7: Tanti autori anche fuori dal concorso, da Amelio a Martone, arriveranno George Clooney ed Ellen Burstyn, leoni d'oro alla carriera, Russell Crowe, regista, gli Oasis sul tappeto rosso per il film sulla loro reunion. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Linea ora all'estate in onda, il giornale radio torna alle 16, buon ascolto.
8: L'estate in onda. Buon pomeriggio ascoltatori, ben ritrovati qui all'estate in onda. Io sono Marzia Valitutti Carbone e come sempre qui con me
9: Valentina Poggi.
8: E allora Vale, a proposito di Valentina Poggi, io ti chiedo proprio in occasione del tema di oggi.
9: Sì.
8: Innanzitutto se ti piace il tuo nome.
9: Allora sì, mi piace, ci ho dovuto fare un po' i conti col mio nome e cognome, nel senso che quando ero piccola mi dicevo sempre boh, forse quando sarò più grande le cambio Poggi, invece adesso mi ci riconosco tantissimo, mi danno tantissima forza e pensa che forza è proprio il significato del mio nome, che viene dal latino Valens e quindi Valentina e
8: valorosa
9: e valorosa, esatto, e quindi è tutto collegato. E invece te Marzia,
8: pensa
9: il tuo nome?
8: Il tuo nome è un nome che io associo alla dolcezza. Ah. E tu che hai questo viso molto delicato, molto penso che ti cada proprio a pennello, perché poi è vero che i nomi rispecchiano un po' le persone che li portano, o perlomeno sarebbe bello che fosse così. Quando un nome stona. A me Marzia piace particolarmente per il suo significato più che per la sua sonorità,
9: okay.
8: Perché è un nome un po' duro, no?
9: Sì, vero.
8: È un po' duro. E mi piace perché il nome Marzia vuol dire consacrata a Marte, dedicata a Marte. Marte noi sappiamo che è il dio della guerra, quindi io non sono una bellicosa.
9: No, non sei una guerra fondaia,
8: anzi. Però è un nome che esprime determinazione, coraggio, forza d'animo, e poi anche Dante è richiamato insomma nel Purgatorio. Marzia piacque tanto agli occhi miei, quindi spero insomma che sia un nome che mi rispecchi. Sì, mi piace.
9: Bene, queste sono cose positive insomma, perché alla fine uno si deve sentire bene anche col nome che porta, e c'è chi invece poi sceglie di cambiarli, sceglie di modificarli, perché ovviamente il nome rispecchia anche in gran parte la personalità, a volte diventano nomi d'arte. A me per esempio Valentina piace anche perché festeggio un paio di volte, festeggio sia il 25 luglio che è Santa Valentina, Vergine e martire, poi festeggio anche a San Valentino, quindi il 14 febbraio, e poi pensa, per proprio esagerare, festeggio anche il giorno dopo, che è il 15, che è San Faustino, la festa dei single.
8: Vabbè, qui veramente
9: è un festeggiamento continuo.
8: Neanche la regina d'Inghilterra festeggia 3 giorni in totale. Comunque sono contenta per te.
9: Bene.
8: Detto questo, io poi vi racconterò quelli erano gli altri nomi che mia madre e mio padre avevano in serbo per me. Ti posso assicurare che mi è andata non bene, ma
9: di
8: benissimo.
9: Di più. E ora chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori dell'Estate in Onda, come vi chiamate, e vi chiediamo anche se vi piace il nome che vi hanno assegnato, appioppato. Ditecelo al numero della diretta che è 335-699-2949. E ora Tiziano Ferro featuring Giorgia, Superstar.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Ciao, ho 59 anni e il mio nome è Damiano, mio figlio si chiama Elia, che a lui piace molto. Ci state veramente riempendo di messaggi, ormai il nostro WhatsApp è letteralmente intasato, ci sono arrivati anche alcuni messaggi audio, adesso proviamo a farveli ascoltare. Marzia, insomma, questo programma di oggi con questo argomento, i nomi, se vi piace il vostro nome, come vi chiamate, sta riscuotendo molto successo.
1: Sta andando alla grande, perché penso che le persone si sentano chiamate in causa. Quando fai una domanda così personale come quella sul nome, inevitabilmente hai voglia e desiderio di condividere la tua opinione al riguardo. Ad esempio Elisabetta da Milano, a proposito di regine, Vale, che prima ci hai detto che tu grazie al tuo nome festeggi ben tre volte l'onomastico, Elisabetta ci scrive: mi chiamo così come la regina d'Ungheria e il mio nome mi piace tantissimo.
0: Mica solo quella d'Ungheria, anche quella di, cioè, Elisabetta voglia di regine.
1: Sì, assolutamente, ha voglia, è stata proprio iconica, il simbolo,
0: il nome Elisabetta, secondo me
1: stupendo, molto regale, per rimanere in tema. E allora il nostro ascoltatore ci ha parlato del figlio Elia, che è un nome oltretutto stupendo, e a proposito di nomi che vengono dati ai figli, si sa, non è sempre facile fare
0: sempre
1: questa
0: confusione, a volte, oddio, dipende poi dalle persone, a volte si identifica un nome e dice: ah, mio figlio si chiamerà così, magari lo sai da quando sei piccolo, no? E nel tuo immaginario dici: mia figlia si chiamerà Ginevra, e altre volte poi invece si crea confusione nei nove mesi dell'attesa,
1: dibattito,
0: il compagno, la compagna, il marito, la moglie, insomma, e poi si mettono in mezzo le suocere, i parenti, chi dice la sua. Giustamente ognuno vuole in qualche modo contribuire, la nuova nascita è sempre un evento bellissimo, e quindi
1: a proposito
0: il discorso
1: di questo,
0: del nome è importante, bisogna saperlo scegliere.
1: Saperlo scegliere, e quindi c'è anche chi ha fatto di questo una professione, ovvero nell'aiutare a scegliere i nomi giovani coppie di genitori, e lo ha fatto, pensate, una ragazza giovanissima che studia giurisprudenza, il suo nome è Aurora Notaro, è originaria di Merate in provincia di Lecco, e ha saputo trasformare appunto la sua passione per i nomi in un vero e proprio mestiere.
0: Lei benvenuta aiuta alla nostra name planner Aurora, ciao!
2: Buon pomeriggio!
0: Ciao, benvenuta all'Estate in Onda!
2: Grazie mille.
0: Io parto subito con la prima domanda, ti chiedo intanto se ti piace il tuo nome. Per me è bellissimo, mia nipote si chiama così, però chiedo a te.
2: Guarda, a me piace moltissimo, sono veramente felice della scelta che hanno fatto i miei genitori, anche perché simboleggia l'inizio di un nuovo giorno, il significato è proprio quello di portare luce e conforto, quindi sono molto contenta, ecco, di questo nome, mi piace.
1: Quindi ti ci rispecchi anche.
2: Sì, mi rispecchio.
1: Aurora, noi abbiamo appunto detto che la tua professione è quella della name planner, ovviamente affiancata ai tuoi studi in giurisprudenza, ma come ti è, insomma, venuto in mente di fare una professione così particolare, di nicchia?
0: E anche in cosa consiste? Raccontaci bene, perché è un po' una cosa innovativa.
2: Allora, l'idea mi è sorta mentre parlavo con una mia conoscente che in quel momento era in dolce attesa, e le ho fatto la classica domanda: come pensi di chiamare il tuo bimbo? E lei mi ha detto che in quel momento non aveva ancora le idee chiare, ma che avrebbe voluto decidere il prima possibile, ma non tanto per avere sempre tutto programmato nei minimi dettagli, ma quanto perché per lei era molto importante creare già un legame con il proprio bimbo ancora prima che nascesse. Iniziare a chiamarlo per nome era già un modo per vedere un po' affermata la sua identità. E quindi io ho pensato: ma se ci fosse qualcuno che può aiutare in maniera professionale a scegliere il nome per un bimbo o una bimba in arrivo. Mi sono informata, mi sono documentata, ho visto che questa professione esisteva già negli Stati Uniti, dove è attualmente ampiamente riconosciuta, allora ho pensato di portarla qui in Italia, elaborando però un metodo che fosse mio e personale.
1: Beh, una cosa molto molto intelligente, hai fatto, anche perché di nomi ne esistono tantissimi che magari non si conoscono.
0: Certo, lei magari può tirare fuori dal cilindro un nome particolare. Aurora, ci sono arrivati dei messaggi audio, li ascoltiamo e poi li commentiamo insieme.
2: Assolutamente.
3: Mi chiamo Michele, il mio nome mi piace e mi salva perché sono proprio brutto, ma brutto brutto,
0: Ma non è,
1: secondo me esagera.
0: Non è così,
1: Michele.
0: Esatto, secondo me Michele sta esagerando, e poi è anche un bel nome. Pensa, Michele, ti dico questo, se non mi fossi chiamata Valentina, cioè se fossi nata maschio, mia mamma avrebbe pensato al nome Michele per me. Assentiamo anche l'altro audio.
4: Io purtroppo sono stato chiamato Gian Domenico perché mio nonno si chiamava Domenico. Hanno aggiunto questo Gian, che è stata la mia rovina nell'adolescenza, perché uscì la famosa serie Gian Domenico Fracchia, e quindi a scuola mi prendevano tutti in giro.
0: Povero.
1: Ti sarai magari rifatto con l'età adulta.
0: Ma
1: sicuramente è stato preso in giro a scuola Gian Domenico, penso
0: praticamente tutti. Aurora, c'è perché... vai, commentaci anche
2: no,
0: tu.
2: No, perché comunque è una scelta che richiede molta attenzione, quella del nome. Io dico sempre che non ci sono scelte giuste o scelte sbagliate in sé per sé, però è chiaro che uno deve analizzare, no, la situazione a 360 gradi. Infatti il mio è un lavoro che alla fine si incentra molto sull'ascolto della coppia durante la consulenza. È da lì che io traggo le informazioni che poi mi servono nella fase di ricerca, per individuare il nome che più rispecchia, diciamo, l'augurio che i genitori desiderano fare al proprio bimbo o alla propria bimba.
0: Ecco, tu poi sei un po' super partes, no? Quindi sei esterna, quindi ovviamente il consiglio che tu dai, anche attraverso studi, eccetera, è ovviamente deve essere preso per tale. Non è che parteggi per la mamma o per il papà o per la nuora, insomma.
2: No, esatto, è un consiglio. È come io uso sempre questa metafora, ma perché secondo me rende l'idea. È come andare da un sarto per avere un vestito su misura. Alla fine le informazioni vengono date proprio dalla famiglia stessa, dai genitori stessi, e poi il risultato finale è l'insieme di tutto quello che viene detto, con un tocco ovviamente poi anche personale nel momento in cui si va a delineare la ricerca. Però il consiglio è un consiglio imparziale, non interviene mai il mio gusto personale, ecco, nel nome.
1: Aurora, prima di salutarci, lasciaci con una risata o con una curiosità, ma qual è il nome più bizzarro che ti hanno proposto e sul quale hai dovuto far desistere una coppia di genitori?
2: Guarda, sarò proprio sincera con voi, non mi è ancora capitato di interfacciarmi con genitori che mi avessero fatto richieste molto strane, perché in prevalenza mi sono rapportata con persone, con coppie che ancora avevano le idee molto confuse, quindi non avevano ancora in mente proprio dei nomi specifici. Però ti posso dare una curiosità su un nome che io ogni volta che lo leggo rimango affascinata.
0: Vai.
2: Ed è il nome Kai. Siamo poi in estate, quindi è un nome perfetto per questa stagione. Perché significa mare.
0: Scusa,
2: ma
0: scritto come? Scritto come?
2: K-A-I.
0: Ok.
2: Kai.
0: In che lingua?
2: È un nome molto corto, è un nome di origine hawaiana, che però ha la particolarità di significare mare nella lingua hawaiana, ma in diverse altre parti del mondo viene utilizzato ugualmente, ma con un'accezione di significato diverso.
1: Meraviglioso. Magari qualche nostro ascoltatore chiamerà il nascituro proprio Kai, e proprio grazie a te.
0: Allora, io lo voglio sapere, però questa
1: certo,
0: cosa qui
1: ci scriverà.
0: Cioè, ci devono mandare una lettera, una missiva, un WhatsApp
1: e dei ringraziamenti anche ad Aurora.
0: Certo. Invitateci se fate il battesimo o qualche rinfresco, qualcosa.
1: Noi
0: genere,
1: Buffet siamo sempre insomma pronti ad andare.
0: Disponibili.
1: Allora Aurora, prima di salutarti ti lascio con un messaggio, mi raccomando rimani qui ad ascoltarci, perché vorrei anche sapere la risposta, perché un nostro ascoltatore Luigi chiede a Valentina: ciao ragazze, soprattutto alla bella Valentina, sei ancora single? Comunque mi chiamo Luigi perché mio padre si chiamava Luigi e voleva chiamarmi Luigi Junior, ma all'anagrafe non me l'hanno accettato. E allora se vuoi sapere la risposta rimani qui con noi all'estate in onda, e adesso good luck, babe.
0: Ciao Aurora!

0: Caro Luigi, per rispondere, Gianluigi, anzi, scusami, per rispondere al tuo messaggio, sono ancora singolo ed è per questo che festeggio tre volte durante l'anno, perché festeggio il 25 luglio, l'onomastico San Valentina, e il 14 febbraio, approfittando di San Valentino, festeggio comunque Valentina, e anche San Faustino il giorno dopo, che è la festa dei single, quindi insomma, sempre festeggiamenti.
1: Vale, una festaiola. Allora, yes. Aurora Notaro è ancora collegata qui con noi per fare una chiacchiera, tu sei una name planner e abbiamo veramente altre curiosità da chiederti. E cara Aurora, vorrei leggerti un messaggio che ci è arrivato e che ha fatto sorridere sia me sia Vale, perché probabilmente se i genitori di Luca avessero saputo che esistevano persone come te, si sarebbero potute rivolgere a te per chiedere un consiglio sui nomi. Senti perché.
0: E invece
1: Luca scrive: sono l'ultimo di 8 figli, mia madre non sapeva più come fare, così ha preso il calendario e ha visto qual era il santo del giorno in cui sono nato, mi è andata bene perché era il 18 ottobre. E quindi Aurora, se i genitori avessero saputo che esistevano figure come le tue, sicuramente non si sarebbe affidata alla casualità del santo del giorno.
2: Certo, Aurora... è stato proprio fortunato Luca, però per alcune coppie, diciamo per alcune famiglie, l'onomastico è ancora molto importante, è una cosa che io riscontro nelle consulenze che faccio,
1: soprattutto al sud.
2: Sì, ma anche nel centro Italia, anche nel centro Italia, e devo dire che per alcuni è proprio imprescindibile avere un onomastico, e quindi è un parametro che sicuramente rientra.
0: E chissà adesso che insomma in TV e al cinema soprattutto c'è l'Odissea di Nolan, se ci dobbiamo in qualche modo aspettare dei nomi particolari tipo Odisseo, Ulisse o Penelope tra qualche mese. Che ne pensi, Aurora?
2: Allora, potrebbe darsi, perché ci sono già stati in passato dei fenomeni culturali come quello che sta diventando l'Odissea di Nolan. Ho anche letto che il turismo proprio nelle zone dove hanno girato le scene dell'Odissea sta incrementando, quindi può essere che anche sul fronte dei nomi ci sia una svolta. Penelope comunque nell'ultimo periodo un nome che
0: va, a prescindere da Nolan,
2: sì,
0: e dal,
2: sì,
0: film.
2: A prescindere.
1: Oltretutto è un nome bellissimo quello di Penelope. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo, Aurora Notaro, in bocca al lupo per i tuoi studi in giurisprudenza
0: e per
1: la tua carriera,
0: sì,
1: da name planner.
0: Di questa carriera da name planner.
2: Grazie
0: davvero. All'avanguardia proprio. Ciao Aurora.
1: Grazie a te.
2: Grazie mille.
1: E a proposito di onomastici, Vale.
0: Sì, oggi è un onomastico importante perché è Santa Brigida.
1: E allora noi a tal proposito vogliamo fare tantissimi auguri di buon onomastico a Brigitta Boccoli. Brigitta, auguri!
3: Grazie, non sapete quanto mi fate piacere, perché io ci tengo tantissimo all'onomastico.
0: E vedi, lo stavamo dicendo prima, insomma, che l'onomastico
1: è
0: comunque
1: importante.
0: Ha ancora il suo valore.
3: Sì, diciamo non per tutti, a me prendono un po' in giro i miei amici, però dico, scusate, si festeggia Santo Stefano. A Stefano gli fanno tutti gli auguri perché Santo Stefano è, diciamo, il santo più famoso dell'anno, e non posso essere io
1: festeggiata.
3: Ma certo. Scusami,
1: allora,
3: mi sembra giusto.
1: Ti fa gli auguri tutta la squadra di L'Estate in Onda, di Radio 1, ti facciamo gli auguri.
3: Grazie,
1: io e Valentina. Oggi proprio un unplanning di auguri per te.
3: Grazie mille. No, noi in famiglia lo festeggiamo. Sai che mia madre ci teneva tantissimo, quindi mi faceva ridere perché il 23 luglio lei chiamava me e il 24 luglio io chiamavo lei, perché domani è il suo onomastico.
0: 25
3: quindi,
0: chiamate me poi.
3: Ecco. Esatto, perfetto.
0: Una chiamata generale.
1: Perché a proposito di nomi, no? Tu ti chiami Brigitta, che è un nome stupendo, particolare,
0: sì,
1: sicuramente. Tua sorella si chiama Benedicta, quindi in famiglia mantenete una tradizione di questa ricerca di nomi particolari,
3: sì, particolari,
1: che abbiano anche un significato, immagino, profondo. Oltretutto i tuoi figli si chiamano Manfredi e Brando, quindi si
3: Aspetta,
1: può dire che non
3: però,
1: siate...
3: Aspetta, però ti devo interrompere,
1: sì.
3: Perdonami. Ti manca un dato importantissimo, ti manca il nome di mio fratello.
0: Oddio.
3: È Barnaby.
0: Barnaby,
1: stupendo, tutti con la B oltretutto.
3: Sì, perché mia mamma e famiglia aveva la tradizione che bisognava mettere il nome uguale come iniziale al cognome.
0: Ah, certo, Bibi.
1: E tuo figlio si chiama Brando, però l'altro Manfredi, quindi tu la tradizione l'hai spezzata.
0: Sì.
3: Sì, l'ho spezzata perché con Orfei veniva male con la O, c'era Orazio, questi nomi qua che non mi piacevano.
0: Non mecciavano, Brigitta.
3: Senti. No, non mecciavano, non mi piacevano. Quindi ho detto, mamma, fattene una ragione, ma non posso farlo.
0: È andata così. Senti, ma che rapporto hai tu con il tuo nome? Magari raccontaci anche quando eri piccola, perché comunque un
3: allora,
0: nome è importante.
3: Mia madre mi ha chiamato Brigitta per questa questione del BB, però in realtà lei mi voleva chiamare Mimosa.
0: Ah, come e, la pianta, quindi.
3: Sì.
0: Bellissima.
3: Effettivamente mi sarebbe anche stato bene, perché sì, sono nata bionda, ma non poteva saperlo prima se sono
0: certo
3: stata bionda o no. E ti dirò che tra Mimosa e Brigitta preferisco Brigitta. Mimosa no.
0: Non ti sconquinferabili tanto.
3: No.
1: Anche perché se fossi nata altro... Mora sarebbe stato un po' un ossimoro chiamarti
3: esatto,
1: Mimosa, no?
3: Esatto. Invece più che altro il problema ce l'ha avuto mia sorella, che diceva ma perché mi hai chiamato Benedicta?
0: Questa C in mezzo.
3: Esatto, no? Perché Benedictus, Benedicta, certo, cioè tutta la cosa latina. E quindi nessuno la chiama mai col suo nome, quindi è Benedetta. Come ti chiami? Benedicta, con due, capito, non è Benedicta, sì, ma Benedicta. A me chiamano Brigitte, Brigitta.
1: E vi dà fastidio questa
0: storpiatura. Non so come gli pare, però insomma, cioè comunque sì, voglio dire, non, cioè, sono nomi particolari,
1: però,
0: ma non
1: scusate,
0: sono impronunciabili, sono anche molto belli.
1: Io rivendico
0: me
1: il diritto al nome. Io penso che se una persona
0: appunto
1: si chiama in un determinato modo, è giusto che venga chiamata così. Ad esempio, certo, Brigitta, la sorella di mia madre, si chiama Barbara. Tutti la chiamavano Barbarella e adesso viene chiamata Ella. Ma io trovo che sia una cosa sbagliata,
3: no,
1: perché ti...
3: scusami, ma le piace? A me Ella non mi piace.
1: Che ne so, secondo me
3: la
1: a questo
3: Barbara
1: punto le piace.
3: Ella. No, dimmi.
1: Barbarella, no, Ella, mia madre Elvira, Virella, Vira. A me ad esempio il nome Vira piace tantissimo, però penso che storpiare un nome...
3: diverso, sì. Sì, sì.
1: Storpiare un nome non è mai elegante.
0: No, sì, alla fine no. Però i soprannomi ci stanno. Cioè, secondo me...
3: Io ad esempio ho un mio amico che si chiama Alessandro, quindi un nome normalissimo, e quando lo chiamano Sandro si arrabbia moltissimo.
1: Ha ragione.
3: Ma nessuno lo chiama Sandro perché lui non lo permette. Al massimo Ale. Io mi chiamo Alessandro.
1: È giusto. Giusto.
0: Rivendica la, insomma, il suo nome e chi, insomma, chi con tanto amore e sicuramente affetto gliel'ha
3: certo
0: dato.
1: E oltretutto, Brigitta, qua abbiamo un ascoltatore che ti fa gli auguri e che dice: per me l'onomastico vale quanto il compleanno, faccio sempre gli auguri a tutti e li pretendo. Quindi, come vedi, non
3: bravo,
1: siamo soli.
3: Infatti, bravo.
0: Siamo team onomastico.
3: Sì. No, è carino. Anche perché il giorno sul nome, il nome comunque rappresenta la persona, no? Tantissimo, alla fine difficilmente un nome poi dopo è tanto scollato dal viso, è quasi che tu prendi il carattere di quel nome, non so come dire.
0: È un prolungamento, no? Della personalità,
3: sì,
0: dell'essenza.
3: Sì.
0: Brigitta,
3: sì,
0: noi ti ringraziamo tantissimo di essere stati con noi, di aver portato così la tua testimonianza di questo nome particolare che tra l'altro ti dona anche.
3: Grazie mille.
1: Un
3: vi
1: saluto ai tuoi figli.
3: E auguri a tutti.
1: Un saluto,
3: grazie.
1: Auguri a tutte le Brigitta che ci stanno ascoltando.
3: Esatto.
1: E adesso Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati 15:31, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla A22, traffico intenso, code tra Carpi alla Cementa 1 verso Modena. Un incidente da segnalare in A4 è avvenuto all'altezza dello svincolo di Agrate in uscita per chi arriva da Milano, ci spostiamo appena a 10. Anche qui un incidente, troviamo code a tratti tra Spotorno e allacciamento a 16 verso Genova. In A12 Genova Rosignano, veicolo in panne, code. Siamo lo svincolo di Recco e Genova Nervi verso il capoluogo Ligure, in A7 invece lavori. Anche qui si sono formate code tra Roncoscrivia e lo svincolo Isola del Cantone verso Milano. In A1 code un veicolo in panne tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Per chiudere andiamo verso la capitale sulla statale Pontina. Rallentamenti, viene segnalato un incendio all'altezza dello svincolo Pontina Vecchia e siamo in direzione via Cristoforo Colombo. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: 15.32 qui all'Estate in Onda su Radio 1, sempre insieme. Io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è Marzia. Marzietta, oggi parliamo di nomi, eh?
1: Oggi parliamo di nomi e Marzietta è un soprannome che a me piace tantissimo.
0: Ah, sì,
1: pensa che
0: male,
1: mio nonno
0: dire.
1: Mi chiamava Marziolina ed è una cosa molto dolce che ricordo sempre con grande affetto. Cari ascoltatori, io vorrei ricordarvi il tema del giorno, la domanda del giorno, ma vedo che siete preparatissimi perché ci state inondando di messaggi al numero della diretta sulla nostra domanda, che è proprio: ma il vostro nome vi piace, vi ci rispecchiate? E proprio in ragione di questo leggiamo un bel messaggio che ci ha mandato Damaris. Buon pomeriggio ragazze, io mi chiamo Damaris ed è un bellissimo nome, peccato che non festeggio l'onomastico.
0: Perché pensava che non esistesse l'onomastico.
1: Scrivici quando è,
0: perché
1: ti facciamo gli auguri se siamo in onda.
0: E lo scopriamo anche noi, perché tra l'altro sì, nome molto particolare. E a proposito di nomi particolari, a volte i nomi sono anche un po' pesanti, tipo quello di Shiloh Jolie, che è figlia appunto di Brad Pitt e Angelina Jolie, che proprio in questi giorni ha deciso di togliersi, in questo caso, il cognome del padre dai documenti, perché appunto, insomma, per legami familiari, una questione di peso, non si trova benissimo, e quindi ha mantenuto solo quello della
1: madre.
0: Mamma, della
1: io
0: mamma.
1: Non giudico, immagino però no, che certo. Sarà stato sicuramente difficile, perché come rinunciare a una parte di te che ti ha accompagnato per molti anni della tua vita. Ma a proposito di VIP, sono spesso loro a lanciare tendenze un po' strane,
0: sì,
1: in
0: sì.
1: Merito ai nomi. Pensa che Kanye West e Kim Kardashian hanno chiamato la primogenita Northwest, che significa in inglese proprio letteralmente Nord-Ovest. Quindi nel senso, non è un nome abbastanza particolare. Io ti dico la verità, non so cosa possa spingere un genitore a chiamare una figlia, in questo caso Nord-Ovest, se c'è un significato particolare dietro, se è una provocazione, se è un messaggio che vogliono lanciare. Non ne ho idea, sta di fatto che i nostri VIP spesso lanciano delle tendenze.
0: Assolutamente, poi ovviamente vengono anche seguiti da noi follower, chiamiamoci così, che comunque magari prendiamo per spunto. Ricordiamo, adesso sono nati tantissimi bimbi che si chiamano Santiago.
1: Grazie a Belen
0: con Stefano De Martino hanno dato questo nome, che è un nome sicuramente particolare,
1: bellissimo,
0: non italiano, e invece a seguito di questo, insomma, tantissime coppie hanno poi scelto questo nome per il proprio figlio.
1: O anche Leone, come
0: sì, Leone
1: Chiara,
0: Lupo,
1: il figlio di Chiara Ferragni e di Fedez. E qui ci scrivono: anch'io festeggio due volte San Francesco il 4 ottobre e San Faustino la festa dei single. Ci scrive Francesco da Fasano, Puglia, perché secondo
0: grande
1: me si è
0: Francesco.
1: Sentito sfidato un po' da te, che hai detto che festeggi tre volte l'anno
0: esatto.
1: Grazie al tuo nome. Invece anche Francesco dalla Puglia: tuttavia, caro Francesco, Valentina festeggia tre volte, tu solo due, quindi qua siamo 1-0 per Vale,
0: 1-0 per me. Vabbè, continuate a scriverci al numero della diretta, che è sempre lo stesso: 335 699 2949. Questa è l'Estate in Onda e ora Material Lover.

0: riferimento alla figlia di Kanye West e Kim Kardashian, che si chiama Nord-Ovest, un nostro ascoltatore giustamente osserva, Nord-Est, hai ragione, un nostro ascoltatore giustamente osserva che il problema sarà trovare un Sud-Est per fare una coppia perfetta. Allora ciao Fabrizio da Chiaveri che ci ha scritto facendoci fare una bella risata, e adesso Vale, a proposito di nomi e di soprannomi,
1: ci sono anche altri messaggi audio e ascoltiamoli insieme.
2: Ciao belle ragazze, sono Claudio di Milano. A me piace molto il mio nome, però in casa mia io ho avuto mia mamma che si chiamava Alma, io ho rischiato di chiamarmi Alcibiade. Due parenti di mio papà si chiamavano Ernani, mio cugino se ne vergognava e si faceva chiamare Rudy.
3: Il mio è Davide, mio figlio Norman e l'altro figlio Dania. Che ne pensate? Vi piacciono?
0: Bellissimi nomi, sì, e anche sì, particolari.
1: Devo dire di sì. Vabbè, comunque anche i nomi quelli che ci avete detto che non apprezzate tantissimo, a me in realtà stuzzicano, nel senso che non so che intrigante.
0: A proposito di nomi, io direi di dare il benvenuto
1: al nostro ospite. Lui è un regista, uno sceneggiatore cinematografico di grande spessore, tra l'altro ha anche scritto un libro, quindi adesso poi parleremo anche di questo, e ha un nome d'arte particolare. Lui è Pappi Corsicato.
0: All'anagrafe Pasquale Corsicato. Pasquale, anzi Pappi, benvenuto.
4: Grazie.
0: Allora, iniziamo proprio dal tuo nome d'arte. Come mai hai scelto di farti chiamare così?
4: Io fin da bambino, avevo una sorella appunto che aveva un anno più di me, mi chiamava, invece di chiamare appunto Pasquale, mi chiamava Pappi. Quindi non è che è il nome che ho scelto dopo. Non l'avevo mai scelto, in realtà l'hanno scelto loro per me.
0: Quindi è la vita che lo ha scelto per te.
4: Sì, è la vita che l'ha scelto per me, diciamo che sì, infatti.
0: Ti ha portato anche fortuna, però, perché nel mondo del cinema e dell'arte avere un nome che è riconoscibile è importante.
4: Sì, ma infatti a me fa difficoltà quando anche devo firmare, mettere il nome per te, cioè il nome battesimo, diciamo. Ho difficoltà a scriverlo perché non mi appartiene affatto, nonostante che per Pasquale c'è anche un bel nome.
1: Sì,
4: poi, molti sanno che San Pasquale è il protettore delle donne, che questo aprirebbe molti scenari, però in realtà il cui faccio figlio è sempre solo delle donne al centro della storia, mi sembra giusto San Pasquale.
1: Comunque ti chiamiamo Pappi, però c'è questo Pasquale dentro che rimane, insomma, no?
4: Sì, certo.
1: Nella tua grande carriera hai anche lavorato, insomma, con tantissime persone e personalità del mondo dello spettacolo. C'è un nome o un incontro, quindi, che ti ha particolarmente condizionato o che ti ricordi perché ti ha colpito proprio per la sua particolarità?
4: Come intendi, come nome o come artista?
1: Sì, come nome e magari il nome che caratterizzava l'artista stesso.
4: Ma pensiamo che anche la mia attrice con cui ho lavorato, è amica storica, si chiama Yaya, mi sembra già quella una bella combinazione.
1: Assolutamente combinazione. Sì.
0: E a proposito di nomi e di significati, tu hai scritto un libro che ha un titolo pungente, carico di significato, che è Vipere. E come nasce questa storia, questo libro?
4: Guarda, in realtà io ho appena girato, ho dato in onda una serie che ho girato per Netflix che si chiamava Inganno, dove tratta appunto il tema di una donna adulta con un giovane uomo. Questa cosa, a mio avviso, che sembra appunto una cosa sdoganata, questo tipo di relazione, invece in realtà ho ricevuto da tutte le parti del mondo dove c'è appunto Netflix, e di donne che si sentono molto rappresentate, che appunto sentivano questo tema molto forte e molto importante per loro, con grande mia sorpresa, devo dire. Quindi io penso che questo era un tema ancora si poteva in qualche maniera visitare, come dire, rileggere sotto altri punti di vista. Ovviamente il mio modo un po' di fare le cose è sempre un po' più ironico e un po' più divertito rispetto a in generale alle storie che racconto, quindi anche questo Vipere tratta un po' questa storia, totalmente un altro contesto, c'è anche un po' di però è più ironico, più divertente, diciamo, più divertito, diciamo così, dell'inganno. Però mi interessava ancora affrontare questo tema.
1: Pappi, senti, ma come decidi tu da autore il nome dei protagonisti delle tue storie?
4: Ma sempre là c'è una cosa strana, io tendo a chiamare tutti, cioè spesso i nomi degli altri, non so se per sentirmi io a mio agio, quindi anche i personaggi chiamano Tony, appunto, ho avuto anche lì dei nomi molto brevi, molto corti, stranamente, quindi in maniera totalmente naturale, cioè non è che ci penso, e quindi mi scelgo un po' così, un po' me l'immagino che magari quel nome mi può ricordare un certo tipo di donna, di uomo, di personaggio, quindi un po' mi scelgo così, anche dei testi e cognomi, devo dire.
5: I cognomi?
4: Sì, mettere un cognome a un personaggio lo trovo orrendo, quindi questi in solito non hanno cognomi, tranne nel video che ho dovuto per forza mettere questi cognomi, di cui non è che come dire, sono molto orgoglioso, però ci devono essere.
5: Pappi, diciamo. Prima di salutarci, dove potremo seguirti quest'estate per le presentazioni del libro? Ci sono già delle date?
4: No, guarda, sì, io del 9 sarò a Pescasseroli.
5: Ah, in Abruzzo?
4: In Abruzzo, dove ora sto cercando location e scouting per una serie live che girerò tutto questo settembre, e poi sarò a Capri tipo a fine agosto, a Forte dei Marmi a metà agosto più o meno, diciamo un po' vari giri.
5: Ma vorrei essere anche quasi il tuo libro per venire con te in questi posti. Ci metti in valigia col libro.
4: Molto volentieri, anche senza la valigia.
1: Fantastico. E allora ringraziamo Pappi Corsicato di essere stato con noi e di averci parlato, insomma, del suo nome, dell'etimologia del nome e anche di Vipere, che è appunto il suo nuovo libro.
5: Grazie.
4: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao, e ora Going Back to My Roots qui su Radio 1.

0: Mi chiamo Germana e festeggio l'onomastico il 15 giugno insieme a Dan Vito il 30 ottobre. Il significato è latino e mi piace molto come nome. E allora noi ti salutiamo e con l'occasione salutiamo anche la nostra Germana Brizzolari, se ci sta ascoltando. Un abbraccio.
1: O sta in vacanza, non lo so.
0: Io spero per lei che sia in vacanza, sinceramente, in vacanza. E che non ci ascolti in questo momento di vacanza.
1: È il compleanno,
0: però.
1: È il compleanno di Germana Brizzolari, auguri allora.
0: E allora auguri, auguri Germana, no. Un abbraccione.
1: E tra l'altro il compleanno anche della mamma di una nostra ascoltatrice, ci ha scritto: mia madre si chiama Alvea, oggi è anche il suo compleanno, quindi facciamo gli auguri anche ad Alvea. E questa ascoltatrice si chiama Ambra e dice che il suo nome le piace molto. Quindi...
0: oggi comunque è un planning,
1: cosa,
0: sì, compleanni, onomastici, insomma è una giornata da festeggiare. Dopo ci andiamo a fare un aperitivo, Vale, che dici? Così brindiamo per tutti loro.
1: Per me ok.
0: E allora, a proposito di nomi ancora, noi vogliamo parlare anche con Federico De Carlo, in arte Iamas, perché lui è un cantautore rock salentino di grande talento che ha fatto proprio di uno pseudonimo quello che è stato il nome che lo ha consacrato nel mondo della musica. Federico, come dobbiamo chiamarti? Federico o Iamas?
2: Iamas va benissimo, anche perché ormai anche mia mamma mi chiama Iamas, quindi.
1: Ah, ma davvero? Allora ok.
0: Si è rassegnata. Va bene, allora partiamo proprio da questo. Come nasce? Perché tra Federico e Iamas, insomma, c'è un po' di differenza. Mentre Fedez e Federico un po' riprende il nome, nel tuo caso il nome d'arte dal nome di battesimo sono totalmente diversi. Come nasce questo nome?
2: Allora, io sono salentino, quindi un posto molto legato anche a livello geografico, oltre che storico, con la Grecia. E la Grecia è un posto dove io mi ci trovo veramente benissimo, gente bella, paesaggi belli, non lo so, mi sento a casa quando vado in Grecia. Forse avrò avuto degli antenati o un'altra vita greca, non lo
1: so. Chissà.
2: Lì, quando brindano lì, quindi nei momenti più belli di convivialità e di augurio del benessere totale, come noi facciamo cin cin alla salute, eccetera, eccetera, loro li dicono Iamas.
1: Ah.
2: E quindi, certo, perché mi piace tantissimo, sono bei momenti che si condividono tra le persone quando si brinda, bene o male c'è sempre qualcosa da festeggiare, da condividere, sempre sorrisi intorno a un bicchiere con gli amici, e quindi ho deciso di darmi questo nome perché mi piaceva davvero tanto. Oltre al fatto che quando vado a bere con gli amici, io brindo Iamas e quindi faccio anche pubblicità.
0: Giustamente.
1: Certo, brindi sempre a te stesso, in pratica. È tutto un augurio.
0: È tutta un'autocelebrazione qui.
1: Tra l'altro, insomma, tra i cantanti è abbastanza diffusa questa consuetudine, insomma, di modificare il nome, perché poi il nome d'arte, no, in qualche modo rappresenta anche, insomma, la sonorità di quello che si esprime, eccetera, nella musica. Tipo, per esempio, Arisa, che si chiama tutt'oggi Rosalba Pippa, ma anche Patti Pravo, Nicoletta Strambella, insomma, Strambelli, anzi, plurale, e quindi insomma non sei il solo, e questa cosa magari è anche un po' di buon augurio, non lo so.
0: E oltretutto hai fatto un'ottima riflessione, perché proprio da questa tua riflessione mi nasce una domanda, Iamas, ma come mai secondo te c'è questa esigenza tra gli artisti di trovare un nome d'arte che un po' forse è come se lo allontanasse dalla persona?
2: Non posso parlare per tutti, ma credo che per me e per tantissimi altri sia principalmente per dare un'identità al percorso che tu scegli di fare nella vita, perché quando ovviamente nasciamo non abbiamo la possibilità, la facoltà, almeno nei primi anni, di fare la vita che vorremmo fare o comunque di dedicarci a qualcosa che vorremmo fare, e abbiamo il nome che ci viene dato dai genitori. Nel momento in cui poi decidi di intraprendere un percorso un po' per darti un'identità da solo, ma anche per dare un'identità al progetto artistico che tu stai portando avanti, ovviamente c'è l'esigenza di dire: io sono Iamas, io sto facendo questo, io sto portando questo, io sono un musicista. Quindi è uno stacco fra quella che è la quotidianità e la realtà e quello che è invece la parte artistica di cantanti, poeti, insomma tantissime persone che scelgono il nome d'arte.
1: E tra l'altro, finisci pure?
2: No, dicevo, oltre al fatto che è molto più riconoscibile, cioè dire Iamas, certo, arriva in un modo, piuttosto Federico De Carlo è diverso.
1: Iamas, senti, tu hai calcato grandi palcoscenici anche, comunque importanti, no? Anche quello di Sanremo Rock Festival. Che emozione si prova quando poi effettivamente ti riconoscono con il nome che ti sei poi dato, quindi Iamas, quindi ti chiamano, la gente, no? È lì che
0: ti acclama.
1: Incita,
2: Sì, beh, è un'emozione bellissima. Io ricordo le prime volte che magari giravo per strada, piuttosto che chiamarmi Federico, anche vecchi amici, piuttosto che gente nuova, mi salutava e diceva ciao Yamas, ehi Yamas, mi chiamano così. Quindi vuol dire che in quel momento la tua personalità, quella che stai cercando di portare alle persone, insomma, in giro, vuol dire che sta arrivando, perché in quel momento anche per chi ti conosce, piuttosto che per chi non ti conosce, diventi Yamas, quindi hai effettivamente preso l'identità che hai scelto di seguire nel tuo percorso, e quindi alle persone arriva e automaticamente non c'è neanche bisogno di presentarsi col nome Yamas, perché magari lo associano direttamente a te.
0: Ma ora, proprio per tornare al tema del giorno, a te il tuo nome piace, Federico? Ora, prescindendo da Yamas, che è un nome pazzesco, abbiamo capito il significato, però proprio Federico...
2: Sì, mi piace tantissimo il mio nome, è molto bello.
0: Ah, bene.
1: Questo è comunque bello, no? Perché poi ci si riconosce in entrambe le entità, che diventano un duo, che diventa un uno, esatto. Cioè tu sei sia Federico che Yamas. E ovviamente c'è una personalità che in qualche modo appartiene più a Federico e una che appartiene più a Yamas?
2: Beh, Federico è un po' più riservato, più tranquillo, gli piace non dare troppo nell'occhio, anche se è sempre pieno di amici. Yamas invece è quello che vuole fare sempre tante cose, che vuole scrivere, più introspettivo, che adora stare sul palco, che gli piace stare in mezzo alla gente, anche sconosciuti. Ma diciamo che anche in quello che scrivo, piuttosto che in quello che scrivo e canto, quindi sia versi che canzoni, c'è sempre una dualità.
0: Chissà se litigano mai tra loro queste due personalità. E senti,
1: sì, eh? Litigano?
2: Sì, si chiama Sonia Luna, litigano tutte e due.
0: Ah, bene, bene.

0: social su Spotify. Ho anche delle date qui in Salento, diciamo che le prossime sono il 25 e il 31 fra Alezio Miggiano qui in Salento con degli spettacoli unplugged e dei talk. Il 10 invece sarò a Roseto Capostulico in Calabria. Il 12 a Specchia, insomma, e poi a seguire, insomma, venite a vederlo
1: Vabbè,
0: sul.
1: diciamo che anche tu sarai ben impegnato quest'estate. Senti, Federico De Carlo alias Yamas, noi abbiamo una sorpresa per te, quindi ci salutiamo, ma rimani qui con noi all'Estate in Onda perché c'è una sorpresina, vero?
2: Ascoltiamo il tuo ultimo brano, Lacrime di ghiaccio.
1: Ciao!

0: forgiato il passato. Lacrime di ghiaccio, l'ultimo singolo di Yamasse. Allora, tu sei voluto rimanere con noi per goderti questo momento, questa sorpresa, questo ascolto su Radio 1, qui all'Estate in Onda, del tuo ultimo singolo, ed è stato bellissimo proprio percepire la tua emozione. Sì. È stato meraviglioso, Yamasse, quindi noi ti salutiamo, ti ringraziamo e al prossimo singolo ti aspettiamo qui.
1: Grazie mille, vorrei approfittare per fare un saluto al mio angelo custode Alessandro Alemanno, e grazie a voi per l'ospitalità e per tutto quanto.
2: Grazie, grazie a te, grazie a te, a presto, ciao Yamasse. E ciao. Allora, cara Marzia, noi siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata.
0: E io ho una domanda per te: se hai mai detto una bugia, però mi sa che me lo dici domani.
2: Te lo dico domani, infatti, adesso ci penso. Comunque, se è stata una bugia, sicuramente a fin di bene.
0: Mi immagino, sicuramente, perché se è una persona buona avrete intuito il tema di domani. Parleremo di bugie. Ci racconterete le più grosse che avete detto
2: anche in anonimo, se
0: anche
2: vi va domani.
0: Anonimo, non vi preoccupate, noi ringraziamo la squadra che ha lavorato con noi qui all'Estate in Onda, la nostra autrice Stefania Livoli, il nostro regista Ludovico Suppa,
2: la parte tecnica Emanuele Di Cavio e Damiano Quarato. E ci potete riascoltare su RaiPlay Sound, ora Linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, e noi torniamo domani alle 15:05. ciao
0: ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 16.
6: GR1.
7: Studio Vanessa Giovagnoli, il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Dal video girato dalla bodycam di uno dei due agenti intervenuti, trasmesso dal TG1, emerge un contatto tra il 42enne e una persona prima dell'intervento di contenimento.

0: Dalle testimonianze raccolte risulta inoltre che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano a Tropea, lo stesso asilo della piccola vittima, sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora in ospedale. Indaga la procura di Vibo Valentia, che ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. 3 persone indagate per la morte del bimbo di 5 anni ieri nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il servizio di Antonia Moro.
1: È prevista in giornata l'autopsia per accertare le cause della morte in piscina del bimbo di 5 anni e mezzo avvenuta ieri mattina a Monterotondo. Era il suo primo giorno al centro estivo, fa sapere la direzione della Visnova, la società che gestisce lo spazio dedicato ai giochi sportivi estivi dei ragazzi. La famiglia del bimbo, padre, madre e un fratellino di 2 anni, vive in Lussemburgo. Erano di passaggio per trascorrere qualche giorno dai nonni, poi sarebbero partiti per le vacanze. Erano 15 bambini che in quel momento, intorno alle 11 di ieri, si trovavano nella piscinetta dedicata ai più piccoli. Secondo le regole i braccioli sono obbligatori per chi non sa nuotare. Questa è una delle specifiche che le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Tivoli dovranno accertare. Stando alle testimonianze, un'altra ragazza sarebbe stata a bordo vasca e collaborava con l'educatore che era in acqua. Da stamattina l'area della tragedia è stata posta sotto sequestro, ma anche tutto il centro sportivo rimarrà chiuso 2 giorni per lutto e i ragazzi spostati in un'altra struttura. Al vaglio degli inquirenti i documenti della società di gestione e le telecamere di videosorveglianza comunali, che sono però dall'altra parte della strada.
0: E dalla Camera via libera bipartisan un emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine alla luce delle tragedie delle ultime settimane. Negli impianti pubblici e privati aperti al pubblico, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno scongiurare l'effetto ventosa, pena la chiusura fino alla messa a norma. Per l'adeguamento delle piscine pubbliche stanziati 4,7 milioni di euro. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. L'economia, il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. Il fronte inflazione resta però sotto stretta osservazione data la situazione internazionale con i rincari del petrolio. Il greggio europeo oggi è tornato a toccare i $100 al barile. Per gli aggiornamenti di borsa ci colleghiamo allora in diretta con Federico Simonelli da Milano.
2: Stato occhi puntati sulle materie prime energetiche, sui mercati, oltre che sulla BCE, che lo dicevate, non ha toccato i tassi come atteso, perché è un'altra giornata di prezzi in deciso aumento. Il Brent europeo ha toccato i $100, 99,7 in questo momento, il 6% in più rispetto a ieri per via dell'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, con la possibilità che i mercati cominciano a apprezzare che possa venire chiuso anche lo stretto di Bab el Mandeb. Sale di 8 euro al megawattora in 7 giorni anche il prezzo del gas naturale ad Amsterdam, ora 61,7 euro. Le borse vanno nettamente a ribasso, Milano perde 2,5 punti, zavorata però anche da alcuni tecnologici, STM perde addirittura il 16%, regge anche se comunque in rosso solo Londra. Ad appesantire la situazione anche l'apertura negativa di Wall Street, dove pesano le trimestrali, netto calo Alphabet e Tesla. Fine a voi.
0: Sport, calcio, conclusa l'assemblea di Lega con i nuovi vertici federali. Il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Sul tavolo il progetto di rilancio della nazionale. In sospeso il nome del futuro allenatore. Sentiamo al riguardo Maldini a partire dai contatti con Pep Guardiola.
3: No, ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo. Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale.
0: Presentata a Venezia la 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, che dal 2 al 12 settembre trasformerà il Lido nel centro del cinema mondiale. Nel concorso 20 film di grandi autori, 5 titoli italiani in corsa per il Leone d'Oro, Ritorno a Buenos Aires di Iveckis, Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Pallauro e L'estranea di Stripoli. Ci fermiamo qui, la linea Cristiano Piccinelli per gli aggiornamenti dal Tour de France.
4: Sulle strade del Tour.
5: Siamo arrivati alla...
4: la 18ª tappa, la prima, diciamo così, alpina di questo trittico che parte oggi con la Voronor Semmerlet, 185 km con 3.900 metri di dislivello totale, antipasto di quello che sarà il weekend sulle Alpi, soprattutto venerdì e sabato, perché poi domenica ci sarà la trasferta verso Parigi dove si concluderà il Tour edizione 2026. Oggi la maglia gialla tra i Pogacar ha lasciato fare e allora il gruppo è molto frazionato. Davanti al momento, quando mancano 49 km al traguardo finale, sono in 14, c'è Carapaz della Education First, Bernal, vincitore di un giro di Francia nel 2019, Johannessen 1X, Castrillo, Movistar, Aresman, anche lui della Net Company, come Bernal, Jorgensen della Visma Lise Bike, Garcia Movistar, Schmid della Joico Alula, Valentin Paré-Peintre della Sodal, Vacek, Lidl Trek, Grégoire della Groupama, Breuillard della Total Energie, Max Pedersen, la maglia verde della classifica punti della Lidl Trek, e anche Engelhardt della Joico Alula. Questo gruppetto di 14 elementi ha un vantaggio superiore al minuto e mezzo rispetto al gruppo dei primi inseguitori, composto da 17 corridori, al cui interno c'è il più vicino in classifica generale al leader Tadej Pogacar, Quinn Simmons, il campione statunitense. Più lontano un altro gruppetto, ma soprattutto molto molto lontano il gruppo dei migliori, il gruppo della maglia gialla, segnalato già a 8 minuti e 17, segno che evidentemente insomma lascerà fare, anche se nelle rampe finali di questa tappa, che prevede adesso ancora un'altra salita, la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, e soprattutto l'arrivo in quota Orsier-Merlet, potrebbe esserci anche in quel caso magari una sfida nella sfida, non per la vittoria di tappa, ma per provare a trovare il modo di insidiare magari le posizioni di rincalzo a ridosso di Tadej Pogacar, che sembra sinceramente inattaccabile, dall'altro i suoi 4 minuti 32 su Rank Vanderpool, 6.51 sul terzo, che è il compagno di squadra in seno alla UAE, Isaac Del Toro. Si va forte quest'oggi, media oraria fino a questo momento oltre i 43 chilometri, 43 e mezzo per la precisione, evidentemente insomma c'è anche voglia di poter provare a guadagnare un po' di fama, ma anche di onori con il successo di tappa. Ci stanno provando davvero in tanti, vedremo chi riuscirà poi a giungere sul traguardo a braccia alzate, ma lo scopriremo tra poco nel corso della giornata. 16.30, nuovo appuntamento con sulle strade del Tour. La linea può andare all'Italia in diretta.
5: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
6: Ed è giovedì 23 luglio, sono le 16.08, quasi 09. Questa è l'Italia in diretta pomeriggio.
7: E allora buon pomeriggio, benvenuta, soprattutto diamo il benvenuto ai nostri ascoltatori da parte di Viviana Verbaro
6: e di Miriam Fecchi. Eccoci qua insieme anche questo pomeriggio per leggere i fatti del giorno con l'aiuto dei nostri ospiti, dando spazio anche al racconto del Tour de France con la redazione sportiva del GR.
7: E poi salutiamo anche la nostra squadra, devo dire ricca, sempre più aumentano, sempre di
6: sono
7: più.
6: Bravissimi,
7: questo ci fa molto piacere. Sì. Allora in redazione Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, salutiamo uno staccanovista, devo dire, Ludovico Suppa. E poi per la parte tecnica Federico Foroni.
6: Il menù di oggi prevede, cara Miriam, il dibattito sulla limitazione dei dispositivi elettronici, guardando però non solo a casa nostra ma anche all'iniziativa di divieto ai minori dei 15 anni della Francia. Ma anche i passi che complessivamente sta facendo l'Europa per cercare di affrontare il problema.
7: Eh sì, un argomento molto importante e anche interessante per tutti voi, soprattutto per i giovani. Poi spazio musicale, attenzione, Simone Cristicchi, quante storie ci racconterà, soprattutto anche perché, come definirlo, un grande artista. Ma sì,
6: di grande intensità, se mi posso permettere. Poi per gli amanti di Raffaella Carrà, quindi Miriam praticamente per per tutti. Bisogna perdere il racconto e il ricordo di Enzo Paolo Turchi. E per finire parleremo di animali dopo il, lasciatemelo dire, terribile episodio della morte dei quattro cuccioli lasciati sotto al sole cocente
7: terribile,
6: in Sicilia.
7: Terribile.
6: Veramente.
7: Allora, vogliamo ricordare ancora una volta il nostro numero, se Vai. Avete voglia potete interagire tramite SMS o WhatsApp. Il numero è il 335-699-2949. Viviana, se tu permetti, vorrei intanto fare gli auguri ad un, io parlo sempre di musica, a un grande, stiamo parlando di un cantautore che spesso ci viene a trovare qui a Rai Radio 1, sto parlando di Edoardo Bennato, che compie 80 anni.
6: Un magnifico
7: un ragazzino, però diciamo anche che oggi, signori, non possiamo non ricordare il compleanno del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Auguri.
6: Auguri a tutti quelli che fanno il compleanno oggi, ne approfittiamo assolutamente. Allora, entriamo nel vivo del tema di attualità che abbiamo scelto oggi per voi. In Francia dal 1 settembre entra in vigore il divieto di accesso ai social per i minori di 15 anni. Si tratta del primo paese europeo ad adottare una misura di questo tipo, ma si tratta anche di una tendenza internazionale. Altri stanno infatti seguendo questo esempio. Per esempio l'Australia, che ha fissato il limite a 16 anni, e anche in Italia il dibattito si sta ampliando. E di due ore fa, quindi freschissima, la notizia che è stata presentata al Senato la proposta di legge disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da 0 a 3 anni. L'obiettivo è tutelare i più piccoli da un uso prematuro di tablet e cellulari che può arrivare a compromettere il loro sviluppo futuro. Quindi è un tema, pensate, di quale importanza. Ne parliamo con Rino Agostiniani, che è il presidente della Società Italiana di Pediatria. Benvenuto, presidente.
8: Buon pomeriggio presidente.
6: E c'è anche in collegamento telefonico Andrea Boscaro, divulgatore digitale. Benvenuto anche a lei.
9: Buon pomeriggio Viviana, buon pomeriggio Miriam.
6: Con Agostiniani entriamo subito nel cuore di questo provvedimento. Che cosa prevede questa proposta di legge?
8: Tutto nasce dalle conoscenze che abbiamo accumulato in questi ultimi tempi sulle ripercussioni che un uso troppo precoce, troppo prolungato degli strumenti digitali nei primissimi periodi della vita ha sulla crescita, sullo sviluppo, sull'acquisizione del linguaggio, sugli aspetti relazionali delle bambine e dei bambini in un periodo così delicato della vita. E allora il cercare di mettere in atto delle strategie che passino sì attraverso il dire certe cose non vanno fatte, ma non è tanto la forza del divieto che stiamo ricercando, ma riuscire a passare un messaggio di conoscenza educativo alle famiglie, a tutti coloro che si rapportano col mondo della prima infanzia sulla opportunità di non utilizzare gli strumenti digitali in questo periodo ci è parso estremamente rilevante. Per questo, insieme a Terre des Hommes, che grazie alla senatrice Malpezzi, che era la prima relatrice del disegno di legge, che poi è diventato un disegno di legge bipartisan.
6: E questa è una cosa molto importante, perché non sono temi su cui ci si può dividere. Qui c'è la salute dei nostri figli di mezzo, e quindi ha fatto bene a sottolinearlo. Prego e chiedo scusa per l'interruzione.
8: No, ma oggi hanno partecipato veramente tutte le figure che coprono tutto l'arco parlamentare, che hanno firmato e contribuito al portare avanti questo progetto di legge. Noi confidiamo che possa essere uno strumento importante e che si relaziona anche con l'altro aspetto relativo al divieto dei social nei più grandi, perché anche qua in Italia è in itinere un progetto del genere, ma il nostro si diversifica e si caratterizza per il fatto di partire molto presto, perché se te abitui le famiglie, i bambini, le bambine da subito a comprendere la potenza ma anche la pericolosità dello strumento è più facile poi avere degli adolescenti.
6: Non c'è dubbio. Allora vorrei sentire Boscaro, perché appunto il presidente Agostiniani ci ha spiegato che il quadro è davvero ampio, i piccolissimi li dobbiamo tutelare ma anche gli adolescenti, quindi la Francia, stavamo dicendo in introduzione nel sommario, dal 1 settembre vieterà i social ai minori di 15 anni. L'Unione Europea ha contestato a Meta, che sarebbe la società madre di Facebook e di Instagram, la violazione del Digital Service Act. Secondo le accuse preliminari della Commissione, il design delle piattaforme, inclusi lo scroll infinito, le notifiche, è progettato proprio per creare dipendenza, quindi andando a danneggiare la salute fisica e mentale dei giovani che hanno una fruizione continua. Allora, io volevo sapere da lei, che è un esperto, come valuta nell'insieme questi provvedimenti.
9: Sono sicuramente un passaggio in più rispetto a quanto diceva prima il presidente Agostiniani, quindi non si tratta solo di incentivare anche sul piano normativo l'educazione digitale, in quel caso dei genitori, in questo caso si tratta di assegnare e di rendere quindi sanzionabile sì. la responsabilità da parte delle piattaforme, perché si è riconosciuto che le piattaforme, tra l'altro non solo in Europa ma anche dall'altra parte dell'Atlantico, hanno progettato le proprie i propri algoritmi, hanno progettato le proprie interfacce affinché possano essere utilizzate utilizzate in modo, diciamo così, compulsivo da parte degli adulti più fragili, dice l'indagine, e ovviamente anche da parte dei minori. Quindi il passaggio in più è proprio legato alla responsabilità che viene assegnata alle piattaforme e rispetto alle quali le piattaforme ovviamente andranno a offrire la loro interpretazione. Però, per esempio, lo scorso 20 luglio sì. una sanzione, in questo caso un'importante sanzione da 550 milioni di euro, è stata comminata ad AliExpress, quindi un'altra piattaforma. In entrambi i casi quello che è il denominatore comune è proprio la responsabilità consapevole del modo con cui sono state progettate le piattaforme, quindi dei risvolti sì. psicologici, delle esperienze che vengono vissute da parte di tutti, non solo degli adolescenti, ma in questo caso in particolare degli adolescenti.
6: Agostiniani, torniamo ai piccolini. Quali sono nel concreto i rischi dell'esposizione agli schermi nei bambini, appunto, che vengono compresi nella proposta di legge che avete fatto oggi, 0-3 anni?
8: Penso sia nel vissuto di ciascuno di noi il vedere in quante occasioni questi strumenti vengono usati per tranquillizzare, distrarre, per sedare i bambini piccoli. Nei primi periodi della vita il cervello è un cervello che ha un grande percorso di crescita e questa crescita si attiva con le relazioni, guardandosi negli occhi, apprezzando il sorriso, ascoltando ciò che ci dicono le figure dell'adulto, rapportandosi proprio da un punto di vista relazionale. Se sostituisco tutto questo con un sistema di passaggio veloce di immagini, di un qualcosa che comunque mi intrattiene, mi distrae, sì. è chiaro che metterò in funzione aree del cervello che sono diverse da quelle che abitualmente costruiscono il normale sviluppo da un punto di vista neuromotorio relazionale dei bambini piccoli. Abbiamo dati che ci fanno vedere che sì. all'incrementare della permanenza sugli strumenti digitali nei primi periodi della vita si raddoppia addirittura il rischio di avere un ritardo nel linguaggio e questa è una cosa estremamente rilevante.
6: Quindi
8: il linguaggio si apprende per imitazione.
6: Certo, assolutamente. E Boscaro, invece le voglio porgere una provocazione da parte di un nostro ascoltatore che ha scritto al 335-699-2949, scrive: dovrebbero estendere la normativa anche ai grandi, stanno tutti su TikTok, quindi non è un problema solo di ragazzi, solo di adolescenti, è solo di limitare il loro uso, siamo noi che dobbiamo dare l'esempio.
9: Ma infatti l'indagine riguarda proprio anche gli adulti fragili, tra l'altro l'ascoltatore ha messo in evidenza un limite di questa indagine, perché l'indagine, appunto, come diceva lei Viviana, riguarda Meta. Però per esempio dallo scorso dicembre in Australia alcuni social sono vietati ai minori di 16 anni, ma questo poi ha portato una
6: un trasferimento, certo.
9: E quindi a un utilizzo di altre. Tra l'altro credo che un grande limite sia proprio legato al fatto che alcuni social network, TikTok e gli shorts di YouTube, non prevedono necessariamente il login e quindi rendono possibile l'essere fruiti anche da persone che non stanno rivelando se sono maggiorenni o minorenni, per cui l'indagine ovviamente è interessante per vedere come si svilupperà, però il problema poi di far rispettare il senso di questa norma è ancora tutto da scoprire e da rendere poi possibile.
6: C'è un altro messaggio che dice: buon pomeriggio Radio 1, è proprio lo scrollo che si vuol togliere ai giovani. Io non sono per il proibizionismo, sappiamo che fa solo danni. Oggigiorno è come proibire di usare l'alfabeto, siamo noi grandi che lo conosciamo poco, ciò che non si conosce fa paura, siamo così sicuri che sarà educativo oppure avremo dell'ignoranza digitale fra gli giovani? Quindi qui ci sono anche una parte di dubbi. Sì, certo.
9: Bene, una cosa non esclude l'altra, quindi l'esempio, la consapevolezza, il discernimento da parte degli adulti, che ovviamente devono dare il buon esempio, oltre a non minimizzare quali sono le problematiche legate all'utilizzo del digitale, non significa che però non possono essere indotte le piattaforme digitali a ridurre alcune componenti, come appunto lo scroll down compulsivo o gli algoritmi che tendono a personalizzare, quindi rendere sì, sempre più dipendente l'utilizzo delle piattaforme da parte dei più giovani, per cui io credo che le due cose si possano e si debbano tenere insieme.
6: E Agostiniani,
10: io penso, ecco, se posso intervenire anch'io su questo, perché certo, è una visione un po' superficiale quella di dire che poi si perde un po' l'alfabetizzazione digitale. Fermi, allora, il digitale può essere un grande strumento se riesco a governarlo, e non è facile se non ho fatto un percorso di comprensione e consapevolezza adeguato, cosa che attualmente non avviene. Poi i danni sono dimostrati di più tipi, lascio stare quelli più fisici come l'esplosione di miopie o dei disturbi posturali, ma restando solo sull'aspetto relazionale e di sviluppo della personalità, è chiaro che se io passo con rapidità il mio tempo scrollando da un video all'altro, non metto in funzione quei processi lenti di apprendimento del cervello, che poi sono processi fondamentali,
6: che non si recuperano più, fra l'altro,
10: e non si recuperano più per lo sviluppo delle competenze, la capacità di studio, di affrontare i problemi, di analizzarli in maniera profonda e non liquidarli in maniera superficiale. Esiste un libro bellissimo che si chiama Pensieri lenti e pensieri veloci, sì, che ha vinto anche un Nobel. Gli strumenti digitali sono il prototipo dei pensieri veloci. Si agisce ma si pensa poco.
6: Senta, io devo approfittare della sua presenza come presidente della SIP, perché la cronaca ha battuto delle agenzie poco fa su questo bimbo di 18 mesi morto in ospedale, altri 4 ricoverati, l'ipotesi è un batterio killer, siamo in provincia di Catanzaro e andavano tutti nello stesso asilo, poi i bambini sono stati dimessi, gli elementi sono pochissimi ancora, ma possiamo fare qualche ipotesi rispetto a questo quadro che gli ho descritto?
10: Beh, è sempre estremamente difficile riuscire a esprimersi quando abbiamo pochi elementi, soprattutto pochi elementi dal punto di vista sanitario.
6: Sì.
10: E purtroppo esistono forme infettive che possono eccezionalmente avere degli andamenti particolarmente aggressivi. Se ho letto bene, qui c'è stata un'evoluzione verso un processo di una sepsi, che è un processo di infezione che ha riguardato l'organismo. Prima di gettare allarmi su possibili batteri particolarmente aggressivi, cosa a cui io credo limitatamente, bisogna capire bene il contesto clinico di ciò che è accaduto, e sicuramente i sanitari che hanno preso in cura questi bambini potranno poi fornire elementi ulteriori per comprendere meglio la vicenda.
6: Grazie.
10: Non credo a nuovi batteri che improvvisamente compaiono.
6: No, speriamo di no, per carità.
10: No, direi proprio di no.
6: Grazie al presidente della Società Italiana di Pediatria Rino Agostiniani e ad Andrea Boscaro, divulgatore digitale, per questi chiarimenti in merito a temi così delicati e che impattano sulla quotidianità di tutti noi, adolescenti ma anche genitori.
7: Perché la verità è che la tecnologia avanza ed è normale. Abbiamo iniziato con dei giocattoli silenziosi per poi arrivare ai giocattoli che emettevano dei suoni, fino a tanto altro. Quindi oggi dobbiamo combattere con i social. È vero che sia i piccolissimi che i più grandi, gli adolescenti, poi devono superare la solitudine, perché i social ci portano a questo.
6: Ma questo può essere anche il cane che si morde la coda, purtroppo.
7: Allora, ringrazio anch'io, sono le 16:25, approfittiamo anche per ascoltare un po' di musica. Ricordiamo che tra pochissimo ci sarà, e abbiamo l'onore di ospitare il nostro Cristicchi, che non vede l'ora, Viviana, tra l'altro, perché
6: sono
7: veramente
6: contenta.
7: È contenta, di molto incuriosita. Peccato che non ha portato il libro. Va bene, ma a proposito di musica, andiamo ad ascoltare questo brano che fa parte di questo gruppo. Sono tre ragazze, nascono nel 2021 a livello chiaramente professionale. Sono americane, esattamente di Brooklyn. Insomma, devo dire, molto interessante la canzone che andiamo ad ascoltare, perché ci propongono un motivo che, perché no, musica un po' funk, sì. Si chiamano Say She She, Disco Life è il titolo della canzone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: Meteoradio. In serata condizioni di generale stabilità al centro-nord, mentre una residua variabilità interesserà la Calabria e il settore ionico, con isolati piovaschi. Domani, venerdì 24 luglio, al primo mattino, tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio, nubi in intensificazione lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, con possibili brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata, ampio e generale miglioramento su tutto il paese. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne. Caldo invece ancora spiccato sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi. Generalmente poco mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Le strade del Tour.
9: No, ben trovati da Cristiano Piccinelli per la 18ª tappa del Tour de France, la Voronezh-Semerlet, 185 km, ne mancano molti meno al traguardo finale, 29,5 per i sei battistrada che sono Richard Carapaz, campione olimpico a Tokyo, vincitore di un Giro d'Italia, Johannessen della 1X, Jorgensen l'americano della Visma-Liesvijk, la squadra di Jonas Vingegaard, Garcia, Movistar, Smith della Giacalula e Valentin Paré-Peintre della Sodal Quickstep hanno un vantaggio in questo momento di un minuto abbondante, 1:16 sul gruppetto di 7 controattaccanti che vede al suo interno i due della Netcompany Ineos, Egan Bernal ed Aresman, poi Castrillo della Movistar, Vacek della Lidl Trek, Grégoire della Groupama, Breillard della Total Energy ed Englert della Jayco Alula. Più distanziati altri corridori, una ventina al cui interno c'è il l'attuale leader della maglia verde, la classifica punti, Mats Pedersen, che dopo aver ottenuto il massimo nel traguardo volante di Corps si è decisamente staccato rispetto al gruppo, anche perché la strada ha cominciato a salire, lo farà sostanzialmente fino alla fine. Tra poco inizieranno le rampe della Côte de Saint-Léger-les-Melez e poi sarà il GPM di prima categoria su cui è posizionato lo striscione del traguardo Orsier-Merlet, un GPM di prima categoria lungo circa 7 km con una pendenza media al 6,7%. Il gruppo dei big cosa fa? Sostanzialmente lascia fare, perché sono segnalati a 8 minuti tutti i big, molto più indietro invece un gruppetto di corridori al cui interno ci sono però anche tre uomini della UAE, la squadra di Jonas Vingegaard, sono nella fattispecie Adam Yates, che anche ieri ha avuto un sacco di problemi dopo una notte con problemi intestinali, lo stesso McNulty è molto indietro, è praticamente a rischio taglio per quanto riguarda il limite massimo, ma c'è anche Tim Wellens, tutti e tre come detto compagni di squadra, c'è anche Vermeersch, ma lui è più che altro per questioni diciamo così legate alle sue qualità che non sono certo quelle di uno scalatore, insomma questo potrebbe essere un segnale che in seno al team UAE ci sono sicuramente dei problemi legati alle condizioni fisiche dei compagni di squadra di Tadej Pogacar, chissà che questo non...
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: È mezzanotte, 4 minuti.
9: Per allungare ancora di più, per dare un segnale comunque di costanza, ancora di rendimento per quanto ovviamente lo riguarda. Lo scopriremo tra poco, perché tra poco ci sarà anche il traguardo per quanto riguarda perlomeno i battistrada, che lo ricordiamo sono in 6, che a 27 km dal traguardo hanno 1 minuto e 24 sul gruppo dei primi attaccanti. Ci risentiamo poco dopo le 17, linea all'Italia in diretta.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: Ed eccola qui, devo dire che ha una carica incredibile, stiamo parlando di Dito nella piaga, questo è Business Man, una canzone che fa parte del suo album. Allora, buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 16.37, siete pronti? Si continua questa volta e questa volta andiamo a parlare di musica con un grande, in tutti i sensi, io non so come definirlo, è uno di quegli artisti che potrebbero anche sfuggire un po' a quella classica etichetta, no? Cantautore, attore, scrittore, autore teatrale, e attenzione perché è stato ed è anche disegnatore, vabbè, poi ce lo racconterà. Negli ultimi 20 anni ha costruito un percorso, possiamo dire, unico, sempre in equilibrio tra musica, teatro, insomma ricerca interiore. Lo ricordate, il grande pubblico lo scoprì nel 2005 con l'ironica Vorrei cantare come Biagio, ma poi la consacrazione arrivò nel 2006 quando si portò a casa la vittoria al Festival di Sanremo con Ti regalerò una rosa. Tutto questo, che non è tutto questo perché io ho soltanto raccontato una piccolissima parte, per presentare Mr. Simone Cristicchi. Oh.
1: Ciao Miriam, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, benvenuto.
0: Viviana Verbaro, Miriam Fecchi con
2: piacere,
0: te.
2: Piacere Simone.
0: Devi sapere Simone che Viviana è una tua fan.
1: Davvero.
2: Ecco qua.
0: A parte anch'io,
2: come tanti, devo dire che siamo in grande compagnia.
1: Grazie Viviana. Fa piacere.
0: Tra l'altro anche il tuo libro, uno dei tuoi libri, se non sbaglio.
2: In realtà parlavamo stamattina con Miriam rispetto al tuo impegno, diciamo, anche civile su diciamo la lotta per l'apertura dei centri di salute mentale. Le raccontavo della tua prefazione al libro di Eleonora Daniele, Siamo tutti matti, sì. Che ho trovato bellissimo sia il libro che quello che hai scritto tu, insomma.
0: Vabbè, ma vedi che sei seguito da tutti.
2: Non divaghiamo, parliamo di musica ora.
0: Allora parliamo di musica.
2: Benvenuto.
0: Ma non possiamo parlare soltanto di musica, di teatro, veramente sono tante. Allora, quest'anno festeggi 20 anni di carriera, uè.
1: Sì, esatto, anche se poi...
0: Ma sei giovane, sei piccolino tu.
1: Ma insomma, sì, ho 49 anni, questi ultimi 20, posso dire, li ho passati in maniera straordinaria, perché sono riuscito a... miracolosamente a trasformare quella che era la mia passione nel mio lavoro, un po' quello che penso valga anche per voi, no?
2: Sì, assolutamente.
1: Il discorso di fare della propria vita anche diciamo ciò che ci piace, ed è purtroppo al giorno d'oggi è cosa abbastanza rara.
0: Molto rara purtroppo.
1: Quindi io mi reputo un privilegiato, e quest'anno soffiamo queste candeline sul palcoscenico, ed è veramente stato un percorso bellissimo che mi dà tanta soddisfazione.
0: Senti, quando io ho detto ami anche disegnare, perché non è soltanto la tua scrittura, sì, come autore, vuoi raccontare per quale motivo? Se no lo racconto io, ma preferisco dalla tua voce, eh?
1: Allora, io ero un bambino abbastanza arrabbiato, chiuso in me stesso, avevo subito, diciamo, una disgrazia in famiglia, perché ho perso mio papà quando avevo solo 10 anni, e questo mi ha fatto rinchiudere nella mia stanza. Per tanti anni sono rimasto chiuso, però l'apertura, diciamo, verso il mondo esterno è venuta quando ho scoperto di saper disegnare. Quindi cominciai a disegnare per questo motivo, per guarire questa ferita profonda che avevo subito del mio papà. E quindi questi disegni, in qualche modo, questi colori, questi personaggi strampalati che mi inventavo, in qualche modo diventavano un ponte per comunicare con il mondo esterno. E questo io non l'ho mai dimenticato, e lo voglio dire: l'arte è qualcosa che ci cura l'anima e che ci può salvare la vita, perché se non avessi trovato questa valvola di sfogo nel disegno e poi successivamente nella musica, probabilmente avrei avuto una vita molto più problematica a livello psicologico.
0: E invece hai trovato questo sfogo. Senti, quando sarei piccola, la canzone appunto proposta a Sanremo ha emozionato milioni di persone. Ma te l'aspettavi questo impatto così profondo con il pubblico? Tra l'altro, anche se è arrivata anche qualche critica, poche, ma sono arrivate.
1: Sì, dunque io ho avuto 5 anni per testare questa canzone prima di presentarla a Carlo Conti, che poi l'ha voluta appunto selezionare, insomma, per il big dell'edizione 2 anni fa. E quindi testandola con le persone a me più care, le persone vicine a me, ma anche perfetti sconosciuti a cui io la facevo ascoltare, no? Per vedere per la reazione, devo dire che 8 su 10 si commuovevano nell'ascoltarla. Vuoi perché è un argomento, quello dell'invecchiamento dei nostri genitori che tornano bambini diventando anziani, è un tema che è stato trattato pochissimo nella musica e nella canzone d'autore. Quindi è un tema nuovo, è un tema poco frequentato. E poi, secondo motivo, secondo me, perché ognuno di noi, chi più chi meno, ha dei genitori e quindi si trova a vivere a volte questa condizione, appunto, di diventare sostegno, no? Il famoso bastone della vecchiaia, come si dice.
2: Pensa, Simone, che domani parleremo proprio in trasmissione, dedicheremo la nostra apertura agli anziani, alla solitudine degli anziani, a un progetto, sì, che si chiama Progetto Sorriso, di Croce Rossa sul territorio, per andare incontro alle loro necessità, alle loro e a quelle dei caregiver, perché sono situazioni di difficoltà in ogni momento dell'anno. Però quando c'è l'estate rovente, quando magari chiude il negozio di riferimento dove riescono ad andare a fare la spesa e a scambiare due chiacchiere, oppure il bar, forse la solitudine degli anziani diventa ancora più difficile da gestire per chi ha poco, pochissimo a livello di affetto vicino.
1: Sì, io credo che il grado di civiltà di una società si misuri proprio da come vengono trattati gli anziani. È un discorso proprio non solo di umanità, ma di rispetto, no? Di avere attenzione, di avere cura anche della fragilità di questa categoria che in Italia sappiamo è molto, molto vasta.
0: Senza dimenticare che sempre più anziani purtroppo li troviamo da soli, chi non ha creato una famiglia, perciò questa solitudine in tutto e per tutto. Domani affronteremo questo argomento, anche se poi insomma non è che potremo noi concludere, no?
2: Però una sensibilizzazione è qualcosa di importante, soprattutto dai microfoni del servizio pubblico.
0: Ma torniamo al nostro Simone Cristicchi, al nostro gradito ospite, grande ospite. E allora, che ne dici? Vogliamo fare questo saltino a Sanremo e ricordiamo tutti questa meravigliosa canzone. La vuoi presentare tu?
1: Dipende quale.
0: Quando sarai... quando sarai piccola, all'ultimo Sanremo.
1: Allora dedichiamo questa canzone a tutti gli ascoltatori, a tutti i caregiver, gli anziani che sono in ascolto, ma anche in generale a tutti quelli che si trovano a vivere una situazione così dolorosa e nello stesso tempo di grande tenerezza. Quando sarai piccola.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Simoni Cristicchi, quando sarai piccola. Sì, 16:47, questa è Rai Radio 1, lo spazio dedicato alla musica. Oggi grande ospite, lo ripetiamo ancora una volta, non possiamo definirlo, e lui è un artista completo, o forse ancora incompleto.
2: Ma lo sanno anche i nostri ascoltatori, caro Simone, perché stanno arrivando una valanga di messaggi per te al nostro 335-699-2949. C'è Emilio da Piacenza che scrive: buongiorno, per me questa non è una canzone ma una melodia con parole stupende. E poi un altro ascoltatore, Patrizia ascoltatrice, scrive: oltre che bravo, una bella persona. Invece Pier Mario da Padova dice: ricordiamo che se avremo la fortuna tutti diventeremo anziani e la questione si capovolgerà. Buon'estate a tutti. E poi in ultimo ti leggo il messaggio di Fabrizio che dice: non si offenderà Simone, a me piace tantissimo, lo si può paragonare secondo me ad Herbert Pagani, grande cantante, scrittore ed artista assai plastico e valido in tanti campi. Qui c'è un affetto, una valanga di affetto che ti sta travolgendo. Simone è meraviglioso, secondo Enrico da Roma.
3: Simone. Grazie a tutti. Sono commosso.
2: Ti abbiamo steso.
3: Beh, sì, assolutamente, grazie
1: me
3: a tutti.
1: Te ne arrivano di messaggi anche dai social, quante persone ti stimano e ti ammirano. Allora, torniamo invece al tuo mondo musicale, fatto non solo di musica ma anche molto teatro. Allora, quest'estate, stavamo dicendo, celebri esattamente 20 anni di carriera. Tra l'altro ricordiamo che questa canzone che abbiamo ascoltato in quel di Sanremo, dico in quel di Sanremo anche perché ti sei portata a casa un bel po' di premi: il premio Sala Stampa, Lucio Dalla, il premio Giancarlo Bigazzi, il premio Lunezia. Io ti darei 1000 premi, però appunto non ce l'ho come riconosciuti. Senti, invece quest'estate si celebrano 20 anni con il nuovo tour Cristicchi Live, che è uno spettacolo che ripercorre le tappe più importanti del tuo viaggio artistico tra musica e racconti e poesia. C'è un appuntamento che vogliamo ricordare, quello di sabato 25 luglio in Piazza Duomo a San Miniato. Simone?
3: Sì, esatto, sì.
1: Lo vogliamo dire?
3: Si chiama Torneremo Ancora, è esatto. Un concerto mistico dedicato alla figura di Franco Battiato. Lo faccio insieme a un'altra cantautrice, interprete bravissima, che è Amara.
1: Amara, bravissima.
3: Ed è un omaggio alla canzone spirituale di Franco Battiato. E in realtà non è una novità questo concerto, perché sì, debuttò 4 anni fa al Festival della Bellezza a Verona, nel Teatro Romano, dopodiché è seguita una lunga tournée di più di 3 anni. Ed è stata un'emozione grandissima, perché è un omaggio sincero a un maestro che amiamo e adoriamo e che sentiamo ancora molto presente, che Franco Battiato, ed è anche un omaggio al lascito che lui, al testamento che ci ha lasciato, appunto, che ci ha donato a tutti. Cioè che la musica è una cosa seria. Io lo voglio ribadire: la musica non è intrattenimento, non può essere soltanto, come dicono, il sottofondo della nostra vita, ma è qualcosa che deve incontrare la profondità della nostra anima, della nostra interiorità, e nel migliore dei casi avvicinarci anche alla spiritualità, che non sarebbe male, alla filosofia, ed è quello che Battiato ha fatto in tutta la sua carriera.
1: E che stai cercando di fare anche tu, visto che appunto hai sempre affrontato temi decisamente non facili: salute mentale, memoria, guerra, spiritualità. Ma c'è un argomento che in effetti senti il bisogno di raccontare, che ancora forse non hai portato sul palco?
3: Ma un argomento che mi piacerebbe affrontare è appunto l'arte come cura. A volte ci dimentichiamo che, e torniamo all'inizio di questa intervista, no, quando ho parlato di me, della mia esperienza umana quando ero bambino.
1: Assolutamente.
3: Di quanto di quanto l'arte sia un qualcosa di fondamentale nella nostra vita e ci aiuta a crescere, ad evolverci come esseri umani. E se vogliamo ci scalda il cuore, sì, ci fa emozionare, ma entra in risonanza con qualcosa di molto profondo che è in noi. E l'arte, e la musica in particolare, nasce come strumento di sacralità, di avvicinamento al divino, a tutto ciò che è invisibile. Infatti l'arte è l'unica manifestazione, diciamo, creativa dell'uomo che non ha forma, e anche per questo è molto temuta, se vogliamo, perché riesce ad andare oltre le barriere. E gli scienziati, i neuroscienziati ci dicono che la musica, anche una canzone semplicissima, riesce a intercettare direttamente le nostre cellule cerebrali, quindi influenza il nostro umore.
2: Rispetto a questo argomento, Simone, dell'arte come cura, è diciamo un benessere che anche gli ospedali, i luoghi dove si si cura in maniera quotidiana, ci si occupa di salute, ci si occupa di benessere, è un argomento, è una chiave di lettura di salute e benessere che è stata intercettata. Ormai sempre più spesso ci sono delle strutture che propongono arte nei momenti in cui si fa chemioterapia, per esempio, propongono arte nei corridoi, propongono arte negli ospedali pediatrici per quanto riguarda il ricovero dei bambini. Quindi davvero è un settore in forte espansione, ed è giusto che sia così, perché, come ci stavi ricordando, ha delle conseguenze importanti sulla salute.
3: Sì, anche una forza dirompente per quanto riguarda la nostra capacità espressiva. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Io visitai una residenza manicomiale in provincia di Roma, dove avevano creato un laboratorio artistico per i pazienti malati psichiatrici. Uno di questi pazienti, non ricordo il nome, Alberto si chiamava, lui si graffiava con le unghie, si graffiava il volto, il petto, la testa, e si lasciava questi segni bruttissimi sul corpo. Gli hanno messo in mano una tela e dei colori, sì. E lui ha cominciato a graffiare la tela.
2: A graffiare, scusaci,
1: perché la tela. Ecco, attenzione, non ti muovere con il telefono, perché sennò perdiamo la comunicazione.
3: Lui da quel momento ha cominciato a graffiare la tela e a fare questi solchi non più sul suo corpo, autopunendosi, autoinfliggendosi questo dolore, ma ha riversato sulla tela questa rabbia che aveva, e da allora l'arte, anche lì in quel caso, è diventata la sua valvola.

0: poi tanti altri, guarda, dei messaggi, ma non facciamo in tempo, anche perché siamo giunti al termine di questo momento. Noi ti ringraziamo, però vorremmo ancora una volta ricordare questa data, appunto, che esattamente il sabato 25 luglio sarai in Piazza Duomo a San Miniato, perciò è una data da assolutamente non mancare, giusto?
1: Giustissimo, e poi dal 5 di agosto comincerà il mio tour di concerti in giro per tutta l'Italia. Quest'anno andremo soprattutto al sud, con mia grande gioia, quindi la Calabria, la Sicilia, la Puglia, la Basilicata, e sono felicissimo di poter incontrare il pubblico con questo concerto, che sicuramente è divertente, ma nello stesso tempo anche
2: fa riflettere.
0: Sì. Grazie ancora una volta. Alle 16:56, se tu permetti, prima dei saluti, adesso andiamo ad ascoltare una canzone che parla di felicità, ben 7 miliardi di felicità, perciò ti chiedo di presentarla, e ricordiamo ai nostri ascoltatori Simone Cristicchi, e nello stesso tempo noi ci ritroveremo alle 18, anche perché poi ci sarà Sulle strade del tour. Prego Simone.
1: Allora, tratto dall'album Dalle tenebre alla luce, il mio ultimo disco, la canzone 7 miliardi di felicità.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Si sospetta un batterio all'origine della morte di un bambino di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro. Il ricovero di altri 4 bimbi frequentavano tutti lo stesso asilo privato di Tropea e tutti presentavano sintomi da contaminazione gastrointestinale. 3 piccoli sono stati dimessi, uno è ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Dal video girato dalla bodycam di uno dei 2 agenti intervenuti trasmesso dal TG1, emerge un contatto tra il 42enne e una persona prima dell'intervento di contenimento. Dalle testimonianze raccolte, inoltre, risulta che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. La procura di Tivoli ha iscritto nel

0: registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bambino di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo in provincia di Roma. E lotta tra la vita e la morte. Nell'ospedale di Cagliari, la donna ferita con un colpo di pistola alla testa dal marito. Subito dopo l'uomo ha sparato anche al fratello, uccidendolo, poi si è costituito inquirenti al lavoro sul movente. Sempre in Sardegna, ha fermato il fratello della 22enne ferita dopo essere stata investita in strada dall'ex. Il giovane, accusato di aver ucciso a coltellate a Bari Sardo il ragazzo Simone Concas, 19 anni, che poco prima appunto aveva travolto con l'auto l'ex fidanzata. Maxi multa dell'UE a Google per violazione della Digital Markets Act, la norma europea sui mercati digitali, 890 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati delle ricerche e per aver posto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. Google ha 2 mesi per adeguarsi o rischia altre sanzioni. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Sulle strade del Tour de France.
11: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, oggi in onda dallo studio R1T, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con oggi Emanuele Di Cavio e poi Davide Santimarrocchi e Damiano Quadrato, che si occupano della parte tecnica. Le 3 grandi corse a tappe, Tour, Giro e Vuelta, bene oppure male, al momento nessun francese, nessuno spagnolo, nessun italiano ha ancora vinto una tappa. Potrebbe essere perciò la prima volta nella storia del Tour che questo accade. Intanto Jasper Philipsen ha rotto il ghiaccio centrando il successo, i belgi sono così arrivati a quota 6 grazie anche alla ritrovata collaborazione con Mathieu Van Der Poel, che ieri a Voiron gli ha tirato la volata perfetta, tanto che ora proprio il belga è distanziato di soli 7 punti da Mats Pedersen, che indossa la maglia verde della speciale classifica vinta l'anno scorso, lo ricordiamo, da Jonathan Milan. Ma è ovviamente la graduatoria che assegna la maglia gialla, ovvero la classifica generale, con Pogacar e compagnia a destare i maggiori interessi. Parigi insomma si avvicina, ma in attesa della doppia scalata all'Alpe d'Huez ecco l'arrivo di Orsier Merlet questo pomeriggio, ed ecco puntuale il primo aggiornamento dalla corsa in giallo. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
12: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Beh, nel gruppo di testa a 7 km e 300 metri dal traguardo un francese c'è, Valentin Paré-Peintre della Sudal Quickstep, e anche uno spagnolo c'è, Raul Garcia della Movistar. Il problema per loro è che all'interno di questo gruppo, composto da altri 4 corridori, ci sono Carapaz, il campione olimpico di Tokyo, vincitore di un Giro d'Italia della Education First, Johannessen della 1X, Jorgensen, lo statunitense competenze della Visma Lease Bike, e Schmid della Joy Calula, che ha già vinto una tappa, quella con arrivo a Belfort, la 13ª frazione. Cominciata intanto la salita finale, quella che porta sul traguardo per i battistrada, 7 km alla 6,7% di pendenza media, il vantaggio sugli immediati inseguitori è di 3,48, il gruppo della maglia gialla è segnalato a 5,43, impulso dato nel gruppo dei big, soprattutto dalla Decathlon, perché Richard Carapaz non impensierisce certo, non può impensierire certo Tadej Pogacar e la sua leadership in classifica generale, ma essendo 12esimo poteva creare qualche problema, un vantaggio eccessivo a tutti gli altri ovviamente che puntano alla top ten, in particolare anche a Pidcock, il corridore capitano della Pinarello Q36.5, ecco perché si è un po' ridotto dagli 8 minuti che aveva il vantaggio del gruppo dei battistrada rispetto a quello della maglia gialla. Maglia gialla che però sta perdendo diversi elementi, perché ormai da tempo sono lontanissimi alcuni compagni della UAE. Nel gruppo che chiude la corsa ci sono Adam Yates, c'è anche Tim Wellens e ancora più staccato Brandon McNulty. Vedremo se poi l'americano riuscirà a concludere in tempo questa tappa che precede di fatto il weekend con il passaggio sull'Alpe d'Huez sia venerdì che sabato. A te.
13: Grazie, e grazie per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Beppe Saronni. Ciao Beppe.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti gli sportivi.
13: Insomma, questa potrebbe anche essere letta, questa edizione del Tour, come una tua piccola grande rivincita, cioè vedere che oggi a 19 anni Paul Sixas si sta giocando il podio al Tour de France. Anche tu, lo ricordiamo, sei arrivato giovanissimo, no? E con grande personalità, con grande forza prorompente, a come dire, mandare a gambe levate quelle che erano anche le gerarchie precedenti, a scombinare quel castello di carte che il ciclismo degli anni 70 aveva più o meno faticosamente costruito. Ricordiamo, Beppe, che sei a tutt'oggi il terzo italiano più giovane ad aver vinto il Giro dopo Coppi e Marchisio. Ti aspettavi un Sixas così, Beppe?
14: Ma guarda, quando i ragazzi giovani sono dei talenti, vanno forte, no, sono di questa portata, e ti dico, è sempre un piacere perché i ragazzi giovani hanno voglia di imparare, hanno entusiasmo, ed è bello lavorare con loro. Certo, 19 anni uno potrebbe dire molto giovane, lo dicevano anche di me, sarà pronto, sarà preparato, speriamo che non venga bruciato poi, no, visto l'età, visto che non ha grande esperienza, però io sono convinto e d'accordo con quelli che pensano che quando c'è un talento naturale l'età non conta, l'importante è che abbia la voglia e si senta pronto per fare quello che deve fare, ed è sempre bello, ripeto, vedere questi ragazzi giovani. Tra l'altro questo è un ciclismo dove di giovani ultimamente ne abbiamo visti molti,
13: In effetti è così. Ma adesso andiamo in cronaca, ovviamente Cristiano Piccinelli e Beppe Saronni con lo studio che ritornerà dopo il traguardo. Cristiano.
12: Ovviamente saluto Beppe Saronni, diamo però prima un aggiornamento prima di dialogare con il nostro ospite. 5,7 km alla traguardo per i sei battistrada: Carapaz, Johannessen, Jorgensen, Garcia, Smith e Valentin Parepentr. Saranno loro a giocarsi il successo a 4,15 più vicini, a 5,24 il gruppo della maglia gialla. Dicevamo, nel gruppo di coloro che sono attardati c'era Brandon McNulty, è arrivata la notizia, Brandon McNulty ha abbandonato il Giro di Francia, e dunque Tadej Pogacar perde un suo prezioso alleato per le tappe di domani. Ecco, ci arriva non in perfette condizioni, non tanto Pogacar, Beppe, ma la sua squadra, queste due tappe, insomma, simbolo di questo Tour, perché Yates ieri ha fatto una fatica da matti, ha avuto problemi intestinali. Nel gruppo di coloro che sono a mezz'ora sostanzialmente dai battistrada c'è anche Wellens, oltre a Vermeersch, ma lì forse è una questione anche di caratteristiche del corridore. Rischia di pagare qualcosa domani, cioè nel senso, avendo meno Alfieri al suo fianco, qualcuno potrebbe avere anche, e parlo soprattutto di Van der Poel, avere lo schiribizzo di attaccare.
14: Ma guarda, era da qualche giorno che avevo notizie di qualche ragazzo che non stava bene, che era un po' in difficoltà, però speravo che si potessero riprendere. Per alcuni di questi non è così, la notizia che ci hai dato adesso lo conferma, ma sai, questo, siamo negli ultimi giorni, oramai tanti giochi sono fatti, c'è questa difesa delle varie posizioni, però sai, in un grande giro come il Giro d'Italia e soprattutto come il Tour di France, ogni giorno, soprattutto quando ti trovi delle grandi salite, no? Ogni giorno ha le sue difficoltà. Anche Taddei deve stare attento, non ha vicino più in grandissima forma tanti compagni di squadra, quindi probabilmente dovrà correre un po' più con attenzione, un po' più con parsimonia, con prudenza. Però io dico così, poi lo conosciamo Taddei, cosa può fare.
12: È
14: quindi,
12: difficile
14: quindi
12: tenerlo stretto al guinzaglio.
14: La prudenza che richiamiamo noi, non lo so se lui la può sentire, però sicuramente un attimo di attenzione la deve fare anche lui, anche perché, se ti devo dire, ma questo non è certamente una critica, anche lui negli ultimi giorni, in questi ultimi giorni, probabilmente non è più leggermente meno brillante degli altri giorni. Questo è tutto dire, attenzione, è tutto dire, però io credo che corra con più attenzione, questo sì.
12: E allora ha fatto bene evidentemente ad avvantaggiarsi nelle prime salite subito, perché sostanzialmente dai Pirenei ha preso abbondantemente il largo rispetto agli altri contendenti. Vedremo ovviamente quello che succederà, soprattutto credo sabato, dove preannunciato anche brutto tempo. Io credo che, correggimi se sbaglio, insomma, che Pogacar quella tappa però la voglia vincere, perché è la tappa regina del Tour, col Telegraph, il Croix de Fer, il Galibier e ovviamente l'arrivo all'Alpe d'Huez, insomma, ma rappresenta quello che per lui è l'obiettivo, certo, no, finale di questo Tour, certo, oltre alla maglia gialla.
14: Certo, questo potrebbe essere la ciliegina sopra la torta. Ho visto molto brillante negli ultimi giorni Evenepoel, come ovviamente avrete notato tutti. Ecco, la cosa interessante è proprio capire se il belga ha ancora qualcosa da spendere, non solo per difendere il secondo posto, ma magari per provare a tentare qualcosa. Però direi che così, a grandi linee, i giochi sono fatti, come dicevi tu. Taddei potrebbe, come dire, tentare questa vittoria alla tappa di sabato, però insomma, a grandi linee, a parte qualche piazzamento che si sta giocando ancora, io credo che i giochi sono veramente fatti.
12: 4,3 km intanto al traguardo per i sei battistrada che vanno di comune d'accordo ovviamente per evitare di farsi risucchiare dai più vicini. 3,18 il gruppo di controattaccanti, 4,47 il ritardo della maglia gialla, del gruppo della maglia gialla. Davanti dunque ci sono Valentin Paré-Peintre, il francese della Sodal, che indossa la maglia Pois, è secondo ma oggi ha guadagnato diversi punti ed è a meno 5 dalla leader, che manco a dirlo è Tadej Pogacar. C'è anche Smith, Garcia, Jorgensen, Johannessen e Carapaz, che forse tra questi, Beppe, il più scaltro, sì, viene da usare questo aggettivo, perché comunque è corridore, sì, forte in salita, ma anche bravo a leggere, no, le dinamiche di corsa.
14: Sì, ce lo
12: infatti parte proprio lui, scusami Beppe.
14: Sì. Ce lo ricordiamo come ha vinto in modo molto intelligente un nostro Giro d'Italia. Sì, certamente è il corridore più esperto. Volevo tornare alla domanda che mi hai fatto prima. Taddei, attenzione, Taddei, lui no, non lo dirà mai, non ce lo confermerà mai, però lui ha più paura del grande caldo che del freddo, quindi anche se sabato dovesse essere pioggia, sicuramente gli fa meno paura.
12: Sì, perché questa è proprio una sua caratteristica, anche se ormai, insomma, mi sembra che anche il caldo l'abbia, diciamo così, assimilato. Attacco sì, di Richard Carapaz, che si porta dietro Valentin Paré-Peintre, staccano gli altri componenti della fuga che rimangono comunque lì a portata, prova a reggere Jorgensen, anche Schmidt, fatica invece il corridore della 1X, Johannessen, e dunque è un terzetto adesso, anzi un quartetto lì davanti, Carapaz, Paré-Peintre, Schmidt e Jorgensen, ovviamente sono diventati 4-3-6, ma ha provato la stilettata Richard Carapaz, subito seguito da Valentin Parepend. Sodal, che lo ricordiamo, ha già vinto 3 tappe con Merlier. Proprio Schmidt ha conquistato una tappa per la sua formazione. La Visma sostanzialmente ha vinto grazie a Vingegaard una sola tappa. La Crona Squadra, Education First a secco, ambizioni diverse, iniziano a guardarsi, ma ci sono ancora 3,5 km di salita, a 3 minuti il gruppo dei più vicini, ma io credo insomma che ancora una volta Carapaz voglia provare ad allungare, così è, prova ad andare via il campione olimpico di Tokyo, e stavolta nessuno reagisce, guadagna subito un po' di margine. È l'attacco giusto, Beppe?
14: Ma guarda, sembrerebbe il corridore che ha più gambe, no? Che ne ha ancora un po' di più. Però attenzione che anche a volte un corridore molto generoso ci prova tante volte e tante volte poi alla fine viene raggiunto e viene battuto. Però mi sembra di poter dire che in questo caso, in questo momento, sia il corridore più forte in questo gruppetto.
12: E lo dimostra anche il margine che è andato a guadagnare Richard Carapaz, il corridore dell'Ecuador, 3,1 km per lui, già una decina di secondi scarsi rispetto a Valentin Parepentre, prova ad andare via da solo Richard Carapaz, e si becca anche l'applauso, ovviamente il sostegno del pubblico presente sulle strade di questa prima salita alpina. Ancora a spingere Richard Carapaz, ancora 3 km prima di potersi dire soddisfatto del suo tentativo, ma in questo momento è davanti a tutti e guadagna in maniera evidente. Potrebbe essere lui a consegnare alla Education First la vittoria in questo Tour de France, lui che è uno specialista ovviamente delle salite, e potrebbe anche guadagnare qualche posizione in classifica generale, perché evidentemente insomma il guadagno ci sarà, anche se il ritardo della maglia, del gruppo della maglia gialla al momento è di 4.06 2.8. va su come se non ci fosse la salita Richard Carapaz, e conferma ovviamente le sue assolute qualità. Io credo che insomma è un po' di tempo, un po' sulle salite ci ha sempre provato, oggi forse ha trovato anche la giornata giusta, Beppe.
14: Ma sicuramente in tutti questi giorni ci ha provato, si vedeva che aveva ancora delle energie da spendere. Qui è veramente in grande spinta, è veramente il migliore fra questi. Tra l'altro questa è una salita, sì, una bella salita, però non è una salita impossibile, non ha grandi pendenze, quindi è una salita molto adatto ad un corridore fondista e progressivo in salita come Carapaz. Oddio, è anche scattante perché è anche veloce, però io credo che in questo momento ad oggi diciamo la vittoria di tappa non gliela porterà via nessuno.
12: Vittoria di tappa che per Carapaz è arrivata per la prima volta e l'unica fino a questo momento nel 2024 a Super Devoli, 17ª tappa in quel tour, peraltro conquistò anche la classifica degli scalatori, obiettivo adesso non alla portata del capitano dell'Education First, che al giro forse ha deluso, anche perché insomma ha avuto un problema di salute. 2,2 km per Carapaz, 24 secondi sul primo avversario. Studio,
15: lanciamo la pubblicità.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
17: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
16: Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
10: Sulle strade del Tour.
15: E alle 17.19 è il momento di ritornare fino all'arrivo da Cristiano Piccinelli e Giuseppe Saronni.
12: Aggiornamento dunque, meno di 2 km per il traguardo per Richard Carapaz, che nel 21 arrivò anche terzo sul podio al Giro di Francia, 26 secondi sui primi inseguitori, 38 su Valentin Parepentre, 4.13 sul gruppo della maglia gialla. Ormai va a prendersi la sua seconda vittoria al Tour de France, riscattando quello che non è riuscito a fare al giro. Perché? Perché era tra la lista partenti, quella non ufficiale, poi un infortunio prima della Corsa Rosa e la decisione ovviamente di optare per il Tour de France, anche se forse l'avrebbe fatti comunque tutti e due. Si riscopre un po' attaccante Carapaz, più che uomo di classifica in questa, non dico fase calante, ma in questo momento della sua carriera, Beppe.
14: Ma Ma sicuramente sì, ma lui è sempre stato un attaccante, attenzione, è sempre stato un corridore forte in salita, un corridore generoso, coraggioso, un corridore veramente da ammirare, perché ci prova sempre. L'avrete visto anche nei giorni scorsi, ci ha provato, oggi sta andando bene, sono contento per lui. Non so se mi permetto di ricordare, ma sicuramente l'avrete ricordato, quello che sta accadendo a Tadej Pogačar, arrivando alla vittoria del quinto tour ed è l'unico corridore, e mi piace ricordarlo, che può tentare di battere tutti i grandi, addirittura Eddie Merckx e di Bernard Hinault. Quindi gli suggerisco di correre con coscienza, con prudenza, perché questa che ha in mano, questa potenzialità che ha, quella di battere, arrivare addirittura al sesto tour, questa è una cosa importante nella storia del ciclismo.
12: Assolutamente, 1200 metri per Carapaz, sì, lo ricordiamo, ovviamente quello che potrebbe vincere, usiamo il condizionale perché fino a Parigi dobbiamo farlo, sarebbe il quinto tour, il terzo di fila per Pogačar, raggiungendo anche Thiele, Hinault, Merckx e Indurain. Potrebbe anche raggiungere e superare Indurain, che ne ha vinti 5, sì, ma tutti di fila, ed è l'unico ad esserci riuscito, considerando che Pogačar ha 27 anni, gli diamo altri 5 anni ad altissimo livello e allora può superare tutti i record. Beppe, può anche raggiungere Cavendish, perché siamo a 25 vittorie al Tour, mettiamocela un'altra, chiude a 26. Ne mancano 9 per superare, raggiungere Cavendish, non è che mancano tante.
14: Questo sicuramente è raggiungibile, ci mancherebbe altro. Sai, poi Cavendish ha un numero di vittorie, però è una categoria di corridore diverso, era un corridore veloce. Tadej è chiaro, ovviamente, come numero può batterlo, però ha vinto in tutti i terreni immaginabili e possibili, quindi io credo che è come dire la caratura sia, senza togliere niente a Cavendish, sia nettamente superiore.
12: Assolutamente, 700 metri per Carapaz, la tappa è sua, la numero 18 parla spagnolo perché è la lingua dell'Ecuador, le montagne di Quito hanno partorito il campione della Education First, che va a conquistare il suo secondo successo in carriera alla Grand Boucle, 38 secondi ormai, incolmabile il vantaggio sui primi seguitori, chissà che però dietro non succeda qualcosa, ti aspetti un po' di scompiglio nel gruppo dei migliori su questa ultima salita?
14: Ma ho visto delle squadre lavorare e non so se solo per difendere un piazzamento o per tentare di fare qualcosa, adesso in questi ultimi minuti non abbiamo più visto il gruppo, però tieni presente che la salita sia una bella salita, ma come dicevo prima è abbastanza pedalabile, quindi non lo so se qualcuno vorrà tentare qualcosa, però sai, tutto è possibile, staremo a vedere.
12: Intanto sta per arrivare, ricerca Carapaz sotto lo striscione del traguardo, va a segnare il suo nome a questa edizione del Tour de France, a regalare anche un successo importante per la sua formazione, l'Education First, che ci ha provato spesso e volentieri con Valgren, con Benili, ci riesce forse con il corridore più forte che ha a disposizione nel proprio roster, ovvero ricerca Carapaz, il campione di Tokyo, il campione del Giro d'Italia 2019, adesso può festeggiare, sa che ha vinto, vince, ricerca la pazza, la tappa numero 18 del Tour de France 2026. Torniamo allo studio.
13: Grazie Cristiano e grazie anche a Beppe Saronni. Sai che stavo facendo, Beppe? Prima di salutarti volevo chiederti una cosa, una tua considerazione al di là dell'aspetto tecnico che è stato approfondito fino a qualche secondo fa, no? Sono andato, proprio mentre stavi raccontando dell'assolo di Carapaz insieme a Cristiano, non ricordavo sinceramente se Pogačar avesse vinto o meno il Tour dell'Avenir, no? Allora, ha vinto anche quello, insomma, ecco, sì. Ha vinto anche quello.
14: Non gli manca nulla.
13: Non gli manca nulla. Ma perché te lo dico? Perché mi ha dato l'occhio sul Tour dell'Avenir del 2023, no? E lì il podio era il seguente: Isaac Del Toro, primo, Giulio Pellizzari, secondo, Davide Piganzioli, terzo. Allora, a distanza di 3 anni, nel 2025 Isaac Del Toro è arrivato secondo al Giro e ha ottenuto 16 vittorie. Nel 2026 sta lottando per il podio al Tour, ha già vinto l'ex Delfinato, l'Auvergne-Rhône-Alpes, come si chiama adesso, ha vinto la Tirreno Adriatico, ha vinto l'UAE Tour. Giulio Pellizzari, no? è ancora in attesa di disputare il suo primo tour. Davide Piganzoli sta facendo il gregario di Vingegaard. Quindi la domanda che faccio a un esperto è: ma dove si perdono i nostri, al di là poi della differenza tecnica? Perché quelle distanze che prima erano minori adesso si sono dilatate.
14: Ma guarda, comunque sono tutti i corridori che hai nominato, che sono arrivati nei primi posti al Tour dell'Avenir, comunque dell'Avenir, sono tutti riconfermati degli ottimi corridori, chi più chi meno, ma tutti ottimi corridori. Il nostro Piganzoli ha dimostrato al Giro d'Italia di essere un gregario importante per Vingegaard, ma non solo, io credo che possa crescere e diventare un corridore che si possa togliere anche delle soddisfazioni. Il problema è sempre quello: quando tu vai a correre in una squadra straniera e non hai una squadra italiana che ti tutela e che ti fa crescere, devi lavorare per altri capitani, e gli altri capitani non sempre ti permettono di raccogliere risultati personali. Ecco, questa è la grande differenza, secondo me.
13: Grazie Beppe, è sempre un piacere, anche e soprattutto per queste pillole che ci offri e che ovviamente sono molto importanti. C'è un motivo in più per sperare in una ripresa come si deve del ciclismo italiano. È stato con noi Beppe Saronni, grazie e buona estate davvero.
14: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
13: Allora, Cristiano, un minutino per riepilogare quanto sta succedendo sulle strade del Tour prima di passare al nostro prossimo ospite.
12: Vittoria per Carapaz, arrivo in solitaria per il corridore dell'Ecuador davanti a Schmidt Jorgensen. Attendiamo ovviamente l'arrivo della maglia gialla, del gruppo maglia gialla. Davanti c'è la Red Bull, sono ormai a 700 metri, direi a questo punto anche di aspettare per darvi in diretta il margine con cui Carapaz è riuscito a conquistare la tappa numero 18 di questa edizione della Tour de France. Ultimi 600 metri, non c'è stato nessun trambusto, nessun tentativo, gruppo maglia gialla ridotto veramente ai minimi termini, ma che arriva con Tadej Pogacar, che è praticamente solo, soltanto con Isaac Del Toro, che credo sarà anche la situazione simile, la rivedremo nelle tappe di domani e soprattutto dopodomani, la tappa quella regina del Tour de France con il Croix de Fer, il Galibier e il Telegraph, e ovviamente l'arrivo all'Alpe d'Huez da un versante diverso rispetto a quello di domani, con presumibilmente brutto tempo, così dicono le previsioni. Ultimi 400 metri per il gruppo della maglia gialla, che arriverà con uno svantaggio rispetto al vincitore di giornata di oltre 4 minuti. Hanno lasciato fare sostanzialmente quest'oggi gli uomini di classifica. Si confermo al fianco di Tadej Pogacar, c'è soltanto Isaac Del Toro, ha invece due compagni di squadra, Remco Evenepoel, ne ha tre addirittura, Paul Sexas, sono insieme a Ayuso e Schelmose, soltanto per citare ovviamente tutti gli uomini di classifica in questo gruppetto che sta per raggiungere sotto lo striscione dell'arrivo, ormai a 50 metri il gruppo della maglia gialla. Tadej Pogacar cambierà qualcosa sì in classifica generale, ma non per quello che riguarda le posizioni di vertice. A te.
13: Grazie, e noi siamo collegati con uno dei domatori dello Zoncolan, non sono tanti nella storia della salita friulana, uno di questi è Lorenzo Fortunato, buon pomeriggio.
18: Ciao a tutti.
13: Buon pomeriggio davvero. Lorenzo, quest'anno mai come quest'anno, direi, si è andato vicino a correrlo il Tour de France,
18: Ma sì, in realtà ce l'avevo in programma, ma al Delfinato mi sono ammalato e sono dovuto stare 10 giorni senza bici, quindi nulla, ho diciamo ripreso la preparazione e adesso vado tutto per la Vuelta.
13: E insomma, incrociamo le dita naturalmente affinché anche nelle strade della penisola iberica dimostri Lorenzo tutto il suo valore. Ti lascio per qualche minuto al commento del tour, della tappa e di quant'altro insieme con chi ce la sta raccontando fin dalla cronosquadra di Barcellona, Cristiano Piccinelli. C'è Lorenzo Fortunato con te.
12: Saluto ovviamente Lorenzo, il re dello Zoncolan. Ricordo benissimo quella tappa da Trigenda, perché il tempo era stato abbastanza inclemente, no Lorenzo, in quella giornata. Però insomma il tuo sorriso è un po' reso meno cupo quella giornata, soprattutto per noi che attendevamo ovviamente che un nostro portacolori potesse essere il nuovo re di quella montagna mitica. Il re del Tour de France sembra essere Tadej Pogacar, lo confermano i numeri numeri, 4,32 sul più vicino, 6,51 su Del Toro, ma sta perdendo pezzi questa UAE. Oggi si è ritirato Brandon McNulty, Adam Yates da un paio di giorni non sta benissimo, Vellens anche lui oggi è tra gli ultimi, sperando che riesca a arrivare entro il tempo massimo. Ecco, questa squadra UAE che sembrava fortissima, che arriva un po' con le ossa rotte alle tappe chiave di questo Tour de France, può consentire qualche speranza a chi insegue, secondo te?
18: Ma secondo me oggi alla fine Tadei e anche Del Toro sono arrivati facile, quindi io penso che per le prossime tappe non avranno problemi. La squadra si è indebolita e quindi penso sia più facile possa arrivare una fuga, possono arrivare fughe, quindi magari per chi è fuori classifica, per chi vuole provare a vincere le tappe, a differenza di prima dove c'erano grandi tiratori, ora sarà più difficile controllarla, però sai, sono le ultime due tappe di montagna, quindi non lo so. Io con una squadra, io penso che Tadei non abbia problemi a vincere la maglia gialla, però magari ci sarà più possibilità per le fughe.
12: Quindi insomma ti aspetti anche nella tappa regina una doppia fase, magari una fuga che viene lasciata andare, che si gioca la tappa e magari dietro i big che però si possono guardare perlomeno per capire quello le loro condizioni, magari una gara nella gara?
18: Ma magari potrà tirare Bora con Remco, però sai, se ha perso così tanti pezzi e hanno un po' difficoltà all'UAE, sicuramente Del Toro non tirerà e quindi è difficile che arrivi la fuga, perché alla fine le tappe all'Alpe d'Huez, le tappe di montagna sono quelle dove tutti quelli di classifica vogliono vincerla, però sai, con UAE così tutto terrà in mano la Bora, mi viene da pensare, come hanno tirato oggi. Però sai, io penso che sia un po' più facile, non sono sicuro, ma penso sia un po' più facile per la fuga, vedi oggi, ecco.
12: E allora, intanto vi ricordiamo la vittoria di Carapaz quest'oggi a Orsia Merlette. La classifica generale al momento vede, sempre davanti al comando Tadej Pogačar, 4,32 su Remco Evenepoel, 6,51 su Isaac Del Toro, 7,11 su Sexas, 9,22 su Ayuso, 10,14 su Schelmose, 12,50 su Lenny Martinez, 12,58 su Thomas Pitcock, 14,04 su Jegat, e Carapaz vincendo entra in top 10 a 21 minuti però dal corridore sloveno. Comunque un buon risultato non solo per la vittoria di tappa. Ti chiedo se oggi ti aspettavi magari di vedere all'interno della fuga, che ha fatto fatica a partire, perché bisogna dirlo, a un certo punto c'era Caruso, c'era anche Frigo, ma perché non c'era Piganzoli secondo te?
18: Ma io penso che Piga non lo so, non voglio
12: voglio tua interpretazione ovviamente.
18: Io penso che magari Piga ha tenuto duro tutto il tour e ora si è arrivato agli ultimi tre giorni e sai, non è facile. Carapaz è un corridore che ti riesce a vincere grandi giri e pur tenendo duro tutto il tour è riuscito ad andare in fuga, però per gli altri diventa difficile, sai, se inizia a fare, io vedevo quando provavo a fare classifica, arrivavo l'ultima settimana stanco, l'anno scorso al giro riuscivo ad andare in fuga perché alle tappe tra virgolette tranquille mi staccavo, e penso che Piga poi non so quanto sia arrivato oggi sinceramente, però sai, con tutta la fatica nelle gambe farò un po' più fatica di quegli altri ad andare in fuga.
12: E allora vediamo Piganzoli, credo che sia staccato perché viene dato nel gruppo successivo a quello di Caruso, credo che abbia lasciato un po' andare la gamba, ancora non l'abbiamo come riferimento perché ovviamente bisogna un po' attendere il passaggio di tutti, ma dopo 7.49 ancora non c'è Davide Piganzoli segnalato all'arrivo, quindi evidentemente potrebbe aver anche essersi, non dico riposato, ma insomma non particolarmente impegnato nella tappa di oggi. È forse l'unica speranza che abbiamo, ti chiedo Lorenzo, per conquistare una tappa, perché insomma ci sono le due tappe alpine e poi c'è la tappa di Parigi che velocisti sì, velocisti no, c'è la collina di Montmartre, non so, potremmo puntare su Ganna, ma mi sembra comunque complicata anche in quel caso, magari un Ballerini forse.
18: Ma alla fine Piga Sai, se oggi sei riposato, magari nei prossimi due giorni prova ad andare in fuga. Tanto i primi 10 in classifica sono, secondo me sarebbe stato difficile. Poi con la stagione che ha fatto, è arrivato anche nei 10 al Giro d'Italia, ha già fatto una stagione super. E lui alla fine, da cosa mi aveva detto, non ce l'aveva nemmeno in programma. Quindi, sai, era lì in appoggio per Vingegaard e nulla. Io penso che Pika possa fare bene se ha recuperato bene i prossimi due giorni. Se non andrà, comunque ha fatto una stagione super finora e penso che possa comunque essere contento di come è andato le prime tappe e anche di come è andato le prime tappe al Tour. Alla fine è giovane, è il primo anno nel World Tour ed è il secondo grande giro che fa quest'anno. E poi sì, dai, io confido in Ballerini sull'ultimo giorno. È anche vero che ieri è caduto e si è fatto un po' male, nulla di che, però un po' di abrasioni.
12: E vedremo se riuscirà ovviamente a recuperare, anche perché io credo che venerdì e sabato Ballerini sarà bello tranquillo, ecco, la prenderà con calma, ecco.
18: Sì, se la prenderà con calma, ma da altri 10.000 metri di dislivello.
12: La fatica ci sarà senz'altro, ecco.
18: Sai, conoscendo il Ballero, saranno due giornate dove dovrà soffrire comunque in salita, però non ha lo stress della fuga e lo stress della classifica. Però sai, non sarà facile per nessuno, credo.
12: E ovviamente ci auguriamo però che comunque la possibilità, insomma, rimanga per quanto riguarda l'Italia di andare anche a conquistare la tappa. Chi lo sa che non ci possa provare anche Damiano Caruso, che è all'ultimo ballo. Per voi, insomma, un po' più giovani, cosa rappresenta un corridore come Damiano Caruso? Oggi ci ha provato, era in fuga, poi evidentemente, insomma, non aveva la possibilità di andare a conquistare la vittoria, però insomma Damiano Caruso, anche con il sorriso con cui affronta questa sua ultima volta al Giro di Francia, insomma, possa rappresentare un po' un esempio, non so se è giusto come termine.
18: Ma sì, Damiano è un amico e un esempio per me. Alla fine mi alleno con lui, corro con lui tutti gli anni, è ad altissimo livello. Anche quest'anno è arrivato nei 10 al Giro e oggi era all'attacco. Sicuramente domani e dopodomani vuole provare a farsi vedere e provare a vincere la tappa. Non sarà facile, però insomma, Damiano è sempre un corridore importante, ecco.
12: E poi insomma già pronto per entrare in ammiraglia, perché questo insomma l'ha detto, sarà il suo prossimo futuro. Una volta riposta in garage la bici, salirà sull'ammiraglia della Bahrain Victorious, ancora alla ricerca della vittoria, ma sono tante ancora le squadre che cercano la vittoria, come peraltro la tua formazione. Ci sono speranze in queste ultime tre, oltre a quelle che abbiamo detto prima?
18: Ma io ti direi, oggi è arrivato, si è staccata la fine Higuita che ha sofferto un po' tutto il tour e magari può andare in fuga, e anche Tejad, dove è arrivato secondo e oggi magari si è riposato. No, a parte che era in fuga, non è vero, era in fuga ma ha perso l'attimo, e quelle sono le due speranze. Però non sarà facile, perché domani è corta e io penso che non sarà facile, però sai, la speranza è l'ultima a morire.
12: Assolutamente. Riguardando la vittoria, la numero 2 in carriera al Tour de France per Richard Carapaz, che sale anche in top 10 con Tadej Pogacar sempre in giallo. Domani ancora Alpi, prima visita sull'Alpe d'Huez, è l'ora direi di tornare da Giovanni Scramuzzino.
13: Sì, e dallo studio, prima di salutare Lorenzo Fortunato, una domanda. Ecco, tu sei stato vicinissimo ad andare al Tour de France, purtroppo ci hai spiegato in apertura di collegamento quello che è successo e quindi una indisposizione fisica ti ha costretto per quest'anno almeno a rinviare all'anno prossimo l'appuntamento. Tra Giro e Vuelta, che invece conosci molto bene, per come sono strutturate le tappe, il percorso, quali tra le due grandi gare a tappe preferisci?
18: Ma io preferisco il Giro d'Italia, da italiano preferisco il Giro d'Italia perché corro su strade che conosco e salite che magari ho fatto per tante volte. Non lo so, vedi l'ultima settimana dove si va al Mortirolo, dove si va o lo Zoncolan, però sono due corse diverse. Il Giro d'Italia è un po' più stressante in generale perché è la prima, il primo grande giro. La Vuelta invece è un po' più, tra virgolette, facile. Si gioca tutta, quasi tutta in salita, e hai un po' meno stress, che essendo l'ultimo grande giro, però si va veramente forte. Ok, no, magari non come al Tour de France, però in salita il livello è sempre altissimo.
13: Ti auguriamo davvero una grande estate. È stato con noi Lorenzo Fortunato. Grazie Lorenzo.
18: A voi, ciao, grazie.
13: Allora, siamo debitori di un po' di numeri, insomma, non riguardano ovviamente soltanto Piganzoli, però ritieni, Cristiano, che sull'Alp d'Huez possa anche una delle due tappe arrivare una fuga, un po' come oggi, oppure i grandi non lasceranno spazio ad altre iniziative?
12: Ma io concordo un po' con il nostro ospite su quello che potrebbe essere l'esito di domani, non tanto di sabato. Domani evidentemente, insomma, c'è la possibilità che la fuga trovi spazio, perché comunque la tappa magari interessa a molti e in pochi hanno invece la capacità di poter controllare la corsa, perché sì, è vero, oggi McNulty lascia con un uomo in meno la formazione della UAE, ma strada facendo anche la Red Bull ha perso Lipovic, insomma le fatiche poi si fanno sentire. C'è subito questa doppia salita nei chilometri iniziali nella tappa domani, da Gap all'Alpe d'Huez, con poi una serie di chilometri vallonati, la GPM di Col d'Ornone e poi l'arrivo appunto sul All Category dell'Alpe d'Huez. Potrebbe essere terreno di fuga, ovviamente con le formazioni soprattutto che fino a questo momento stanno cercando, e mi viene in mente ad esempio la Movistar, che manda sempre avanti un paio di corridori, però non è riuscita ad arrivare alla vittoria, insomma, soprattutto per le squadre come la Movistar, che tra l'altro sta cercando uno sponsor, visto che la compagnia telefonica abbandonerà. Vincere al Tour servirebbe, e come.
13: Intanto noi prendiamo la linea dallo studio di Roma per aprire una parentesi calcistica, perché sembra che martedì sia il giorno buono, martedì 28 luglio, una data possibile perlomeno per l'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Lo ha confermato il neo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, uscendo dalla Lega di Serie A. Penso che l'interesse sia fare il commissario tecnico il prima possibile, ma è importante, ovviamente ricostruiamo in sintesi quello che ha dichiarato Malagò, ma l'importante pare fare prima tutte le valutazioni migliori per decidere. Martedì, sì, è una data possibile, quindi potrebbe essere il giorno della nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio. A proposito di bravi dirigenti, di bravi direttori sportivi, è con noi Roberto Damiani, che salutiamo. Ciao Roberto.
19: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
13: Ecco, tu che conosci bene l'ambiente francese, e te lo chiediamo alla vigilia proprio delle tappe dell'Alp d'Huez, indipendentemente come andranno le prossime due frazioni, si può parlare di scommessa vinta quella che ha visto Paul Sixas prendere il via all'edizione numero 113 della Grand Boucle?
19: Assolutamente sì, si sono presi i loro rischi con un bel fenomeno, perché è un talento assoluto e sta portando a casa, a parte il piazzamento un posto avanti e un posto indietro, un bagaglio di esperienza enorme, che per un giovane una gara di 3 settimane è veramente un bagaglio enorme di esperienza.
13: E adesso Roberto Damiani commenterà il tour insieme a chi ce lo sta raccontando dal primo giorno, Cristiano Piccinelli, e poi nuovamente lo studio per cercare ovviamente nel finale anche di trattare, seppur al volo, altre problematiche sicuramente importanti in questo periodo per l'intero movimento del pedale, non solo quello italiano ma a livello internazionale. C'è Roberto Damiani per te, Cristiano.
12: Che Che saluto ovviamente, ricordiamo ancora una volta la vittoria quest'oggi di Ricerca Rapaz, che ha vinto in solitaria sul traguardo di Orsier Merlet. La classifica generale cambia soltanto per quanto riguarda la top ten, perché proprio Carapaz entra nei primi dieci, mentre i primi tre sono sempre loro, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e poi c'è Isaac Del Toro. A livello di squadra, no, il fatto che la UAE arrivi un po' col fiato corto, cosa vuol dire? Insomma, sono state tante le fatiche, anche perché la media finora è stata impressionante, considerando anche il caldo dei primi giorni, però si paga ovviamente e la UAE lo sta pagando. Ma Pogacar rischia qualcosa in queste ultime tre tappe?
19: Ah, io non penso, chiaramente un po' tutti stiamo pagando il caldo, la fatica, sappiamo benissimo cos'è il Tour nel mese di luglio, in un luglio incredibile. Probabilmente hanno avuto anche qualche problema di salute. Oggi ho visto alcuni loro corridori in ritiro e ancora qualche corridore in difficoltà della UAE, e quasi sembra anormale, perché di solito sono veramente dei carri armati anche nel controllare la gara e tutto. Probabilmente anche questo è il motivo per cui non controllano così in maniera ferrea, lasciano andare la fuga più che all'inizio del Tour.
12: Per quanto riguarda invece, visto insomma la sua anche esperienza francese, questo Paul Sixas si conferma corridore di talento, sì, perché lo dicono i numeri, però secondo me anche l'approccio mentale che ha avuto, perché insomma è normale dirlo, a tutto un paese, no, sulle spalle, perché così è, o sbaglio?
19: Sì, assolutamente, sta uscendo a testa altissima da questo Tour, che io continuo a dire, il Tour finché non lo vivi non capisci che ingranaggio è, che rischia di triturarti anche e soprattutto a livello mentale. Per un giovane ha dimostrato una solidità veramente impressionante, come molti giovani di questa epoca del ciclismo, però lui in particolare sta facendo vedere delle cose bellissime, e con un bisogno da parte della Francia, orfana da 40 anni di un Tour, di un bisogno di qualcuno che la faccia sognare.
12: Damiani, vista la sua esperienza insomma da dirigente di squadre, la vorrei portare però su un tema extra strada, per così dire, perché ne sono capitati tanti in questo corso del Tour de France. C'è stato il tema ovviamente dei controlli antidoping, ma insomma più che di questo vorrei parlare della questione che riguarda molte squadre, il problema delle risorse, perché insomma si rischia veramente ogni anno che squadre saltino, perché non trovo altri termini. E allora, d'accordo magari anche con la Federazione Internazionale, cosa si può fare anche per livellare verso l'alto, immagino, il mondo del ciclismo?
19: È proprio questo dislivello verso l'alto, però io continuo a dire, i poveri cercano di anche nel calcio ci sono squadre.
13: Devo interrompere ovviamente Roberto, perché la sua comunicazione non arriva in maniera comprensibile a noi e quindi anche ai nostri radioascoltatori, per cui dalla regia proveremo a ricollegarci con lui, e ovviamente invito Cristiano a ripercorrendo i piazzamenti essenziali, questo ordine d'arrivo per la tappa che si è conclusa qualche minuto fa. Cristiano.
12: Vittoria per Ricerca Rapaz davanti a Schmidt e Jorgensen, compagni di fuga, ma poi sull'ultima salita Carapaz è scattato facendo il vuoto ed arrivando in solitaria sul traguardo della tappa numero 18 del Tour de France. In classifica generale Pogacar è al comando con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel, 6:51 su Isaac Del Toro. Carapaz, grazie alla vittoria di oggi e al guadagno ottenuto nei confronti dei big, sale in top 10, proprio in decima posizione. Maglia verde per Mats Pedersen, che allunga su Philipsen. Maglia degli scalatori sempre appannaggio di Tadej Pogacar, ma si avvicina e un punto soltanto, Valentin Paré-Peintre. Maglia bianca per Isaac Del Toro, e la maglia ovviamente la classifica dei giovani. Questo quanto ci ha detto la tappa numero 18, in attesa ovviamente della doppia ascesa domani e domani l'altro sull'Alpe d'Huez. A te Giovanni.
13: Sì, e completiamo anche il discorso relativo al calcio, perché uscendo ovviamente dalla riunione di Lega, Malagò ha aggiunto anche altro rispetto a quanto vi avevamo sintetizzato in precedenza. I prossimi giorni saranno anche quelli decisivi per comunicare i nomi di quelle figure che a livello federale sono rimaste scoperte, e ovviamente la prima che viene a mente a tutti è quella del capo delegazione della Nazionale, carica rimasta scoperta dopo le dimissioni di Gianluigi Buffon, tra l'altro che rimane uno dei candidati per ricoprire un incarico che conosce bene. Allora, dovrebbe essere ritornato con noi Roberto Damiani. Ci sei, Roberto?
20: Esattamente, bene.
13: Esatto, allora, fuga non autorizzata, mettiamola così, Crevezon anzi, e di nuovo in sella. Roberto, gli argomenti sono interessanti e ovviamente cedo la linea a Cristiano, che ti aveva posto un interrogativo molto interessante che ovviamente riassumiamo per poterti dare l'opportunità di rispondere in maniera comprensibile. Cristiano.
12: Sì, no, ricordavo ovviamente la questione dell'equilibrio, della necessità anche per le squadre, per molte squadre, anche quelle grosse, ad esempio abbiamo fatto riferimento alla Movistar, di trovare risorse perché i budget aumentano. Ecco, un problema che riguarda un po' tutti, forse eccezione fatta per la UAE, ecco, Roberto.
20: Sì, sì,
13: direi che non ci siamo proprio, non siamo fortunati con anche con questo secondo collegamento. Al Tour de France, Cristiano, qual è a questo punto la reazione che si ha, ritornando sul discorso che avevate solo sfiorato, relativamente al discorso dei controlli antidoping? Perché c'è un aspetto che facciamo difficoltà a capire, cioè se c'è bisogno di un'autorizzazione del giudice, no? Per controlli che avvengano in ore notturne. Alla fine, che cosa si sta cercando? Perché ovviamente viene, non dico il dubbio e non dico nemmeno il sospetto, ma l'idea sì, che appunto ci sia un sospetto che possano essere presenti delle microdosi di sostanze vietate o qualsiasi altro ovviamente meccanismo non previsto e quindi illecito. Come viene trattato dai media francesi questo aspetto?
12: Ma sai, insomma, l'obiettivo credo insomma sia stato quello di trovare, evidentemente può esserci anche stata un'indicazione, un'informazione che hanno avuto l'agenzia antidoping. Si cerca ovviamente qualcosa di limitato, di piccolo, di straordinariamente difficile da trovare, che evidentemente può essere trovato soltanto a determinate ore della notte, e si parla ovviamente di EPO, insomma di questi prodotti che hanno un po' contraddistinto l'era del doping una ventina di anni fa, 1998 in particolare. Però secondo il codice dello sport ci deve essere un sospetto grave, concordante, che ci siano stati delle violazioni oppure il rischio di perdita di prove. Ecco, forse questo viene contestato a coloro che hanno dai corridori, che insomma non dico che abbiano protestato, ma che si sono sentiti un po' offesi anche da questo modo di effettuare i controlli, soprattutto perché sono arrivati momenti delicati. E non, l'associazione ad esempio sulla caduta di Jonas Vingegaard è stata presto fatta, perché quella notte proprio precedente alla tappa che arrivava al plateau de Soulazon, Jonas Vingegaard fu controllato, fu svegliato alle 2 di notte e fece ovviamente fatica a riprendere sonno, e potrebbe essere stata questa una delle concause che hanno portato alla mancanza di concentrazione in quella rotatoria in cui poi Vingegaard è caduto, è stato costretto al ritiro. Però ecco, c'è un grande dibattito soprattutto tra corridori, il loro sindacato, perché sindacato, e anche questo è un unicom, il sindacato dei corridori a livello internazionale finanzia in parte i controlli antidoping, questo anche per darsi ovviamente, per staccarsi completamente da quella che è una macchia che a tratti sembra ancora indelebile, nonostante ovviamente da quell'epoca sia passato tanto tempo e soprattutto siano sostanzialmente venuto fuori tutte le nefandezze di quel momento, e non tutti ma in molti abbiano pagato poi dal punto di vista sportivo. Su quel, sugli altri aspetti ovviamente poco interessa, anche se dobbiamo dire negli ultimi giorni ci sono state delle uscite non particolarmente riuscite, ad esempio quella del patrono dell'Education First, Jonathan Waters, che confermava che fare quei controlli in quel determinato orario è più utile rispetto ad altri orari. Insomma, un po' di polemiche ci sono sempre state, però nessuno è contro i controlli antidoping. È chiaro che però si cerca anche di capire che questi ragazzi alla fine devono comunque farsi 4-5 ore in bici, quindi bisogna tenere in considerazione anche le loro necessità.
13: Bene, grazie ovviamente a Cristiano Piccinelli. Io riproverei appunto con Roberto Damiani. Ci sei adesso, Roberto?
0: Ci proviamo
13: perlomeno, esserci ci siamo, insomma, poi sentirsi e parlare e comunicare, a volte anche la moderna tecnologia comunque ha delle défaillances, per restare in termini francesi. Ecco, abbiamo affrontato proprio insieme a Cristiano Piccinelli, al collega, il tema dei controlli antidoping. E tu, è ovvio che visto dalla parte del corridore, delle squadre, uno si chiede, ma evidentemente che cosa cercano, se è indispensabile arrivare alle 2 di notte piuttosto che alle 5 a controllare alcuni corridori poi e non altri. Qual è la tua posizione, visto che...

0: Ma la cosa che mi dà veramente fastidio è che in quel dove per ora, spero per sempre, non c'è stato un caso di doping, si continui a parlare di doping e questo fa veramente male al ciclismo.
1: Ecco, e la parte finale ovviamente del tuo messaggio è arrivata chiaro e forte. Ovviamente la domanda nasceva, Roberto, dal fatto che, insomma, se un giudice è chiamato ad autorizzare ovviamente determinati controlli, certo che l'interrogativo nasce. Trovi solidarietà e trovi, come dire, unitarietà da parte del mondo ciclistico, delle squadre nel, come dire, far notare questa che è giudicata un'incongruenza. E no, evidentemente non siamo fortunati. Peccato, peccato, perché il tema ovviamente sarebbe molto, ma molto interessante e ce ne siamo occupati, ovviamente, seppur in maniera così spezzettata dal fatto che il collegamento con Roberto Damiani non è potuto avvenire in maniera comprensibile e magari cercheremo di recuperare nei prossimi giorni, che ormai sono pochi. Intanto siamo andati in onda dallo studio R1T di Roma, grazie all'assistenza tecnica di Emanuele Di Cavio, di Davide Santi Marrocchi, di Damiano la regia di Ombretta Conti. Ovviamente adesso seguirà il GR1 Flash, l'appuntamento delle ore 18, e poi tornerà l'Italia in diretta. Per ciò che ci riguarda invece, l'appuntamento è a domani. Grazie a tutti per il cortese ascolto sulle strade del Tour, tra meno di 24 ore con voi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tuo a vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Ranges. Donald Trump valuta un nuovo attacco contro l'Iran. Ad Axios il presidente americano parla di un'operazione massiccia più grande di qualsiasi altra e dice di essere vicino a una decisione pur senza avere ancora dato il via libera definitivo. Poi aggiunge che se lo chiedesse Israele si unirebbe in due minuti, ma gli Stati Uniti, sottolinea, non hanno bisogno di aiuti e ribadisce Teheran vuole negoziare ma non ancora ha sofferto abbastanza per arrivare a un accordo. E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Abdel Fattah al-Sisi in occasione della festa nazionale egiziana. Alla luce del difficile contesto regionale, i due leader hanno convenuto di rimanere in stretto contatto con l'obiettivo di favorire la ricerca di soluzioni diplomatiche sostenibili che possano garantire la stabilità dell'area medio orientale e riaffermare il principio chiave della libertà di navigazione. Ora la cronaca, la procura di Vibo Valentia indaga sulla morte di un bambino di 18 mesi nell'ospedale di Catanzaro, dove era stato ricoverato per sintomi forse riconducibili a un batterio, gli stessi di altri piccoli che come lui frequentano lo stesso asilo di Tropea. La famiglia...

0: Mini Baby School Serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 15 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in due. Le loro condizioni destano preoccupazione. Vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione, ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi fatte finora, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
1: Ancora una tragedia che coinvolge una piccola vittima. 3 persone sono indagate per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura e i carabinieri, coordinati dai magistrati, stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità. Sicilia sotto shock dopo le decine di incendi che finora hanno bruciato quasi 90 km quadrati di territorio, costringendo a chiudere strade e ad evacuare centri abitati. Il Day After di Ragalna, un piccolo centro alle pendici dell'Etna.
2: La paura per le fiamme che si avvicinano velocemente alle case si è unita al terrore di non avere acqua per proteggerle. Gli abitanti di Ragalna, in pieno parco dell'Etna, ieri hanno vissuto un incubo. Da un lato il fuoco che avanzava spinto dal vento, dall'altro le cisterne delle abitazioni, che d'estate nella zona alta del paese sono spesso vuote, perché l'acqua arriva per poche ore al giorno e non tutti i giorni. Provvidenziali sono state infatti le autobotti private che erano impegnate nella distribuzione e sono state requisite dai vigili del fuoco.
3: Un recipiente l'ho pagato io, 120 euro, e se ne andate ora. Oggi ho chiamato, ora mi porteranno l'altra acqua.
2: È un problema che abbiamo da anni, ci ha spiegato il sindaco Nino Caruso. Quando d'estate il paese passa da 4.000 a 25.000 abitanti, l'ente gestore Acoset non riesce a garantire il servizio per tutti. È già stato individuato un nuovo pozzo, aggiunge il primo cittadino, e presto inizieranno le trivellazioni.
4: Per avere finalmente un diritto per la nostra comunità, che è l'acqua.
2: L'incendio ha divorato ettari di bosco. Molti ritengono sia opera di piromani, che hanno sfruttato il vento e i tanti terreni incolti e abbandonati dove le fiamme hanno avuto vita facile.
5: Eleonora Mastromarino per il GR1.
1: I giganti del web ancora nel mirino della Commissione Europea. Maxi multa Google, linea all'inviato a Bruxelles.
6: Google has just been fined 890 million euro for...
7: La Commissione Europea ha inflitto a Google una multa da 890 milioni di euro per violazione della legge europea sui mercati digitali. Secondo Bruxelles, il motore di ricerca è strutturato in modo da favorire i servizi della stessa Google, ad esempio per acquisti, alberghi e voli. Sotto accusa anche le pratiche che impediscono agli sviluppatori di promuovere offerte alternative al di fuori del Play Store.
6: In the EU, businesses have the right...
7: Nell'Unione Europea le aziende hanno il diritto di farsi concorrenza tra loro in maniera corretta, ha detto un portavoce della Commissione. Con Google, Bruxelles ha avviato quello che ha definito un dialogo costruttivo per mettere in campo degli aggiustamenti. La società californiana ha 60 giorni di tempo per adeguarsi ed evitare sanzioni fino al 5% del fatturato, pari a circa 20 miliardi di dollari. In una nota l'azienda ha criticato la decisione, sostenendo che la regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli. In ogni caso, Google può presentare ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
8: Ancora l'Italia in diretta. Oh, eccoci
9: qua. Hai fatto il coro.
8: Era l'ansia di rientrare.
9: Il piacere di rientrare. Abbiamo seguito il Tour de France. Che meraviglia, in esclusiva qui da Rai Radio 1. 18:06. Siamo pronte per proseguire fino alle 19. Attenzione, la voce inconfondibile, quella di Viviana Barbaro.
8: E la voce vera e inconfondibile, quella di Miriam Fecchi.
9: Ma
8: che riceve un sacco sacco, ve lo dico, in maniera neanche troppo riservata, un sacco di messaggi. Che bella voce, quindi non ti lamentare.
9: Grazie. Ricordiamo il numero allora a questo punto.
8: Sì, così continui a ricevere i messaggi, complimenti.
9: No, anche perché fermi, gli argomenti sono tanti ancora, i nostri ospiti che ci verranno a trovare, quindi approfittate, perché vi ricordo che questo numero raccoglie sia i vostri SMS che WhatsApp, 335-699-2949.
8: E ora Miriam?
9: E ora la musica, un po' di musica ci vuole. Allora, abbiamo scelto Maroon 5, una canzone in effetti che ci riporta esattamente al 2002, anche se devo dire che insomma ne sono uscite di produzioni. Poi ultimamente sono in tour, se non sbaglio dovrebbero andare, perché hanno fatto capolino anche in Italia, chissà perché delle volte i nostri artisti ci mettono un po' da parte questo paese. Però devo dire che da questa istanza, questa estate è molto ricca, tanti artisti, e questo insomma ci fa molto piacere. Allora, Maroon 5, è un piacere riascoltare questa canzone dal Songs About Jane, si intitola Five Sunday Morning.

0: Che meraviglia questo salto nel passato per ricordare Maroon 5, che come dicevo prima, dopo aver fatto letteralmente impazzire San Siro, visto che appunto si sono esibiti, adesso sono tornati a casa, ma pronti anche a ripartire, perché toccherà il Sud America, toccheranno poi tantissimi paesi, Colombia, Ecuador, Perù, Argentina, eccetera eccetera. I Maroon 5 sono belli, ma soprattutto bravi, lo diciamo.
1: E chissà se piacciono al nostro ospite che è in collegamento e attende di fare una chiacchierata con noi. Enzo Paolo Turchi, benvenuto.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, come state? Tutto bene?
1: Molto bene, benone, ti abbiamo accolto con un ritmo che non puoi non trovare trascinante.
2: Ti viene la voglia di danzare,
1: e chi
2: di
1: più
2: ballare
1: di te può farlo?
0: Allora, ciao Enzo Paolo, Miriam Fecchi.
1: Allora Enzo Paolo, intanto benvenuto, vogliamo dire due parole di te, perché sei uno dei protagonisti più amati dello spettacolo italiano, coreografo, ballerino, regista, volto televisivo di grande esperienza, hai contribuito a scrivere pagine importanti della danza e dell'intrattenimento nel nostro paese, di questo ti ringraziamo.
2: Sì, ma io vi ringrazio a voi, perché io non lo so neanche quello che ho fatto, io vi dico solo che amo questo mondo, è stata la mia vita, quello che mi ha dato la forza di andare avanti da bambino, quindi per me io faccio, poi non lo so quello che faccio.
1: E come è nata questa passione per la danza?
2: Ma è nata per caso, perché la passione per la danza era il dopoguerra, non avevamo, io vivevo da solo, un po' disastrato, all'età di 7 anni lavoravo, portavo il caffè, solite cose che facevano tutti i ragazzini del dopoguerra.
1: Sì.
2: Poi mia madre vide questo bando di concorso al San Carlo di Napoli per bambini e mi scrisse, dove io all'inizio non sapevo neanche che cos'era sta danza al San Carlo di Napoli, però dopo un po' di anni, a parte che ho trovato, e ringrazierò sempre il Teatro San Carlo, i danzatori, i ballerini che mi hanno dato una mano, è stata la mia famiglia. E poi dopo 3 anni ho iniziato ad appassionarmi e a 17 ho fatto il mio primo ruolo da primo ballerino, grazie alla signora, alla maestra grande Bianca Gallizia.
0: Grande.
2: Che mi ha dato la possibilità, grande, è una donna eccezionale che veramente ha fatto di tutto col dopoguerra per riformare un corpo di ballo al San Carlo di Napoli, quindi veramente io devo tutto a loro. Poi da lì ho dato le dimissioni, ho vinto anche una borsa di studio al Bolshoi, poi sono andato in primo ballerino a Rio de Janeiro, San Paolo, ma sempre con la borsetta, ecco, non come oggi, che devo dire ai ragazzi di oggi, approfittate quando c'è un concorso, cioè una manifestazione dove ci sono i grandi
1: maestri,
2: buttatevi, ecco. Sì, buttatevi, perché avete la possibilità di prendere l'esperienza da tanti maestri, insegnanti. Ci
1: Senti,
2: sono questi concorsi,
1: Enzo Paolo,
2: come...
1: questa è proprio una delle tue caratteristiche, che sei attento ai giovani, alla loro formazione.
2: Sì,
1: e forse anche per questo motiva la tua partecipazione al Rumore BIM Festival dedicato alla grandissima Raffaella Carrà. Tu partecipi fin dalla prima edizione, quindi
2: si mette a disposizione
1: professionalità.
2: L'ho fatto soprattutto per Raffaella, come quando si parla di Raffaella per me è una parte della mia vita, quindi, ma soprattutto perché veramente devo dire che il Rumore BIM Festival è una cosa incredibile, questi giovani hanno la possibilità di stare con dei grandi maestri, gente che ha fatto 50 anni di carriera, di gavetta, e che gliela può dare ogni giorno con una lezione, nel parlare, non solo, io ai ragazzi non insegno solo danza, io parlo con i ragazzi per fargli capire che cos'è la danza, perché io ho avuto sempre...
1: E che cos'è la danza?
2: Allora, la danza è quello che uno ha dentro e riesce ad esprimere, essere finalmente se stesso, così come fare l'attore, così come fare il cantante.
1: E per Raffaella Carrà che cos'era la danza? Il suo fare rumore, per esempio?
2: Ma Raffaella fare rumore, e lei, quando l'ho conosciuta, lei gli ho dato le lezioni di danza, perché lei aveva studiacchiato un po' come tutti quanti che studiano un po' di danza classica nelle scuole, però poi quando lei è arrivata a Roma,
1: sentiamo, è partita dalla qui, nostra regia.
2: Raffaella fa rumore, ma pure ancora fa rumore. Chissà, da qualche parte dell'universo sta Raffaella, perché lei, Raffaella, vi dico una cosa segreta. Raffaella non è morta, Raffaella sta in tournée.
0: Questa è la verità.
2: Sta in tournée da un'altra parte, la verità è questa.
0: Senti Enzo Paolo, ma qual è la prima immagine che ti viene in mente quando pensi a lei? Vera, eh?
2: La prima immagine è stata quando ci siamo incontrati la prima volta, e vi dico una cosa, lei aveva 18 anni, credo, io 12 anni, in un programma televisivo natalizio dove lei faceva la fatina e io ero un bambino che cantava le canzoni di Natale. Lei non era famosa, io non ero famoso.
0: Questa è la tua prima immagine.
2: La prima immagine, e poi quando abbiamo ballato insieme, abbiamo girato il mondo, quando di notte stavamo in hotel che parlavamo.
1: Vi siete voluti bene.
2: Tanto. Io penso che forse è stato veramente un amore vero. Un amore, parlo di quelli che senza interessi,
1: sì, ma
2: senza...
1: era chiarissimo. Senti, invece
2: proprio litigavamo e tanto,
1: restando sull'indimenticata e indimenticabile, la canzone che te la rappresenta di più, che ti piace di più di Raffaella Carrà?
2: Ma quella che mi piace di più di Raffaella, ti dico, è una canzone che poi ho fatto io, ci siamo andati all'estero, era Fiesta.
0: Fiesta, famosa in tutto il mondo questa canzone.
2: Vi dico poi la verità, tu pensa che quando l'abbiamo presentata in Spagna, in una serata in un locale, perché all'epoca era diverso da oggi, ci hanno addirittura fischiato. Perché hanno detto che non era, gli spagnoli hanno detto non
1: Miriam,
2: è una canzone.
1: Come si sono permessi?
2: Come? No, ma la cosa divertente è che dopo due giorni era in classifica in Spagna.
0: Vedi,
1: senti, e invece il Tucatucca l'avete ballato insieme?
2: Ma il Tucatucca l'abbiamo fatto in tutto il mondo. Abbiamo fatto delle pubblicità. Questa.
0: Eccola qua, la stiamo ascoltando.
2: Sì, che il Tucatucca è nato una sera per caso a casa di Raffaella, perché da un'idea di Gianni Boncompagni, coreografia di Gino Landi, ma è nato perché dice fate sta cosa, questa settimana un ballo che possono fare tutti, una cosa semplice, abbiamo giocato.
0: Ed è uscito questo tocco tocco, tra l'altro alla Rai la giudicò troppo audace, poi arriverò poi arrivò Alberto Sordi che a quanto pare invece l'ha sdoganata in tutto per tutto.
2: Sì, perché lui disse io vengo quando l'hanno invitato, mi ricordo, perché io conoscevo Alberto, dice però se io faccio il posto di Enzo Paolo, nessuno ha potuto dire niente, perché ad Alberto Sordi non si poteva dire no, e niente, l'ha fatto lui, e da quel momento facevano i locali notturni, le discoteche le chiamavano Tucatucca. È una cosa incredibile.
0: È incredibile quello che insomma hai potuto vivere accanto a Raffaella Carrà. Enzo Paolo, ricordiamo ancora questa manifestazione che sta girando tutta l'Italia per poi concludersi esattamente, ricordiamo.
2: Igea Marina
0: Bellaria,
2: Bellaria, dove è nata poi Raffaella.
0: Assolutamente.
2: Raffaella. Sì, devo dire che Nazareno, il patrono di questo festival, ce la mette tutta ed è una persona ammirevole proprio, ammirevole.
0: Allora,
2: un po' tutti, devo dire, i collaboratori, li ringrazio perché sono sempre disponibili a fare delle lezioni, tutti i collaboratori, a dare ai giovani sempre di più.
1: È importante, i giovani devono essere incoraggiati sempre. Enzo Paolo Turchi, grazie
0: ancora una volta.
2: Vi ringrazio e niente, alla prossima, quando volete sono a vostra disposizione, perché parlare di danza mi fa sempre piacere.
1: Bene,
2: e poi soprattutto con voi.
0: Non solo buon lavoro, ma buona estate. 18:20.
2: Grazie
0: Enzo Paolo Turchi, e la musica arriva. Questa volta non di Raffaella Carrà, ma di una nostra amiche, anche perché conduce un programma qui su Rai Radio 1, si sta rimettendo perché ha avuto appunto questo momento difficile, caduta, vero, ma è tutto a posto. Stiamo parlando di Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: cosa fai questa sera? La canto anch'io, anzi la cantiamo insieme, Viviana Vermaro, Miriam Fecchi, Rai Radio 1. E l'Italia in diretta, un'altra ospite.
1: Un'altra
0: lasciamo da parte
1: gradita ospite.
0: Noemi, attenzione, anche qui si canta, ecco,
1: anche
0: la nostra ospite.
1: Qui si canta, ma non solo. È con noi Pamela D'Amico, benvenuta, cantautrice, conduttrice radiofonica, anche qui su Radio 1, attrice, e ci presenterà fra poco una sua nuova opera, un cortometraggio che si chiama Angustia e che esplora le emozioni più profonde dell'essere umano, mettendo al centro il senso di inquietudine e le fragilità che spesso accompagnano il nostro vissuto quotidiano. Chiedo scusa alla regia, mi dicono che non c'è il collegamento. Allora, sapete cosa facciamo, Miriam?
0: Andiamo a sentire la clip che fa parte appunto del film, del
1: corto. Prego la regia.

0: E allora siamo in attesa di parlare con Pamela D'Amico. Mi sa che c'è qualche difficoltà per prendere contatto con la collega e quindi ve lo raccontiamo noi questo lavoro. State sentendo in sottofondo la musica che la rappresenta, una clip che racchiude perfettamente il sentimento che attraversa la storia. Parliamo di una storia forte, universale, che descrive una sorta di disagio interiore che in forme diverse forse in tanti hanno sperimentato, una storia che non è più d'amore, due persone che insieme non stanno più bene, una donna che subisce la gelosia di un uomo, il tema della violenza sulle donne che deve essere percepito e bisogna arrivarci e difendersi in qualche modo. Peccato non essere riusciti, Miriam, a parlare con,
1: si vede che in una
0: con
1: zona
0: Pamela, forse non riusciamo
1: strano
0: a raggiungerlo.
1: È molto attento in questo, ricordiamo comunque che conduce anche un programma qui su Rai Radio 1, non solo, insomma, e poi ha una voce incantevole. Vabbè, pazienza, sarà per la prossima volta, oppure lo racconterà lei durante il programma.
0: E allora
1: ci stanno facendo dei cenni, andiamo di musica, ci fermiamo anche perché poi tra pochissimo protagonisti i nostri animali a quattro zampe.
0: E allora a fra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Roma-Napoli, ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Santa Maria a Capo Vetere e l'allacciamento con la 30. Sulla 4 code per un altro incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla A18 la Messina-Catania ci sono code per l'ennesimo incendio che si è sviluppato in Sicilia tra Fiume Freddo e Giarre. Traffico intenso a Roma e a Milano sulle tangenziali e nel raccordo anulare. Ancora traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato sia in direzione Chamonix sia in direzione di Courmayeur. Code poi per lavori tra Albenga e Andorra sulla 10, la Genova 20 miglia. Siamo sulla 22, code tra Carpi e la 1, code poi tra l'allacciamento con la 16 e l'asse mediano sulla Roma-Napoli. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: Giornale radio del Lazio.
7: A Roma, lite degenera a Torpignatara, esploso un colpo di pistola, tanta paura, nessun ferito, in frantumi la vetrina di un bar, indagano i carabinieri. La tragedia del bimbo di 5 anni morto in piscina a Monterotondo, la procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo, sequestrata la struttura. Operazione antiriciclaggio a Ponte Galeria, sequestrati container con moto e pezzi di ricambio rubati, erano pronti a partire per l'estero, 3 le persone fermate. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Paura nella capitale a Torpignatara, dove una lite è degenerata all'interno di un bar. Un uomo ha estratto una pistola sparando un colpo. Il proiettile infrange la vetrina del locale. Indagano i carabinieri. Sentiamo.
8: La discussione in pieno giorno che degenera, i toni che si animano, infine gli spari che spaventano tutta Torpignattara. Via Casilina, ore 10 del mattino. Si tratta di una lite tra 3 italiani, ancora da identificare. In realtà è quasi una tragedia sfiorata. Perché durante l'alterco spunta una pistola e un colpo manda in frantumi la vetrina di un bar. L'esplosione scatena la paura tra i passanti e i residenti. I 3 scappano a piedi prima dell'arrivo dei carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, ma i militari della compagnia Roma Casilina e della stazione di Torpignattara indagano a 360 gradi. In corso rilevi tecnico-scientifici, già trovato sul marciapiede un bossolo. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il responsabile dello sparo e ricostruire davvero quanto successo davanti al locale. Il bar, colpito dal colpo di pistola in via Casilina, è un luogo già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile era stato chiuso per 15 giorni dopo una maxi rissa avvenuta all'esterno del locale. A dicembre scorso era stato invece oggetto di un analogo provvedimento in seguito a numerose segnalazioni per liti ricorrenti, musica ad alto volume e problemi di ordine pubblico. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
7: La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monterotondo alle porte di Roma durante l'attività di un centro estivo. La struttura interessata è stata posta sotto sequestro. I carabinieri della compagnia e della stazione di Monterotondo, coordinati dalla procura, stanno compiendo tutti gli accertamenti ed i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. Tentato omicidio ad Artena ieri notte, i carabinieri hanno arrestato 2 cittadini di origine albanese di 20 e 40 anni dopo una segnalazione che riferiva di una violenta lite in via Gramsci. Ad avere la peggio un 29enne colpito alla testa con una chiave svita bulloni e dalla schiena con 2 coltellate. L'arma è stata recuperata tra la vegetazione dai militari. La vittima è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di identificare i presunti autori dell'aggressione. Entrambi operai ed incensurati e i 2 sono ora nel carcere di Velletri. Moto e pezzi di ricambio conservati all'interno di un container pronti per essere spediti fuori dall'Europa è quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Roma Parioli nella sede di una società in via della Magliana in località Ponte Galeria. Nell'ambito di indagini della procura capitolina su furti di moto compiuti nel quartiere Parioli e culminate oggi nell'esecuzione di 3 fermi, l'accusa è di ricettazione e riciclaggio in concorso. È un vasto incendio nella capitale tra mura Pratella e Ponte Galeria. I vigili del fuoco sono impegnati dal primo pomeriggio di oggi con 8 squadre in via Aurano per un rogo partito da Serpaglie. L'estensione dell'incendio ha richiesto l'intervento di mezzi aerei e squadre con mezzi pick-up. Coinvolto dalle fiamme un magazzino per attrezzature agricole. Non risultano persone ferite. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale con l'Agenzia Roma Mobilità.
6: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Pontina e Romanina, in interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria, sul tratto urbano della A24 da via Tiburtina in direzione del raccordo, sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Pomezia. Traffico intenso anche sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro. Fate bene, fratelli. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
7: Alle 18:34 minuti e 38 secondi chiudiamo qui questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Un buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
9: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
10: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, con i saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
11: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
12: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
13: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
12: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
13: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
12: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: L'Italia in diretta.
16: E non ci casco più, questa volta l'ho fatto dire al jingle l'Italia in diretta, però Miriam,
17: abbiamo
16: siamo
17: fatto il coro prima.
16: Italia in diretta.
17: Esatto, su Rai Radio 1, sono le 18:36 in questo momento, Viviana Verbalo.
16: E Miriam Fecchi.
17: Ma attenzione, siamo pronti a parlare di animali a quattro zampe.
16: Animali,
17: non solo.
16: Animali, però partiamo da un episodio di cronaca veramente molto molto grave, perché pochi giorni fa è accaduto un episodio, una grandissima mancanza di civiltà, di rispetto, di amore, io non ho tante parole. A Sciacca, in provincia di Agrigento, 9 cani, 3 adulti e 6 cuccioli sono stati lasciati abbandonati su un terrazzo al terzo piano di un immobile disabitato sotto il sole a 43 gradi, privi di acqua e di ombra. 4 cuccioli sono morti per temperature estreme. 2 cuccioli e 3 cani adulti, tra cui la madre che era una pastora maremmana, sono stati invece tratti in salvo in condizioni disperate, affidati a cliniche e canili convenzionati. Un episodio gravissimo per cui il comune di Sciacca si è costituito parte civile e le associazioni di protezione animali propongono l'applicazione del cosiddetto DASPO cinofilo, quindi il divieto assoluto di tenere animali per irresponsabile ed eventuali conviventi. È un tema, Miriam, assolutamente delicato se lo uniamo al fatto che questo è un periodo di partenze e ai noi anche di drammatici abbandoni e di gestioni folli degli animali, di cui parliamo con Claudia Ricci, avvocata dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che è in collegamento con noi. Benvenuta.
17: Ben trovata.
18: Buonasera a tutti.
16: Buonasera avvocata. E con noi qui a Saxa Rubra in presenza, devo dirvi, ha fatto i salti mortali per essere qui, quindi lo ringraziamo particolarmente. C'è Federico Coccia, che è medico veterinario ed è anche il presidente del Bioparco.
19: Coccia.
16: Ah. Chiedo scusa. Sono caduta sull'accento.
18: Non è grave, non è un accento grave.
16: Le capita spesso?
18: Sì, spessissimo, spessissimo. Quindi
16: allora
18: no,
16: dai, perdono.
18: No, figurati, sono abituato. È un appunto, diciamo è un accento che mettiamo in più.
16: Va bene. Ok, allora partiamo un po' dalle questioni anche legali, perché l'ENPA, con il caso che abbiamo citato, si è schierata con assoluta fermezza per dire no, e mettendo in piedi una denuncia presso il tribunale di Sciacca per la vicenda, che è stata anche testimoniata da un video che ha girato online per diversi giorni. Allora, avvocata Ricci, ci può raccontare meglio cosa è accaduto e cosa dice questa denuncia? Quali sono i contenuti?
19: Dunque, la nostra denuncia, la denuncia dell'Ente Nazionale Protezione Animali, parte dal presupposto che gli animali sono esseri senzienti, quindi capaci non solo di provare dolore inteso come lesione fisica, e su questo non c'è mai stato dubbio, perché avendo un sistema neurologico chiaro alla scienza come capacità di sentire, percepire sofferenze, piacere e quant'altro, gli studi etologici in particolare ormai inequivocabilmente dimostrano che gli animali sono esseri senzienti anche da un punto di vista psicologico, cioè interpretano anche la condizione di paura, di abbandono, e nel caso, come si dice in gergo legale, della fattispecie in esame,
16: sì,
19: ci sono entrambi, perché lasciare degli animali sotto il sole cocente su un lastrico solare, perché non è neanche un terrazzo, un lastrico solare è quello dove piomba il sole in maniera diretta e continuativa, non si creano mai zone di ombra. Con, dal video si vede un abbozzo di riparo, ma sembra un bandone appoggiato,
16: sì,
19: privi di acqua e cibo, con queste temperature già è una condotta grave, cioè anche l'uomo della strada, come si dice sempre in linguaggio giuridico, percepirebbe, capirebbe che l'animale così soffre sia fisicamente sia etologicamente e psicologicamente. Dunque è ancora più grave questa situazione, perché lasciati sotto il sole c'erano anche dei cuccioli, che poi il dottore
16: di una crudeltà infinita veramente,
19: che non sono ancora più fragili, no, rispetto all'adulto.
18: Certo.
19: Forse.
18: Comunque, certo.
16: Allora sentiamo il dottore proprio da un punto di vista medico, dottor, sì, Coccia, cosa accade all'organismo di un cane esposto a temperature estreme come il caso che abbiamo citato?
18: Ahimè, il famoso colpo di calore. Dico ahimè perché porta a morte se non preso per tempo. Preso per tempo vuol dire nell'immediato presente. Abbiamo forse un quarto d'ora, 20 minuti per salvare un cane a cui l'organismo si è surriscaldato. Il colpo di calore è un organismo con una temperatura alta che arriva anche a 41 gradi. Allora, i sintomi quali sono?
16: Sì.
18: Perché le persone dicono, oddio, il colpo di calore, pensava il colpo, boh, cade il cane per terra. No, ci sono dei sintomi, dei primi sintomi,
16: certo,
18: così magari se alcune persone hanno il cane, che hanno, iniziano a vedere questi sintomi, fanno in tempo ad andare dal veterinario o far qualcosa intanto. Allora, i sintomi iniziano con una ipersalivazione, respiro frequente. Poi il cane si mette sul fianco e sempre con respiro frequente, e adesso io simulo il rumore che si sente quando il cane ha questa problematica.
16: Faccio un po'
18: così. Molto più frequente, e si mette sul fianco e c'è poi precoma, coma e morte.
16: Allora, lei ci ha detto che sono una quindicina di minuti, quindi magari non c'è il tempo, soprattutto
18: esatto,
16: in una grande città, di arrivare dal veterinario.
18: Esatto. In questi casi cosa fare? Prendere il cane, metterlo in un luogo fresco, perché siamo, le temperature del cane arrivano anche a 41 e mezzo prima del, perché quella è una temperatura che poi porta al precoma e coma, e portarlo subito in un luogo fresco. Poi non buttargli una secchiata d'acqua gelata, lo uccideremmo noi, perché è troppo repentino,
16: sì,
18: il passaggio da 41 a poi a 30 gradi. Allora bisogna far abbassare la temperatura gradualmente. E come facciamo? Dobbiamo inumidire le zampe e le ascelle e tenerlo in un luogo fresco. E piano piano ci si accorge che il respiro inizia a diventare un po' più normale, meno frequente, le mucose iniziano a diventare meno congeste e il cane inizia a riprendere in qualche modo vita. E piano piano ritorna alla normalità.
16: Dottor Cucci, agli
18: l'importante,
16: animali...
18: Perdona,
16: sì.
18: Per noi ve lo dico, lo sottolineo, sì. Questo. Mi raccomando, la temperatura si deve abbassare gradualmente.
16: Volevo inserire un altro elemento, che gli animali hanno una capacità di recupero che è incredibile.
18: E anche veloce.
16: Appunto, dico, anche nel caso del colpo di calore noi ci accorgiamo subito se la situazione si sta modificando.
18: Sì, perché il cane... ce ne accorgiamo perché il cane è in sofferenza, è un cane che ti guarda con la bocca aperta facendo questo rumore, lo ripeto per tutti, con questo respiro affannato, in qualche modo ostruito, con questa bocca aperta, questi occhi quasi di fuori che ti guarda e ti chiede aiuto, mm-hmm. E quindi in quel momento bisogna intervenire.
17: Ecco, prima di tornare alla nostra avvocata Claudia Ricci, volevo chiedere, ma un'esperienza di violenza su un animale, può recuperare, è possibile che può recuperare fiducia l'animale nei confronti di quell'uomo?
18: Sì, perché il cane non porta rancore. Avete mai visto quei filmati?
16: Come no, come no.
18: Dobbiamo prendere d'esempio, d'esempio. E l'avvocato Ricci confermerà quello che sto per dire, che sto dicendo. E avete mai visto dei filmati dove il cane viene abbandonato oppure viene picchiato, ma ritorna sempre da lui, anche dopo aver ricevuto delle botte oppure di essere abbandonato? Rincorre la macchina. Quindi
16: che anche è molto ingiusto, devo dire.
18: Altro comunque. Che perdono, è un'anima pura. Un'anima pura che non concepisce il fatto di essere abbandonato da un nucleo familiare, perché il cane è parte integrante della famiglia, fa parte di quella famiglia. Il cane si è integrato, quindi non capisce. Magari, ecco, forse è incredulo del fatto che perché dalla sera alla mattina mi ritrovo in autostrada a rincorrere la macchina di mio papà e di mia mamma, del mio fidanzato, del mio amico, come volete, perché quando si ha un cane è una storia d'amore, no?
16: Sì,
18: è una storia,
16: certo,
18: d'amore e di grande amicizia, no? Quindi può essere il fidanzato, la mamma. Io dico, il mio cane, per esempio, la mia femmina, la mia pastora tedesca, che ha avuto tanti problemi, è la mia fidanzata.
16: Ah, certo. Mamma, siamo tutti su questa lunghezza d'onda. Avvocata, ha visto questa dimensione psicologica qui assolutamente accolta, concepita, e ci stava parlando di questa denuncia, voi avete fornito delle prove concrete, delle testimonianze?
19: La prova concreta principale è il filmato, il video dove purtroppo si vede le condizioni in cui erano detenuti gli animali in maniera palese, perché una persona ha ripreso, si vede purtroppo in tantissimi

0: tantissimi anni di questo mio lavoro, sono rare le volte in cui, pur vestita dalla toga, che in qualche maniera quando stai lavorando è ovviamente è una metafora, no?
1: Sì.
0: Però è qualcosa che ti protegge dalla sofferenza e ti fa concentrare, dalla tua sofferenza, e ti fa concentrare sul caso, no?
1: Mm-hmm.
0: Bene, questo è uno dei pochi casi in tantissimi anni di lavoro in questo settore che ho faticato a indossare la toga, non stava su, cadeva continuamente, perché vedere questi cuccioli,
1: certo,
0: morire sotto gli occhi,
1: tra
0: sofferenze,
2: sì, sì,
0: è qualcosa che non, che mi ci vorrà ancora un bel po' di tempo.
2: Ha fatto impressione anche a me, ha fatto impressione anche a me, sì, sì. No, non pensa, non riesco più a vederlo io, non riesco più a vederlo quel filmato lì.
0: E quando io entro in gioco normalmente per EMPA è sempre per qualcosa di brutto che accade, e questa è una cosa bruttissima, perché c'è proprio quell'impotenza che vedi,
1: sì,
0: anche nella mamma,
1: anche rabbia,
0: che non sa più cosa fare,
1: sì,
0: e tu speri ogni volta che il filmato finisca in un'altra maniera, purtroppo no. Quindi la prova innanzitutto è proprio lo stato dei luoghi e come fossero gli animali, poi ovviamente l'esame autoptico dei cuccioli deceduti diranno ovviamente la causa della morte, ma il dottor Coccia l'ha,
2: sì,
0: già,
2: sì,
0: chiaramente ictuopoli,
2: 43 gradi, c'erano 43 gradi.
0: Gradi,
2: tu immagini il pavimento
1: bollente,
2: si surriscalda, quindi
1: bollente,
2: arriva anche a, forse a 50 gradi, e quindi come mettere dei cuccioli nel forno a legna,
1: assolutamente. Allora, se voi permettete, è tempo di un po' di musica e poi ritorneremo a parlare dei nostri amici a quattro zampe. 18:48 in questo momento, e la musica che abbiamo scelto per voi è Franz Ferdinand, Take Me Out.

0: 18:51 ci risveglia la musica di Franz Ferdinand, Take Me Out è il titolo della canzone. Allora, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Berbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto i nostri ospiti e i nostri amici animali.
1: I nostri amici animali, e ne stiamo parlando rispetto a l'ultimo episodio di cronaca che ci ha turbato profondamente tutti quanti. Stiamo parlando con Claudia Ricci, avvocata dell'ENPA, e con Federico Coccia, medico veterinario, rispetto a quello che è successo, che non deve più succedere, e come possiamo tutelare i nostri amici a quattro zampe, che veramente sono puri, sono senzienti, sono sensibili da tanti, tantissimi punti di vista. Allora, avvocata, stavamo parlando della vostra denuncia. Le persone che sono coinvolte in questo episodio terribile, dei cani lasciati al sole a 43 gradi, senza acqua, senza ombra, abbiamo possibilità che paghino, e come?
0: Ce l'abbiamo l'avvocata? Eccola qui.
2: Eccomi qua. Per quanto riguarda i reati che a nostro avviso poi sarà la Procura della Repubblica competente per territorio, cioè quella di Sciacca, presso il Tribunale di Sciacca, che valuterà naturalmente i fatti e formulerà i capi di accusa, perché naturalmente una cosa è certa, un'accusa va formulata. Ora, a nostro sommesso parere, sulla scorta anche della esperienza maturata in decenni di reati a danno di animali,
3: c'è il maltrattamento,
2: questa fattispecie. Allora, c'è il maltrattamento di animali senza alcun dubbio, e su questo non ci piove, perché senza necessità sono stati lasciati in quelle condizioni, certo. Perché la norma ci dice o per crudeltà o senza necessità.
3: Sì, è vero.
2: Non chioso sulla crudeltà, ma certo è senza necessità. Non c'era una necessità per lasciare questi animali in quelle condizioni, perché anche in una situazione disperata in
1: speriamo cui veramente sempre, scusate se lo dico, ma in una punizione esemplare, perché non è giusto, non è possibile. Gli animali siamo noi che dobbiamo proteggerli, perché loro non hanno la possibilità di farlo, quindi proteggerli dall'abbandono, proteggerli dalle crudeltà terribili. Pensate che in questi giorni sta venendo fuori che i poveri gatti vengono utilizzati come inneschi per gli incendi, dottore. È una cosa
3: spero che sia una fake, spero che non
1: speriamo,
3: sia vero, perché
1: speriamo, perché, ma sono notizie battute,
0: in galera tutta la vita,
3: sì, no, arrivare a questo veramente, io veramente spero che sia una fake, perché non riesco neanche a immaginare una roba del genere. È troppo crudele, è troppo crudele mettere degli innesti sulla coda del gatto e lanciarlo dentro un bosco, cioè come se fossero delle cose.
1: Speriamo.
3: Poi sai, volevo tornare prima un secondo solo, prego, sul discorso di quello che è successo a Sciacca.
1: Sì.
3: Allora, partiamo da questo concetto. Perché succedono queste cose? Allora, perché ci mettiamo gli animali in casa se poi dobbiamo vedere una degenerazione del genere?
1: Bravo.
3: Allora, perché partiamo da questo concetto. Noi prendiamo un cane perché lo scegliamo noi, non è che te lo obbliga qualcuno, è una scelta.
0: No, però c'è anche, potrebbe essere il motivo di accontentare, no, i figli.
3: Certo, ma se accontenti i figli è ancora più sbagliato, perché non sono cose, non sono oggetti, sono esseri viventi, come diceva prima benissimo l'avvocato Ricci, sono esseri senzienti, sono esseri viventi. No? E quindi
1: da rispettare,
3: che sono dei pacchi, delle cose che lasci in terrazza e gli butti da mangiare. Stiamo tornando indietro nella storia, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto con le associazioni animaliste, ma meno male che esistono le società animaliste.
0: Ringraziamo anche la Brambilla che combatte
3: ma tutte le associazioni, l'ENPA in special modo l'ENPA, perché stiamo cercando di inculcare nelle persone e nei bambini, perché i bambini poi diventeranno grandi,
0: certo,
3: che gli animali non sono cose, non sono oggetti,
1: non
3: ma sono esseri viventi, senzienti, da rispettare, e la scelta deve essere responsabile e consapevole per tutta la vita.
1: Ringraziamo l'avvocata Claudia Ricci in collegamento telefonico, resta qui con noi ancora Federico Coccia, perché abbiamo recuperato il collegamento telefonico con Pamela D'Amico. Pamela, benvenuta.
4: Buonasera, buonasera, come state?
0: Tutto bene, Pani?
1: Noi prima... molto bene, abbiamo raccontato il tuo lavoro, il tuo impegno, la tua causa questa volta e ci fa comunque piacere avere due parole.

0: positiva, di rinascita. Infatti la protagonista si chiama Pamela e il cortometraggio si chiama Angustia, e la Pamela è una cantante, quindi in realtà attraversa un po' la storia della mia vita. Lei riesce a sfuggire da una relazione tossica attraverso la forza dell'arte, realizzando i suoi talenti, in questo caso quindi la voce. Il cortometraggio dura 20 minuti e lo potete trovare su RaiPlay, è entrato nella top 5, di questo sono onorata, grata.
1: Brava,
0: alla
1: Pami.
0: Produzione Diego Righini per Dream On, Alessio Taranto, bravissimo il regista, un cast eccezionale.
2: Che esperienza è stata, Pamela?
0: È forte, ragazze, è veramente forte, perché interpretare una donna che subisce violenze perché il marito con la sua gelosia ossessiva la picchiava, in realtà, cosa dire, si parte anche da un dolore personale. Tutti quanti noi condividiamo sicuramente un momento di abuso, coercizione, violenza nel peggiore dei casi. Quindi ho messo dentro tutti i miei dolori e i dolori di tutte le donne del mondo, ma l'ho messa in una chiave positiva. Attraverso il proprio canto, la propria voce, si arriva all'incanto della vita, si rinasce e quindi si ritrova la propria libertà. È un messaggio di speranza e di pace, attraversato da tre brani che
2: Bene.
0: Sono in lingua italiana, spagnola e portoghese, quindi la gioia.
2: Ti ringraziamo per esserti collegata con noi e per questo bellissimo progetto. Grazie a tutti voi. L'appuntamento è a domani, Miriam.
1: L'appuntamento è domani. Ringraziamo ancora una volta il nostro medico veterinario Federico Coccia. E allora a domani.
2: A domani con l'Italia in diretta, Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Valuto l'attacco più massiccio di sempre contro l'Iran, la minaccia di Trump, navi nel mirino, dopo Hormuz anche il Mar Rosso, i timori della BCE su inflazione e crescita. Lo stretto, i migranti, il piano Mattei, Giorgia Meloni sente l'egiziano al-Sisi. Sui social la premier rivendica i risultati per i rinnovi contrattuali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche misure sui carburanti. Shock a Catanzaro, un bambino di un anno e mezzo muore, altri quattro ricoverati, sospetti su un batterio preso all'asilo. Caso Fakir, al TG1 il video della bodycam di uno degli agenti, sulla sicurezza ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Stretta sulle piscine, via libera della Camera, dai bocchettoni alle grate, tutti i provvedimenti, tre indagati per la morte del piccolo a Monterotondo. Anche i cammelli hanno caldo, disidratati e immunodepressi per le alte temperature nel deserto africano. In Italia temperature più fresche, ma in arrivo una nuova ondata di afa. I conflitti e le incertezze globali al Festival del Cinema di Venezia. 20 film in concorso, tra gli italiani Nanni Moretti, al Lido anche gli Oasis. Chi sarà il futuro CT della nazionale? Incontro tra Federazione e Lega di A. Guardiola resta il preferito. Entro la prossima settimana avremo il nome, assicurano in FIGC. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra è in Iran. Dopo gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran nella notte scorsa, secondo i media iraniani, alcune esplosioni sono state udite a Kashm, un'isola nei pressi dello stretto di Hormuz. Sempre la stampa di Teheran afferma che la Francia avrebbe evacuato la propria ambasciata nella Repubblica Islamica. Gli USA volevano punire l'Iran.

0: Teheran, scrive sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, e hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, riferendosi al prezzo del barile risalito a $100, mentre il presidente degli Stati Uniti considera una nuova offensiva su larga scala.
1: Un attacco massiccio, più grande di qualunque altro. Siamo pronti, sono vicino a prendere una decisione. Parla di Iran il presidente Trump con il sito di informazione Axios. Evoca un'escalation militare per sbloccare lo stallo in cui si è avvitata la crisi nel Golfo. Un passo che avrà delle conseguenze, riconosce Trump, ma aggiunge di non aver preso ancora alcuna decisione. Le dichiarazioni del presidente giungono contemporaneamente alla notizia che la Camera dei rappresentanti ha votato per bloccare le ostilità in Iran. Nonostante la maggioranza sia repubblicana, 4 membri del partito del presidente si sono uniti ai democratici per fermare la guerra nel Golfo, il sintomo di una contrarietà al conflitto che serpeggia anche tra i repubblicani. Al Senato, invece, la maggioranza del partito del presidente ha respinto la medesima mozione. Trump aveva iniziato la sua giornata parlando di Arabia Saudita, dell'accordo per lo sviluppo di un programma nucleare civile che vedrà la luce, precisa Trump, solo se Riyadh aderirà ai patti di Abramo, cioè riconoscerà Israele. L'Arabia Saudita non arricchirà il materiale fissile, specifica Trump, mentre 2 petroliere di Riyadh sono state attaccate dalle milizie yemenite filo-iraniane degli Houthi nello stretto di Bab el-Mandab. Se dovesse accadere ancora la minaccia di Trump, l'Iran, che verrà ritenuto responsabile, e gli Houthi subiranno un potente castigo militare. Enzo Arcieri, GR1.
0: E i timori.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Linea all'inviata Rai.
3: 2 palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un raid israeliano sul nord di Gaza. Si trovavano vicino all'ospedale Yemen al-Sayed, nel campo profughi di Jabalia. Israele fa sapere di aver eliminato questa settimana nella striscia anche un membro di Hamas che aveva preso parte agli eccidi del 7 ottobre e altri 2 miliziani. Sulla situazione umanitaria nella striscia è Save the Children a dare l'allarme. 74.000 bambini con meno di 5 anni restano a rischio di malnutrizione acuta. Al confine con la Giordania, più volte colpita dall'Iran, il comune della città israeliana di Eilat, ma anche quelli di Carmiel e Ramat Gan più a nord, annunciano l'apertura dei loro rifugi in preparazione di una possibile escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Al momento però nessuna restrizione per le attività pubbliche in Israele, dove il Mossad fa sapere di avere sventato un complotto per infiltrare agenti iraniani allo scopo di assassinare funzionari, senza ulteriormente elaborare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E la situazione in Medio Oriente è stata anche al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano al-Sisi, prima della riunione del Consiglio dei Ministri. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrillino.
4: Sì, esatto. Nel colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica egiziano al-Sisi si è ribadita la volontà comune di favorire una soluzione diplomatica per una de-escalation in Medio Oriente, con particolare attenzione allo stretto di Hormuz, soprattutto per ripristinare la libertà di navigazione. I 2 leader hanno anche ribadito la necessità di contrastare l'immigrazione irregolare e di lavorare sui progetti del piano Mattei per l'Africa. Oggi poi la presidente del Consiglio sui social ha rivendicato anche il cambio di registro nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, 48 in 4 anni, che portano il tempo medio da 20 a 6 mesi, non dettagli tecnici, ha scritto la Premier, ma una questione di rispetto per chi lavora. E a Palazzo Chigi si è tenuta anche una riunione sullo stretto di Messina, poi il Consiglio dei Ministri che è terminato poco fa, che ha anche dato il via libera a diversi provvedimenti importanti, nel quale si sarebbe discusso anche del tema energia e carburanti. In questo momento è in corso la conferenza stampa con diversi ministri, ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Linea allo studio.
0: Il conflitto è in corso, le incertezze sulle prossime mosse nello scenario internazionale hanno ripercussioni importanti sull'economia, a partire dal prezzo del petrolio. Il Brent corre e supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Anche il WTI registra un rialzo deciso a $91,77 al barile, chiusura in netto calo per le borse europee, con Milano che ha perso il 2,8%. E a proposito di petrolio, l'Unione Europea rafforza le sanzioni contro la Russia. I Paesi membri hanno raggiunto un'intesa per prorogare di 12 mesi il tetto al prezzo del greggio russo. Secondo Bruxelles, la misura ridurrà le entrate di Mosca di circa 3 miliardi e mezzo di euro l'anno, limitando i ricavi delle esportazioni petrolifere. Il quadro internazionale pesa anche sulla decisione della Banca Centrale Europea di lasciare, come da attese, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Quello sui depositi resta così al 2,25%, ma l'inflazione torna a fare paura.
5: La Banca Centrale Europea sceglie la via della prudenza, ma non nasconde l'allerta massima per le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. L'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avverte la numero uno dell'Istituto Christine Lagarde, precisando che potrebbe ulteriormente aggravarsi con effetti ancora più marcati sui prezzi e sui salari. L'inflazione, avverte, rimarrà sopra il target del 2% almeno fino alla metà del 2027, ma nessuna previsione su settembre. Ogni decisione sarà guidata dall'andamento dei dati, senza sottovalutare l'impatto dei recenti attacchi degli Houthi alle navi saudite, che stanno facendo salire il prezzo del petrolio di ora in ora. Inevitabili le ripercussioni sulla crescita, che si manterrà modesta, osserva Lagarde, raccomandando ai paesi solo misure di sostegno temporanee e mirate. La Presidente è tornata anche sul tema della sua possibile uscita anticipata dall'istituzione, annunciando che resterà alla guida almeno fino all'anno prossimo. Oggi è stata anche la giornata delle nuove banconote euro, con la presentazione dei disegni finalisti del concorso per la progettazione della prossima serie. Saranno i cittadini europei a contribuire alla scelta finale attraverso un sondaggio online. Francesca Capannolo, GR1.
0: E lo avete sentito, il caro carburante e la riforma dei distributori tra i provvedimenti del Consiglio dei Ministri.
6: La riforma dei distributori prevede l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2028, di offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica, incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro, una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o non in regola con gli standard di sicurezza in vigore. Viene poi stabilito il diritto per il consumatore di trattenere per l'asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati, la cosiddetta doggy bag. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale dei lavoratori. Il rapporto di subordinazione dei rider potrà essere approvato non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa attraverso l'Ispettorato del Lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:09 minuti, la cronaca con la tragedia di Tropea, dove un bimbo di 18 mesi è morto. In ospedale altri 4 piccoli frequentano tutti lo stesso asilo, l'ipotesi del batterio killer.
7: I casi riguardano la Family Baby School di Tropea, 4 i bambini che sono stati ricoverati a Catanzaro con sintomi simili. In tutto i casi sarebbero 12. L'attenzione si concentra su un possibile focolaio di gastroenterite. Al momento non è stato identificato il microorganismo responsabile della morte del piccolo di 18 mesi, ricoverato il 17 luglio a Vibo Valentia e poi trasportato a Catanzaro in condizioni gravissime. Non è possibile attribuire il focolaio ad un batterio specifico, né confermare l'ipotesi di una contaminazione attraverso i fasciatoi. Ipotesi però che resta al vaglio degli inquirenti. Nelle prossime ore l'autopsia chiarirà le cause del decesso del piccolo e gli eventuali collegamenti con gli altri casi. I focolai di gastroenterite negli asili non sono rari. Quasi l'86% si trasmette da persona a persona e non attraverso gli alimenti. Fondamentale quindi il ruolo dei contatti ravvicinati, mani contaminate, superfici condivise. Serafino Fiammingo, sindaco di Zungri.
8: Come sindaco da genitore pure. Tutta la comunità attonita sono state sospese tutte le varie manifestazioni. Un bambino di 18 mesi, cosa bisogna aggiungere?
7: Elena Paba, GR1.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori dopo il furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile 2021. La richiesta, in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata dai suoi legali. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Dalle immagini delle bodycam dei poliziotti, gli istanti precedenti, le manovre per immobilizzare l'uomo.
9: Le mani degli agenti in primo piano, a pochi centimetri di distanza, un uomo con una maglietta bianca è venuto a contatto con Abderrahim Fakir. I poliziotti cercano di dividerli. Sono circa le 12.30 della scorsa domenica e le immagini pubblicate dal TG1 sono quelle estrapolate dalla bodycam privata che indossava il capopattuglia. Per quasi 40 minuti hanno aspettato che il 43enne si calmasse, poi il contatto con l'altro uomo, l'intervento degli agenti che cominciano le manovre per immobilizzarlo. Il loro avvocato, Gabriele Bordoni.
10: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
9: Quel che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei quattro volontari del 118, i quali chiedono l'arrivo di un medico, ma la centrale risponde che non è disponibile. Un punto su cui la procura di Bologna dovrà fare chiarezza, mentre dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Mio marito era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così, senza motivo, è morto violentemente, è stato un crimine, continua, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
11: Abbiamo rispetto per le indagini e per le istituzioni. Proprio per questo chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
9: Giuseppe Lisi, GR1.
0: La morte di Fakir con il tema della sicurezza è anche al centro del dibattito politico.
12: Sui fatti di Bologna il centrodestra continua a chiedere le dimissioni del primo cittadino lepore. Per Fratelli d'Italia la sinistra ha scelto di stare con i violenti. Il vicepremier azzurro Tajani parla di inconcepibili violenze e per prevenire in futuro disordini durante le manifestazioni la proposta della Lega è far versare una cauzione agli organizzatori. Matteo Salvini.
13: Spero che veramente nessuno porti le divise e le forze dell'ordine nel fango per fare campagna politica.
12: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, il sindaco ha evitato che la guerriglia degenerasse. Poi respinge al mittente l'accusa di essere pregiudizialmente contro la polizia. Ha solo promosso un momento di vicinanza alla famiglia, spiega il PD, in difesa di Lepore anche AVS, Nicola Fratoianni.
14: Ha fatto semplicemente il suo lavoro, ha interpretato il sentimento in una città che chiede verità e giustizia. Lo chiede in modo sereno e determinato, questo è ciò che deve fare un sindaco.
12: Elie Schlein attacca il governo anche sul caro carburanti. In 4 anni la premier ha tradito tutte le promesse. Ascolti, dice la leader PD, la nostra proposta sulle accise mobili. Alessandra Allegra, GR1.
0: La Procura di Roma valuta la possibilità di sollevare il conflitto d'attribuzione davanti alla Corte Costituzionale in merito al caso dell'accesso negato dalla Camera alle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Andrea Carocce, il ristoratore condannato in via definitiva per aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Del Mastro aveva una quota della società che gestiva la bisteccheria di Carocce. Ancora cronaca con un omicidio e tentato femminicidio in Sardegna.
15: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima alla testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea a margine rosso nel comune di Quartu. Qui i vicini di via Spodello hanno sentito 2 spari pensando si trattasse di petardi. Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. La prognosi è riservata. Cagliari, Rossella Romano, GR1.
0: Restiamo in Sardegna, emergono nuovi particolari sull'omicidio del 19enne Simone Concas, accoltellato ieri a Bari Sardo. Fermato il fratello 16enne della giovane investita poco prima dall'auto della vittima. Per gli investigatori Concas perseguitava da settimane la ragazza e l'avrebbe travolta volontariamente. Poco dopo sarebbe stato raggiunto e ucciso dal fratello e dal fidanzato della 22enne. E a Torino è indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere, l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in avanzato stato di decomposizione nel cassone del letto in casa sua qualche giorno fa. La coppia fino a pochi mesi fa viveva insieme in un'altra abitazione. 3 indagati per la morte del bambino di 5 anni è avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. La struttura è stata posta sotto sequestro mentre i carabinieri ricostruiscono la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi più probabile o un malore. E dopo gli incidenti delle ultime settimane, la Camera ha approvato con sostegno bipartisan un emendamento che rafforza la sicurezza in tutti gli impianti.
7: Tutte le piscine pubbliche e private aperte al pubblico dovranno essere dotate di sistemi di riciclo e di aspirazione dell'acqua che rispettino gli standard di sicurezza, tali da impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, fatale per la piccola Alice, l'undicenne morta a Sestri Levante di cui domani si celebrano i funerali. Lo prevede l'emendamento al decreto sport, pena la chiusura degli impianti che non si adeguano. Paolo Ferrario, Acquanet, associazione costruttori di piscine e componente dei comitati nazionali ed europei di normazione sulle piscine.
16: Premesso che qualcosa di concreto per la sicurezza nelle piscine andava fatto, questo emendamento ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche, e successivamente i tempi degli adeguamenti possono non essere immediati come magari il decreto richiede. Sicuramente più della metà delle piscine in Italia, oserei anche dire numeri decisamente più grandi, e a rischio di chiusura.
7: Previsto anche un fondo di quasi 5 milioni di euro per adeguare le piscine pubbliche. Francesca Romana Ceci, GR1.
0: Emergenza incendi al centro-sud. La Sicilia fa i conti con i devastanti roghi che hanno mandato in fuga quasi 90 km quadrati di territorio, costringendo a evacuare decine di abitazioni e a chiudere diverse strade. Situazione destinata a migliorare nei prossimi giorni grazie a una diminuzione delle temperature che porteranno però instabilità, rovesci e rischio grandinate. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchi Ricchi dell'Aeronautica Militare.
17: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
0: I cambiamenti climatici non risparmiano neppure i cammelli. Gli animali simbolo del deserto soffrono temperature sempre più estreme, con effetti sulla salute e sulla riproduzione.
18: Soprannominati navi del deserto per la loro straordinaria capacità di attraversare distese sabbiose, i cammelli, da sempre simbolo di adattamento alle condizioni più aride del pianeta, oggi non sono più al riparo, neanche loro, dagli effetti del cambiamento climatico causato dalle attività umane. Tollerano infatti temperature intorno ai 40 gradi, ma non le ondate di calore che in Nord Africa superano sempre più spesso i 50 gradi. Così salgono in modo preoccupante i decessi tra le mandrie causati dallo stress termico. Uno studio condotto tra i pastori etiopi, citato dalla BBC, evidenzia che disidratati, ustionati, immunodepressi, cammelli e dromedari producono meno latte e faticano a riprodursi, mettendo in crisi intere comunità pastorali. Un'epoca si sta chiudendo. Le grandi avventure tra le dune, che hanno ispirato libri, film come Lawrence d'Arabia, sembrano ormai tramontate, insieme all'idea romantica del deserto, metafora di resistenza e meraviglia. Eleonora Belviso, GR1.
0: Cinema. Venezia ha svelato le sue carte e presentato il programma della prossima mostra a tanti autori dal mondo. Ben 5 italiani in concorso, tutti coprodotti da Rai Cinema. L'inviata.
19: Probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
20: Perché quel mondo fatto di conflitti, ingiustizie e incertezze, nella prossima mostra del cinema che Alberto Barbera dirige, ci sarà. Con i film da Iran, Bielorussia, il documentario di Gibney su Musk, poi Trasgitai, Schrader e tanta Italia.
19: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano.
20: Tra i 20 film in concorso, Bekis, De Angelis, Strippoli, Palla Oro e Nanni Moretti, a 37 anni dal gran rifiuto della mostra a Palombella Rossa.
19: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi diceva mi farebbe piacere tornare a Venezia, è stata un'epifania, è un modo di, come dire, anche di riconciliare la mostra con un grandissimo autore.
20: Amelio e Martone fuori concorso, i più attesi sul tappeto rosso, Oasis.
19: E il film è incredibile, eh? Racconta la riconciliazione, l'impatto che i concerti hanno avuto sui fan, come pochi film musicali sono riusciti a fare.
20: George Clooney ed Ellen Burstyn, Leoni alla carriera, appuntamento al Lido il 2 settembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E a Verona ha presentato Italia 2027, progetto musicale che mira a valorizzare la canzone italiana in Europa. Ambasciatori del progetto, i finalisti del prossimo Festival di Sanremo diretto da Stefano De Martino.
2: La musica italiana alla conquista dell'Europa.
1: Tornerà quando ci basta.
21: Il tour toccherà 4 città europee e partirà lunedì 23 febbraio dopo la finale di Sanremo 2027. Nelle arene di Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra si esibiranno il vincitore assoluto del festival, il più votato della serata del venerdì tradizionalmente riservata alle cover, il vincitore di Sanremo Giovani. Parteciperanno anche altri artisti con un loro personale tributo alla canzone italiana. Italia 2027, questo è il titolo dell'iniziativa, nasce da un'alleanza tra i ministeri della cultura, degli esteri e del turismo, la RAI e le associazioni del mondo della musica come FIMI, SIAE e Assoconcerti. Una spedizione l'ha definita il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
22: Diciamo che questo è un progetto innovativo, una collaborazione proficua tra istituzioni pubbliche e istituzioni, diciamo, private, che però sono rappresentative di settori. E per il primo, mi verrebbe da dire, progetto strategico per internazionalizzare la nostra musica, la musica italiana e anche i nostri artisti.
21: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Sport, la scelta del nuovo CT dell'Italia al centro dell'incontro tra la Federcalcio e la Lega di A Milano. Si è discusso anche dei progetti azzurri che puntano a migliorare e rinnovare tutto il settore tecnico, come spiega il presidente della FIGC Malagò.
23: Ci ho messo 2 settimane, normalmente sono un discreto persuasore, ma in questo caso devo dire che queste 2 settimane sono servite soprattutto per le idee che sono state indispensabili per chiudere questo coinvolgimento, questo accordo con Paolo e con Leo.
24: Inizia con un'investitura la conferenza stampa post assemblea di Lega del neo presidente FIGC. Nella prima uscita ufficiale dei nuovi vertici della Federcalcio, Malagò ci tiene a sottolineare il grande lavoro fatto per convincere il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo a prendere parte al progetto. Resta il nodo sul futuro della panchina azzurra, ancora Malagò.
23: So che quella che magari più interessa, più ha curiosità, più appeal è il commissario tecnico, credetemi, non è il solo, ci sono anche altre figure che a brevissimo ci dovranno occupare di altri ruoli che facilmente sono individuabili.
24: Il nome in cima alla lista è quello di Pep Guardiola ed è proprio il DT Maldini a dare un altro importante indizio sull'ambizione della federazione per quanto riguarda il prossimo allenatore dell'Italia e anche sulle tempistiche dell'annuncio.
25: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
24: Giacomo Prireschi, GR1.
0: E chiudiamo con il ciclismo, con la 18ª tappa del Tour de France.
26: Dopo averci provato spesso e volentieri nelle tappe di montagna fin qui affrontate, Ricerca Rapaz coglie il successo sul traguardo di Ursie Merlet. Arrivo in solitaria per il campione olimpico di Tokyo, partito con altri coraggiosi alla ricerca della gloria e scattato sull'ultima salita di giornata. Una stilettata che non ha lasciato scampo ai compagni di fuga. È la seconda vittoria al Tour de France per Rapaz, che alla Grand Boucle è stato anche sul podio, terzo nel 2021 e nel 2024 ha conquistato la classifica degli scalatori. Poco nulla cambia in classifica generale, la vittoria consente però a Carapaz di inserirsi in top 10, mentre Tadej Pogacar rimane al comando con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno di squadra Isaac Del Toro. La maglia gialla slovena però perde un gregario importante come Brandon McNulty, costretto al ritiro da problemi fisici. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Tra poco Onda Verde e Foe Zapping da Sonio Ranges. Buona serata.
27: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
27: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
27: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
28: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
29: 19:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla diramazione per Pinerolo, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Riva e Piscina in direzione di Torino. Tantissimi purtroppo gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Vi invitiamo ancora una volta alla prudenza alla guida. Sulla statale 73, tratto chiuso per un altro grave incidente all'incrocio per Urbania. Sulla statale 16 Adriatica, analoga situazione. Tratto chiuso per incidente all'incrocio con Vasto Marina. Siamo in Abruzzo. Spostiamoci nella capitale. Tratto chiuso anche sulla via Flaminia all'altezza di Castelnuovo di Porto per il malore di un uomo che è andato a sbattere contro una casa a seguito appunto di questo malore, perdendo dunque il controllo dell'auto. Sulla 1 code per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla 7 code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sulla A24 rallentamenti per un altro incidente tra Sergi e L'Aquila Est in direzione nella capitale, e nella capitale sulla A24 del tratto urbano ci sono code per incidente tra la tangenziale Est e via Fiorentini. Tangenziale di Napoli, code per un altro incidente tra Italia 90 e Vomero. Tangenziale di Catania, rallentamenti per incidente tra Bicocca e lo svincolo con Catania Centro. Sicilia purtroppo in fiamme da qualche giorno. Sulla 18 code per un altro incendio che si è sviluppato tra Fiume Freddo e Giarre. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno ad incrociare le braccia, il personale del gruppo FS di Italo e di Trenord. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
12: Ma non volevi fare l'astronauta?
13: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
15: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35, Rai 1.
16: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
17: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
19: Il premier mette a punto in queste ore.
20: The president did what he always would.
30: The Afghan government says they're not surprised.
31: Zapping.
32: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Luquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 23 luglio 2026. Vi racconto subito di cosa ci occuperemo in questa puntata e chi saranno i nostri ospiti. La prima sarà la professoressa Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e presidente del network degli istituti di bilancio indipendenti dell'Unione Europea. Parleremo di salari. L'Italia rappresenta un'anomalia assoluta nella dinamica dei salari rispetto ad altri paesi europei. Basterebbe dire che secondo i dati dell'OCSE le retribuzioni lorde per dipendente a tempo pieno equivalente sono diminuiti dell'1,6% tra il 1990 e il 2024. Nello stesso periodo Francia e Germania hanno registrato aumenti superiori al 30%, la Spagna del 12,9%, il Regno Unito del 48%, gli Stati Uniti del 50%. Quindi l'anomalia della stagnazione, in alcuni casi anche della decrescita dei salari italiani, è al centro del lavoro dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio nella sua nota che è dedicata proprio alla dinamica retributiva e al ruolo dell'IRPEF, che viene fuori sempre più evidentemente come una sorta di supplenza alla crescita dei salari e quindi un modo per compensare gli effetti di un mercato del lavoro che non funziona. Queste sono un po' le tesi che tratteremo in questa nostra conversazione con la professoressa Cavallari. Poi sarà con noi il senatore Alessio Butti, Fratelli d'Italia, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. Qui abbiamo invece delle notizie positive. L'Italia, secondo quanto è contenuto nella relazione sullo stato del decennio digitale pubblicato dalla Commissione Europea, l'Italia accelera, supera la media dell'Unione Europea sui servizi digitali, sul 5G, sulla sanità integrata appunto con i meccanismi digitali, sulla fibra e sull'utilizzo del cloud e molte altre cose. Ne parleremo con Alessio Butti. E poi sarà con noi Deborah Bergamini, Forza Italia, una deputata, vice segretaria nazionale e responsabili esteri di Forza Italia, quindi molte cose da discutere con l'onorevole Bergamini. Soprattutto cercheremo di mettere in luce alcuni degli elementi di dissenso che si stanno aprendo in questa ultima fase tra i membri della coalizione di governo, in particolare la questione, come abbiamo visto, delle preferenze che Fratelli d'Italia vuole riproporre al Senato, dove non vale il voto segreto, dove quindi diciamo bisognerà votare a voto scoperto se accettare o no, se immettere o no nel testo della riforma le preferenze. E quindi questo è un elemento che divide Forza Italia e Lega da una parte, che non vorrebbero appunto l'attivazione di questa possibilità, Fratelli d'Italia invece che sta spingendo molto, la leader Meloni che dice che su questo non vuole tornare indietro, vedremo. L'altro elemento è tutto quello che si muove sul mondo della giustizia, della sicurezza, tutti i temi legati alla vicenda Roggero, la volontà della Lega di allargare ancora di più i confini della legittima difesa fino quasi, diciamo, a renderla, a rendere la questione totalmente, diciamo, fuori dalla, da quel perimetro, da rendere la legittima difesa non solo sempre legittima, ma anche quando in realtà non lo sarebbe. E quindi su questi temi qui della giustizia e della sicurezza anche qui ci sono dei dissensi, soprattutto proprio da Forza Italia nei confronti di Lega, in parte anche da Fratelli d'Italia, che su questi temi vogliono sempre più giri di vite. Ne parleremo appunto con Deborah Bergamini. Poi parleremo di una notizia uscita ieri in cui si è saputo, le hanno parlato poi un po' tutti i giornali, che l'amministrazione Trump ha deciso di firmato un accordo con l'Arabia Saudita per aiutarla a sviluppare nucleare civile, consegnandole, diciamo, le centrifughe, le apparecchiature necessarie per arricchire in proprio il suo combustibile nucleare. Questa cosa ha creato subito un grandissimo scalpore, anche in questo caso da parte di Israele c'è stata la segnalazione di una grandissima preoccupazione. Ovviamente questo ha messo in luce molte preoccupazioni sugli equilibri dell'area medio orientale. Poi oggi c'è stato un aggiustamento che cercheremo di capire quanto decisivo. Trump ha aggiunto che questo accordo però è condizionato dall'accettazione da parte dell'Arabia Saudita degli accordi di Abramo con Israele e del riconoscimento dello Stato di Israele stesso, cosa che invece ieri, diciamo, nelle comunicazioni anche del ministro dell'energia americano non erano state dette, quindi non sappiamo se è, diciamo, un addendum di fantasia trumpiana o se invece nel testo sia questo, perché sappiamo invece bene che i sauditi non hanno mai accettato la questione dei patti di Abramo, a meno che non sia evidente la strada verso la costruzione di uno Stato palestinese, cosa che, come sappiamo e come sapete, è ben lungi da vedersi all'orizzonte. Quindi cercheremo di capire di che si tratta. Poi sarà con noi Alberto Pagani, docente di geopolitica e di geostrategia all'Università di Bologna. Cercheremo di capire quello che sta succedendo sul fronte iraniano. Come sapete, adesso gli Houthi, in gran parte manovrati proprio dall'Iran, stanno colpendo petroliere che passano nel Mar Rosso, Bab el Mandeb, quindi chiudendo un altro delle due choke point, di due stretti che regolano la circolazione delle materie prime e degli idrocarburi in quell'area, che insieme fanno, credo, più del 50% di tutto il traffico di petrolio e suoi derivati. E questo quindi ha poi porta Trump a minacciare una ripresa della guerra più forte di come non si sia mai vista. Insomma, in questa grande incoerenza trumpiana e nel modo in cui l'Iran invece riesce ancora a gestire una forte capacità di intervento militare, di questo parleremo con Alberto Pagani. Nel frattempo il petrolio ha raggiunto $100 al barile. L'ultimo appuntamento di questa puntata sarà con Francesco Ferrini. È un docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree dell'Università di Firenze, è uno dei massimi esperti dell'utilizzo del verde degli alberi in contesti urbani. Se ne parla molto in questo periodo di ondate di calore sempre più forti e sul fatto che le città in Italia, contrariamente ad altri paesi europei, non abbiano molta consapevolezza e molta attenzione a proteggersi dal caldo sviluppando aree verdi. Ne parleremo con Ferrini. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: La furia di Trump: sono vicino a una decisione su un attacco massiccio all'Iran, non hanno sofferto abbastanza. Gli Houthi, dice il capo della Casa Bianca, hanno ripreso le ostilità e hanno colpito due navi dell'Arabia Saudita. Vola il petrolio, rincari carburanti, in CDM la legge sulla concorrenza con la riforma dei distributori e un provvedimento su imputabilità dei minori. Schlein, promesse tradite, su accise mobili pronti a discutere. Domani l'autopsia di Fakir, nelle immagini il contatto con un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. La moglie lo hanno giustiziato, l'avvocato trattato come un criminale. Un bimbo di 1 anno e 3 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, forse un batterio preso all'asilo. Altri 4 bambini che frequentano la stessa scuola Tropea sono stati ricoverati. Piscine, dopo le tragedie delle ultime settimane, via libera della Camera alla stretta. Quelle con bocchettoni non a norma saranno chiuse, istituito un fondo da quasi 5 milioni. Alla mostra del cinema di Venezia torna in concorso dopo 37 anni Nanni Moretti. 5 gli italiani in gara per il Leone d'Oro e arrivano gli Oasis con l'attesissimo docufilm sulla loro reunion.
32: 19:41 minuti e questi erano i titoli del TG3. Bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto alla professoressa Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Presidente, buonasera, bentornata a Zapping.
1: Buonasera, buonasera.
32: Allora, il suo ufficio ha da poco rilasciato una nota sulla dinamica dei salari in Italia e sul ruolo dell'IRPEF, da cui vengono fuori molte cose interessanti. E vorrei cominciare con il chiederle un po' dell'anomalia italiana sulla dinamica dei salari. Voi lo avete mostrato tra il 1990 e il 2026, per esempio le retribuzioni lorde medie dei dipendenti privati italiani sono diminuiti del 6,6%, ma in generale i salari italiani, da qualunque parte li si guardi, sono molto più, hanno una dinamica molto più stagnante, in alcuni casi anche in arretramento rispetto alle medie europee, ai picchi di alcuni paesi che invece hanno visto forte crescita di salari. Come si spiega tutto questo?
1: Sì, la dinamica salariale è decisamente più lenta e quindi è molto più sfavorevole nel confronto internazionale, e oltre ad essere molto più lenta è anche molto diseguale, nel senso che quel dato che lei citava, il 6,6 di riduzione in termini reali delle retribuzioni, è un dato medio che nasconde al suo interno delle differenze molto forti tra retribuzioni basse, quindi il 10% delle retribuzioni più basse, che ha una perdita di potere di acquisto di oltre il 40% in questi 36 anni. Viceversa, le retribuzioni più elevate hanno un leggero incremento, e questa forbice tra le retribuzioni alte e le retribuzioni basse nel corso di questi 36 anni si è andata allargando sempre di più, e ci sono differenze anche relativamente ai settori, quindi con i servizi, quindi il terziario sfavorito rispetto alla manifattura, all'industria, con il lavoro a tempo parziale sfavorito rispetto al lavoro a tempo pieno.
32: Tra l'altro, visto che c'è una crescita vertiginosa del part-time, sì, no, in questi ultimi anni, è arrivato al 40%, se ho letto bene.
1: Al 30, è arrivato, sì, intorno al 30, ma partiva da 3,5% nel 1990, quindi è cresciuto in maniera significativa, ed è cresciuto il ricorso al part-time non per scelta, quindi certo, non è tanto una scelta dei lavoratori, ma è un po' una conseguenza di difficoltà sul mercato del lavoro.
32: Quindi c'è il part-time che si è espanso in questo modo, ci, sì, sono lavori che durano magari un anno o anche meno, c'è un problema probabilmente anche di contrattazione collettiva, tutte cose che rendono il mercato del lavoro italiano molto più frammentato, più debole, e questo poi si riproduce nel fatto che negli altri paesi gli stipendi crescono e da noi o sono fermi o calano.
1: Sì, sì, il dato medio di crescita degli stipendi in termini reali nell'OCSE è il 35%.
32: E il nostro?
1: Quindi che il nostro è meno 6,6.
32: Quindi sì, una cosa
1: in termini reali,
32: abbastanza drammatica. Sì. Mi colpiva anche un dato che ho visto in alcuni commenti, per cui se uno guadagna, cioè dai 35.000 euro l'anno lordi in busta paga, L'IRPEF oggi diventa più, se si va oltre questa soglia, l'IRPEF oggi è più oneroso di quello del 1990, cioè chi guadagna più di 35.000 euro paga oggi più tasse di quante ne pagasse nel 1990, però tutti quelli
1: chi guadagna
32: sotto,
1: meno,
32: tutti quelli sotto guadagnano, hanno un IRPEF invece molto più favorevole. In questo modo sì, si capisce che il fisco è diventato una specie di integrazione salariale.
1: Beh, ha compensato in parte, attenuato queste disuguaglianze di cui parlavamo e questo processo di erosione del potere reale delle retribuzioni, quindi questo processo di riduzione in termini reali delle retribuzioni in parte è stato contrastato proprio con l'intervento fiscale, chiaramente a favore dei redditi bassi, a favore dei redditi medi, e quindi il dato che lei citava, questo 35.100 euro annui di reddito, è un po' lo spartiacque tra chi guadagna in termini di minor prelievo, minore IRPEF, quindi fino a 35.000, e chi invece paga oggi più tasse di quanto non ne pagasse nel 1990.
32: Ecco, ma utilizzare l'IRPEF, utilizzare il fisco come compensazione salariale, una cosa che voglio dire, funziona, può andare avanti così, la possiamo continuare a utilizzare, o c'è qualcosa che non va?
1: Beh, sembrerebbe aver raggiunto i suoi limiti, nel senso che oggi la pressione fiscale sui redditi al di sopra dei 35.000, quindi sui redditi elevati, è piuttosto elevata e i margini per incrementare ulteriormente il prelievo sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi da pensione elevati per favorire i redditi medi e bassi sembra veramente esaurito, quindi se si vuole utilizzare delle fonti di finanziamento sarebbe più opportuno utilizzare il contrasto all'evasione fiscale, la revisione dei regimi sostitutivi che hanno portato fuori basi imponibili dall'IRPEF e sarebbe anche importante pensare a interventi complementari sulla che favoriscano maggiori la crescita dei salari, che favoriscano una contrattazione più regolare e quindi interventi, se si vuole favorire se si vogliono favorire redditi più bassi, è opportuno anche agire dal lato delle spese, non solo dal lato delle entrate. Quindi l'IRPEF sembrerebbe avere un po' esaurito queste sue capacità di contrastare,
32: diciamo, non ce la fa più a compensare.
1: Un po' sì. Un po' a difficoltà,
32: l'abbiamo sfiancata in questo senso.
1: Un po' sì, è diventata complessa e questo crea a sua volta dei problemi, crea dei problemi di incentivo al lavoro qualificato, cioè non conviene guadagnare, investire sul proprio capitale umano, guadagnare di più perché la tassazione diventa particolarmente pesante, diventa un problema per i rinnovi contrattuali, quindi per gli incrementi di reddito che sono tassati ad un'aliquota più elevata, e diventa un problema anche di equità di trattamento tra contribuenti che hanno dei redditi molto simili e che pagano delle imposte molto
32: perché
1: diverse.
32: Perché c'è tutta una selva di bonus, di detrazioni, di riduzioni fiscali, di cui forse si è anche un po' perso il controllo, se non sbaglio.
1: Sì, anche quelle sono sicuramente una selva, sono più di 600 le tax expenditures in generale, quindi chiaramente quelle più significative dal punto di vista finanziario sono relativamente poche, però sicuramente c'è una tale disparità anche di accesso alle detrazioni che chiaramente pone problemi di equità. Quindi in questo senso l'IRPEF forse andrebbe un po' più razionalizzata.
32: Mi sembra poi di capire dalla nota che comunque quando i salari aumentano sempre meno della crescita del PIL, quindi c'è anche questa divaricazione.
1: Sì, anche questo, sì.
32: E questo che cosa ci dice? Cioè che c'è qualcosa che non va nei meccanismi del lavoro, cioè che crescita e crescita dell'occupazione sono due variabili che divergono.
1: Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona al meglio sul mercato del lavoro e che bisognerebbe stimolare, diciamo, incrementi di produttività, incrementi di salari che recepiscono gli incrementi di produttività, quindi quelle sono le strade maestre. L'IRPEF è stata utilizzata per attenuare tutte quelle disuguaglianze che abbiamo visto prima, tutte quelle difficoltà, però appunto è arrivata un po' al suo limite.
32: Ma in tutto questo aumentano, appunto lei lo segnalava, le disuguaglianze, no? Anche tra chi magari fa lavori simili e per una serie di motivi prende stipendi molto diversi. C'è un incremento anche, lo si vede nei dati, delle disuguaglianze.
1: Sì, c'è un incremento delle disuguaglianze, ci sono posizioni molto diverse tra, a seconda anche del tempo dedicato al lavoro, quindi tempo pieno, tempo parziale, e quando il tempo parziale non è una scelta, anche questa è una, come dire, una difficoltà, è una frammentazione, è una segmentazione del mercato del lavoro che andrebbe affrontata.
32: Ma poi tutto questo chi lo paga? Lo pagano i redditi medio-alti, i redditi alti? Come si può?
1: Sì, lo pagano sicuramente i redditi che sostengono, appunto, i redditi al di sopra dei 35.000.
32: Chiamarli
1: che
32: alti poi, insomma.
1: Sì, quelli immediatamente sopra i 35.000 non sono nemmeno alti, chiaramente, però lì la tassazione è elevata.
32: E quindi voi segnalate anche delle, come dire, dei rimedi?
1: Ma segnaliamo innanzitutto la storia di questi 36 anni e che cosa è successo sul mercato del lavoro, che cosa è successo ai salari, che cosa è successo all'IRPEF, e segnaliamo quindi che sarebbero importanti interventi dal lato del recupero dell'evasione, dal lato della razionalizzazione dei regimi sostitutivi, dal lato della spesa, quindi dei supporti ai redditi più bassi, dal lato più spesa, quindi dal lato per esempio sussidi mirati, che non dal lato delle entrate. Interventi strutturali sul mercato del lavoro, per la contrattazione. Esistono tanti strumenti complementari per affrontare problemi così complessi, chiaramente.
32: Anche perché, come ci siamo detti, insomma, manovrare sul fisco forse non basta più.
1: E manovrare sul fisco, da un lato, sicuramente attenua il problema per i redditi bassi e medi, ma crea a sua volta altri problemi.
32: Grazie professoressa. Prego. Cavallari, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro, grazie.
1: Grazie, buonasera.
32: Allora, sono le 19:52 minuti, abbiamo appena salutato Lilia Cavallari, presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, che ci ha dato, insomma, notizie non molto incoraggianti sulla dinamica dei salari italiani e del modo in cui l'IRPEF è diventato non soltanto un elemento di progressività e redistribuzione, ma proprio di compensazione della scarsa dinamica dei salari, della loro stagnazione. Ci fermiamo qui e saluto subito il nostro prossimo ospite, il senatore Alessio Butti, Fratelli d'Italia, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. Buonasera, sottosegretario. Senatore.
2: Buonasera.
32: Benvenuto buonasera a Zapping.
2: Grazie.
32: Allora, mi pare che sul fronte della digitalizzazione del paese invece adesso possiamo dare agli ascoltatori qualche buona notizia. L'Italia mi sembra di vedere, soprattutto da quello che si legge nella relazione sullo stato del decennio digitale che è realizzato dalla Commissione Europea, insomma, raggiunge dei vantaggi importanti, supera la media europea su molte cose, servizi digitali, diffusione del 5G, sanità digitale, diffusione della fibra, insomma, ci sono alcuni successi di cui possiamo essere contenti?
2: Ma assolutamente sì, quella che lei cita è esattamente la quarta relazione sullo stato del decennio digitale che è stata pubblicata dalla Commissione Europea e che fotografa di fatto quelli che sono i progressi compiuti da tutti gli Stati membri verso gli obiettivi della trasformazione digitale, del Digital Decade, quello del 2030 per intenderci. E l'Italia ha, proprio nei settori che lei ha evidenziato, ha compiuto balzi straordinari, arrivando a posizionarsi ben oltre la media europea e concedendosi anche il vanto di poter lasciare dietro nazioni importanti come la Francia o come la Germania, per cui ad esempio sulla connettività i risultati per la verità li vedevamo anche sul territorio, però abbiamo la conferma europea e l'Italia si conferma tra i paesi con le migliori prestazioni nella copertura generale del 5G, perché sfioriamo addirittura il 100% e la media comunitaria è abbondantemente al di sotto. Stiamo migliorando anche sul 5G standalone, che è quello ovviamente molto più performante. La cosa importante è che stiamo portando la fibra nella casa degli italiani e abbiamo raggiunto il 77% nel 2025, 77% degli italiani, e quindi la media europea è del 74%. C'è obiettivamente un piccolo problema sulle cosiddette aree rurali, perché è antieconomico posare la fibra ovviamente in montagna, nelle valli,
32: per servire pochi clienti, insomma.
2: Ecco, però dottor Loquenzi, è importante farlo, perché altrimenti è inutile continuare a parlare di ripopolamento delle zone montane se manca il primo.
32: È inutile decantare la bellezza dei borghi italiani se poi non ci si può collegare a internet.
2: Bravissimo, soprattutto perché c'è un turismo che pretende determinati servizi e ci sono anche delle giovani comunità che stanno cercando di vivere e di sopravvivere in quelle zone, e bisogna aiutarlo. In questo caso abbiamo sperimentato con successo in Lombardia il satellite che usiamo come backhauling, e ora abbiamo già richieste da almeno 4 regioni per scalare questa tecnologia, quindi è una tecnologia del tutto complementare, ovviamente non sostituirà mai la fibra, però questo è un fatto importante.
32: Un altro dato che mi aveva colpito, perché riguarda le amministrazioni pubbliche, di cui siamo sempre abituati a raccontare la lentezza, insomma l'essere non essere al passo con i tempi, invece in questo caso sono stati centrati gli obiettivi del PNRR e leggo che il 75% delle amministrazioni pubbliche è riuscito a trasferire tutto

0: paese in via di sviluppo. Oggi invece devo dire, anche ringraziando la qualità degli amministratori comunali italiani, oggi abbiamo portato in cloud praticamente il 99% dei comuni e
1: qui leggo il 75% delle amministrazioni, questo è il dato.
0: Bravissimo, sì. bravissimo. E dove ci sono anche quelle centrali, naturalmente. Certo. Adesso io stavo dando un dato
1: locale, sì.
0: Locale, ecco, bravo. E quindi c'è questa importantissima azione per mettere in cassaforte i dati degli italiani, perché poi è evidente che rappresentano una straordinaria ricchezza, no? Per quelle che sono anche le applicazioni dell'intelligenza artificiale e poi più avanti anche del calcolo computazionale, del quantum. Quindi questo è un risultato straordinario. Peraltro, un altro motivo di orgoglio, non per il governo, è vero, è il governo che ci lavora, ma per tutta la comunità nazionale, è che la nostra strategia sul cloud è osservata con grande attenzione a livello europeo e qualcuno chiede la nostra consulenza, la nostra competenza per mutuare il sistema italiano anche in altri stati membri. Quindi questo è un risultato straordinario.
1: Volevo, tra i tanti successi che vengono elencati, quindi si parla appunto di connettività, servizi digitali, soprattutto nella sanità, si sono fatti passi molto importanti sul fascicolo sanitario elettronico e via discorrendo. Vorrei chiedere sul versante dell'intelligenza artificiale, che è quello, diciamo, che anima le nostre conversazioni, le nostre speranze, le nostre preoccupazioni. Ecco, l'Italia, come si piazza? Perché mi pare che su questo invece forse siamo ancora un po' indietro, mi sbaglio.
0: Sì, sulla digitalizzazione delle imprese, pur registrando nell'ultimo anno il raddoppio in termini percentuali delle imprese che utilizzano applicazioni di intelligenza artificiale, siamo ancora di 3 o 4 punti sotto la media europea. Però io sono assolutamente confidente che con la legge nazionale, la 132 del 2025, con la quale abbiamo messo in relazione la ricerca, le università, le imprese, la pubblica amministrazione, abbiamo finanziato con circa 1 miliardo le piccole imprese innovative e le start-up, insomma stiamo mettendo in rete un sistema. Ecco, con questa legge siamo assolutamente confidenti di poter entro il 2026 raggiungere e superare la media europea, perché noi, non dimentichiamolo, siamo l'unico paese che in Europa si è dotato di una legge nazionale, ovviamente in coerenza con l'AI Act europeo, che si occupa della gerarchia dei rischi delle applicazioni dei modelli di intelligenza artificiale. Però in un sistema così particolare come quello italiano, fatto di filiere produttive, di manifatture e quant'altro, non potevamo non legiferare tenendo in considerazione la specificità dell'Italia. E infatti i risultati si vedono. A distanza di un anno circa abbiamo una straordinaria risposta anche da parte del mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.
1: Ecco, sulla questione del mondo delle imprese, io da quello che leggo qua e là in questi giorni mi sembra di capire che, insomma, la penetrazione dell'intelligenza artificiale nelle imprese italiane ancora un po' stenta. Sarà forse perché le imprese, insomma, sono un po' scettiche, vedono i grandi costi, la necessità di grandi investimenti e non tutte ancora capiscono fino in fondo i vantaggi che questo potrebbe portare. Quindi non teniamo il passo di altri paesi, è così o mi sbaglio?
0: Dunque, come le dicevo, nonostante il netto miglioramento, c'è ancora un ritardo di consapevolezza
1: nel modo in cui le imprese assorbono le potenzialità, esatto, dell'intelligenza artificiale.
0: E questo è il problema, bravissimo, questo è il tema. È anche un tema culturale, un tema di formazione, però noi dobbiamo insegnare alle imprese, prenderle per mano. Stiamo facendo dei ragionamenti importanti, ad esempio con Confindustria e con altre associazioni datoriali, prenderle per mano per far capire che oggi chi non sceglie verrà scelto, e quando entrerà in funzione anche questa nuova era del calcolo computazionale e del quantum e si sommerà la potenzialità dell'intelligenza artificiale, noi dobbiamo farci trovare pronti. Come lei sa, il governo ha rilasciato una strategia anche per il quantum e le do una notizia che uscirà nelle prossime settimane: siamo pronti a mettere in funzione accadrà presumibilmente entro l'anno in Lombardia, la prima macchina quantistica che stiamo parlando di 4400 qubit, quindi di una

0: cosa importante, che sarà al servizio delle università, addirittura gratuitamente, della pubblica amministrazione e ovviamente del mondo delle imprese. Dobbiamo fare squadra anche con voi, con il mondo della comunicazione, cioè dovete aiutarci, soprattutto lei che fa servizio pubblico più che egregiamente, aiutarci a far capire alle imprese che siamo tutti sulla stessa barca e bisogna lavorare sulla fiducia. Noi dobbiamo aver fiducia nelle imprese, le imprese devono aver fiducia nel sistema.
1: Un'ottima domanda, sottosegretario. Al di là appunto di questa questione del modo in cui le imprese cominciano, diciamo, piano piano a rendersi conto dei vantaggi e delle potenzialità dell'intelligenza artificiale, e, diciamo, questo problema non riguarda ovviamente soltanto l'Italia, ma l'Italia non ha, diciamo, un suo modello sovrano di intelligenza artificiale. Altri paesi, penso alla Francia con Mistral e molti altri paesi europei, stanno lavorando a dei modelli propri italiani. L'Italia ci provò con quella vicenda di Emma, non so se la ricorda,
0: Certo, me la ricordo
1: che
0: bene,
1: fece molto ridere.
0: certo.
1: Mi chiedo se al di là del divertimento sia giusto o no perseguire un tentativo di avere qualcosa del genere di serio.
0: Guardi, noi ci stiamo già lavorando, insieme al Ministero della Difesa, insieme al MIMIT e insieme al MAECI, il mio dipartimento, quindi la Presidenza del Consiglio, ha varato un progetto che si chiama Q Alliance e all'interno di questo progetto c'è un programma che si chiama Q Arca che mira esattamente, è molto costoso naturalmente, viene programmato nel prossimo decennio, ma che mira esattamente a soddisfare la sua richiesta, cioè quella di creare una intelligenza artificiale sovrana, ragionando ovviamente sul dato sovrano e sulla tecnologia sovrana. E allora vinceremo la scommessa quando tutte le amministrazioni, così come stiamo già facendo, metteranno insieme l'HPC, il quantum, l'intelligenza artificiale e l'energia, perché se non c'è energia, tutto questo castello ovviamente crolla. Lei sa che è in discussione in Parlamento il disegno di legge delega anche sull'energia nucleare, che è ovviamente fondamentale, non in via esclusiva naturalmente, farà parte di un mix energetico, ma è fondamentale che l'Italia torni a dotarsi di una percentuale di energia nucleare, perché altrimenti banalmente dobbiamo comprarla all'estero e questo ovviamente è folle.
1: Allora, sottosegretario, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo qui. Grazie ad
0: Grazie
1: Alessio
0: a lei, grazie
1: Butti.
0: a voi.
1: Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Sono le 20:05 minuti, come sempre a quest'ora, notizie dal meteo e poi sentiremo il TG1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali specializzati in podcast. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli.
5: Ciao a tutti.
6: Portatemi chiunque provi ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
8: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Radio.
8: In serata condizioni di generale stabilità al centro-nord, mentre una residua variabilità interesserà la Calabria e il settore ionico, con isolati piovaschi. Domani, venerdì 24 luglio, al primo mattino tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio nubi in intensificazione lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, con possibili brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata, ampio e generale miglioramento su tutto il paese. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne. Caldo invece ancora spiccato sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Zapping.
1: Le 29 minuti, vi tengo aggiornati con le notizie di oggi, con i titoli del TG1.
15: La morte di Fakir al TG1, le immagini della body cam di uno degli agenti, la moglie della vittima lo hanno giustiziato, il sindacato di polizia denuncia Lepore. Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le norme sull'imputabilità dei minori, Meloni chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Maggioranza, sinistra dalla parte dei violenti, opposizioni, governo difende Del Mastro da inchieste di mafia, scontro sul caro carburante. Trump, sto valutando attacchi massicci sull'Iran, gli Houthi colpiscono due petroliere nel Mar Rosso e dopo Hormuz si teme il blocco dei due stretti. Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati, 3 già dimessi, sospetti su un batterio preso all'asilo. Crudeltà senza fine dietro agli incendi, gatti vivi utilizzati come inneschi, la denuncia shock della Protezione Civile della Calabria. Mostra del cinema di Venezia, 20 film in concorso, 5 italiani e sul red carpet sarà parata di star da Clooney a Penelope Cruz agli Oasis. Non solo Guardiola, abbiamo sentito anche Ancelotti, Maldini e Leonardo parlano del prossimo CT della Nazionale, era giusto partire dai migliori al mondo. Il direttore tecnico poi precisa, per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante.
1: Le 20:11 minuti, titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta e anche messaggi vocali, insomma quello che volete. Parliamo di politica, ne parliamo con Deborah Bergamini di Forza Italia, vice segretario nazionale e responsabile esteri del suo partito. Allora, buonasera Bergamini, benvenuta, bentornata a Zapping.
16: Grazie molte.
1: Allora, la situazione politica, è una fase strana in cui vedo che i partiti della coalizione di governo stanno trovando numerosi fronti su cui dividersi. Lei mi dirà, come mi dicono un po' tutti, sì, ma poi alla fine troviamo sempre la quadra. E sarà anche vero, l'avete sempre trovata. Però ci sono un po' di questioni su cui, insomma, vedo che si fa un po' fatica. La prima, che mi pare di poter citare, è quella sulla questione delle preferenze. Ho visto che Fratelli d'Italia è intenzionata a ripresentare l'emendamento bocciato alla Camera al Senato, anche con l'aiuto del fatto che non ci sarà voto segreto, e che il segretario del suo partito Tajani ha detto che questa cosa va bene, che è preparato a, insomma, far votare quella scelta. Lei che ne pensa?
16: Ma io credo che il percorso invece al contrario sia piuttosto lineare, perché tutti i partiti della coalizione hanno detto con grande chiarezza che l'obiettivo di questa legge elettorale era duplice, e cioè consentire che la sera del lunedì dopo le votazioni si possa capire chiaramente chi ha vinto e chi ha perso, e due, costituire le basi per poter garantire stabilità politica al governo che si insedia, perché abbiamo visto proprio in questi anni, con il governo che si avvia ad essere il più lungo della storia repubblicana, che la stabilità politica è un valore, è un volano oltre che un valore, perché dà garanzie per esempio a chi vuole investire finanziariamente in Italia, a chi vuole investire economicamente, favorisce la crescita e la tenuta dei conti pubblici, questo l'abbiamo visto, quindi è un valore enorme. Questi sono i due scopi. Poi, però, se
1: non me lo sono inventato io che Forza Italia e Lega sono stati anche molto chiari nel dire che preferirebbero non introdurre le preferenze nella riforma della legge elettorale.
16: Allora,
1: per
16: guardi,
1: una serie di motivi che possiamo discutere, però l'indicazione era chiara.
16: No, io credo questo, credo che ci sia normale anche differenza di opinione. Se vuole sapere la mia, io non credo che le preferenze siano la panacea di tutti i mali, e l'ho detto più volte. Ho corso a preferenze pochi mesi fa per le elezioni regionali della Toscana, quindi sono una che ci si è messa in gioco sulle preferenze. Però se nessun grande paese europeo ha le preferenze, nessuno, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e via dicendo, se nessun paese tranne l'Italia elegge a preferenze i propri europarlamentari, forse qualche cosa significherà. Ma al di là di questo, è vero che noi, pur magari non ritenendo centrale l'introduzione delle preferenze, abbiamo sempre detto per noi non è quello il punto della legge elettorale, ma nonostante non lo ritenessimo centrale, poi nel passaggio alla Camera avevamo detto sì all'emendamento sulle preferenze. Avevamo
1: Dopo una lunga gestazione,
16: sì,
1: in cui per molti
16: punto,
1: giorni Forza
16: meno,
1: Italia non firmava quel famoso emendamento, no?
16: Veniva meno un principio cardine, che è un raggiungimento. Io lo so che quando si parla di politiche femminili molti magari sbuffano e dicono il merito, ma qui non c'entra niente. Qui si tratta di garantire l'equa rappresentanza di genere,
1: che saltava con quel meccanismo,
16: che sarebbe probabilmente saltata. E bisogna fare attenzione, perché poi se in Parlamento non ci sono le donne, i temi che stanno a cuore alle donne chi li porta avanti? Gli uomini? Noi oggi abbiamo il 33-34% di donne in Parlamento, grazie al fatto, e siamo quindi ancora lontani dall'equità, grazie al fatto che sono stati inseriti dei meccanismi per garantire la rappresentanza di genere. Toglierli farebbe andare indietro il paese e farebbe andare indietro l'agenda femminile delle urgenze.
1: Quindi lei dice
16: che quei
1: franchi tiratori alla Camera erano soprattutto donne trasversali che hanno votato contro?
16: No, purtroppo ho una lunga esperienza parlamentare alle spalle, perché ho fatto più di una legislatura. Quando si innesca il meccanismo del voto segreto, in generale, ma particolarmente quando si deve decidere delle regole elettorali, che ovviamente sono un valore assoluto per il parlamentare, è molto difficile capire le logiche di come si vota e soprattutto non lo si può prevedere. Non penso assolutamente che le donne abbiano votato contro e gli uomini a favore, assolutamente no. Ci sono state tante ragioni diverse. Sicuramente il voto segreto libera tante opinioni che magari col voto palese resterebbero invece.
1: Ma quindi lei che previsione fa? Al Senato, quando si rivoterà quello stesso emendamento, andrà tutto liscio o le tensioni ci sono ancora?
16: Ma vedremo, intanto non parliamo di adesso, ma parliamo di quando ci sarà la ripresa dei lavori dell'Aula, e quindi passeranno delle settimane, c'è una riflessione ancora in corso, al di là degli annunci c'è una riflessione, ed è giusto, perché bisogna fare la miglior legge elettorale possibile, sapendo che non esiste una legge elettorale perfetta. È stato detto che verrà ripristinato l'elemento sulla garanzia della rappresentanza di genere, questo è già un fattore importante.
1: Facendo l'alternanza con i capilista bloccati, questo mi pare di aver capito.
16: Questo è un nodo, vedremo, c'è una riflessione in corso, quando si presenterà l'emendamento capiremo come è scritto, come è stato pensato, e quindi si andrà avanti. Ora è difficile dire come finisce, vediamo come inizia.
1: Mi faccio evocare allora un altro punto di dissenso, per esempio vedo che il governo vuole molto ampliare la possibilità di ricorrere ad intercettazioni, anche quelle cosiddette a strascico, ma il suo partito invece mi pare che stia facendo muro. È così o anche qui poi si troverà la quadra?
16: Allora, noi siamo semplicemente, come Forza Italia, cerchiamo di assicurare che sia rispettato un minimale principio di garanzie per ogni persona. Se vogliamo continuare a considerarci una civiltà giuridica, dobbiamo elaborare un perimetro di garanzie. Le intercettazioni cosiddette a strascico, cioè io ti ascolto per un reato, poi ascolto un sacco di roba e se trovo lì altri profili che non c'entrano niente con le ragioni per cui ti ascolto, a quel punto apro a grappolo più che a strascico altre investigazioni e così via. È un fenomeno molto italiano, molto peculiare dell'Italia. Io lo considero una barbarie vera e propria, perché non garantisce le libertà fondamentali degli individui. Si diventa tutti potenziali ascoltati, spiati, senza aver commesso nulla di male. Quindi noi abbiamo cambiato la legge sulle intercettazioni, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia non più tardi di 3 anni fa. Non ci sembra che sia necessario cambiare ulteriormente per fare una marcia indietro che diminuirebbe le garanzie dei nostri concittadini.
1: Quindi su questo punto, diciamo, il vostro no rimane fermo, anche se la premier Giorgio Meloni insiste su questa strada.
16: È una cultura diversa dalla nostra, una cultura politica sicuramente diversa dalla nostra. Noi rivendichiamo il nostro garantismo e pensiamo che si aiuta il buon funzionamento dell'esercizio della giustizia se le garanzie fondamentali sono intoccabili e vengono rispettate.
1: Vedo tra l'altro una notizia oggi sulle prime pagine dei giornali, in questo momento sulle prime pagine dei giornali online: il governo approva la norma antimaranza, minori imputabili da 14 anni. Lei che cosa ne pensa?
16: Ma io penso che noi abbiamo il dovere, soprattutto quando si parla di sicurezza, di saper vedere una realtà sociale che si evolve o si involve, saperne cogliere i cambiamenti profondi e saper intervenire mai sull'onda dell'emotività, perché quello sarebbe un errore gravissimo, ma intervenire con razionalità. È evidente che c'è un fenomeno sociale che noi chiamiamo baby gang, ma che è molto più articolato, che richiede degli interventi che non devono essere punitivi nei confronti dei ragazzi giovani, ma che devono consentire di responsabilizzare i ragazzi giovani, perché dai 14 ai 18 anni non si è incapace di intendere e di volere, come presume invece ad oggi l'ordinamento, andando poi a trovare delle eccezioni. Quindi con la misura di oggi del Consiglio dei Ministri si è un po' invertito il principio, e cioè si considerano capaci di intendere e di volere coloro che compiono dei reati, che hanno un'età tra i 14 e i 18 anni, che portano armi, coltelli, che aggrediscono, che fanno danni, che compiono reati, sono capaci di intendere e di volere, a meno che non venga dimostrato il contrario. E quindi in questo caso poi si rientra nell'alveo della non imputabilità. Mi sembra un passaggio molto razionale, sensato, che tiene conto di come è cambiata la società italiana in questi anni, che cerca di intervenire per frenare un fenomeno che è dilagante, che non si risolve semplicemente cambiando le leggi, ma che ha bisogno parallelamente di accompagnare questi ragazzi, dando loro la possibilità di avere una vita piena e responsabile sin dall'età di 14 anni, e quindi costruendo una cultura della gioventù che forse in questi ultimi anni è andata un po' degradando.
1: Un'ultima domanda: c'è veramente bisogno di allargare ulteriormente i confini della legittima difesa, come Salvini vuole fare, lo dice ormai tutti i giorni, arrivando al punto, diciamo, mi verrebbe da dire, in cui vale tutto, se non c'è più pericolo per la persona, se la minaccia non è più immediata, se non si svolge più dentro casa, insomma, vale tutto. C'è bisogno di tornare su questo punto dopo aver già modificato nel 2019 quella legge?
16: Guardi, torniamo al punto precedente. Ovvero, si fanno delle buone leggi se si è capaci di farle tenendosi al di fuori delle spinte emotive, che pure
1: in questo caso la
16: forti.
1: Spinta emotiva è evidentissima, no?
16: Siamo esattamente davanti. E abbiamo avute diverse in questi giorni, però la capacità del legislatore deve essere quella di agire per il meglio della collettività, non seguendo le spinte emotive. Significherebbe fare delle leggi che sul momento ti sembrano corrette e che poi si rivelano un enorme boomerang. Allora, sul tema della legittima difesa, noi tentiamo di scoraggiare un andamento che possa portare alla logica del far west, che ne so, della giustizia fai da te, anche perché è dimostrato che laddove ci sono nazioni che sono più vicine a questi principi, non è che il perimetro di sicurezza aumenti, al contrario. Quindi, nello specifico, ci sembra che questa proposta qui sull'allargamento dei confini della legittima difesa scardini un principio fondante, che è quello della proporzionalità. E quindi aprendo proprio a una logica che può avere conseguenze molto gravi, che anziché garantire maggiore sicurezza garantisce maggiore insicurezza. Ricordo anche che la tutela della sicurezza è un dovere esclusivo dello Stato. È lo Stato che si assume
1: il cosiddetto monopolio della violenza, certo.
16: di garantire la sicurezza. E ci sembra che questo debba restare un caposaldo del funzionamento corretto di uno Stato, anche nei momenti di massima emotività, che capiamo, perché li capiamo tutti. Se qualcuno si sente insicuro, se ha paura, tutto della sua vita ne sarà penalizzato. E quindi siamo consapevoli che lo Stato ha la responsabilità, ma l'ha lui.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia. Grazie per essere stata con noi.
16: Grazie.
1: Buonasera.
16: Per l'invito. Grazie.
1: Allora, andiamo avanti. Sono le 20:23 minuti. 335-699-2949. SMS e WhatsApp, messaggi vocali. Se volete intervenire in diretta, apriamo un altro capitolo. Una notizia di ieri con alcune correzioni di oggi, forse non di minor conto. Ieri abbiamo appreso all'improvviso che l'amministrazione Trump ha firmato un accordo con l'Arabia Saudita per fornire a quel paese le centrifughe necessarie ad arricchire il suo combustibile nucleare per gestire delle centrali, diciamo, nucleari ad uso civile, però con tutti, diciamo, poi i dubbi che questo comporta. Questo ha creato un certo sconcerto un po' dappertutto, soprattutto ovviamente in Israele. Oggi però si è saputo che Trump ha detto che c'è una condizione, e cioè che questo accordo andrà avanti soltanto se i sauditi accetteranno i patti di Abramo e riconosceranno lo Stato di Israele, cosa che però sembra molto difficile che accada, perché è sempre stato chiaro da parte loro che finché non c'è in vista la creazione di uno Stato palestinese, loro su questa questione non vogliono fare passi avanti. Di tutto questo parliamo con Francesca Giovannini, che è Executive Director del progetto Managing the Atom del Belfer Center for Science and International Affairs della Harvard Kennedy School, spesso nostro ospite su questi temi. Francesca, buonasera e bentornata.
5: Ciao Giancarlo, buonasera.
1: Allora, restiamo un momento alla notizia di ieri e cerchiamo di capire che cosa comporta. Il ministro dell'energia americano ha firmato con il governo saudita la fornitura degli strumenti necessari, della tecnologia necessaria per arricchire l'uranio per usi civili. Che cosa sta a significare? Cosa ne pensi?
5: Allora, questo è un accordo che in realtà era già stato in un minimo abbozzato già dall'amministrazione Biden, ed è un accordo in realtà che durerà 30 anni, dove gli Stati Uniti si impegnano a dare all'Arabia Saudita una serie di impianti nucleari che includono dei reattori nucleari attraverso Westinghouse. Sono reattori molto grandi, in realtà il famoso AP1000, che è un po' il loro, diciamo, il modello più avanzato dei reattori nucleari, e in più si impegnano a lavorare con l'Arabia Saudita sulla possibilità di sviluppare delle capacità di arricchimento dell'uranio sulla base di un'analisi che dovrebbe durare 2 anni, congiunta tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Questo vuol dire che gli Stati Uniti si impegnano a dare innanzitutto gli impianti e i reattori nucleari, e poi a potenzialmente collaborare con l'Arabia Saudita se decidesse di voler arricchire l'uranio per i loro impianti direttamente all'interno dell'Arabia Saudita.
1: Improprio,
5: che è una cosa,
1: insomma,
5: senza precedenti. Sì. Il proprio uranio, esatto.
1: E questa cosa senza precedenti perché solleva preoccupazioni?
5: Perché in realtà, ricordiamoci questo, per tanti anni, già in realtà è partito dal 1964 dal presidente Eisenhower, l'idea fondamentale degli Stati Uniti era questa: che nessun paese può ricevere della tecnologia nucleare civile americana senza aver segnato un contratto quadro con gli Stati Uniti. Nel contratto quadro gli Stati Uniti chiedono tutta una serie di garanzie: che la tecnologia sia messa sotto verifica dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che ci siano ispezioni, che il programma sia puramente pacifico. E nel corso degli anni gli Stati Uniti hanno dato per inteso che politicamente il paese dovrebbe anche accettare di rinunciare a 2 tecnologie, l'arricchimento dell'uranio e il riprocessamento del plutonio, che sono i 2 materiali che consentono la bomba atomica. Inoltre gli Stati Uniti hanno anche preteso dagli anni 80 in avanti, soprattutto dagli anni 90 in realtà, che tutti gli stati che ricevevano la tecnologia americana fossero firmatari di un protocollo addizionale, che vuol dire che accetterebbero delle ispezioni a sorpresa dell'Agenzia dell'Energia Nucleare. Niente di tutto questo c'è nell'accordo che abbiamo potuto almeno leggere a bozze tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Agli Arabia Saudita non viene chiesto assolutamente nulla di tutto questo.
1: E questo ha creato molto sconcerto. Israele, per esempio, ha manifestato tutte le sue preoccupazioni, ovviamente.
5: Non c'è dubbio, perché allora già io e te ne abbiamo già parlato, l'idea di introdurre questo arricchimento dell'uranio nel Medio Oriente era già avvenuto con l'amministrazione Obama, quando di fatto il JCPOA aveva accettato che gli iraniani avessero ottenuto queste capacità. Però il JCPOA aveva fatto un passo indietro dicendo: bene, avete ottenuto queste capacità, ma adesso mettete tutto questo sotto delle verifiche molto stringenti che noi ovviamente monitoriamo insieme alla comunità internazionale. L'Arabia Saudita, l'accordo che sembra essere creato in questo momento, in realtà dice: voi potete dirmi quando, se volete queste capacità, e noi possiamo decidere come verificarle. Quindi esclude una grandissima parte delle verifiche internazionali. Certo. Netanyahu non può essere felice di questo accordo, ed è ovvio che anche gli israeliani sono stati presi un po' in contropiede in questa cosa qua.
1: Un po' come gli F-35 alla Turchia, anche quello non li ha fatti felici.
5: Esattamente. Si vede molto chiaramente che in un certo senso l'amministrazione Trump in questo momento sta tentando di ribilanciare quella che è stata una campagna militare catastrofica in Iran, e lo sta facendo con un grandissimo senso di cinismo, a mio avviso, dove da una parte in un certo senso riparte questa operazione militare che non sta concludendo assolutamente niente, e dall'altro in un certo senso rafforza quello che potrebbe essere un rivale o un rivale regionale dell'Iran. Ma ricordiamoci che sia l'Arabia Saudita che l'Iran hanno in realtà firmato qualche mese fa un accordo di, in un certo senso, coordinamento, dove in realtà la rivalità è stata moderata, e dove entrambi i paesi però hanno come nemico numero uno gli israeliani.
1: Certo.
5: Quindi può essere felice di questa cosa.
1: Questo ci porta all'annuncio della notizia di oggi, perché oggi Trump ha fatto sapere attraverso, certo, il suo social di d'elezione, che in realtà tutto questo accordo siglato cade sotto una grande condizione, e cioè che i sauditi riconoscano lo Stato di Israele e che accettino i cosiddetti patti di Abramo, cosa che però sembra molto improbabile che appunto i sauditi possano accettare. Quindi a che punto siamo? Come possiamo interpretare questa notizia data da Trump oggi?
5: Che c'è stato un intervento della lobby israeliana in America che ha tentato di salvare quello che è salvabile nell'amministrazione Netanyahu, perché è ovvio che in questo momento l'amministrazione Netanyahu, che sta andando alle elezioni, non ha dei risultati catastrofici. Abbiamo delle campagne a Gaza, in Libano, che continuano senza in realtà nessun tipo di politica, di vittoria politica. Abbiamo adesso l'Iran, che di fatto non si è frammentato, non c'è stato un cambio di regime, e in questo momento abbiamo l'Arabia Saudita che sta andando verso, sì, un nucleare civile, ma con dei componenti molto problematici. Quindi è ovvio che hanno tentato di ribilanciarlo con l'idea che però ci sia una condizione come l'accordo di Abramo. Ma l'accordo di Abramo in realtà non risolve il problema delle capacità tecnologiche che l'Arabia Saudita arriverebbe ad ottenere con questo accordo.
1: Sempre quindi che l'Arabia Saudita accettasse politica questa condizione, cosa che non è detto.
5: Ma certo, ma l'Arabia Saudita non accetterà questo accordo, o potrebbe fare sicuramente delle dichiarazioni politiche per aiutare l'amministrazione Trump e l'amministrazione Netanyahu, ma non ci sarà nessun tipo di firma di questo accordo di Abramo, anche perché francamente non ci sono neanche più le condizioni. Stiamo vedendo anche uno sgrottolamento di quelle che sono le relazioni diplomatiche in tutta la regione, quindi anche questo accordo di Abramo in realtà secondo me si sta mettendo sotto pressione moltissimo. Quindi è stato un modo per in un certo senso modulare quello che è un impatto gravissimo politico per Israele in questo momento, per questo accordo con l'Arabia Saudita, che in realtà ha colto secondo me Netanyahu anche di sorpresa.
1: Forse è stato anche un modo per Trump per cercare di limitare i danni nei suoi rapporti con l'Arabia Saudita, che certamente non è contenta del modo in cui lui ha condotto la guerra in Iran fino a oggi, e lui ha pensato che forse facendogli questa concessione avrebbe potuto stringere un po' i bulloni dell'alleanza.
5: Ma sai, ci sono in realtà due fattori che vanno oggi, secondo me, un po' a condizionare questo accordo. Il primo è che l'amministrazione Trump sta vedendo il nucleare civile come un'arma geopolitica molto importante. Stanno vedendo sia la Russia che la Cina riuscire ad esportare moltissimo di quelle che sono tecnologie nucleari molto importanti in giro per il mondo. Quindi l'industria americana in realtà è rimasta molto indietro negli ultimi 10-15 anni. Quindi questo è stato un accordo anche industriale, ma poi c'è stato anche una considerazione geopolitica. L'Arabia Saudita ha detto molto chiaramente: tutto quello che all'Iran viene consentito di mantenere dal punto di vista nucleare noi lo vogliamo, e se gli americani non ci consentono questa cosa noi andiamo da altri. Quindi hai visto Ben Salman andare in Cina, andare in Russia, quindi c'è stato un tentativo di riportare l'Arabia Saudita anche sotto una sfera più di influenza più americana. Ci sono state tante componenti che hanno portato a questo accordo, però dal punto di vista della proliferazione nucleare questo è sicuramente un passo indietro.
1: È un gioco molto pericoloso, sicuramente.
5: Pericolosissimo, pericolosissimo.
1: Grazie.
5: Che tra le altre, dico solo un'ultima cosa, Giancarlo.
1: Certo.
5: In realtà questo non cambia assolutamente i calcoli dell'Iran, perché l'Iran in questo momento ha tutti i meccanismi a disposizione per ritirarsi dal trattato di non proliferazione nucleare e in realtà andare verso la bomba. Quindi questo accordo sull'Arabia Saudita cambia poco agli iraniani oggi, perché ha già delle condizioni in mano per dire: io con questo ho finito e adesso decido di andare verso la bomba. Quello che fa è aggiungere un ulteriore pericolo a una regione che si sta veramente, cioè, distruggendo, secondo me.
1: Grazie come sempre Francesca Giovannini, grazie ancora.
17: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
18: Sono le 4:04.
1: E con il professor Alberto Pagani, docente di geopolitica e geostrategia a Bologna, anche advisor nel settore della sicurezza, esperto di intelligence e di terrorismo, parliamo proprio di come sta andando la guerra in Iran, dei suoi stop and go, e anche proprio del modo in cui l'amministrazione Trump e Trump stesso stanno gestendo la guerra, con tutti gli andirivieni di attacchi e di tregue, di annunci e di controannunci, di promesse e di minacce che vediamo, diciamo, dall'inizio della guerra, dal 28 febbraio a oggi. Professor Pagani, buonasera, benvenuto a Zapping.
19: Buonasera a voi gli ascoltatori.
1: Allora, al di là della questione nucleare alla Arabia Saudita, di cui abbiamo parlato con la professoressa Giovannini, io vorrei un po' chiederle di aiutarci a definire in che fase siamo, perché ogni giorno c'è questa escalation che però ancora non ci riporta nella fase iniziale dei bombardamenti a tutto campo, ma che da un momento all'altro potrebbe riportarci proprio in quella dimensione. Nello stesso tempo si hanno le avvisaglie che di nuovo a Islamabad, di nuovo nel Qatar, potrebbero aprirsi dei negoziati. Quindi siamo nella più totale, diciamo, difficoltà di comprendere come stanno andando le cose.
19: Che noi spettatori, diciamo, siamo nella difficoltà di comprendere, ci può anche stare. Mi preoccupa se è nella difficoltà di comprendere chi deve decidere, perché all'apparenza, diciamo, le cose sono un po' confuse, essendo che il presidente Trump è partito con una grande invincibile armata, tra l'altro termine, diciamo, che gli storici ricordano non come estremamente fortunato, perché era l'invincibile armata spagnola, che doveva andare a liberare il popolo iraniano dall'oppressione del regime teocratico. Poi si è dimenticato del popolo iraniano e ha pensato che fosse il caso di fare un great deal, cioè un grande negoziato, un grande accordo garantire quello che c'era già prima, cioè che potessero circolare le navi per lo stretto di Hormuz.
1: Sì, un giorno la priorità sembra Hormuz, un giorno torna a essere l'uranio, la bomba, cioè un giorno Trump dice sì, quello che dobbiamo fare è impedire che l'Iran abbia la bomba nucleare, il giorno dopo è quello che dobbiamo fare è impedire che l'Iran controlli lo stretto di Hormuz, quindi non si capisce più da che parte si deve cominciare.
19: Sì. Certo che la verità è che Trump non sta parlando a noi e neanche agli iraniani, lui sta parlando come sempre agli elettori americani, è l'unica cosa che gli interessa, perché sono quelli che lo votano, noi mica dobbiamo votare nelle elezioni di midterm, e quindi annusa l'aria e dice quello che ritiene che sia più conveniente dire, non la verità o quello che pensa. Quindi è un po' difficile trarre conclusioni sulla base di quello che dice, essendo che quello che dice è funzionale a un problema interno americano di consenso, di mantenimento del posizionamento politico che la sua amministrazione ha vinto le elezioni con un consenso molto, molto ampio, non con i grandi elettori, perché ha interpretato il sentimento della maggioranza degli elettori americani. E il suo fiuto politico gli fa capire che questa guerra non l'ha aiutato a mantenere o a migliorare quel consenso, perché l'elettore americano che ha votato Trump va al distributore della benzina e guarda quanto costa il gallone.
1: Però sicuramente anche
19: l'Iran non gliene frega niente, manco sa dov'è l'Iran probabilmente.
1: Però probabilmente, e lei lo raccontava in un articolo interessante di oggi in cui cercava di trovare una spiegazione razionale e non troppo dietrologica alle incoerenze trumpiane, sicuramente molta gente si è impoverita per questa guerra, ma moltissima gente, soprattutto più si era avvicini a Trump e più è così, si è molto molto arricchita.
19: Certo, per queste e per altre cose. Questa è una caratteristica un po' strana dell'amministrazione Trump. Tutte la politica americana, diciamo, rende trasparente quello che in altri paesi è più opaco, cioè il fatto che ci siano lobby economiche che sostengono l'una o l'altra parte o anche tutti e due per poi avere dei benefici o dei vantaggi dal punto di vista della produzione normativa, di ogni tipo, diciamo, legali. E anche l'amministrazione Trump naturalmente ha ottenuto finanziamenti come candidato presidente Trump da portatore di interesse, come li hanno ottenuti tutti i candidati di destra e di sinistra alla presidenza degli Stati Uniti anche prima di lui. La cosa strana è che si è costruito un circolo di portatori di interesse
1: anche in competizione tra loro dentro l'amministrazione.
19: Assolutamente,
1: no?
19: Assolutamente, anche in competizione tra loro dentro l'amministrazione, e questo è forse uno dei fattori che produce anche un po' di destabilizzazione, perché non c'è solo il tema che giustamente deve preoccupare il Presidente degli Stati Uniti, cioè cosa pensano gli americani di me, che cosa voteranno quando saranno chiamati a esprimere la loro preferenza con una matita in mano e una scheda elettorale, ma anche cosa pensano i miei amici finanziatori, sostenitori, il circolo diciamo ristretto che di portatori di interesse che sta dentro la Casa Bianca, che si è tanto parlato giustamente di portatori di interesse legati alle aziende tecnologiche, alle big tech, che sicuramente sono soggetti importantissimi dal punto di vista geopolitico, non solo della politica americana. Non deve sfuggire che il mondo della finanza e quindi i fondi di investimento sono poteri.
1: Anche perché i fondi di investimento e il mondo della finanza fa parte della famiglia Trump, poi alla fine anche quello.
19: Sì, la famiglia Trump è inserita in questo mondo, per cui guadagna o perde quattrini a seconda di quello che succede, quindi bisogna tenere conto nell'analisi di tanti fattori, compreso questo, che non è un fattore irrilevante o secondario, cioè, quando nella politica oltre agli interessi del paese ci sono in maniera molto rilevante anche interessi economici di famiglia, bisogna sapere che le decisioni sono condizionate da quegli interessi.
1: Anche perché, come dicevamo, l'amministrazione magari è fatta di super falchi che vorrebbero vedere immediatamente nuovi attacchi, nuovi bombardamenti, ed è fatta invece magari di più moderati. Lei segnalava appunto il fatto che Vance è addirittura arrivato a dire in un'intervista che il cambio di regime in Iran è una cosa sbagliata, una cosa che non va perseguita.
19: Sì, sì, Vance rappresenta una parte di pensiero, un filone di pensiero americano che c'è sia a destra che a sinistra, forse a sinistra più che a destra, che valuta estremamente pericoloso il cambio di regime. Io diciamo qui ci metto anche un po' di mia opinione, questo ragionamento estremamente pericoloso faccio fatica a vederlo in termini assoluti, perché pericoloso è relativo anche alla condizione attuale, che non mi sembra poco pericolosa oggettivamente, perché il regime di adesso non è il regime islamico che cercava in qualche modo di mantenere una finzione di equilibrio, non è più un regime teocratico, perché ormai è evidente che gli ayatollah non contano più un fico secco, essendo che il figlio di Ali Khamenei è stato scelto dai Pasdaran, non si sa dove sta, se è vivo, se è morto, se ragiona, se non ragiona, è diciamo una sagoma di cartone, ma che non governa nulla. E l'Iran adesso è una dittatura militare, dove anche lì Falchi e Colombo penso non ci siano, ma diciamo Falchi e Falchetti hanno posizioni diverse, qualcuno vorrebbe costruire un finto accordo con gli Stati Uniti per guadagnare tempo e produrre la bomba atomica sostanzialmente, qualcun altro invece vuole continuare. Ma
1: secondo lei in questa fase sta prevalendo la lobby di bombardiamoli subito, bombardiamoli tutti, o quella di chi dice riprendiamo i negoziati, torniamo a Islamabad o dove che sia?
19: Ma bombardiamoli subito e tutti non c'è, nel senso che i bombardamenti che sono stati fatti adesso li ho visto ieri, oggi, attacchi soprattutto nel sud e in alcune
1: fasce. Però Trump minaccia cose anche peggiori, no?
19: Strategiche. Sì, no, ma Trump, quello che minaccia Trump, diciamo, si è svegliato una mattina alle 4, che aveva mangiato male la sera prima, e ha fatto un video, un post, nel quale, in modo anche un po' scomposto, ha detto questa mattina, questa notte finirà una civiltà, forse sì, forse no, non sono sicuro, mi dispiace tanto, però è molto probabile che finisca. Cioè, non è che dobbiamo prendere proprio la lettera queste dichiarazioni, perché non sono estremamente stabili, ecco. Bisogna prendere come esternazioni, diciamo, che fanno parte di una campagna comunicativa di un presidente che ci gioca anche un po' sul fatto di apparire imprevedibile, no?
1: Certo.
19: E di dire cose strane. Se noi prendiamo tutte le volte che dice le cose, la prendiamo per buona, ci fa diventare matti, eh? Quindi bisogna prenderlo molto con le molle. Guardiamo i fatti e quello che succede, perché l'amministrazione americana non è Trump, quello che lui odia, cioè che chiama il Deep State, che sono 6 milioni di dipendenti pubblici che costituiscono lo Stato, hanno un peso nelle scelte, in quello che succede.
1: Professore,
19: e quindi...
1: no, voglio dire, finisca pure, ma poi lo devo salutare, il nostro tempo è quasi scaduto.
19: Certo.
1: La ringrazio per essere stato con noi. Grazie, Alberto Pagani.
19: Grazie a voi e buona serata.
1: Grazie davvero. Alberto Pagani insegna geopolitica e geostrategia a Bologna. Ultimo appuntamento di questa serata di Zapping è con Francesco Ferrini, docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree alla Università di Firenze. Prima però il TG2.
20: Nuove minacce di Trump, sto valutando un attacco massiccio all'Iran. Teheran, qualsiasi aggressione provocherà una risposta forte e decisa. Dopo Hormuz, nuovo fronte di guerra, il Mar Rosso. Cambiano le norme sull'imputabilità dei minori, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge. Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni sempre, anche prima della maggiore età. La sicurezza al centro del dibattito politico, maggioranza, la sinistra ha un problema con la legalità, opposizioni. Il governo ha fallito, deriva autoritaria. La morte di Fakir, domani l'autopsia, nelle immagini della bodycam degli agenti, gli istanti precedenti al fermo, attenzione anche ai tempi dei soccorsi, la moglie chiede giustizia. Bimbo di un anno e mezzo muore in ospedale a Catanzaro, un altro rimane ricoverato, dimessi altri tre, frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea, aperta un'inchiesta, ipotesi batterio. L'emergenza incendi in Sicilia, è morto un vigile del fuoco per un malore durante l'operazione di spegnimento a Caltanissetta, brucia anche l'Europa, situazione difficile in Francia e Spagna. Piscine più sicure, ok? Della Camera all'emendamento al decreto sport. Stop a grate e bocchettoni non a norma, chiusura immediata per chi non si adegua. E l'India entra per la prima volta nella storia del calendario Pirelli e lo fa con una scelta inedita. Due fotografi, due sensibilità, un unico racconto per restituire le tante anime del paese.
1: Le 20:46 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping e benvenuto Francesco Ferrini, professore, docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree a Firenze. Benvenuto a Zapping.
21: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio 1.
1: Allora, è da un po' di tempo che si parla, davanti alle ormai continue, come vengono chiamate, ondate di calore, soprattutto nelle aree urbane. Leggevo qualche giorno fa che ci sono città francesi che da settimane hanno temperature molto più alte che delle città subsahariane, quindi diciamo, il clima ci sta dando delle indicazioni, però ci sono città che a questo fenomeno rispondono avendo come progetto quello che viene chiamata la depavimentazione, ridurre la superficie di asfalto in città, piantare specie arboricole, cercare di sfruttare la capacità degli alberi di ridurre le temperature. È una strada giusta da intraprendere innanzitutto, poi parliamo meglio di quello che si può fare e quello che non si può fare.
21: Ma non c'è dubbio che questo sia uno dei metodi che ha diversi vantaggi. Il depavimentare non è solamente il fatto che togliendo l'asfalto si va a incidere su quella che è l'isola di calore, ma si va anche a ripristinare, seppur nel lungo termine, quello che è un problema dovuto alla mancanza di scambi gassosi anche di acqua e fra suolo e atmosfera, che è un po' il ciclo della vita. Se poi ci aggiungiamo anche di piantare alberi, è ovvio che il risultato è completo. Non si risolve tutto con questo, ci vuole tempo, però diciamo è la via che dobbiamo intraprendere. È una via anche che richiede investimenti, non è che da un giorno all'altro si possa pensare di pavimentare e ripiantare immediatamente e che tutto non costi niente. Però io lo vedo con una parola diversa, non un costo ma un investimento che facciamo sulle città e su noi stessi.
1: Ci sono città europee, penso a Parigi, non so se mi sbaglio evocando questa particolare città, che hanno dei programmi, dei progetti molto intensivi in questa direzione.
21: Ah sì, questo Parigi per esempio ha avuto tanto coraggio nell'affrontare appunto progetti anche impegnativi. Si parla di una piazza come Place de la Catalogne che credo sia costata qualcosa come 8 milioni di euro, ma ha trasformato una piazza enorme distesa di completamente coperta di asfalto in un bosco urbano. E quando parlo di bosco non parlo semplicemente piantando alberi, ma ha ripristinato proprio un bosco reale, cioè con gli alberi, gli arbusti e con la vegetazione di sottobosco. Ha creato condizioni che sono completamente diverse. Non basta solamente piantare alberi, occorre anche ripristinare quello che è un po' la natura del bosco stesso.
1: Ci sono città italiane che abbiano fatto esperimenti di questo genere?
21: Beh, qualcosa c'è, purtroppo sono ancora esperimenti spot, sicuramente qualche città del nord ha fatto qualcosa, mi riferisco anche a Milano, insomma sono stati fatti interventi negli ultimi 20-30 anni importanti, lo stesso ha fatto Torino, ci sono altre, per esempio io appunto sono di Firenze sta andando in quella direzione, sta effettuando interventi di pavimentazione che ovviamente lì vanno anche un pochino a cozzare fra virgolette con quella che è una problematica legata alle evidenze storiche, a quello che c'è sotto la pavimentazione. Spesso troviamo appunto delle rovine, troviamo dei importanti reperti storici e questo qualche volta frena un po' le ambizioni anche giuste che io condivido di alcune città come per esempio Roma o Firenze.
1: Roma mi sembra che stia andando in una direzione diversa, almeno da quello che leggo, cioè ci sono proteste di cittadini ormai quotidiane che segnalano l'abbattimento continuo di centinaia se non migliaia di alberi che vengono ritenuti malati o fonte di rischio o pericolosi. Questo tipo di interventi nel taglio di alberi in maniera così radicale e diffusa è una cosa come si può leggere, come si può giudicare?
21: Allora, il primo dovere di un'amministrazione pubblica è quello di garantire la sicurezza in fruizione delle aree verdi. Detto questo, per quanto risulta dai dati ufficiali, cioè non sto parlando di appunto il gossip o qualcosa del genere, Roma ha piantato molti più alberi di quelli che ha abbattuto. È chiaro che se si abbatte un albero di grosse dimensioni questo fa molto rumore anche mediatico e credo ci sia un eccessivo rumore mediatico rispetto a quella che è la realtà. Io a Roma per lavoro appunto ci vado spesso, ho visto che anche tanti impianti magari si vedono meno, chiaramente l'albero appena piantato, anche se un albero 2-3 metri non si vede come l'albero grande, ci vuole del tempo, ma quegli alberi che adesso sono grandi una volta sono stati molto piccoli, ma se si continua a non fare niente rischiamo di trovarci, e in questo momento siamo in questa situazione, con un patrimonio arboreo vetusto con dei problemi e che non è detto che sia così efficace ed efficiente come potrebbe sembrare a un, diciamo, a una persona che non ha conoscenze abbastanza approfondite.
1: Quali sono tipicamente i casi in cui un albero adulto è giusto che venga tagliato?
21: Vabbè, quando pone un problema di sicurezza, questo è la prima cosa. Ci sono anche, diciamo, degli alberi che per le loro condizioni fitosanitarie, non parlo di condizioni biomeccaniche di ridotta stabilità, manca anche fitosanitarie, oppure anche perché sono ormai giunti alla fine del ciclo vitale, non producono più quei benefici, quei servizi ecosistemici che noi vorremmo producessero. Ecco, a quel punto è una curva che, diciamo, c'è l'incontro fra i benefici e i costi ambientali, parlo oltre che economici. A quel punto bisogna decidere di rimpiazzarlo.
1: Ecco, ma delle esperienze proprio di tipo il bosco urbano, lei ne ricorda qui in Italia, cioè il fatto di aver rigenerato un intero ecosistema, non soltanto, come lei diceva, piantato alberi?
21: Ma in certi casi, io prendo esempio il Parco Nord a Milano, chiaramente lì non era tutto da rigenerare, ma una parte era da rigenerare. È uno fra i più grossi parchi europei, creato su una ex zona industriale, così come ce ne sono altri a Milano soprattutto, ma anche a Torino, penso al Lingotto, penso anche a altri parchi. A Firenze c'è il Parco di San Donato, dove c'era la Fiat, adesso c'è un parco di quasi 14 ettari, e mi auguro in futuro questo possa accadere anche, per esempio, per Bagnoli o per altre situazioni di Roma che non ha, diciamo, ex area industriale, ma qualche intervento di rigenerazione l'ha già fatto, magari meno eclatante rispetto a Milano, ma qualcosa ha fatto.
1: Perché quello che poi i romani vedono sono, non so, luoghi come la piazzata della Stazione Termini, che è, diciamo, ormai è diventato completamente privo di ombra. Faccio un esempio.
21: Su quello anche ho delle perplessità, sinceramente, devo essere sincero, ecco, non ho ben capito il perché si sia rinunciato agli alberi. Capisco che sotto c'è la metropolitana e non è così semplice, ma prima c'erano gli alberi, poteva essere fatto un progetto diverso, ma questa è un'opinione personale, non voglio con questo criticare chi ha fatto il progetto.
1: Senta, il vantaggio, c'è un vantaggio misurabile nell'abbassamento delle temperature in relazione alla quantità di alberi presenti?
21: Beh, questo non c'è dubbio, quando si riesce a ricreare, le faccio un esempio, una ricerca molto approfondita fatta in Cina qualche anno fa, non molti, 3-4 anni fa, ha dimostrato che se si piantano solo alberi, quindi se non si va a modificare realmente l'ambiente, si può avere comunque un abbassamento di temperatura stimabile intorno agli 0,7 gradi. Se noi piantiamo alberi e arbusti, questa diminuzione è 0,9 gradi su base annuale. Se noi riusciamo a ricreare una foresta secondaria come quella, le dicevo, hanno ricreato a Parigi, non solo in Place de Catalogne ma anche davanti al municipio, l'abbassamento su base annuale è di 1,7, quindi quasi 3 volte superiore al piantare solo alberi. Ecco, questa io chiamo un po' mania di piantare alberi, dovremmo un po' rivederla, ma cercare di ricreare una foresta urbana, di crearla magari piantando meno alberi ma guardando anche ad altre tipologie di vegetazione, gli arbusti, il sottobosco, eccetera eccetera.
1: Immagino che ci sia poi un problema di manutenzione non indifferente.
21: Ah, non c'è dubbio, è chiaro che bisogna, quando si pianta è come iniziare, è come comprare una macchina e poi non pensare che c'è da pagare un'assicurazione, un bollo, la manutenzione e metterci benzina, gasolio, quello che è. Ecco, questo è bene che sia chiaro a tutti, cioè il momento che l'albero è piantato è quando inizia
1: il lavoro
21: esatto.
1: Grazie professore, grazie Francesco Ferrini, buonasera e buon lavoro.
21: Serata.
1: Ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alla puntata, grazie Alex Messina, il nostro regista, grazie a Tommaso Margiotta e Stefano Catini alla parte tecnica, vi lascio con Ascolta si fa sera, GR1 e Radio Musica. Appuntamento a domani con una nuova puntata di Zapping, intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
22: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.
23: Qual è la tua missione?
4: la laurea in giurisprudenza,
6: la magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
23: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
24: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Ascolta, si fa sera.
26: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
27: Abbiamo celebrato oggi la festa di Santa Brigida, questa donna dal carattere fortissimo che in fondo si piantò in Roma e voleva rimanere lì.

0: e dobbiamo ripeterci tutti i giorni. La mia vita porta frutto? Che frutti ho prodotto fino a quest'oggi della mia vita? Quali frutti vorrei produrre? Una cosa è certa, che noi possiamo produrre frutti autentici solo rimanendo uniti alla vita, solo rimanendo uniti al Gesù, solo seguendo il suo esempio, i suoi passi, solo cercando di mettere in pratica il Vangelo, noi possiamo davvero produrre frutti buoni, perché d'altronde lo dice Gesù, un albero buono non può produrre frutti cattivi, né uno cattivo frutti buoni. Se rimaniamo uniti alla vite, all'albero della vita, i frutti saranno buoni. Non ci accada mai di separarci da lui. Santa Brigida è rimasta attaccata a lui. Dovremmo farlo anche noi.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Economia e sicurezza al centro della riunione odierna del Consiglio dei Ministri. Via libera al provvedimento su concorrenza e distributori di carburante, ma non solo. Il governo ha anche presentato un disegno di legge che interviene sull'imputabilità dei minorenni. La Premier Meloni ne ha parlato sui social.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede, attualmente, che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. Significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
2: Queste dunque le parole della Premier sui contenuti del provvedimento sull'imputabilità dei minori. Accennavamo anche al DDL concorrenza, allora sentiamo di cosa si tratta.
4: La riforma dei distributori prevede l'obbligo a partire dal 1 gennaio 2028 di offrire almeno un sistema di rifornimento green come le colonnine per la ricarica elettrica, incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro, una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o non in regola con gli standard di sicurezza in vigore. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale dei lavoratori. Il rapporto di subordinazione dei rider potrà essere approvato non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa attraverso l'ispettorato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E a proposito di carburanti, greggio il rialzo, il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto dalle tensioni in Medio Oriente. A pesare le minacce di Donald Trump di un attacco massiccio contro l'Iran dopo i nuovi raid degli Houthi nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto avverte un'azione americana potrebbe spingere Teheran ad allargare il conflitto allontanando una tregua. Intanto Trump annuncia la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti il 24 settembre. La cronaca con la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Nel video della bodycam di uno dei poliziotti, gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Secondo la ricostruzione della difesa degli agenti, i poliziotti sarebbero intervenuti dopo un contatto tra il 42enne marocchino e un cittadino. I legali della famiglia però contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze ed emerge che alla richiesta degli agenti dell'intervento di un medico, il 118 aveva risposto che non era disponibile. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi lanciato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri. Mohamed Amin Bessioud, italiano di origine tunisina, era

0: gli arresti domiciliari. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero trovato nell'abitazione circa 100 grammi di hashish. La procura ha aperto un fascicolo, la madre del giovane annuncia una denuncia e chiede di chiarire i fatti. L'Emilia-Romagna è la terza regione, dopo Toscana e Sardegna, ad approvare una legge sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, votato dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, disciplina tempi e procedure per l'accesso ai farmaci da autosomministrarsi in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale e in attesa di una legge nazionale. È scattato da pochi minuti lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di domani si fermano i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord, con possibili disagi per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. E in chiusura parliamo del cinema in quota, al via il Cervino Cinemountain, il servizio di Eloisa Moretti Clementi.
1: Il festival più alto d'Europa torna per una 29esima edizione che già si annuncia da non perdere. Da sabato 25 luglio al 1 agosto l'appuntamento è a Breuil Cervinia e a Val Tournanche con il Cervino Cinemountain. I numeri di quest'anno: 40 film in concorso, di cui 14 anteprime italiane e 2 mondiali, 6 fuori concorso, 18 film per ragazzi e un totale di 69 proiezioni. Grazie alla collaborazione tra una pluralità di enti sostenitori, a cominciare dal Ministero della Cultura, la rassegna si conferma uno degli appuntamenti imprescindibili del binomio vacanze in alta quota e cinema di montagna, sempre più apprezzato dal pubblico. Uno dei fili conduttori della rassegna quest'anno sarà la pastorizia, nell'anno internazionale dei pascoli e dei pastori proclamato dall'ONU. Oltre a produzioni internazionali che indagano il cinema del reale, dai villaggi dell'Armenia alle steppe della Mongolia, ampio spazio al rapporto con il territorio e alle produzioni valdostane in collaborazione con Fincom.
0: E sono le 21:05 minuti, la linea va a Radio 1 Musica e il GR1 torna alle 22.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Radio 1 Musica.
7: Le 21:06, buonasera a tutti e benvenuti anche a Radio 1 Musica da Gabriele Brocani, in programma a cura di Andrea Calciagrano con Corinna Davorettis in redazione. Saluto Stefano Catini nella parte tecnica e vi ricordo il numero che è il 335-699-2949 per interagire con noi con il nostro viaggio musicale di questa sera. Sapete che ogni playlist racconta un po' una storia, non è sempre anche evidente al primo ascolto, ma basta fermarsi un attimo, riflettere e ci si accorge che tra una canzone e l'altra esistono anche dei fili, a volte anche poco visibili, ma soprattutto epoche che dialogano, artisti che si influenzano, poi ci sono anche artisti che si amano, si stimano senza essersi mai incontrati, suoni che attraversano decenni, che cambiano forma, non sostanza. Il tema di oggi sarà quello un po' che gira attorno alle possibilità e questa sera seguiremo proprio questa specie di filo. Non è un percorso cronologico, ma sarà un viaggio proprio dentro anche la capacità della musica che ha di reinventarsi con grandi classici, brani molto moderni. Scopriremo un po' come ogni canzone può custodire un piccolo racconto, una scelta, un'intuizione, una svolta, proprio una possibilità. E cominciamo proprio con una delle voci più eleganti della musica italiana. Parliamo proprio di Malika Ayane e la canzone la prendiamo un po' come titolo di oggi e il titolo è Una possibilità.

E per chi domani sarà a Mantova, non perdete lo spettacolo, perché è gratis, al Summer Nights con Parole e Musica, alle 21 salirà sul palco proprio lei, Malika Ayane, che abbiamo ascoltato. Lei ha costruito la sua carriera senza inseguire le mode, ha attraversato anche vari stili e ha creato la sua cifra molto personale, anche fatta di interpretazioni sempre molto misurate, e anche capace di una scrittura che lascia molto spazio all'interpretazione dell'ascolto. Una possibilità, parla proprio anche di questo, del momento in cui il futuro resta aperto, ogni scena può cambiare il corso delle cose. Anche la prossima canzone racconta di una possibilità, quella di trasformare un normale lunedì mattina in uno dei brani pop più celebri degli anni Ottanta. E il brano porta la firma di Prince, la scrisse utilizzando lo pseudonimo Christopher e la affidò alle Bengals, anche perché era innamorato di Susanna Hoffs, intuendo che quelle armonie praticamente avrebbero dato alla canzone un carattere molto particolare. Infatti è la dimostrazione del talento di un autore capace di immaginare una canzone già nella voce di qualcun altro. Manic Monday, The Bengals.

Sì, le grandi canzoni pop hanno questa qualità particolare, sembrano semplici, ma dietro questa semplicità c'è proprio una costruzione impeccabile e Prince ne sa qualcosa. Manic Monday è uno di quei brani che continuano a funzionare anche a distanza di 40 anni, proprio perché raccontano qualcosa di universale, l'odio del lunedì. Quanti di voi insomma si sono svegliati lunedì sperando che fosse ancora domenica? Adesso però cambiamo paesaggio sonoro e ce ne andiamo in Alabama. Quando gli Alabama Shakes pubblicano questo brano, Don't Wanna Fight, fanno capire che il loro linguaggio è già perfettamente riconoscibile, perché il loro rock, soul, blues convive in modo naturale con la loro storia, il loro stile. Il centro della band però resta la voce di Brittany Howard, una delle interpreti più autorevoli della sua generazione, grande grinta ma anche grande fragilità. A lei non piacciono le cose troppo complicate, va molto dritta, e la forza di questa canzone non sta soltanto nell'energia ma anche nel modo in cui riesce a trasformare un conflitto personale in quello che poi può essere un racconto universale. Si chiama Don't Wanna Fight e questi sono gli Alabama Shakes.

Ci piace molto quando il rock continua a rinnovarsi, quando poi torna alle sue radici. Gli Alabama Shakes guardano al blues, al soul, però senza quel velo di nostalgia, e quindi cercano il loro linguaggio contemporaneo. Dobbiamo dire che gli Alabama Shakes fanno veramente una musica che supera un po' la dimensione temporale. Anche i prossimi protagonisti vengono sempre dal sud degli Stati Uniti, anche se da un'altra zona, tra il Tennessee e l'Oklahoma. Parliamo di Kings of Leon, che sono praticamente figli di un predicatore itinerante, e quindi hanno una storia molto particolare che ha lasciato anche un segno molto profondo nella loro musica. Noi ci ascoltiamo un brano che si intitola To Space ed è proprio una canzone che conferma la capacità di unire il rock delle origini con una scrittura anche molto essenziale, mettendo un po' al centro le melodie solide e questo suono riconoscibile. To Space su Radio 1 Musica con Kings of Leon.

La nuova canzone di Kings of Leon si sono esibiti un mese fa a Milano, era tanto che mancavano, tra l'altro unica data italiana. Loro nel corso della loro carriera hanno attraversato diverse stagioni musicali, ma senza mai perdere questo stile, questa loro identità, proprio una qualità molto rara, perché il mondo di oggi a volte fa in modo che il successo spinge gli artisti a cambiare continuamente direzione. Torniamo in Europa perché torniamo negli anni 80 con una band che viene ricordata sfortunatamente per l'unico grande successo, che era appunto Take On Me. Parliamo degli A-ha, e loro sono norvegesi. Limitarli a quel successo è comunque riduttivo, perché questo trio ha costruito un repertorio di grandissima eleganza, e dove questo loro modo di fare il pop riesce a coincidere anche a una scrittura raffinata, e poi la fantastica voce inconfondibile di Morten Harket, che riesce a passare dal falsetto a tonalità più profonde. Questo brano è uno dei brani più intensi, si chiama The Sun Always Shines on TV, una produzione molto anni 80, ma dietro c'è questa canzone che ancora oggi sorprende per equilibrio, profondità melodica. Subito dopo arriva l'Onda Verde e poi torniamo con la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:29, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 14 la Bologna Ancona, ci sono cose a tratti tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Per le altre notizie spostiamoci in A4, code tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla 15 coda tratti tra Berceto e Pontremoli. Ancora sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa per un incendio all'incrocio con Pietrabissarra. Sul grande raccordo anulare di Roma, siamo dunque nella capitale, corsia chiusa per un incidente tra via di Sant'Alessandro e lo svincolo della Bufalotta. Sta grandinando sulla A24 la Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Colledara ed è previsto maltempo, dunque allerta meteo su Abruzzo, Molise e Puglia per le prossime 24 ore. Sono previsti temporali di forte intensità. Sulla statale 186 di Monreale invece, tratto chiuso per un incendio all'incrocio per Pioppo. Siamo in Sicilia, che è in ginocchio proprio per i numerosi incendi di queste ore. Da circa mezz'ora infine è iniziato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno, di incrociare le braccia il personale del gruppo FS di Italo e di Trenord. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Questa canzone di Maria Antonietta Colombre si chiama La felicità e basta, canzone che evita le grandi dichiarazioni, invece racconta un po' la ricerca di un equilibrio, quella felicità che non ha bisogno di essere perfetta per essere autentica. Loro lo sanno bene, sono una coppia non solo nel lavoro ma anche nella vita, scrivono in modo molto contemporaneo e quindi ci piace questa formula, meno enfasi e più verità. Adesso invece noi vi portiamo in un mondo completamente diverso, perché ce ne andiamo nel 1979 in Inghilterra, quando la New Wave diventava ironica e geniale grazie a un paio di musicisti fantastici. Uno è Andy Partridge, parliamo degli XTC, che hanno saputo firmare alcune delle satire sociali più brillanti del rock britannico. Tra l'altro loro sono molto più amati dai critici e dai musicisti più che dal pubblico, hanno praticamente influenzato centinaia di artisti, generazioni di artisti. E questa canzone parla del giovane Nigel, per il quale i genitori hanno già programmato praticamente ogni singolo passo e la sua carriera, azzerando ogni sua possibilità di scelta autonoma. La loro ironia, quella degli XTC, con questo bel ritmo trascinante, ci racconta proprio l'epopea di questo Nigel. Si chiama Making Plans for Nigel, XTC, su Rai Radio 1.

Rolling Making Plans for Nigel. Cantano Andy Partridge con Colin Moulding, che ha scritto questa canzone. Hanno saputo veramente trasformare il pop britannico in un vero e proprio laboratorio di idee. Gli XTC, le loro canzoni sono veramente molto ricche di dettagli, questi cambi armonici, anche delle bellissime intuizioni. Abbiamo detto, hanno veramente influenzato tantissimi musicisti. Questo brano racconta proprio con ironia il rapporto tra le aspettative, il lavoro, la libertà individuale, insomma, però mantiene ancora, nonostante gli anni, una bella freschezza, anche perché loro non hanno mai inseguito il successo facile, hanno sempre cercato di costruire un repertorio che ancora oggi vuole essere riscoperto, e noi lo facciamo con grande piacere, perché il pop poi allo stesso tempo è accessibile e sofisticato. Allora, ci sono voci che bastano identificare una canzone dopo poche note. Quella di Alison Moyet è una di queste voci. Lei, dopo un'esperienza con gli Yazoo, intraprende una carriera solista che mette definitivamente proprio in luce la sua straordinaria capacità interpretativa. Questa canzone, scritta dai Floyd Joy un anno prima, è una canzone che gioca molto sul contrasto tra l'arrangiamento molto luminoso e però un testo che racconta la fragilità dei sentimenti. Una grande qualità del pop è questa: affrontare temi profondi con apparente leggerezza. Alison Moyet con Weak in the Presence of Beauty.

La voce di Alison Moyet rappresenta quella tradizione britannica, no? Che ha sempre privilegiato più l'interpretazione rispetto all'effetto speciale. È una cantante veramente che non forza mai una nota e proprio per questo riesce sempre a trasmetterci questa grande intensità, una voce fantastica. È una versione rispetto all'originale, dobbiamo dire, ancora più profonda, no? Di questa canzone molto bella, Weak in the Presence of Beauty dei Floyd Joy. Continuiamo con storie particolari che riguardano canzoni cover, perché nel 1982 i Ten Thousand Maniacs con la bella Natalie Merchant decidono di reinterpretare una delle composizioni più eleganti di Brian Ferry con i Roxy Music. Parliamo di More Than This. Praticamente loro non cercano di copiarne il fascino, ma scelgono di portarla proprio nel loro mondo sonoro e l'affidano proprio alla sensibilità interpretativa di Natalie, che è questo il bello delle grandi canzoni, perché poi alla fine continuano a vivere anche quando cambiano voce. Allora ascoltiamocela la versione dei Ten Thousand Maniacs di questo capolavoro di Roxy Music dal titolo More Than This.

Taxi, uno dei capolavori più eleganti scritti da Brian Ferry per i Roxy Music nel 1982, rivive una seconda vita nel 97 con i 10,000 Menis che lo riprendono e lo trasformano in questa ballad acustica di rara grazia e intensità. Dobbiamo dire che poi è anche bello molto il testo, che parla di essenza di certezza, no? Però apertura anche all'incanto del presente. Alle 21.50 a Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani continua il nostro viaggio e cambiamo marcia e finalmente sono tornati anche loro, gli Editors di Tom Scott. Sono molto contento di ritrovarli perché sono una band che ha sempre lavorato molto sull'atmosfera con quelle canzoni che non cercano mai l'impatto immediato, è sempre una sorta di stratificazione, no? Loro praticamente preferiscono costruire lentamente questa tensione emotiva che cresce ascolto dopo ascolto. Tornano proprio con un singolo che si chiama The Rush, che parla proprio di quella continua ricerca di qualcosa che ci spinge ad andare avanti, un brano che conferma la maturità di questa band, Editors.

Pretenders che tornano con un nuovo album a ottobre, molto interessante perché sono tornati praticamente a un genere molto più acustico e elettrico, ma comunque che ricorda molto i loro suoni originali rispetto all'ultimo album IBM realizzato con Blank Mass, molto elettronico. Allora, dopo aver ascoltato gli Editors, adesso parliamo di gruppi che hanno cambiato totalmente la musica. Quando si parla di evoluzione, pochi artisti lo hanno fatto come i Beatles. Questo brano del 67 nasceva da un'idea di John Lennon, che decideva di scrivere un testo proprio volutamente enigmatico per sbeffeggiare molti critici che cercavano significati nascosti in ogni loro canzone. Un brano ricco di immagini surreali e anche riferimenti che sfuggono un po' a ogni interpretazione. Questa è I Am The Walrus e loro sono i mitici Beatles.

Beh, il genio senza confini dei Beatles con The Walrus. Arriviamo al segnale orario e al GR delle 22 con uno dei re Mida della musica mondiale contemporanea, Bruno Mars. Ci regala una traccia dove dedizione assoluta e sentimento diventano una scommessa, però ci fa anche tanto ballare. Si chiama Oh My Soul. Arriva il GR1 e poi torniamo.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra è in Iran. Donald Trump valuta un raid massiccio dopo gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso contro due petroliere saudite. Teheran avverte: ogni aggressione avrà una risposta dura. Sale la tensione, vola il petrolio. Il Brent supera i $100 al barile. Ma ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Il presidente cinese Xi Jinping verrà in visita negli Stati Uniti il 24 settembre. Con lui parlerò di intelligenza artificiale. È la parte più interessante, l'unica vera novità del discorso tenuto a Washington da Trump, che aggiunge: stiamo guidando la sfida con la Cina e con gli altri paesi sull'intelligenza artificiale. Poi l'immancabile minaccia all'Iran. Vorrebbe fare qualcosa, ma non è pronto per negoziare. Non possiamo permettere che abbia un'arma nucleare. Poche ore prima il presidente aveva sottolineato di stare valutando un attacco massiccio, il più grande visto fino ad ora, salvo aggiungere nell'intervista al sito Axios di non avere preso ancora alcuna decisione. La Camera dei rappresentanti nel frattempo ha votato per fermare le ostilità, con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, sintomo di una contrarietà al conflitto che serpeggia anche nel partito del presidente. Al Senato però la maggioranza repubblicana ha respinto la mozione. E dopo le due petroliere saudite attaccate dagli Houthi, alleati di Teheran, nello stretto di Bab el-Mandeb, Trump ha minacciato: se accadrà ancora all'Iran, verrà ritenuto responsabile e subirà insieme agli Houthi una dura risposta militare. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, nel frattempo commenta: l'America voleva punirci e si ritrova con il petrolio a 3 cifre, mentre i Pasdaran avvertono: la base del Regno Unito, dalla quale sono partiti i bombardieri statunitensi, per noi ora è un obiettivo.
2: E i conflitti in corso, con l'auspicio di soluzioni diplomatiche, al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi, prima del Consiglio dei Ministri, con l'ok al disegno di legge antimaranza. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se minorenne, ha detto la Premier, che anche ha incontrato il governatore di Banca Italia Panetta per il consueto confronto sull'andamento dell'economia. E apriamo la pagina della cronaca con una notizia dell'ultima ora: una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito all'Aquila. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. E in Sardegna proseguono le indagini sull'omicidio e tentato femminicidio di questa mattina.
4: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima la testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui i vicini di via Sfodelo hanno sentito 2 spari pensando si trattasse di petardi. Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu, per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. La prognosi è riservata. Cagliari, Rossella Romano, GR1.
2: Emergenza incendi al centro sud. In Sicilia i roghi hanno

0: già distrutto quasi 90 km quadrati di territorio con evacuazioni e strade chiuse. Fiamme anche in Sardegna e Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, è minacciato un resort e centinaia di turisti allontanati. Massima allerta anche in Europa, in particolare nel dipartimento francese della Gironda, come racconta il nostro corrispondente.
1: L'emergenza incendi continua a peggiorare in Francia, dove non sono mai stati così tanti i boschi in fiamme vicino alle aree abitate. La situazione è diventata pericolosa nel dipartimento della Gironda, di fronte all'Oceano Atlantico. Dalla notte scorsa sono salite a 20.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Teniamo le dita incrociate. A decidere se dovremo lasciare casa nostra sarà la direzione che prenderà il vento, afferma questo abitante di Liège-Cap-Ferret. Ci presentiamo casa per casa a spiegare i motivi per cui è meglio lasciare l'abitazione per ragioni di sicurezza, spiega il comandante della gendarmeria della Gironda. In una delle aree più belle della Francia sono molti i turisti che devono lasciare i campeggi dove avevano iniziato le vacanze. Ma la siccità rende più difficile la situazione anche in Spagna. A causa di incendi vicino ai binari sono stati sospesi i treni ad alta velocità tra Madrid e Barcellona. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Chiudiamo con il meteo. Tregua dall'AFA, con un calo generalizzato delle temperature che porteranno però instabilità, rovesci e rischio grandinate. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
2: Rovesci e qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali e orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
0: Era l'ultima notizia, ora la musica di Radio 1, il giornale torna alle 23.
3: Radio 1 Musica.

10 minuti dopo le 22, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Brocchini al microfono, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corina De Laurentiis in redazione, mentre alla parte tecnica c'è Stefano Catini che ancora ringrazio. Abbiamo appena ascoltato un brano di un artista molto molto amato in questo periodo, è una delle voci sicuramente più rilevanti della nuova scena americana, parliamo di Gracie Abrams, tra l'altro è la figlia del regista J.J. Abrams. La sua voglia di essere sempre molto dentro un linguaggio pop moderno, però rimane comunque molto fedele a quello che è il principio fondamentale, cioè quello di raccontare un po' quello che le persone vivono quotidianamente. Lo fa proprio con un bellissimo stile molto essenziale. Questa è la sua nuova Hit the Wall. E adesso il prossimo brano invece appartiene a quella categoria di canzoni che sembrano esistere da sempre, in realtà esistono da sempre, perché il brano è originariamente un classico, anzi è un brano tradizionale della tradizione folk americana, però nel 1964 Eric Burdon con i suoi Animals la riporta in una nuova dimensione. Parliamo di House of the Rising Sun, la tradizionale canzone appunto delle origini abbastanza incerte, ne esistevano tante di versioni precedenti, però questo gruppo riesce a trasformarla in uno dei simboli della British Invasion. L'introduzione all'organo di Alan Price e la voce di Eric Burdon hanno reso questo brano veramente definitivo per tante generazioni.

Che interpretazione viscerale questa è, ci sono delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva e The House of Rising Sun è proprio una di queste, è anche la dimostrazione che una tradizione popolare può rinascere ogni volta che incontra interpreti capaci di dargli questa voce nuova, tra l'altro una canzone che tratta un tema veramente tragico. Torniamo invece agli anni 90 in Francia, che sta vivendo una stagione straordinariamente creativa, nasce il French Touch accanto alla house di Daft Punk, di Cassius, arriva questa corrente più contemplativa fatta di sintetizzatori analogici, melodie sospese e arrangiamenti raffinatissimi. Il duo formato da Nicolas Godin e Jean-Benoît Donkel, ovvero gli Air, scelgono questa strada che non insegue il ritmo, anzi costruiscono paesaggi sonori bellissimi. Le loro canzoni veramente sono colonne sonore. Il brano che ascoltiamo è uno degli esempi più riusciti di questa estetica, è una composizione molto delicata, ogni suono ha il suo spazio e si intitola Cherry Blossom Girl, gli Air.

È un viaggio, va ascoltata ad occhi chiusi la musica degli Air, si ha proprio la sensazione che il tempo rallenti, veramente un ottimo risultato quello che riescono a ottenere, significa poi avere un po' di fiducia nella melodia, nella forza di queste note, nell'importanza anche del silenzio, tanto quanto appunto quello della musica. Ora torniamo all'attualità con un artista che appartiene a una generazione che ha conosciuto il pubblico prima attraverso il web, poi attraverso la musica, e come accade da sempre, la notorietà però può aprire una porta e l'importante è riuscire a mantenerla aperta. Lui ci riesce perché scrive molto bene canzoni semplici e universali, ad esempio come questo brano che dice che la straordinarietà può nascondersi nella normalità. Ordinary.

Lui è Alex Warren, questa è la sua Ordinary su Rai Radio 1, all'interno di questa puntata di Radio 1 Musica che continua e ci parla di canzoni che poi sono spesso anche, diciamo, il modo per continuare a cambiare generazione, perché ogni epoca trova poi nuovi interpreti, i temi poi rimangono molto simili, no? Quando si parla di musica pop. In questo caso c'è un incontro che è molto interessante, mette insieme due mondi ed è una bella novità. Sono gli Snow Patrol, che è una delle band simbolo del rock britannico degli ultimi 20 anni, e incrociano la voce dell'australiana Kylie Minogue, protagonista assoluta del pop internazionale che ha praticamente già superato varie generazioni. Questo brano, che si chiama This Alarm, nasce proprio da questo loro dialogo. Due percorsi molto diversi, però trovano un punto d'incontro. Questa canzone è molto elegante, le voci non competono ma si completano. Si chiama These Alarms, Snow Patrol e Kylie Minogue.

Molto particolare questo incontro, anche se vogliamo un po' inaspettato, con gli Snow Patrol di Gary Lightbody, con la loro epica sonora che incontrano la dolcezza invece il carisma di questa icona australiana Kylie Minogue. Brano veramente molto molto gradevole dal titolo These Alarm. E adesso invece ci trasferiamo ad Anthem in Georgia, tra l'altro stessa località da cui provenivano i Ram. Alla fine degli anni 70 in questo piccolo paesino della Georgia arriva un gruppo che ha lasciato praticamente un segno profondo nella cultura pop. Parliamo dei B-52s, band diciamo un po' fuori dalle regole del gioco dell'epoca, e hanno scelto praticamente una strada tutta loro. Mescolano rock, new wave, soprattutto anche molto surf e tanta ironia. Un panorama di quel periodo dominato un po' dalla ricerca della serietà. Loro sono riusciti a dimostrare che anche il divertimento può essere una forma d'arte. Ce li ascoltiamo con questa canzone che rimane nel loro manifesto dal titolo Love Shack, B-52s.

Love Shack, una di quelle canzoni che ci ricordano una cosa fondamentale, che la musica non deve necessariamente spiegare il mondo, ma a volte basta creare un luogo come una piccola capanna di legno in Georgia, ad Athens, dove incontrarsi, cantare, ballare, lasciarsi trasportare dal ritmo. Ci spostiamo ora in Svezia. Quando si parla di Svezia viene subito in mente la musica degli ABBA o i Roxette. Noi invece facciamo ascoltare una delle band europee più originali degli anni 2000. Tra l'altro hanno una formazione molto intellettuale, sono praticamente seguaci delle lezioni di David Bowie, dei Queen, però non li hanno mai trasformate in imitazione. Gli ARC, formati proprio in Svezia in quegli anni, che guidati da Ola Salo, hanno praticamente conquistato tutto quello che c'era da conquistare nella musica svedese. Sono veramente dei nomi importanti, e soprattutto ancora oggi, quando fanno delle reunion, praticamente tutta la Svezia corre a seguire i loro concerti. Li abbiamo conosciuti con un singolo che è stato un tormentone per tanto tempo, ed è Takes a Fool to Remain Sane. Oggi ascoltiamo invece un brano che unisce sempre la loro energia rock, ma fa sempre molta attenzione anche alla melodia. Cioè, ci conferma proprio che una delle caratteristiche di questa band svedese, no? La capacità di scrivere canzoni immediate ma costruite con grande cura. Let Your Body Decide.

belli maestosi con il loro glam rock di Ark, con le Ciobody di Side della Svezia. Continua a essere ancora uno dei laboratori più interessanti della musica pop, perché è un paese che ha saputo veramente costruire una vera cultura della scrittura musicale, ha prodotto artisti molto diversi, sempre molto interessanti e soprattutto molto molto attenti alle melodie. La storia della musica è piena di artisti che hanno lasciato un segno soprattutto dietro le quinte. A noi piacciono gli autori che vengono sempre meno considerati degli interpreti. Ashford & Simpson, parliamo di quella categoria preziosa di autori che hanno contribuito a definire il suono di un'intera epoca prima ancora di salire sul palco come protagonisti. Hanno scritto per grandissimi della Motown, ovviamente li conosciamo tutti, Marvin Gaye e tanti altri. Questi però sono loro due, anche una coppia nella vita, e li ascoltiamo con un brano che si intitola Street Corner. Sono Nicholas Ashford e Valerie Simpson.

Ashburn Simpson con Street Corner, pubblicato nel 1982, un bel brano urban soul dedicato proprio agli angoli delle città dove la vita in realtà poi si accende improvvisamente. Il groove metropolitano di Ashburn Simpson ora però ci porta 20 anni dopo nelle strade di Londra. Facciamo una pausa proprio contemplativa, entriamo nel territorio della pazienza. Nel 2001 questo duo britannico di 07 con la splendida voce di Sophie Barker scrive uno dei capolavori del downtempo mondiale, una riflessione su quel tempo speso in fila ad aspettare la propria occasione o una svolta. Un brano avvolgente e ipnotico si chiama In the Waiting Line e loro sono gli 07.

In the Waiting Line 07, vi confesso che ho ascoltato tantissime volte questo brano, ma ogni volta mi rivela dettagli anche dopo tantissimi ascolti, e rimango sempre molto rapito da questa atmosfera così sognante, anche ipnotica, molto molto raffinata. 07, un'altra frase che comincia con zero, ma in realtà è il titolo di una canzone che stiamo per ascoltare, che ci porta però negli Stati Uniti, e un gruppo che ha costruito tutta la sua identità fin dagli esordi proprio grazie a un equilibrio molto particolare tra l'energia rock e anche la ricerca sonora, e grazie soprattutto anche alla presenza di questa frontwoman eccezionale, Karen O. Parliamo degli Yeah Yeah Yeahs, una delle band simbolo della scena newyorkese degli anni 2000, e hanno dimostrato proprio che il rock può essere diretto e sperimentale allo stesso tempo. Ci ascoltiamo Zero, che sintetizza perfettamente questa doppia anima.

Una bella scarica di elettropunk con gli Yeah Yeah Yeahs e la loro Zero. Anche quando cambia il linguaggio, il rock continua sempre un po' a cercare la stessa cosa, soprattutto l'autenticità, e loro, gli Yeah Yeah Yeahs, ci ricordano che l'energia non dipende dal volume, ma dipende anche dall'identità del suono che ha una band. Adesso stacchiamo tutti questi amplificatori con questa potenza, questa saturazione, e ci dedichiamo all'ascolto di una voce che arriva direttamente dalla tradizione del gospel. È quella di Wynn Stars, che porta proprio nella musica contemporanea un modo di cantare molto radicato nella cultura soul americana. Lo ascoltiamo con Run, che parla di forza interiore.

Wynn Starks con la sua voce particolarissima, lui anche se arriva da uno di quei famosi talent si sta già creando una carriera grazie appunto alle sue capacità vocali, grazie ovviamente anche al suo gusto per il gospel, dal gospel al soul, dal blues al rock, molta della musica che ascoltiamo oggi nasce da questo dialogo continuo di tradizioni diverse ed è un po' un filo che attraversa tutta la storia della musica americana e proprio negli Stati Uniti che chiuderemo il nostro percorso. Voglio salutare anche Luca che ci scrive che simile agli 07 nel 2004 nascevano gli Afterlife, Speck of Gold fra tutte, complimenti per i gusti, e poi dice complimenti come sempre per la selezione originale e trasversale. Grazie Luca. Allora concludiamo questo nostro lungo viaggio con una band favolosa, gli Allman Brothers Band, che hanno avuto un ruolo decisivo nella nascita, ridefinendolo proprio il Southern Rock, un linguaggio che unisce country, jazz, improvvisazione. Praticamente ogni concerto di questa band era diversa dal precedente, soprattutto dal vivo avevano una dimensione fantastica con i continui duetti di improvvisazioni chitarristiche tra Duane Allman, purtroppo scomparso prematuramente, e Dickie Betts, che ha scritto un po' tutte le canzoni della band. Questa però l'ha scritta Blind Willie McTell, un bluesman di tantissimi anni fa, si chiama Statesboro Blues, stiamo per ascoltarcelo. Abbiamo attraversato questa sera stagioni, generazioni, geografie musicali diverse, seguendo sempre l'idea semplice che ogni canzone poi ha una storia che merita di essere raccontata. E allora vi saluto, Radio 1 Musica, lo ricordiamo, un programma a cura di Andrea Cacciacarano con Corinna De Laurentiis in redazione, ringrazio Tommaso Margiotta alla parte tecnica, da tutta la squadra di Radio 1 Musica un augurio di buon ascolto, buona serata, vi lascio con questa Statesboro Blues, Old Man's Brothers Band, da Gabriele Brocani, baci e abbracci, ciao!

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Economia e sicurezza al centro del Consiglio dei Ministri di oggi. Via libera al provvedimento sulla concorrenza con le nuove norme sui distributori di carburante. Via libera anche al disegno di legge, cosiddetto anti-Maranza. Per la Premier Meloni un ulteriore passo per garantire che chi sbaglia risponda delle proprie azioni, anche se minorenne.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità.
2: Stati Uniti, Donald Trump annuncia un faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre. Al centro del vertice l'intelligenza artificiale e la competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Intanto resta altissima l'allerta in Medio Oriente. Trump continua a minacciare un massiccio attacco all'Iran dopo i nuovi raid degli Houthi nel Mar Rosso. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent oltre $100 al barile, e alimenta le preoccupazioni dei mercati. Nessun aumento invece per il petrolio russo. L'Unione Europea ha deciso di prorogare per altri 12 mesi il tetto al prezzo del greggio di Mosca. La misura ridurrà le entrate del Cremlino di circa 3 miliardi e mezzo di euro l'anno. L'inviato a Bruxelles.
4: Ci sono volute diverse settimane di negoziati. Alla fine i 27 stati membri dell'Unione Europea hanno dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo da quando è iniziata l'invasione su larga scala dell'Ucraina. L'obiettivo è aumentare la pressione economica su Mosca. Va in questo senso il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo, che viene bloccato per un anno a $44 al barile, ben al di sotto degli attuali livelli di mercato. Sempre sul fronte delle materie prime, la Grecia ha ottenuto ciò che chiedeva e per il quale aveva posto il veto fino all'ultimo, un'esenzione per le esportazioni via nave di gas russo liquefatto verso paesi terzi. Il pacchetto agisce anche sul fronte finanziario. Sono colpite da sanzioni 218 tra entità e persone. Aumenta il numero di banche disconnesse dal sistema di pagamento internazionale SWIFT e si interviene anche sulle reti di criptovalute. Rinviata a ottobre la discussione sul divieto di concessione di visti per i russi che hanno combattuto in Ucraina, misura per la quale saranno portati avanti approfondimenti tecnici come suggerito dall'Italia. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
2: Emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo, nel Fiorentino, le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto anche un capannone. Nel Parco del Pollino il primo bilancio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. Cresce intanto la preoccupazione per i danni all'agricoltura, come nel sud della Sardegna.
5: Nell'aria l'odore pungente delle brace ancora fumanti. Il giorno dopo il vasto incendio, partito da Villa Sor per espandersi nelle campagne di Villa Cidro, si cammina sul terreno nero per contare i danni, centinaia di migliaia di euro, pescheti andati in fumo, arnie distrutte, frutteti irreparabilmente danneggiati, ancora pascoli inutilizzabili nonostante si sia riusciti a salvare almeno il bestiame. Amerigo Cadoni, agricoltore.
6: Ha distrutto tutto, quindi non c'è più niente. Non so se ho la forza economica e anche il coraggio morale di affrontare di nuovo una spesa e tanti anni di lavoro prima di avere di nuovo ricavato, e quindi sarà, è una scelta che devo prendere con mio fratello, perché io lavoro con mio fratello e quindi vedremo un po'.
5: L'incendio si è diffuso molto rapidamente anche a causa delle altissime temperature, lambendo il vicino ippodromo.
7: All'inizio non pensavamo che veniva verso qua, poi c'è stata un'onda di vento molto forte, quindi intorno alle 2:30, non il tempo di un'ora, ma qua stava già incendiando tutto.
8: Sara Perria, GR1.
2: Chiudiamo sulla musica. Il 29 luglio Andrea Bocelli tornerà a esibirsi davanti a Papa Leone.

14. A Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, dove il pontefice sta trascorrendo alcuni giorni di riposo, il tenore sarà protagonista del Cantico della Pace, iniziativa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il tenore sarà accompagnato da 170 giovani coristi provenienti da diversi paesi del mondo e contesti svantaggiati. L'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1, il giornale torna a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Radio Italiana 531.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 24 luglio. Stradbroke Road, Ross Trevor. Stradbroke Road, Athelstan. Reed Avenue, Tranmere, Blacks Road, Gillis Plains and Port Wakefield Road, Waterloo Corner. Speed camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
4: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
3: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
4: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
3: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
4: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
3: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
4: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
5: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
6: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: un venerdì mattina che si può iniziare così, con questa calma, con degli ospiti. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno.
0: Che ci è venuta a trovare. E con queste cose che succedono sempre nel week e nel weekend. Ciao Leonardo, come stai?
2: Buongiornissimo.
0: No, avrei voluto aspettarlo, però il mondiale è finito.
1: Il mondiale è finito.
0: Il mondiale è finito. Andiamo in pace. Andiamo in pace.
1: Viva la Spagna.
0: Per favore, mi faccia un piacere. Dai, italiano, ti fai l'Italia, cosa fa?
1: Vabbè.
0: Volevo fare una nota, volevo farti spiegare questo. Quando il Marocco o l'Algeria ha battuto l'Olanda, i marocchini cresciuti e nati col passaporto olandese hanno esultato per il Marocco. Ti fa pensare tanto che devi tifare l'Italia dovunque tu vada.
1: Ma io tifo sempre Italia, pensa che...
0: Sei arrivata? Invece hai avuto una bellissima settimana?
1: Beh, cioè, allora, la nostra settimana è andata... alla grande,
0: sì, sì, è pesante, è un toc-toc. Si sta bussando in casa.
1: Sul legno.
0: Si sta bussando in casa.
1: Allora, venerdì. Siamo arrivati a venerdì. Siamo arrivati a venerdì?
3: Siamo arrivati male a venerdì.
0: Male
3: a tratti malissimo.
0: Malissimo. Veramente, a tratti malissimo. Veramente, veramente malissimo. Però io facciamo così, basta, via. Buongiorno St. Goris Melbourne, direttamente dallo studio Hot Study. Siamo pronti per partire per Cairns, perché c'ho già il Budgie Smuggler davanti a me, la signora di Milano senza la nebbia.
1: Buongiornissimo!
0: Ciao, come stai?
1: Dai, yeah.
0: Dai, a Romana, Silvia qua con noi con il suo programma da Roma Melbourne che fa con Sonia. Ci saranno tantissime cose che stanno così bollendo in pentola, o come la teiera. Brewing.
1: Fischiano
0: la pressione
1: vero,
0: della mamma
1: vero,
0: la sabato mattina.
1: Madonna, la pentola a pressione che mai ricordato, Simo.
0: Ma da che è morta, la compri? No, ce l'avrà bene, non ho capito.
1: No, non la voglio, era un ricordo. Ma hai sbloccato un ricordo.
0: Allora, come stavamo dicendo prima, il mondiale è finito, tantissime cose sono finite. Si aspetterà il nuovo calcio che riparte, praticamente, perché l'Europa inizia così, tutti al calcio.
1: Basta,
0: il calcio mercato, sì.
1: Mi verrebbe da dire anche questo mondiale.
0: Ha fatto cagare, tecnicamente ha fatto cagare, lo dico io, non vi preoccupate, è stata una tristezza totale vedere Trump e Infantino che sono culo e camicia praticamente,
1: cioè,
0: una mafia esagerata, peggio dell'Italia, di Berlusconi e Galliani.
1: Ci sono tante cose in realtà di questo mondiale che non ci sono piaciute, a parte che noi non c'eravamo.
0: No,
1: però.
3: No, esatto, io volevo dire
0: ma tu ce l'avevi $60,000 per un biglietto alla finale.
1: Vabbè,
3: sì. Magari no, però io ho sempre indossato la maglietta dell'Italia,
0: sì.
3: Ogni volta che giocava l'Australia, perché su portavo l'Australia,
0: certo,
3: no? Sappiamo ci,
0: certo,
3: sono giocatori italiani,
0: certo,
3: nella squadra australiana.
0: Sì.
1: Ah,
0: sì.
3: Nonostante tutto, l'Australia
1: è stato per quello?
0: Adesso prendo la maglietta bianca perché devo capire cosa abbiamo scritto, cosa abbiamo detto.
1: Io non ho capito.
0: Volevo solo ricordare a quelli che dicono, cioè non c'è l'Italia tifo per l'Australia, sì, perché no, sei italiano tifi l'Italia, punto.
3: Sì,
0: non
3: ma
0: è
3: sono
0: che...
3: anche australiana,
1: no, ma
3: quindi,
1: questa voleva
3: insomma...
1: lo successivo, perché la Silvia si metteva, la Silvia, faccio notare,
3: esatto,
1: si metteva la maglietta italiana per tifare l'Australia.
3: Sì, per supportare l'Italia, italiani che giocano nella nazionale australiana.
0: Io invece, sai come facevo per praticamente per tifare l'Australia?
1: Cosa facevi?
0: Mi mettevo scalzo.
1: Ecco.

0: con Santa Lucia. Abbiamo iniziato con due belle canzoni cariche per il venerdì mattina. Thank God It's Melbourne dallo studio Hot Study 365 Little Collins Street livello 6. Avremo tantissimi ospiti che arriveranno, non romani, non romani. Abbiamo una lista piena, okay, che guarda, piena.
1: Calendario gente che go proprio così.
0: Gente, ti faccio capire questo, capisci cosa vuol dire questo segno,
2: certo,
0: qua?
1: Capisci?
0: Cosa vuol dire?
2: Buono.
0: Oh, sì.
1: Capisci?
0: Gente così. Gente che fa questo gesto per dire buono, non fa una bestemmia per dire che è buono.
1: Ecco.
2: Allora, ci abbiamo tanto da dire su questa cosa.
1: Vogliamo?
0: Vogliamo un attimo capire una cosa di quello che è praticamente è successo
1: nel weekend,
0: o comunque sì, è stato praticamente qualcosa, è iniziato, che sì, ha dato un po', secondo me, un po' fastidio.
1: A non molti.
0: Lo so.
2: Sì.
1: Sì. Mi piace.
0: Locale a Melbourne che viene chiamato con una bestemmia classica che praticamente associa il nome del nostro signore con un animale.
1: Ecco.
0: Non un animale domestico, diciamo.
1: Esatto.
0: Un animale da mangiare.
1: Un animale da mangiare.
0: Un animale da mangiare. Esatto. E praticamente ha acceso questa diatriba che fa parte della nostra cultura e si potrebbe anche accettarlo, perché le persone non andrebbero giudicate per quello che aprono nel quel nome che così chiamano il loro negozio, i loro prodotti, quello che è, ma bensì dai prodotti che fanno.
1: Oppure,
0: o
1: come te l'ho detto, perché al nord dicono così.
0: Al nord, allora, dicono questo così, ed è cultura del nord, quindi dovremmo accettarla.
2: Vabbè, allora.
0: Okay. Cioè, vuoi iniziare tu?
1: No, che sei del nord.
2: No, non sono del nord. Vabbè, avevo dei commenti, però
0: sì, dica,
2: me li posso
0: dica.
2: Tenere.
1: Prego,
2: per...
1: prego, no, prego, vai.
2: No, vabbè, è che
1: anche se non sei del nord, ti facciamo iniziare a te.
2: Esatto.
1: Vai.
2: No, alcuni amici che ho del nord mi dicono che è un intercalare, lo usano come intercalare.
0: Sì, allora, senti, non è che abbiamo bisogno degli amici del nord per capire che è un intercalare.
1: Del nord,
0: dalla Sicilia, da Trapani, da quello che è fino a Bozen, praticamente sanno tutti che la bestemmia in Italia è un intercalare.
2: No.
0: Sì. Va benissimo, se prendi l'angolo del comodino alla notte alle tre, perché stai andando in bagno e purtroppo
2: e
0: ti pisci anche addosso, perché c'è, cioè, veramente
2: la luce,
0: allora io. Forse lì ti posso dire vabbè, insomma, è comprensibile, però che tu mi apri un bar o focaccerie, perché adesso va di moda a fare il pezzo di pane con la mortadella, la stracciatella e la rucola
1: e pistacchio.
0: Sì, esatto, che mi chiami una focacceria,
1: un deli,
0: così,
1: esatto,
0: con un deli, quello che è, con una bestemmia, per me va contro un po' la cultura,
1: ecco,
0: italiana. Non sei l'ambasciatore della cultura italiana.
1: Al di là di questo, possiamo anche dire che c'è, anche della gente che non bestemmia.
2: Esatto. Eccomi.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Eccoci. Presente.
0: Io in un mio post che ho fatto su Faccia Libro.
2: L'ha letto. Bravo.
0: Vabbè, grazie.
1: L'ha letto.
0: Faccio uno shot di acqua. offende, per me è un'offesa alla cultura italiana, finito.
1: Sì, esatto,
0: cioè non mi rappresenti.
1: Realtà, indipendentemente che uno creda o non creda, è comunque una cosa che, insomma, tocca un po' tutti, no?
0: Certo.
1: Io per esempio non bestemmio, cioè anche quando prendo il comodino non bestemmio, cioè dico un sacco di parolacce ma non bestemmio.
2: Esatto.
1: Quindi onestamente questa cosa, anche il fatto di dire, a parte al nord si fa, parliamone.
0: Cioè comodini rotondi lei adesso.
1: Cioè no, cioè, è comunque una cosa personale, cioè ci saranno al nord, ci saranno su quelli che bestemmiano, non credo che ci saranno alcune regioni che bestemmiano di più culturalmente.
2: Certo.
0: Se Silvia fosse veneta sarebbe una bestemmia continua.
1: Ok,
0: no?
1: Però non è che adesso possiamo fare tutto un erbo in faccia, cioè, e comunque
0: esatto,
1: non è sicuramente una cosa che comunque noi associamo a qualcosa di buono. Cioè io non ho mai sentito nessuno bestemmiare se si mangia una lasagna buonissima.
0: Esatto, mai.
2: Quindi
1: quello che diceva Simo è che appunto porti in realtà l'australiano a pensare che questa cosa noi l'associamo, questa bestemmia noi l'associamo a qualcosa di buono, perché tu dici ah, vedi un po' questi cosa dicono quando qualcosa è buono.
0: Io poi, per sottolineare che uno dice vabbè, però non hai detto niente quando c'è uscito il padrino, Corleone, Corlo Pascio, Corlo Pesce, Corla Tigre. No, la mafia è la stessa cosa praticamente,
1: certo,
0: ci dipinge in un modo bruttissimo,
1: certo,
0: e non siamo così, non è che tutti gli italiani sono mafiosi, ci dipinge,
2: no,
0: però in questo modo. E quando hanno visto gli italiani che sono venuti qua in Australia, specialmente a Melbourne, che si sono cominciati a sparare, fatta la mafia qua, hanno fatto di tutto un erbo un fascio, purtroppo è così.
1: Esatto.
0: Infatti quando trovi l'australiano medio che ti guarda, oh, ha guardato il padrino, no. perché a me della mafia non me ne frega
1: niente
0: e io non voglio essere associata alla mafia, cioè,
2: certo,
0: ho capito,
2: esatto,
0: ho già vissuto abbastanza.
1: Esatto.
0: Allo allo stesso tempo non voglio essere associato a
1: la bestemmia.
0: Alla bestemmia, alla bestemmia, finito.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. E infatti, quando incontri gli australiani che vogliono imparare l'italiano, ti dicono: ah, non so tante parole in italiano, però che ti dicono? La prima parola è quella. Perché?
1: Beh, ovviamente ti dicono parolacce, sì, che ovviamente fa anche ridere. Però se
2: dicono,
1: quando uno ti dice una bestemmia, cioè io lo guardo e dico: questa roba non si dice.
2: Stessa cosa. Infatti, io rientro nella categoria di quelle che uno non bestemmia, due gli dà anche fastidio quando sente gli altri che bestemmiano. Quindi
1: assolutamente. Quindi niente, questo dibattito è ancora molto acceso.
0: È accesissimo,
1: italiani, comunque molti italiani, secondo me troppi purtroppo, sono lì che dicono: ma bisogna rispettare tutti. Secondo me c'è comunque un limite.
0: Bella questa cosa che hai detto, vorrei aprire una parentesi qua, graffa, perché così non mi piacciono le rotonde, perché quelli che dicono bisogna rispettare tutti sono quelli che hanno paura di dare la loro opinione, perché altrimenti dopo tu mi giudichi o mi escludi, perché tu hai preso una posizione, sai cosa, non mi piace la posizione, cioè anch'io vorrei avere quella posizione, però ho paura che dopo Silvia non mi guarda più, non mi parla più, e allora quelle persone sono le persone che hai fatto benissimo da evitare nella tua vita, perché non hanno un'identità vera, hanno la paura e devono riuscire a rimanere così nella società. Sono questi zombie che viaggiano, che non servono a niente dal mio punto di vista, sia chiaro. Poi non è che c'è, cioè, poi magari sono anche bravissime persone, come mi ha detto uno che io domenica sono andato a vedere questo posto. Sì, c'era gente, c'era il fotografo che faceva la foto,
2: andato,
0: certo, volevo vedere se era una bufala, no, perché ci sta, esatto, e poi ci sarebbe tutto, costruire una roba del genere, perfetto, cosa ci vuole, mettere su un business su Google, fare una review, cioè aspettare che si apra un altro negozio che dica un'altra bestemmia, queste cose qua. Sono andato a vedere e c'era una persona che conosciamo, che abbiamo visto anche, che è anche coinvolta nella comunità italiana, e lui mi ha detto: bisognerebbe accettare e rispettare tutti, perché nella loro cultura, sai, al nord, questo lo fanno. E dentro di me dicevo: tu tra l'altro insegni anche la cultura italiana, insegneresti questo? Quando me l'ha detto, e lui mi fa: Simone, devi capire che insomma bisogna giudicarlo per altre cose, poi non bisogna voler male gli italiani che vogliono fare un business. Ma se nessuno vuole male questa persona,
2: ma
0: sono state delle persone in questa pagina di italiani in Australia che hanno veramente, speriamo che fallisca,
1: un'altra cosa, questo è un altro livello, nessuno ancora è peggio a nessuno, quando si sta discutendo. Certo, non si sta discutendo di questo, ovviamente.
2: No.
1: Si sta discutendo di quanto è appropriato, insomma, una bestemmia che non rappresenta gli italiani e la cultura italiana a un deli che vende focacce.
0: Allora, la cosa veramente, secondo me, che un po' mi stupisce molto di più è che qualcuno l'ha chiamato marketing, qualcuno l'ha chiamato creatività, qualcuno l'ha chiamato fa parte dell'Italia, che è verissimo, fa parte dell'Italia, ci mancherebbe, cioè
1: fa parte di una fetta l'Italia,
0: esatto,
1: io mi dissocio,
0: esatto, cioè non è che deve essere proprio la mia, però io non ho visto nessun negozio dove praticamente imprecano Allah, Buddha
1: ovviamente.
0: Qualcun altro, quindi
1: e infatti proprio questa è la tristezza,
0: quella lì,
1: ed è proprio questa la tristezza, perché io dubito che nella comunità vietnamita, nella comunità asiatica, nella comunità araba
2: farebbero una cosa del genere,
1: verso non è neanche un contro, è un verso, perché chiaramente non hanno pensato di poter dar fastidio, evidentemente è una cosa normale, non lo so, però
0: ricordatevi che per Buddha gli hanno aperto un bar in centro a Parigi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Paradiso,
1: Tommaso Paradiso è una garanzia comunque.
0: Agitare Coca-Cola, Tommy Paradise.
2: Lo volevo dire io, Tommy Paradise, mi ha rubato la battuta.
0: Non c'è il tuo programma?
2: Certo.
0: Come va?
2: Va bene.
0: Da che ora
2: Allora,
0: dai, un po' di promo su.
2: Dai. Ok, allora, ascoltatemi.
1: Ascoltatemi.
2: Io e Sonia andiamo in onda ogni sabato mattina alle 9.30 orario di Melbourne, alle 9 orario di Adelaide,
0: per un'ora.
2: Dalle 9 alle 10, quindi 9.30, 10.30 se ci ascoltate da Melbourne, e parliamo di notizie australiane, italiane, eventi romane, ci divertiamo un sacco.
1: E come si chiama questo programma?
2: Si chiama Da Roma a Melbourne.
1: Bene, benissimo. Sì, come sta andando? Ti piace, ti diverti?
2: Sì, mi diverto e sta andando molto bene, sono sempre più contenta e stiamo migliorando tantissimo.
1: Ma la musica la scegli tu?
2: Un po'.
1: Oh, ok, bene.
2: Perché io di musica non è che capisco tanto.
1: Ecco, benissimo. Ecco. Allora,
0: perfetto.
1: Sono proprio le cose che tutti vogliono sapere.
2: Esatto, certo, quindi se non lo sai, sallo.
0: Allora, sulle varie applicazioni Radio Italiana 531 app trovate Silvia e Sonia venerdì al sabato mattina da Roma Melbourne, Radio Italiana 5

0: che ci siano queste persone che invece di prendere in mano la propria vita si mettono a pulire. Ti è mai capitato?
1: Ecco, quindi prendono in mano i piatti e lo straccio.
0: Ti è mai capitato?
1: Sì, io ho molte amiche in realtà che hanno questo senso di urgenza, tipo, che ne so, ti invitano a cena e non è che, sai, c'è quel momento dopo quando finisci di mangiare che aspetti un pochettino e poi dopo togli i piatti e li vai. No, loro subito, devono pulire subito.
0: Devono pulire.
1: Sì.
0: Allora, quando tu devi fare una cosa e non hai voglia di farla, cosa fai? Ti metti a pulire. Quindi è per questo che è procrasti cleaning, procrastinate,
1: quindi invece di procrastinare magari che ne so, stare sul divano a non fare nulla, allora dici invece di stare sul divano mi metto
0: a pulire. Vai, non così. È una cosa tua?
1: No, io mi dissocio da questo movimento.
2: Io vivo con una calabrese, praticamente non riesco ad alzare un dito, dopo 7 anni che facevo tutto da solo cerco di pulire, ma no, stai seduto.
0: Mentre quindi... tu sei per pulire, fatto.
2: Lei ha cucinato, allora gli alzo, ti prendi i piatti, fa no, faccio io. Ma stai seduto, hai cucinato, faccio io, deve pulire.
0: Invece vedi che a casa nostra Eva ha messo questa regola, se tu cucini...
2: Io pulisco.
1: Bello, mi piace. Esatto.
0: 50-50. Io devo dire che sono un po' più free spirit, cioè quel che viene, chi se ne frega di cucina, chi pulisce.
2: Cioè
0: invece lui è no, allora se tu hai cucinato allora io devo pulire, se io ho cucinato allora tu devi pulire, ma chi se ne
1: vabbè,
0: frega?
1: Ma dai, ma che dobbiamo fare
0: un roster. È una cosa 50-50, ma lui dice 50-50.
1: No, ci sta.
2: Cioè tu passi l'aspirapolvere tutte le mattine a casa?
1: No, vabbè, dai, raga.
0: Tutte le mattine?
2: Almeno la seconda. Poi dopo, quando mi dà fastidio il rumore, dico, la prova, Rosa! La mette via. Fa ok, basta. Perché cioè, non ce n'è bisogno,
0: ma
2: veramente.
0: Ma prima di andare al lavoro lei fa questa roba?
1: Sì, mamma mia,
0: tutte
1: wow.
0: le mattine. Sì. Ma io la posso affittare, Rosa?
2: Sì.
0: Allora?
2: Siamo cari. Vivi lontana.
1: Beata lei, perché io la mattina già tanto che riesco a farmi il caffè.
2: Sì, ho capito, ma se sei un gufo, la mica colpa mia, cioè che vivi di notte,
0: no, ma allora
2: procrastinare, però pulendo è diverso dal procrastinare di scrollando quello che si fa in bagno.
1: Sì, quello che fai tu quando io ti mando i reel.
2: No, guarda, no. Io sono... Adesso dopo ti dico un segreto.
0: Non so se vogliamo sapere quello che stai per dire, Simo. Bloccati da solo, autocensurati per favore.
2: Io sono un po' così preoccupato dalla pulizia di casa tua, allora.
0: Ecco.
1: No, ma io pulisco, però non tutte le mattine, cioè magari ogni 2 giorni.
0: Attenzione che ti mandiamo Rosa.
1: Attenzione, l'ispettore Gadget.
0: Con cadenza mensile arriva.
2: Vabbè, faremo così. Allora, stamattina vi faccio sentire una persona bravissima che vi canta una canzone, un'americanata. Con Orlando e musica nuova il venerdì mattina con Thank God It's Melbourne direttamente dallo studio Hot Study. A dopo.

0: torniamo un attimo, allora, un po', calmiamoci.
1: Ok, ecco, vai, mi piace questa, questo Vivaldi di sottofondo.
0: Il karma non è quello che pensiamo, no. Di solito non è quello che ci penserà il karma a mettere a posto questo, no?
2: Esatto.
0: Sai, quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato, sai, come apri un locale che c'ha una bestemmia,
2: esatto,
0: ci penserà il karma,
2: ci penserà indietro, esatto, ci penserà e fallirai, no,
0: ben
2: non funziona così,
0: sì, bensì ci sono delle leggi, esatto, non scritte, che spiegano davvero perché tutto non torna, come la legge della direzione. La legge della direzione,
2: la legge della direzione non è fortuna, è la direzione che si costruisce nel tempo attraverso ciò che si fa con continuità, cioè uno lavora
0: come prendere il tram, come fai tu,
2: uguale, esatto. Uno semina
1: beh,
2: semina,
1: stavo per dire,
2: e poi a un certo punto raccoglie
0: arrivi sempre dopo,
2: ecco,
0: nella direzione sei dietro.
1: Vabbè, mica gli posso parlare sopra,
2: quello dopo,
1: mica gli posso parlare sopra.
2: Comunque sì, la legge della direzione è proprio quella, cioè non è fortuna ma si semina,
1: esatto,
2: questo è importante.
3: Hai avuto del culo te, cioè,
2: ma tu vivi in Australia, beato te.
1: Ok, poi abbiamo la legge del ritorno.
0: Sì.
1: Cioè che praticamente quello come che fai, ecco, in un modo o nell'altro ritorna, non subito, ma ritorna.
2: Come il boomerang in fronte.
0: È il karma.
1: Io ho un boomerang tatuato.
0: Sì.
2: Ecco, vedi? Perché credi nella legge del ritorno o perché vivi in Australia?
1: No, vabbè, la storia è un po' troppo lunga, perché stavo per dire la lezione, la... vabbè, anyway, la stavo per dire accorciata, ma non ve la dico più. Ok.
0: Allora, l'altra è la legge della ripetizione, ecco. Se tutto sembra ripetersi è probabile che siano le stesse dinamiche a riprodursi, quindi
2: certo.
0: se c'è sempre questa persona che ti fa girare le palle, ecco, è perché forse probabilmente dovresti lasciare perdere quella persona,
2: assolutamente,
0: cioè,
2: sì,
0: è sempre lì davanti, comunque sì. Sono veramente contento che sei riuscito a bloccarmi questo WhatsApp, ti ho bloccato nella vita vera.
2: Benissimo. La legge dell'azione, cioè le cose non capitano per caso, su questo possiamo dibattere. Le cose non capitano per caso.
0: Tecnicamente vinci all'otto se ci giochi.
2: Attenzione, dibattere, cioè, cioè a un certo punto accadono perché le rese possibili.
0: Perché hai perso il tram, sei stata più lunga al lavoro, hai conosciuto quella persona.
1: Ragazzi, non è capitato per caso che mi avete conosciuto,
2: no,
1: cioè diciamolo, voglio
2: l'abbiamo
1: dire.
2: Proprio voluto noi,
1: la vede, cioè, secondo me
2: l'abbiamo
1: era scritto nelle stelle, cioè.
2: Guarda, vedere la faccia di Simo, non so esattamente bene.
0: Non mi ricordo
2: come...
0: perché ti ho intervistato la prima volta.
1: Simo,
0: deve essere stata una cosa futile.
1: No.
0: La legge dell'accumulo.
1: Hai visto del potenziale.
0: La legge dell'accumulo. Non è sfortuna, sì, ma la somma di molte sfighe. No, scusate, piccole scelte fatte nel tempo.
2: Altrimenti chiamate sfighe.
1: Esatto.
0: Anche. Anche i soldi che salvate nel conto corrente, la stessa cosa.
2: E come no? E la legge dell'evidenza?
1: E la legge dell'evidenza è che non è necessario credici, le conseguenze si manifestano comunque.
2: Ecco, benissimo.
0: Ce n'è un'altra, darmi poi basta.
2: Guarda, sì, abbiamo la legge della responsabilità, la legge dell'impatto e la legge del presente. Quale
0: scegli
2: vogliamo? Allora io direi l'impatto.
1: Vai, impattiamo.
2: Allora, la legge dell'impatto dice che anche ciò che appare minimo produce effetti, spesso visibili solo in un secondo momento.
1: Ci sta.
2: Nel senso che tu fai un'azione e poi dopo un po'
0: il ripple effect.
2: Esatto,
0: Lo lascio lì così.
1: È come quando conosci qualcuno, inizialmente non ti impatta e poi dopo magari
0: il tuo dad praticamente,
1: no,
0: che ancora lo chiami date, che non ha un nome
2: per un anno,
1: no,
2: cioè,
1: no,
0: poverino,
1: no,
0: cioè poverino non ha un nome,
2: ogni tanto sentiamo il suo nome, però
0: cioè,
1: no,
2: è un date. Meno male che lui ci ascolta.
1: No, ancora no.
0: Perché non capisce l'italiano benissimo.
1: No, lo capisce.
2: Meglio allora che non ci ascolti stasera.
1: Ascoltiamo qua Achille Lauro, vai.
0: Achille Lauro con la città degli angeli, che praticamente si presentò in Fontana di Trevi a cantare, arriva tutta questa gente fuori.
2: Sì.
0: Achille Lauro può.
2: Esatto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Sveglia Ginevra con la foto migliore, una delle canzoni nuove che sono sempre al Thank God It's Mammon del venerdì mattina. Non vedo l'ora anche di andare a Cairns, perché ci sta, perché
1: sì, c'è un bel calduccio.
2: Sì. Andrete in spiaggia?
0: Ah no, perché al mare non ci vai, si va in piscina. Però Cairns è al nord o al sud?
3: Attenzione, perché tu lo sai che geografia non è il mio forte, però,
0: sì, ho visto.
3: Però è a nord.
2: È Northern Queensland.
3: Far North Queensland. Esatto. Questa la sapevo.
2: Bravissima. Cittadina.
3: Oh, attenzione.
2: Abbiamo passato l'esame.
0: Allora, perché parlo del nord e del sud di queste cose qua? Perché in Italia il DNA fra la gente del sud e quella del nord è il più diverso al mondo. Siamo il paese con la più grande distanza genetica. Tu sei del sud?
3: Centro-sud?
0: Baricentro.
3: Io tengo tutto in equilibrio.
2: Silvia è la modestia.
0: Uno studio pubblicato nel 2019 dice che i ricercatori hanno analizzato oltre 1500 genomi italiani, riscrivendo la mappa genetica della penisola. Il risultato è che la distanza genetica tra nord e il sud Italia è comparabile a quella tra diversi paesi europei.
2: È incredibile. Praticamente cosa dice? Che tra popolazioni europee di paesi diversi il valore medio è circa di 0,002. Confrontando gli italiani del nord e quelli del sud si arriva ad un valore che è il doppio. Cioè, incredibile.
0: Wow. Anche loro forse hanno tifato quando ha vinto Marocco contro l'Olanda.
2: Esatto. Cioè, praticamente la distanza genetica tra Milano e Palermo, okay, è simile a quella che c'è tra due paesi diversi tipo Francia e Polonia.
0: Ah, che sono incredibilmente diversi, certo.
2: Siamo incredibilmente diversi.
0: Tra l'altro, ricordiamo, brindiamo tutti alla Francia che ha perso anche il terzo posto.
2: Ecco.
3: Vabbè. No. L'Italia non c'è
2: francesi, li vogliamo bene, italo-francesi.
0: Dall'analisi emergono tre macro, quindi grandi, macro cluster italiani: nord, centro-nord, centro-sud-sud.
3: Eccomi, sono
0: tu?
3: Io.
0: Sì.
2: Sardegna a parte.
3: No, ma infatti è vero, Sì, il mio amico.
0: Hanno la loro lingua, anche
3: tu l'hai
0: praticamente.
3: Chi è
0: conosciuto?
3: Il mio amico Renato. Renato. Io sono sardo.
0: Anche in inglese, quando parla, c'ha l'accento sardo. Esatto. Non sai perché.
2: Esatto.
0: Cioè, veramente.
2: Esatto. Però è così, perché ogni blocco ha una storia ancestrale distinta. Cioè, il nord Italia presenta una forte componente genetica, fino al 33% proveniente presente dalla steppa eurasiatica dell'età del bronzo. Vi ricordate sul sussidiario?
3: L'età del bronzo.
0: Che ne sai?
2: Quindi nel nord Italia
0: due famosi bronzi?
2: Ecco.
3: Bronzo di Riace.
0: Due sono.
2: Ecco.
0: I bronzi di Riace.
2: Sembra, cosa sai? L'enigmistica, la enigmistica vivente.
3: Mamma mia, l'ansia quando mi fa le domande, mi mette on the spot.
0: Poverina, metti sempre Sonia on the spot.
3: Come dice a me, non gliele fa le domande.
2: Allora, quello che volevo dire è che in Italia questa componente genetica arriva al 33%, nel sud Italia 6%.
3: Ecco.
2: Cioè, questa steppa asiatica.
0: Nel sud compaiono anche contributi genetici dal Nord Africa, che arrivano fino al 14,5%.
2: Hai capito?
0: Chiaramente c'è l'impero romano, si è diffuso tantissimo, è andato fino in Turchia, se non sbaglio, c'è una roba del censo, mi ricordo una mappa sul mio libro di scuola. Non so se arrivò anche fino in Africa, però penso che Annibale, non il mio amico, quello che andavamo a scuola insieme, arrivò anche lui lì dalle parti del sud.
2: Anche Annibale.
0: E poi calabrese anche.
2: È arrivato anche lui. E invece la Sardegna, cioè, è geneticamente unica. Cioè, i sardi sono la popolazione europea più vicina ai primi agricoltori neolitici, attenzione, arrivati dall'Anatolia circa 8000 anni fa, e conservano quindi l'80% di quel patrimonio genetico. Sono unici.
0: Sono come quelli della Tasmania, si autoriproducono.
3: No, ma infatti, i sardi sono unici.
2: È incredibile. Comunque, nonostante tutte queste differenze, tutto il popolo italiano ovviamente condivide un fondo di DNA in comune, no? Tra il 56% e il 72% deriviamo da greci, da romani, da arabi, da longobardi e da celti.
0: Allora, i longobardi, grandissime persone che tra l'altro hanno la squadra che è riuscita a rimanere anche in Serie A per un paio d'anni.
2: Ecco.
0: La Longobarda.
2: No, non siamo
3: di quel
0: partito. L'allenatore nel pallone? Parliamo di cucina allora. Patriarcato a manetta, parliamo di cucina qua, dai, via.
2: Allora,
0: via,
2: cosa via, è patriarcato?
0: Parliamo di stirare, dai.
2: Eccolo, ecco, lì. Abbiamo già parlato di stirare, qua non si stira più.
3: Esatto. In Australia non si stira, comunque.
0: Allora, comunque, in conclusione, valore medio di differenza genetica fra le popolazioni italiane di 0.004, quindi non tanto lontano, sì, pochissimo. Sei anche tu del nord, sono anch'io di Roma, del centro, sono anch'io del sud e viceversa.
3: Sì.
0: Siamo un paese diverso.
2: Esatto.
0: Siamo un paese diverso. Siamo abbastanza diversi.
2: Perché negli altri paesi, attenzione, il valore medio è 0,001 e 0,002. Quindi noi in Italia siamo completamente fuori scala.
0: Noi abbiamo già iniziato multiculturalismo tantissimi anni fa.
2: Non lo dovevamo neanche. Noi siamo più multiculturali di tutti.
0: Allora, per chiuderla, prima che adesso dopo ritorniamo dopo la prossima canzone che devi andare, giusto?
3: Sì, esatto, sì, allora, esatto,
0: come,
3: esatto.
0: Come diceva Enzo Biagi, che diceva una cosa fantastica, ma come si fa a mettere insieme un paese quando la stessa parte del corpo si chiama uccello da una parte e pesce dall'altra?
2: Ecco,
3: ecco, adesso vi lasciamo così.
2: Esatto, mio padre così mi ha cresciuto, capito? Ecco. Polentone.
0: Invece, ragazzi, torna Fabio Rovazzi e con Nino D'Angelo. Con la costiera amalfitana, quindi questa qua bisogna avere un 0.0.
2: Centro sud.
4: Non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano.

0: Grandissimo Nino D'Angelo, guardatevi il video se potete e se volete, se avete voglia di vedere come,
1: sì, come, sì, come, assolutamente,
0: come Nino, è bellissimo, veramente bellissimo. Poi c'è un video pacchiano da schifoso. Cioè, ecco. Allora, Cairns, questo weekend Radio Italiana 531 sarà a Cairns al Fogarty Park con la K. C'è il Cairns Italian Festival, questo è il nostro terzo anno che andiamo. Tutto iniziò così per divertimento, perché dissi con Marco: dobbiamo andarci, dobbiamo provare, vediamo che va, che cosa succede, e ci siamo divertiti così.
2: Bello.
0: Siamo così costanti come costante import,
2: certo,
0: praticamente, e
2: costanti come l'IRPEF,
0: sì come le tasse, come la morte, ecco. Quelle cose che in Italia dicono: se torni la prossima volta non ci sono più. Cioè, vabbè, dai,
1: mamma
0: va bene
1: mia,
0: così.
2: Senti, cosa farete tu e Marco?
0: Io e Marco saremo sullo stage, quindi saremo gli MC, cioè, tra l'altro saremo là anche venerdì sera, che c'è Beats and Spritz,
1: la cena.
0: Sta DJ Morena, c'è DJ Morena, Mark Pellegrini, che con Mike Rivet col saxofono, praticamente sarà una serata di dance, Italian disco pari praticamente,
2: bellissimo.
0: Quindi sarà bellissimo,
1: bello.
0: Si andrà tutti in compagnia, quindi io e Marco faremo poi i presentatori per venerdì sera e sabato per tutta la giornata. Radio Italiana 531 sarà là con Stefano, Sara, Irene ed Elisabeth praticamente,
2: benissimo.
0: Quindi c'è tutto il team e quindi saremo in diretta praticamente per 6-7 ore, quelle che sono, saranno in diretta comunque.
2: Hai guardato le previsioni?
0: Sole.
2: Dai, fatti invidiare.
1: Facci sognare,
0: sempre,
1: Simo.
0: Sempre sole, perché poi siamo a Cairns.
2: Siamo
0: a Cairns, che praticamente c'è Far North Queensland, come diceva Silvia, che è un posto abbastanza...
2: c'è quella piscinetta carina in centro, la poltiglia
0: Potanga.
2: Lì. Quella poltiglia lì, vabbè, non importa, però c'è Palm Cove.
0: Bella idea,
2: Port Douglas, carino, un
1: Port Douglas è molto carina,
2: un po' fuori.
0: Un po' fuori. E niente, così, progetto un 23 gradi col sole,
1: mamma,
0: però
1: mia,
0: sia chiaro,
2: ci sta
0: benissimo, anche perché comunque quando il sole di Cairns è poi pesante,
2: scotta assolutamente,
0: che devo mantenere la mia abbronzatura,
2: è vero,
0: perché
2: per quello
0: ho finito lo spray tan, quindi
2: mi raccomando la Nivea,
0: sì, ma dove? Per le mani.
1: Io ho una crema che fa miracoli, se vuoi ti dico il brand, è molto bravo,
0: sarebbe anche ora di usarla, guarda, se fa miracoli.
1: per l'abbronzatura.
0: Ma non c'era bisogno.
1: Io ho già il viso d'angioletto, scusami, cosa vuoi?
0: Sì. Allora,
1: io stavo andando.
0: Che piani hai per il weekend, a raccontare a quelli che ti vogliono ascoltare? Sei in onda? Mandi il programma.
1: Sì, ok, siamo in onda sabato mattina, lo ripetiamo, da Roma a Melbourne, 9:30, 10:30 Radio di Melbourne, 9:10 Radio Adelaide, Silvia e Sonia. E il fine settimana andiamo a ballicchiare un pochettino.
2: E poi
1: c'è il Reiki.
0: Ah, non c'è il date?
1: Forse, non si sa.
0: Se il Reiki va bene.
1: No, andiamo a fare un, come si dice, un
2: workshop
1: energetico.
2: Esatto,
1: no?
2: Un workshop di Reiki. Andiamo a sostenere la nostra amica Chiara, che ci viene a trovare.
0: Certo.
2: Farà il suo primo workshop di Reiki. E quindi noi saremo lì a sostenerla e a ripulirci di tutte queste energie negative e prenderci tutte quelle positive.
1: È un po' la nuova versione del malocchio.
0: Vi portate anche il cambio per cambiarvi.
2: No. Esatto, la versione 2.0 del malocchio.
1: Esatto, quindi vediamo un po' come va. Dai.
0: Vabbè, fatemi sapere domenica se siete dalle parti del West, che io vivo nel West.
2: È vero, hai ragione.
0: Silvia, grazie per essere stata con noi, come
1: Fantastico.
0: Al solito, vieni quando vuoi, quando non ti senti sola.
2: Non hai bisogno di chiedere.
1: Allora, io saluto i miei amici qui con me e vi ringrazio.
2: Mi casa e tu casa, Silvia.
1: Fantastico, io verrò quasi tutti i martedì, guarda.
0: Sì.
2: Benissimo.
0: Adesso devo un attimo, sta arrivando il locksmith, che devo un attimo
1: recuperatore. Mamma mia.
0: Va bene, ciao Silvia, grazie.
1: Ciao.
0: Prossima canzone irrecuperabile con Herman Mehta, fantastica.
2: Grande.
0: A dopo.

0: più grande del mondo, lo sbaglio di un metro, una virgola, un secondo, irrecuperabile.
1: La noia di ogni giorno, la voglia di cambiare il mondo, ci scivola addosso.

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo. We are family.
3: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
5: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.

0: Da Vinci ci porta in pista per ballare un po' di salsa, cosa merengue,
1: sì,
0: un po' di musica,
1: un ritmo latino.
0: Che è tornato con Serena Brancale, chiaramente Sal Da Vinci vincitore di Sanremo. Allora, perché questa fantastica sigla qua?
2: Super classifica show.
0: Se vi ricordate, correvano gli anni più o meno 80-90, più o meno, perché negli anni 90 è stato l'anno migliore di sempre per l'Italia. Eravamo la quarta economia del mondo e tutti venivano a spendere i soldi da noi.
1: Ed era esattamente il 1991.
0: Momenti di punto, di 500, Fiat, si parla di Fiat,
1: Fiat, certo,
0: di Fiat,
1: certo,
0: la Fiat,
1: certo.
0: Punto GT, che dovevi essere quelli del centro-centro-sud.
1: Esatto, esatto. E questo è un po' il momento nostalgia che stiamo per aprire, perché per tutti quelli, insomma, cresciuti in quegli anni lì, è il momento in cui adesso vi diciamo perché il 1991 è stato l'anno, è stato, diciamo, considerato da vari esperti che hanno comunque studiato un po' i trend economici, è stato considerato appunto l'anno migliore della nostra storia italiana. Cioè,
0: gli italiani si dichiaravano molto soddisfatti, chiaramente con le classiche telefonate marketing: salve signora, devo fare un sondaggio marketing, lei si ritiene molto soddisfatta della propria vita?
1: Da 1 a 10?
0: Da 1 a 10 quanto si sente soddisfatta, signora?
1: 10 più.
0: Anzi, a casa c'ha il forno Ariston lei anche?
1: Ma certo!
0: E sei riuscita anche a comprare un po' di Tupperware dalla sua amica?
1: Ma ovviamente!
0: Oh, fantastico! Ma lei che ferro da stiro ha?
1: La Stirella!
0: La Stirella! E per caso ha anche un aspirapolvere così bianco e verde?
1: Ma certo!
0: Il folletto! Fantastico! Lo stipendio medio era fantastico perché si poteva comprare tantissima roba e la mamma, comunque la moglie, quello che volete voi, poteva stare a casa.
1: Esatto!
0: Poteva stare a casa.
1: Esatto,
0: e quindi si costruiva, si manteneva una famiglia.
1: Esatto, allora l'Italia nel 1991 supera la Francia, attenzione, diventa la quarta economia al mondo, infatti il nostro PIL valeva come quello della Cina e India insieme,
0: sì.
1: Incredibile.
0: Prima che aprissero Temu e quelle cose lì, sia chiaro,
1: certo.
0: E la Tata venisse costruita.
1: Cioè davanti a noi c'era soltanto Stati Uniti, Giappone e Germania.
0: Pensa un po'. I tedeschi che poi venivano giù a venire a fare vacanze in Romagna per mangiare spaghetti vongole,
1: ed era l'inizio dei cellulari.
0: Già la Nokia. No, forse la Motorola.
1: Motorola forse.
0: Stata una Motorola o una Nokia?
1: Tutte e due. Certo, io molto trendy
0: anch'io.
1: Girl.
0: Dico niente perché anch'io.
1: Però la Motorola, quella suoneria della Motorola era meravigliosa.
0: Nel 91 solo una persona ogni 100 aveva un cellulare.
1: Eccoci.
0: No, nel 91 ero ancora ragazzino. No. L'ho preso quando avevo 19
1: 92,
0: anni. 92. No, 78, 97. Il mondo stava per cambiare, ma si viveva ancora senza essere connessi 24 ore al mondo, 24H, insomma, meno conoscenza del mondo, meno stress, facevi le telefonate, rispondeva a papà di Leonora, mettevi giù il telefono.
1: Esatto.
0: Che diceva, dai Leonora, rispondi che devo parlare con te.
1: Invece
0: non si faceva.
1: Esatto, e poi erano gli anni ed era gli anni appunto in cui il Made in Italy era al top, quindi nel 1991 il Made in Italy era la principale industria della moda al mondo, nomi nostri, no? Armani, Versace, Prada, Gucci, insomma tutti loro, Valentino,
0: Missoni,
1: loro erano...
0: ti ricordi i maglioni di Missoni con tutta quella forma stranissima, incredibile?
1: Loro erano proprio, dominavano il mercato globale, no?
0: Sì.
1: All'epoca.
0: Al punto che io vendevo filato da maglieria e la gente praticamente comprava scatoloni così, ma dammi tutto quello
1: ma
0: che
1: tutto.
0: Hai, via tutto. Poi nel 91 è stata anche la fine della Guerra Fredda, quindi era appena caduto il muro di Berlino,
1: certo.
0: Quindi moltissime cose erano molto più aperte, anche nell'ambito per esempio dei transessuali, perché Berlino era grandissima, però c'era questa divisione del muro che non poteva permetterlo.
1: Esatto.
0: E quindi per la prima volta in 50 anni l'Europa vedeva davanti a sé una stagione di pace. E i giovani avevano una parola, è stato bellissimo, anche quello di Berlino è un po' stato toccante. Sei mai andato al Checkpoint Charlie a Berlino?
1: No, mai andato a Berlino, mi manca, ma assolutamente...
0: È toccante da un punto di vista. Ed
1: certo.
0: È stato, per me l'esperienza è stata, da una parte c'erano veramente tedeschi rigidi, dall'altra americani 100% con Frappuccino Mate.
1: È pazzesco. E poi ovviamente nel 1991 nascevano molti più bambini, cioè nascevano 557.000 bambini l'anno, oggi ce ne sono meno di 350.000, giusto per dare una stima.
0: Dipende, potrebbe mancare qualcosa.
1: Sì. Ovviamente le famiglie erano più numerose, chiaramente, i quartieri erano più affollati, le scuole erano più affollate e il turismo anche era molto diverso.
0: E comunque la famiglia era anche costruita a 20 anni, 21, cioè 22,
1: certo.
0: Quindi si stava molto sotto. E come abbiamo detto, il turismo era cambiato nel 90, negli anni 90 il turismo italiano italiano era veramente diverso. Sì, magari non c'erano tanti flussi, però avevamo, io per esempio nelle mie parti, nella Romagna, tantissimi, certo, tantissimi tedeschi, austriaci, olandesi che venivano a prendersi un polso. Li vedevi perché quando si fermavano in autogrill e aprivano la portiera si abbronzavano subito il polpaccio.
1: Esatto. Porelli, che pena che ci facevano. Insomma, in questi 35 anni, dal 91 ad oggi, in realtà l'Italia è molto cambiata, no? Il futuro fa molta paura ai giovani. Dobbiamo completamente adesso ormai invertire la rotta.
0: Sud, centro, centro.
1: Esatto.
0: Centro, centro, sud.
1: Sfruttare il nostro immenso potenziale e aprire una nuova età dell'oro. Questo
0: sono cose che comunque molto belle. Vi ricordo che nel 90 avevamo già i CD portatili, che era una cosa, una figata pazzesca. E si registravano le canzoni con la musica cassetta, sì, con la cassetta.
1: C'era il Burghi e c'erano anche i Bomber.
0: Sì.
1: Bello.
0: Sì. Tutti con i Moncler che non costavano niente allora, praticamente erano chip.
1: Cavolo, dovevamo comprarne 10, far la scorta e rivenderli,
0: ciao,
1: no?
0: Ciao. Allora, venerdì mattina Tiziano Ferro e Dito nella Piaga con Perverso. Che bellissima canzone. Tornano queste accoppiate tra cantanti un po' di vent'anni fa con cantanti nuovi.
1: Ci piace.

0: perverso, perverso, perverso.
1: Sono un padre perso, dico ciò che penso.
0: Dico se mi piaci
1: e vaffanculo ai fasci.

0: Racconta l'Orlando in versi.
1: Tiziano condito nella piaga, bellissima canzone, scaricatevela su Spotify.
2: Posso dire che mi sono ascoltata il concerto di Tiziano Ferro dal balcone a Milano.
1: Ho capito.
2: Cioè, con queste onde che mi arrivavano dirette da San Siro, mi ascoltavo di sere. Bellissimo.
1: Tiratela.
2: Vabbè,
1: allora, sulle onde di Pittura Fresca con Papa Nero, vi vogliamo parlare di questi nomi femminili della mitologia romana, rari e bellissimi, che probabilmente avrete così incontrato. Magari se siete sei degli uomini sarete andati fuori con queste donne, quindi bellissimo. Diana.
2: Bellissimo.
1: Diana come la principessa, chiaramente la principessa Diana.
2: Bellissimo.
1: Lady Di. Il nome deriva da Deus, che significa luminoso celeste, non come la focacceria qua a Melbourne. Diana era la dea romana della caccia, della luna e della natura selvaggia. Viveva libera nei boschi insieme alle sue ninfe, proteggeva gli animali e chi viveva lontano dalle città. È un po' come se vive nella Yarraville, praticamente.
2: Esatto.
1: Era una delle divinità più amate di Roma perché rappresentava indipendenza, forza e purezza.
2: Stavo cercando di ricordarmi, ma non credo che ce la farò, ricordarmi.
1: Vuoi un po' di fosforo?
2: La controparte, cioè il nome greco.
1: Diana.
2: Della caccia, non era Minerva? Mamma mia, facciamo uno sforzo pazzesco, vabbè, adesso
1: quelli che dicono Minerva mi viene sempre in mente, non ce la faccio, mi viene sempre in mente cosa? Gigi e Andrea quando vanno a comprare Minerva. Rimini,
2: comunque poi lo cercherò perché se no arriva il fact checker che mi dirà che no, però no, era Minerva. Comunque,
1: dica.
2: Secondo nome Giulia, che deriva dal latino Iulia, significa sacro a Giove o discendente da Giove. La gens Iulia era una famiglia importantissima e ne facevano parte Giulio Cesare e Augusto, quindi secondo la tradizione la gens Iulia discendeva da Iulo.
1: Non Iulio,
2: no, Iulo o Ascanio, figlio di Enea.
1: Ascanio non quello del Grande Fratello.
2: No. A sua volta figlio della dea Venere, e per questo era il nome considerato prestigioso e legato appunto a un'origine quasi divina. Bellissimo, Giulia.
1: Marina, che il nome significa colei che viene dal mare. Beh,
2: ci sta. Marina.
1: Sì. Beh, se vieni dalla montagna.
2: cioè. Montanina.
1: Collone, collina, quelle cose. Marina deriva infatti dal latino marina. Cioè appartiene al mare. Nell'immaginario romano il mare era una forza immensa capace di dare vita ma anche di mettere alla prova uomini.
2: Cecilia.
1: Sì, oh bella Ceci.
2: Bellissimo Cecilia.
1: Belli,
2: che questo
1: Ceci, bellissima.
2: Deriva da cecus, ovvero cieco. Ecco.
1: Com'è?
2: L'avresti mai detto? Non ci avevo mai pensato io. Però altra attenzione, ipotizzano un'origine diversa, cioè un'origine etrusca con un significato ignoto. Il nome apparteneva a una delle più importanti famiglie dell'antica Roma, la gens Cecilia, scritto alla latina, bellissimo, Caecilia, bellissimo.
1: Sì,
2: la figura femminile più famosa è Santa Cecilia, la martire cristiana del III secolo dopo Cristo, che secondo la tradizione continuò a cantare e pregare anche durante il martirio.
1: Allora dai, l'ultima, Livia, deriva da Liveo o Lividus, significa livida o invidiosa.
2: Hai capito, sei un po' Livia oggi.
1: È nome di una delle più antiche famiglie romane, chiaramente la gens Livia, donna più famosa a portarlo fu Livia Drusilla, moglie dell'imperatore Augusto. E, abile, intelligente, rispettata, contribuì a consolidare il potere della dinastia imperiale. Belli questi nomi. Chissà da dove deriva Simone, da dove deriva Eleonora, da capire. Qua vi faccio ascoltare Kashmir con l'unica che può cambiare l'atmosfera. Thank God it's Melbourne, venerdì mattina, sempre sulle onde di Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Ripeto, non ho paura con questi sottofondi musicali.
1: Ci sentiamo sempre più insoddisfatti perché abbiamo troppi stimoli cognitivi. Spegni il telefono.
2: Madonna, manco fosse
1: un... Non perché siamo pigri.
2: Generazione Z.
1: Spegni il telefono, ti ho detto, che così non sei più pigra. Vai a pulire. Vai a pulire. Fai
2: ancora
1: qualcosa.
2: Con questo patriarcato, insomma, cosa ci abbiamo oggi?
1: Secondo questo trend, questa ricerca, c'è sempre qualcuno che fa ricerche. Sembra tutti all'università, non capito? Fate qualcos'altro, sti ricercatori. Un lavoratore riceve in media una notifica ogni 2 minuti. Aspetta, c'è un
2: messaggio.
1: Aspetta
2: che ci penso.
1: Aspetta che c'è un messaggio, un'altra email.
2: In una giornata lavorativa, questo vuol dire 275 interruzioni separate.
1: Infatti, per quello che se lavori da casa, non ti rompi coglione nessuno.
2: Dici? Sì. Beh.
1: Metti do not disturb, D&D, via.
2: Me lo ridici?
1: Sì.
2: Do not disturb.
1: Management.
2: Ma no, questo è quello che mi uccide di più, perché l'hai detto?
1: Dai.
2: Comunque, siamo sempre così pieni di impegni, pieni di lavori, pieni di manco fosse un milanese, pieno di mansioni da sbrigare, no? Che forse stiamo creando una società che supera i limiti biologici, cioè praticamente stiamo diventando...
1: Cagate troppo!
2: No, non credo che era
1: non
2: quello
1: sappiamo dove metterla, troppa carta igienica.
2: Il problema non riguarda solo il lavoro, ma il nostro stile di vita in generale.
1: Dai, che devo andare, ti ho detto, veloce.
2: Cioè, per poter reggere questi ritmi, qua bisogna essere in grado di fare multitasking.
1: No, sono un uomo.
2: Lo so, cioè, qua infatti
1: faccio
2: arriva
1: una,
2: problema.
1: Faccio bene. Facciamo una, faccio bene.
2: Allora, se facciamo bene,
1: facciamolo
2: dire agli altri, ecco.
1: Sì, esatto.
2: Soltanto che il nostro cervello non è in grado di gestire molteplici stimoli in contemporanea. Allora, questi qua dei ricercatori, io li direi, cioè,
1: sì, anche
2: fatto
1: loro
2: una,
1: hanno preso la pillola
2: una
1: del cervello.
2: Ricerca sugli uomini, cioè, voglio dire, dopo una singola distrazione servono circa 25 minuti per recuperare la concentrazione profonda sul lavoro precedente. Basta, questi hanno preso praticamente...
1: Cosa che dicevi prima?
2: Esatto, cioè questo chi ha fatto una ricerca sugli uomini. Allora,
1: dai. Allora, questo loop costante di stimolo-reazione che abbiamo, perché è verissimo, comunque il telefono c'è da questa roba qua, ma anche al lavoro, no? Magari siamo un po' calmi, poi ci arriva un progetto sulla scrivania, pronto, tac, da fare, e via, sei reattivo ai 200 all'ora, ha lesionato la nostra capacità di concentrarci, compromettendo il nostro pensiero lungo.
2: Ecco.
1: Cos'è che stavo dicendo? Non ce la faccio più. Ossia, la capacità di fare ragionamenti profondi, stratificati e interconnessi tra loro, cioè anche un po' così toccare la nostra empatia.
2: È chiaramente il pensiero corto che oggi domina, e il pensiero corto, indovina un po', si caratterizza per la sua brevità.
1: Ma dai, questi
2: brevità,
1: sono questi geni,
2: ma
1: ricercatori,
2: questi geni veramente,
1: sì,
2: brevità,
1: sì.
2: Di vedute, superficialità e soprattutto frammentazione concettuale. Allora io mi chiedo se hanno preso,
1: sì,
2: esatto, uomini,
1: cioè,
2: Gen
1: Z, hanno il cervello
2: Z,
1: fatto un puzzle,
2: cioè dove l'hanno fatta sta ricerca?
1: Alla Stanford University, dove chiaramente, se voi tutti conoscete la Stanford University, insomma, anche una bella università, c'è, cioè anche,
2: esatto,
1: il prisoner dilemma è stato fatto alla Stanford University.
2: Loro fanno un sacco di ricerche, fatto sta che loro
1: sono
2: ancora
1: rimasti incastrati là.
2: Esatto. hanno svelato che essere multitasking in realtà riduce la produttività.
1: Verissimo.
2: Di almeno il 40%.
1: Vero, l'avevo già letto anche questo, sì.
2: Questa è la cosa che dicono,
1: sì,
2: vabbè,
1: al lavoro o nel governo.
2: Esatto.
1: Sì, fanno la metà.
2: Questo perché nel cambio di attività viviamo il cosiddetto attention residue.
1: Residue.
2: Yeah. L'effetto cognitivo che,
1: cioè,
2: ci rallenta.
1: Mi fa male le orecchie quando l'hai detto, esatto, quella parola in inglese.
2: Che ci rallenta a causa delle rimanenze della task precedente.
1: Sì. Sì, c'è un residuo attentativo, se si può, di attenzione,
2: esatto,
1: che praticamente, cioè, ci rallenta perché dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto prima. La sovrastimolazione cognitiva è stata riassunta da alcuni neuroscienziati,
2: eccoli,
1: non quei ricercatori, qualcuno un po' più sveglio.
2: Eccoli.
1: Tre sintomi.
2: Bene.
1: Dipendenza dalla dopamina. Dov'è? Voglio lo schermo. Frammentazione dell'attenzione.
2: Sì. Sì, cosa?
1: In overload cerebrale.
2: Vabbè, ma ci stanno dipingendo veramente una roba, cioè, terribile questi.
1: Fa mal di testa, che c'è. Cosa c'hai? C'è un overload. Mi fa male la testa.
2: A Milano parlano così comunque. Te lo giuro che parlano così. Sono sempre nelle call, c'hanno gli overload. Cioè, guarda che sono delle robe.
1: Sì, fanno dei mix and match.
2: Ma
1: inascoltabili. Posto più lontano e Baggio, dove sono andati.
2: Inascoltabili, loro sono tutti smart.
1: Sì. Questo spiega perché, saltando da una attività all'altra, ci sentiamo costantemente intorpiditi e insoddisfatti. C'avete quel sito, c'avete la mano informicata, ecco, la stessa cosa.
2: Ecco, a questo si sommano poi le notizie negative dell'attualità, con tutto il rumore conseguente che ci affatica.
1: Oh,
2: esatto. Senza però lasciarci liberi dall'idea di poter riposare, e così recuperare l'energia diventa motivo da

0: C'è un casino, cioè praticamente niente, anche quando cerchiamo di recuperare niente, diventiamo ansiolitici, no?
1: Cioè cosa fai quindi per recuperare?
0: Cioè niente, basta, questo è un articolo...
1: Fai praticamente...
0: distracted.
1: Allora, per tornare un po' allo smartphone, persone sulla della Gen Z o Generation Z, praticamente un giovane su tre ha ridotto intenzionalmente l'uso dello smartphone del 30%. Non è neanche più amici quella persona lì, a dire il vero.
0: Porelli, già non socializzano.
1: Già non vanno su Tinder.
0: Mamma mia.
1: Si tratta di comportamenti individuali che cercano di spezzare questa catena di dipendenza cognitiva. Cioè
0: Insomma, questo articolo è un articolo un po' così, un po' ci disegna uno sfacelo di questa società. Siamo un po' tutti messi
1: non
0: male.
1: Non credi che sia? Ti faccio questa domanda.
0: Vai.
1: Qua, ti faccio questa
0: molto
1: domanda,
0: marzulliano.
1: Qua, sì, fatti una domanda e datti una risposta. Non credi che sia invece un ambiente di competizione per quello che va così forte? La competitività. La competizione si è alzata a un certo livello,
0: e quindi tutti,
1: che
0: certo.
1: Se vuoi rimanere a quella velocità di come sta andando il mondo adesso, devi automaticamente...
0: Assolutamente, sì, devi starci dietro, altrimenti morto tu, via
1: la
0: altro.
1: Legge della direzione.
0: Certo, cioè, sì, sicuramente è così. È vero che secondo me adesso la forza è proprio quella, no? La forza è quella di...
1: È dentro di te.
0: La porta è sempre dentro di te, ma è quella di dire alt, stop, fermi
1: Lazzaro.
0: Tutti, fermi tutti, calma
1: e ripartire.
0: Esatto, cioè di non farsi prendere da questo multitasking, da tutta questa foga, cioè la cosa importante e difficile di questo momento culturale è quello che poi si fa nello yoga, no? Adesso tiro fuori il mio momento new age, però è così, cioè fermarsi mentre tutti vanno.
1: Io
0: che non sanno che cosa stanno facendo.
1: Qualcosa per voi, compratevi un Nokia 3310 che così non ci sono problemi, vi fermate automaticamente perché l'unica cosa che potete fare è lo snake.
0: È vero.
1: Scarabocchi con Fra Quintale e West Cross.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Ok, tocchiamo un tasto che così è un po' pesante ultimamente in Victoria, ha dato un po' fastidio, perché comunque abbiamo un premier, ci saranno le elezioni, qua adesso parliamo di una cosa un po' politica,
1: sì.
0: A novembre, sì, 28 sì. novembre, sì. Quindi per esempio no, io che lavoro per il governo entrerò in questo caretaker, quindi non possiamo fare tantissimi lavori, tantissimi cambiamenti, ma ci sta, se lo chiamano, certo. Alcuni lo chiamano embargo, quello sì. che vuoi. Fatto. Comunque la premier Jacinta Allan, che è un po' che è sui giornali per questo sì. casino che lo chiamo casino per così summarize, come si dice summarize in italiano? Sono anni che sono fuori dall'Italia.
1: Ecco,
0: riassumere un po' quello che è successo, perché praticamente ci sono questi 837 milioni così. Di soldi dei taxpayer che sono andati alla CFMEU, che praticamente sono chiaramente dei lavoratori, però questa è la union dei builders che ci sono qua in Victoria.
1: Sì.
0: E si fa un po' fatica a capire dove siano andati questi soldi.
1: Ecco.
0: Tecnicamente ne hanno persi 15 milioni, dicono, e alcuni progetti sono stati veramente overblown, over budget, sono andati
1: per esempio,
0: molto fuori.
1: Quello del Metro Tunnel.
0: Oh, ma non hanno ancora finito.
1: Devono ancora aprire un paio di entrate a Town Hall Station.
0: Ah, perché ci vogliono le entrate anche per andare a prendere il treno. Non
1: sì,
0: scendi
1: no?
0: giù come Mario Bros nei tubi, no?
1: Come i pompieri, no? Praticamente il Metro Tunnel, no? È project, no? Niente, c'è cioè praticamente questo report, questo progetto di soltanto 89 pagine che mette praticamente al dettaglio un po' tutto, tutti i soldi, dove sono andati, eccetera eccetera, no?
0: Sì.
1: Cosa dice?
0: Ma niente, praticamente ci sono tantissimi eventi o tantissimi posti dove praticamente si possono vedere dove i soldi sono stati
1: ecco.
0: spesi. Per esempio 29 milioni per una certa stazione che non mi ricordo come si chiama, l'Anzac?
1: La...
0: C'è una stazione nuova che si chiama Anzac.
1: Sì, come no, quella vicino a St. Kilda.
0: Quella 29 milioni,
1: ecco,
0: 113 milioni l'hanno speso per quella tra l'Insan Kilda Road, dove c'è il coso lì.
1: Io so soltanto che ogni volta che vado giù all'Insan Station, cioè anzi so che quando cerco su Google Maps e devo andare tipo da dove sono io St. Kilda, quindi sud del CBD a nord del CBD, e penso di scendere ad Insan Station per saltare tutto il pezzo di Flinders, il Google Maps o anche PTV, che tu non
0: sì.
1: sai che cos'è, ma è
0: sarà
1: te lo dico
0: malattia.
1: Io no.
0: Public Transport Victoria,
1: grandissimo,
0: dai, per favore.
1: Fatto sta che mi dice di stare sul tram, cioè
0: sì.
1: non mi dice di andare giù ad Insan Station a prendere il treno.
0: Pazza, che fai?
1: Che fai? Perderai sì, un sì. sacco di tempo, stai sul tram.
0: Cioè, tra l'altro ne hanno fatta una anche sopra in centro, che è quella della State Library, se siete mai venuti
1: sì.
0: a Melbourne, cioè è bella la State Library, hanno fatto una fermata lì e quella è 266 milioni.
1: Esatto.
0: Cioè, per una fermata del tram. La Town Hall, che chiaramente...
1: È quella dove ti ho detto che ancora devono aprire delle uscite.
0: Quella 208 milioni.
1: Certo.
0: Però anche altre, per esempio Parkville, che è una bellissima zona con tantissimi parchi.
1: È vero.
0: E ville.
1: E
0: 22 milioni, come ho detto prima, l'Anzac 29. Praticamente c'è un terzo, quindi circa 200 milioni sono andati così a industrial influence, quindi a persone che hanno così influenzato questi cambiamenti nelle costruzioni, che mi sembra strano. Quello che voglio far notare è che molto probabilmente questo giocherà a sfavore
1: Vero,
0: per Jacinta, perché
1: pronostico.
0: Sì.
1: Ma io posso soltanto dire che siccome sono una come si dice utente dei mezzi di trasporto e mi definisco una public transport girl
0: sì,
1: e conosco tutti i trasporti
0: sì,
1: a memoria certo di Invicta sempre sì. Allora io non trovo l'utilità di queste stazioni
0: fermate.
1: Sì non la trovo posso dirlo? Cioè trovo che servono soltanto una fetta minima di persone e per il costo che hanno avuto non c'è un ritorno.
0: È difficile sapere quando uno potrebbe fare il break even. Colapesce con cattive abitudini, queste sale anche, e Salmo, però è una canzone così molto figa.
1: Carina.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne si sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
5: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
6: In questa notte di sole. Radio Italiana 531.

0: Quello era Neck con i Rats, quindi oggi abbiamo ascoltato tantissimi anni 90, 2000 cantanti che si associano con gli agenti un po' moderni.
1: Che costruzione inglese che ha fatto, anni 90, 2000 cantanti.
0: Sì. Era buona?
1: Alla grande proprio. Dai, e da. Quando il cervello è ormai diviso in due.
0: Vabbè, insomma, succede. Parlo spesso in inglese, sono meeting pesanti.
1: È vero.
0: Stancati. C'è veramente da pensare, cioè, c'è un overload esagerato.
1: È vero, stavo proprio per dire, se fai multitasking, perché sennò la tua produttività si riduce del 40%.
0: Sì. Allora, praticamente siamo alla fine del nostro gran verso.
1: Siamo arrivati.
0: I saluti. Sappiamo che Eleonora farà questo Reiki.
1: Non vedo l'ora.
0: Domenica.
1: Due ore, dall'una alle tre faremo questo Reiki, ma ci sarà anche una componente di cerimonia del cacao. Che se non sai che cos'è, ne parliamo la prossima volta.
0: E guarda,
1: bevi il cacao.
0: Stavo cercando la canzone di Cacao Meravigliao.
1: No, bevi il cacao, perché il cacao è un potentissimo vasodilatatore.
0: Sì.
1: E quindi può dare in alcune persone delle sensazioni particolari, no?
0: Sì.
1: E poi ci sarà anche un momento di lettura dei tarocchi, che Chiara fa anche quello.
0: Ah.
1: Non so bene quanti saremo, secondo me saremo una ventina in questo spazio a Footscray. Sarà il suo primo workshop. E quindi insomma, mi sembrava giusto andarci, perché in generale mi piacciono queste cose. E poi quando le fanno le tue amiche è importante sostenerle.

0: Oh, non lo so. Che meraviglia. Già il Brasile scorreva così nelle nostre vene quando eravamo piccolini. Sì, sì, allora, sì, sì. Niente, quindi faremo questa cosa qua. E tu che farai di bello questo weekend?
1: Come ho detto, andrò a Cairns venerdì, sabato, vero. E faremo queste cose che saranno molto così interessanti per la comunità italiana, perché è sempre bello aiutare la comunità italiana in tutti i modi, siccome sono un ambasciatore della comunità italiana sotto certi punti di vista.
0: Certo.
1: E sì, sarà interessante.
0: Perché altre persone potrebbero dire di essere altrettanto ambasciatore, abbiamo detto.
1: Dipende dalla cultura.
0: Ma noi siamo ambasciatori.
1: Non porta pena.
0: Esatto. Ambasciatori che non portiamo pene.
1: E non porta neanche pere, perché sono pesanti, no, con quando le metti nel sacco. Esatto. E non ho mai raccolto la frutta per fare gli 88 giorni.
0: Ecco, vabbè, perché ti sono raccomandato. Non posso dire la prima parola della dica, ma sei un 5C raccomandato.
1: Sì, sabato sarà una giornata intensa, perché comunque sarà anche bello vedere tutti praticamente quelli che sono al Cairns Italian Fest, che ci vediamo spesso per vari eventi, come Dean Cannon, che sarà
0: che
1: parte sarà parte degli Italian Stallion.
0: Certo.
1: E poi chi c'è? Voglio andare un attimo a vedere un po' la lista, però viva la diva!
0: Sicuramente, ci sarà DJ Morena, come
1: sì,
0: detto.
1: Sì, i vari Siesta Cartel, quindi che sono altre cose molto interessanti.
0: Solito bel gruppone che si creerà sicuramente, sono molto molto molto gelosa.
1: Sei gelosa?
0: Gelosissima.
1: Ah, vai a chiedere alla radio se ti porta la prossima volta.
0: Marco? Marco che ci stai ascoltando?
1: Sì. Marco. La line up è molto molto, cioè veramente, Nicky D'Agostino con Paul con la sua fisarmonica e Nick the Squeeze Box, bravissima, c'ha un'energia esagerata. Arriveranno direttamente dall'Italia, dalla Sicilia, Romano Bros.
0: Sì,
1: Romano Bros, proprio non parlano neanche una parola d'inglese, capito?
0: Certo.
1: Tutto mischiato così.
0: Italiano, quindi, come se la cavano?
1: Siciliano.
0: Quindi, che è una lingua, attenzione.
1: Sì, è una lingua. Come ho detto, i The Italian Stallion, i Siesta Cartel, Viva la Diva, che sono ritornati di recente dal loro viaggio in Canada. Canada, Youssef, che è bravissimo, Pizza Twirling,
0: nice,
1: che se la cave, bravissimo, veramente veramente bravo. I Turning Point e i Dance Studio, che sono bravissime ragazze che hanno i vari temi, dove praticamente cantano e fanno questi balli sul palco, ma sono, cioè, sono una figata, sono veramente,
0: hai detto
1: veramente
0: balli sul
1: bravo.
0: Palco?
1: Balli sul palco, sì. Perché?
0: No, beh, così mi sento sempre chiamata in causa.
1: Sì,
0: quando si parla di balli e sul palco.
1: E poi niente, ci sono due ragazzi che faranno gli MC, ma anche di più, ci sarà anche di più, perché poi ci sarà la classica spaghetti competition.
0: Certo,
1: Marco l'ha vinta per 2 anni
0: ovviamente,
1: di trafila, quindi non può perderla, non può
0: per
1: perderla,
0: forza.
1: Cioè la stake sono alte,
0: esatto.
1: Pressure sono stakes Roy, e poi vabbè avremo anche altri giochi a premi così, sì, alla Marco Predolin,
0: gioco aperitivo dei villaggi, ci piace un po' di cacciara così come viene.
1: Allora, baci e abbracci, ci sentiamo la prossima settimana, ciao,
0: ci vediamo next Friday.
1: Ciao.
2: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
4: Radio Italiana 531.
5: Lubini Fizzanini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
6: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Venerdì 24 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943 alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniglicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Buongiorno, e finalmente dopo un mese di vacanza è rientrato il nostro Michael, il nostro farmacista, e riprendiamo come sempre ogni venerdì mattina dalle 9 alle 10 il programma Il Farmacista. Ciao Michael.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Come stai?
3: Sto bene, sono un po' stanco ma sto bene.
2: Si vede che sei stanco, sei ancora in Italia tu, sì, vedo, sì, io. Sì. Vedo io. E va bene, dai, allora com'è andata sta vacanza?
3: Fantastico, fantastico. Siamo ritornato qua in Australia di questo inverno freddissimo.
2: Esatto, questo inverno è proprio freddo.
3: Dove abbiamo lasciato Italia un settimane caldissimo. Veramente quest'anno ho visto in luglio giornate caldissime, 40 gradi, 39,
2: tanto
3: umido,
2: umidità, vero?
3: Molto umido, non tutti i giorni, ma la maggioranza dei giorni che sono arrivati a 40 gradi è caldo in Italia. Ormai la maggioranza erano 32, 33, ma anche 33 in Italia è calda. Sì, alle spiagge è fantastico, stai alle spiagge, le acque la Puglia, dalla Sardegna, fantastico.
2: Sei stato in Sardegna, sono mai stato in Sardegna, però mi hanno detto che è bellissima.
3: Bellissima, l'acqua in
2: tu
3: Sardegna
2: sei stato
3: è bellissima.
2: A Portocervo,
3: sì.
2: Costa Smeralda.
3: Sì, fantastico.
2: Tutti i posti.
3: Sono l'acqua di vedere una cosa meraviglia.
2: Bene, sei rimasto contento.
3: Sì, sono cose che ho mai visto un'acqua blu e chiara così.
2: Strano, perché quando è così caldo che c'è tanta umidità, l'acqua non dovrebbe essere proprio pulita, invece era proprio
3: fantastica, pulita, non più come una piscina era. Molto salata,
2: certo.
3: Sai, molto salata, ma ormai l'acqua era calda.
2: Beh certo, se erano 40 gradi
3: è calda, sai, quando è caldo vai in mare e l'acqua è proprio,
2: perché là non è un oceano aperto, è proprio un mare
3: chiuso.
2: Il mare del Mediterraneo è giù, sì.
3: No, ma là hanno le isole, allora il mare non è aperta.
2: No, infatti,
3: e allora si invoga. Sì. All'Italia, sai, l'Italia lo stesso, non è che...
2: Guarda, io so, forse perché ho vissuto là tanti anni, per me sì, è bello andare in Italia, però io non... Cioè, per me è normale, hai capito? Quando sento gente che parlare, che dirà, ah sì, qua la... cioè, dico, ma vabbè. Se tu mi dici dell'Australia, io amo l'Australia.
3: Sì, non è che... No, amiamo sempre l'Australia, non è sai, non è... Per andare, siamo in vacanza. Quando tu stai in vacanza, stai in vacanza. Allora, è facile per dire, siamo andati a quel posto. E quando vai a un posto, specialmente all'estero, dove tu parli la lingua, capisci la cultura, sai, più comodo, sai.
2: Esatto.
3: È più facile. E stai in vacanza.
2: Certo.
3: Ormai, quando stai in vacanza, tu esci sempre a mangiare, stai felice, sai,
2: la
3: spiaggia è caldo,
2: esatto.
3: Sai, le serate dell'estate,
2: belle.
3: Sai, una cosa, sei sempre tranquillo.
2: La cosa che io amo quando vado in vacanza è che non mi devo alzare al mattino e pensare cosa cucinare.
3: Ah.
2: Perché io quando vado in vacanza vado fuori.
3: Ah, così,
2: è
3: perché
2: così
3: il cibo
2: essere.
3: Non è costoso, sai? Non è
2: no,
3: in
2: lì no, infatti.
3: Allora...
2: Mi è piaciuto il cibo lì.
3: Ah, fantastico, sai?
2: Mi è piaciuto.
3: Specialmente tu lasci l'Australia in inverno, vai in Italia a questi tempi, sai?
2: Pesce.
3: Molto pesce, cioè tutte le frutte di stagione,
2: certo.
3: Le fighe, le ciliegie, sai, il melone, allora...
2: Fighi. Perché detto come hai detto tu vuol dire una bella ragazza.
3: E allora, sai, è subito, sai, lasci qua la giornata domani,
2: certo.
3: Abbiamo le apricocche, le pesche, allora, sai, perciò ti piace, perché...
2: Certo.
3: Ma l'Italia, sì, ha ancora i problemi che abbiamo visto, anche abbiamo visto molti dai nostri parenti, cugini.
2: Sì,
3: l'Italia è l'Italia, non è cambiata.
2: Non è cambiata.
3: No,
2: No, è rimasta quella, è rimasta che è quello quella che è un po' struggle, how you say. Fanno fatica a arrivare
3: che hanno,
2: a fine mese.
3: Hanno ancora dei problemi, non è esatto. Che è facile per noi per andare a prendiamo il meglio dell'Italia che può dare il cibo, le serate, tutte quelle, ma ormai per vivere. Sì, per vivere una storia diverso, molto diverso. Certo. E se tu vai per fare un lavoro è un'altra cosa, ma in vacanza.
2: Tutto
3: sai,
2: è bello in vacanza.
3: Tutto è bello. E l'Italia per vacanza è un posto bellissimo.
2: Certo, certo.
3: Bellissima.
2: Bene, sono contenta che sei
3: Grazie.
2: Rimasto contento, sono contenta che sei rientrato. Noi andiamo con un po' di pubblicità sì. E poi iniziamo il nostro programma.
3: Sì.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
9: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Bentornati al programma del farmacista insieme Ida. A Michael e Ida. Però prima di iniziare il nostro programma volevo ricordare che lo staff si trova, sono partiti stamattina, sono andati a Cairns per il per l'Italian Festival. Saranno in onda da domani dalle 10:30 fino a tardi e domenica non lo so. Però so che sono in onda da domani.
1: Fa bello a Cairns adesso.
0: Sì, è caldo, almeno loro sono andati 32. Al caldo.
1: Vediamo
0: esatto,
1: che,
0: esatto.
1: Credo che a Cairns adesso è dry season, allora è più migliore temporale che possono avere. Noi adesso è 9 gradi,
0: stamattina è molto freddo, ti dico la verità, io non ho mai sofferto il freddo così qua in Adelaide, però va bene, dai, siamo in inverno, non dobbiamo lamentarci.
1: E perciò allora adesso 23 a Cairns.
0: Ma sì, dai, fanno bene, si divertono, si riscaldano gli ossetti.
1: 27, 28, oggi va 27 oggi a Cairns.
0: Bene, bene, dai, per loro. Allora, loro vanno al caldo, noi siamo al freddo, Michael. E io ti volevo chiedere una cosa,
1: dimmi.
0: Perché io ho avuto un inverno veramente difficile.
1: Sì.
0: Sotto antibiotico, 10 giorni sì e una settimana no.
1: Ah, ok.
0: Allora, avevo questa infezione alla gola,
1: sì.
0: Tosse, gola irritata, febbriciattola, quel malessere, sono stata dal medico, antibiotico. Finito l'antibiotico, 8 giorni di antibiotico, sì. Mi è passato, dopo una settimana mi è tornato indietro, antibiotico ancora. Sti antibiotici sicuramente fanno bene perché uccidono i batteri, perché l'antibiotico sappiamo che lo prendiamo quando ci sono dei batteri in corso, no? Quando c'è una cosa virale, giusto?
1: Ok, all right.
0: Go.
1: All right. Siamo fortunato di vivere in un tempo dove abbiamo gli antibiotici. Perché quando non c'erano, non lo so, non è... Credo che 100 anni fa, quando erano che sono arrivati gli antibiotici? Vediamo qua.
0: Non lo so, questa è una domanda che devi rispondere tu, perché io proprio non lo so.
1: Vediamo.
0: Quando non c'erano gli antibiotici, in qualche maniera facevano con...
1: La gente morevano.
0: No, ma...
1: 1928.
0: Ah, ok. È proprio tantissimo.
1: Ok. So, allora, non era... questo non erano anche erano visto la penicillina era fatto in 1928 ma non era fino alla 40-60 dove hanno cominciato a vendere dalla gente gli antibiotici che ci aveva anni e anni finché sono trovati e dopo dovevano commercialize, come si dice,
0: commercializzare, vendere. Sì.
1: Allora, se vediamo dalla 40 e da 60, non erano tanti anni fa.
0: No, infatti, se tu dici...
1: Allora, prima di quello, diciamo che la gente morevano.
0: Mm-hmm.
1: Morevano di un'infezione della pelle, da influenza.
0: Yes.
1: Morevano di un raffreddore che non se ne va.
0: Mm-hmm.
1: C'era questo a polmone.
0: Sì, sì.
1: Era morta dove tu fai un accidente, diciamo che ti hai tagliato, fanno un wound, come si dice,
0: fai uno taglio e non riesci a guarire.
1: Non guarire,
0: yeah.
1: Tu muori, puoi
0: esatto.
1: morire.
0: Certo.
1: Ci sono le re che sono morte, che hanno avuto accidenti, specialmente a quei tempi. Diciamo dal 17, del 15 o di 14 dove c'erano più cortelli, diciamo,
0: certo.
1: E cose di quello. Allora era facile per
0: l'infezione
1: di fare la taglia
0: con
1: un cortello sporco.
0: Setticemia, no?
1: Come?
0: Tipo setticemia.
1: E dai, è un'infezione dove tu muori, dopo l'infezione.
0: Non guarisce.
1: Allora siamo fortunati che abbiamo quel tempo della storia dell'umane dove noi viviamo, dove abbiamo gli antibiotici.
0: Okay.
1: Ma la storia di umane del 2000 più anni, l'uomo non aveva questi antibiotici. Allora era normale dove più gente morevano, più giovani.
0: Mm-hmm.
1: Avevano accidenti o tumori. bambine, specialmente bambine, che prendono l'influenza, tumore. L'influenza dopo della guerra, di più di un terzo d'Europa sono morte. E allora, per noi antibiotici è una cosa che siamo fortunati, prima cosa. Seconda, antibiotici è una batteria che ci uccide altra batteria, ok?
0: Ah, l'antibiotico è un batterio,
1: Sì.
0: un batterio che uccide un altro batterio.
1: La penicillina è come una batteria che hanno trovato nel lab.
0: Ok.
1: E allora, se noi vediamo perché usiamo gli antibiotici, ok, se hai un'infezione, e tu puoi immaginare, le batterie ci sono moltissime di loro, ok? E ci sono molto tipi di
0: batteri,
1: di antibiotici batterie.
0: Sì, sì. Yeah.
1: Allora, perché sappiamo, tu vai al medico, lui ti vede e dice, ok, io ho questi sintomi della gola, o sintomi del polmone, e lui ti dà gli antibiotici. Come possiamo sapere che quello antibiotici è proprio giusto
0: tipo
1: per te? Come sappiamo?
0: Non lo so.
1: E te lo dico.
0: Esatto.
1: Ok. Allora,
0: e poi ti dico anche perché.
1: Ok. Allora, che facciamo? È così con antibiotici. Se tu prendi tutte le batterie, le nomi delle batterie, e ti le mettono tutto in fila, nome di nome, e li fa in gruppo dove sono quasi lo stesso. Diverso, ma quasi lo stesso. Ok? Allora tu ti metti tutti questi batteri in una linea di gruppi, e tu dopo c'hai questo chat, dove c'hai questo tavolo di nomi, ok?
0: Certo.
1: Dopo vedi che gli antibiotici uccidono un gruppo di questi,
0: ok?
1: Allora, se tu dopo di questa linea metti i gruppi di antibiotici, e diciamo che la penicillina, diciamo, uccida questi 20
0: tipi di batteri.
1: Dopo ci sta quest'altro, e pur darsi quest'altro
0: non lavora.
1: No, lavora da questi altri 20, ma dagli 20 di quest'altro ci sono 4 che sono lo stesso, diciamo.
0: Okay.
1: Allora tu se li metti in una linea, dopo metti tutti gli antibiotici nella linea, tu vedi che ci sta tutti questi nomi dove gli antibiotici uccidono tutti questi gruppi, ok? Allora, noi sappiamo che facciamo.
0: Abbiamo un po' di pubblicità, scusami se ti interrompo, Michael,
1: tieni
0: in mente quello che
1: stiamo parlando.
0: Quasi
1: questa storia,
0: questa pubblicità. Sai cosa facciamo dopo? Non torniamo con una canzone, parliamo subito dell'antibiotico,
1: ok?
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per venerdì 24 luglio. Stradbroke Road, Ross Trevor. Stradbroke Road, Athelstan. Reed Avenue, Tranmere. Blacks Road, Gillis Plains. And Port Wakefield Road, Waterloo Corner.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port